0: creato delle distorsioni.
1: Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
0: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa che sarebbero destinati a famiglie e imprese. È questa l'analisi della Premier, che rivendica le misure prese in Italia, 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise.
1: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
0: L'economia italiana ha retto l'onda d'urto delle guerre, rivendica la Premier, crescita nel 26 all'1%. Federica Ionta, GR1.
2: Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le elezioni come richiesto da Trump. E sulla tregua relativa alle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha fatto sapere che i contatti sono in corso. Al via Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Sul tavolo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, il caro energia e il debito pubblico record in molti paesi sviluppati. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente e l'FMI prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Torniamo in Italia con la cronaca, le indagini sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri del RIS hanno presentato alla Commissione parlamentare di inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo.
3: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti all'interno del vicolo.
4: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
5: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Blocca il vicolo e impedisce che Rossi sia visto.
4: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
6: Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì. Perché non l'hanno fatto? Vedremo se troveranno movente e anche se troveranno il colpevole.
4: Simone Zazzera, GR1.
2: Ancora un morto sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone industriale da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. In Sardegna è stato estratto vivo in serata lo speleologo rimasto bloccato in una grotta a 10 metri di profondità.
7: Piano, la barella in piano.
8: 27 ore in una grotta a Ursulei nella Sardegna centro-orientale, senza bere né mangiare, il corpo schiacciato da una frana di detriti. Quando Luca Olmetto, speleologo di 31 anni, viene portato fuori dal cunicolo in cui è rimasto per più di un giorno, la tensione si scioglie nell'applauso dei soccorritori.
7: Vai, grandi!
8: L'allarme era scattato grazie alla fidanzata che era con lui. Sul posto arriva in poco tempo una squadra di 60 persone. Ci sono i tecnici del soccorso alpino e speleologico e gli esperti dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il personale sanitario. Si scava a mano e con pochi attrezzi per evitare che cadano altri detriti. Al lavoro per tutta la notte, puntellando di metro in metro la galleria riaperta.
9: Più piccolino ne stanno cercando.
8: Poi l'uscita, lo speleologo in buone condizioni nonostante il tempo passato sotto il peso dei detriti. Lo attende l'elisoccorso, ancora un trasporto in barella in ospedale a Nuoro dove rimarrà in osservazione. Da Cagliari, Ottavio Pirelli per il GR1.
2: Meteo, arriva l'ottobrata con temperature in aumento nelle prossime ore, massime fino a 25 gradi al centro in alcune zone del sud, 22 al nord. Clima mite nelle ore centrali, più fresco al mattino e di notte. Calcio, la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1. 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa e stasera per la Champions il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, mentre l'Inter affronterà a San Siro il Bruges. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

A Different Kind of Happiness, Nothing But Thieves, su Raiso Radio. Sono le 2:10, ben ritrovati, questa è la notte sicura di Raiso Radio in diretta fino alle 5:30. Maria Cristina, ma anche Emanuele Rinaudo, la parte tecnica, naturalmente anche voi sempre attraverso il numero di Raiso Radio, il 348-103-1010. Infatti c'è Umberto che ci scrive e ci chiede se per caso c'è qualche chiusura che interessa il tratto Roma-Firenze e in particolar modo da Roma verso il capoluogo toscano. Dunque, in autosole al momento l'unico tratto che vedo chiuso verso Firenze provenendo da Roma è quello tra Monte San Savino ed Arezzo, tratto chiuso fino alle ore 5, Monte San Savino Arezzo direzione nord Firenze. Attenzione, tra l'altro in A1 ora viene segnalato un ostacolo al chilometro 455 verso Roma, carreggiata sud, tra Orvieto e Attigliano. È indicata una tanica al chilometro 455 e questa insomma è un invito alla prudenza. Diamo un'occhiata alle altre notizie. Intanto torniamo in A14 perché ricordiamo che permane questa chiusura che riguarda il tratto San Severo-Foggia, tratto chiuso in entrambe le direzioni, chiusura disposta a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. A chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia può percorrere la statale 16 Adriatica in direzione San Severo, successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 direzione San Marco in Lamis, con rientro in autostrada alla stazione di San Severo, percorso inverso per chi viaggia in direzione di Bari. E in questo caso però diamo notizia di una coda che si è formata proprio a causa della chiusura. È la coda di 1 chilometro tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione sud Bari, quindi per chi viaggia verso Bari per questa chiusura si è già formata questa coda di 1 chilometro. Ancora notizie dalla A4, intanto io vi ricordo questo mezzo in difficoltà segnalato in prima corsia tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino, attenzione quindi al chilometro 128. La presenza di animali viene ancora segnalata sulla Roma-Teramo, attenzione tra Tagliacozzo e Bivia 24-25 Torano-Pescara all'altezza del chilometro 69. È riaperta la stazione di Origgio, siamo sulla 9 Lenate Como Chiasso, è di nuovo fruibile e percorribile, riaperta in anticipo mentre permane la chiusura di questa autostrada tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud verso Lenate, chiusura attiva fino alle 5. È stata disposta la chiusura di Vomero sulla tangenziale di Napoli, l'entrata di Vomero resta chiusa per ambedue le carreggiate ma fino alle 2, quindi in realtà fino alle 2 no, perché sono le 2:13, quindi fino alle 2 sicuramente andrà posticipata questa riapertura. E invece riaperta la stazione di Chiesina Uzzanese sulla 11 Firenze Pisa Nord, è riaperta anche se in anticipo, era chiusa in entrata in direzione di Firenze. Un invito alla prudenza anche per chi si sta spostando nel tratto della Roma-Napoli tra San Vittore e Caglianello, attenzione raffiche di vento forte in questo tratto, quindi naturalmente moderate la velocità e mantenete la giusta distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede. E allora tra poco torneremo a parlare di infomobilità, ma torneremo anche a parlare di una bella cittadina che si chiama Civita di Bagnoregio e poi vi spiego il perché ne parleremo.

le 2:25 minuti, la circolazione resta regolare sulla nostra rete viaria. Vi avevo accennato e anticipato di voler parlare di Civita di Bagnoregio. Civita è una frazione del comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo nel Lazio, fa parte dei borghi più belli d'Italia ed è famosa per essere stata definita la città che muore proprio dallo scrittore Bonaventura Tecchi, che vi trascorse la giovinezza. Si trova nella Valle dei Calanchi, situata tra il lago di Bolsena a ovest e la Valle del Tevere ad est, nel comune appunto di Bagnoregio. È costituita da due valli principali e in origine questi luoghi dovevano essere più dolci e accessibili ed erano attraversati da un'antica strada che collegava la Valle del Tevere al lago di Bolsena. La morfologia di quest'area è il risultato dell'erosione delle frane. Il territorio è costituito da due formazioni distinte per cronologia e tipo. Quella più antica è argillosa, di origine marina, costituisce lo strato di base particolarmente soggetto all'erosione. Gli strati superiori sono invece formati da materiale lavico. La veloce erosione è dovuta all'opera dei torrenti, agli agenti atmosferici, ma anche al disboscamento. Ebbene, è abitata, pensate, da sole 10 persone. Questa era la stima, il censimento al 2025, se non sbaglio adesso sono 14. È situata in una posizione isolata. Civita è raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale in cemento armato, costruito nel 1965. Il ponte può essere percorso soltanto a piedi, ma il comune di Bagnoregio, venendo incontro alle esigenze di chi vive o lavora in questo luogo, ha permesso ai residenti e persone autorizzate di attraversare il ponte in determinati orari a bordo di cicli e motocicli. La causa dell'isolamento è la progressiva erosione della collina e della vallata circostante, che ha dato vita alle tipiche forme dei calanchi e che continua ancora, rischiando di far scomparire la frazione, per questo chiamata anche la città che muore o più raramente il paese che muore. Perché ve ne ho parlato? Perché in aggregazione con Bolsena sarà la capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. La proclamazione è arrivata in mattinata dal ministro della cultura Alessandro Giuli, che nella sala Spadolini del MIC ha aperto la busta con il nome della città vincitrice, consegnata dalla presidente della giuria Lorenza Baroncelli. Civita di Bagnoregio, Bolsena, con il dossier Arte che viene, Arte che va, hanno avuto la meglio sulle altre tre candidature selezionate per la fase finale. Erano in lizza, pensate, Capri con il progetto Le Sirene del Nuovo, Padova con il progetto Ancora Imparo, esercizi di dissidenza, Pozzuoli con il programma La città delle fragilità creative. Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale proposto. E quindi c'è stata esultanza da parte del sindaco di Civita, piccola appunto frazione di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. Questa è un po' la storia di questa piccola frazione molto bella, un borgo molto bello che si trova in provincia di Viterbo.

le 2:40 minuti, ben ritrovati, questa è la notte sicura di Rai Isoradio, proprio notizie attive questa notte, poi tra poco daremo anche uno sguardo e un aggiornamento a quelle che sono le chiusure che sono attive, le chiusure per lavori che saranno attive fino alle 5, alle 6 di questa mattina. Intanto attenzione in A1 tra Orvieto e Attigliano verso Roma, è sempre segnalata questa tanica al chilometro 455, prestate attenzione. Ricordiamo poi per effetto della chiusura della 14 che più volte vi ho ricordato, quella tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, ricordiamo il tratto resta chiuso per materiali dispersi sulla carreggiata, si è formata una coda, la coda è quella tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione sud Bari. Tra poco ritorneremo anche a ricordare il percorso, anzi lo facciamo subito: a chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia deve percorrere la statale 16 Adriatica in direzione San Severo, successivamente seguire le indicazioni per la 272, la statale direzione San Marco in Lamis, con rientro in autostrada alla stazione di San Severo, percorso inverso a chi viaggia in direzione di Bari. Attenzione ancora sulla Roma Teramo, Tagliacozzo, Bivia 24 a 25 verso Teramo, materiali dispersi all'altezza del chilometro 68 e 200. Nel frattempo è stata riaperta Vomero sulla tangenziale di Napoli, era stata chiusa in ambedue le carreggiate, e c'è invece, si chiude questa segnalazione che ci parlava di questo mezzo in difficoltà in A4, è stato soccorso e rimosso tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, quindi rientra anche questo invito alla prudenza. Dunque 348 103 1010, chi è che ci scrive? Rossano. Un posto bellissimo da visitare e poi come si mangia, grazie per la compagnia, per sempre Isoradio, sì, effettivamente ci manda proprio la foto lì di Civita di Bagnoregio di cui ho parlato poco fa. E allora grazie, buon ascolto e di nuovo buon viaggio se sei in viaggio. Ma noi adesso abbiamo l'appuntamento con la musica live. Questa notte i tre brani in sequenza che ascolteremo sono intanto un brano di Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff, sicuramente ve lo ricordate, Zucchero con Miserere, ma subito arrivano per voi Led Zeppelin.

con Bob Marley e The Wailers si conclude lo spazio dedicato alla musica live come tutte le notti qui su Raiso Radio. Intanto riaperta la 14 finalmente, tratto che torna percorribile quello tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, e di nuovo riaperto si è formata questa coda che permane ancora tra Poggio Imperiale e San Severo direzione Sud Bari. Tra poco l'appuntamento con l'informazione.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, sono ore di attesa e preghiera per Papa Leone XIV, atteso in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo polmonare. Dal Vaticano fanno sapere che il pontefice è sereno e di buon umore.
3: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio. L'annuncio domenica all'Angelus.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
3: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le elezioni come richiesto da Trump. E sulla tregua relativa alle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha fatto sapere che i contatti sono in corso. Giorgia Meloni torna a rivolgersi all'Europa chiedendo risposte strutturali contro il caro energia. La premier ha anche annunciato che riproporrà al Consiglio la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità per far fronte ai rincari, la replica di Bruxelles. Al via Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Sul tavolo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, il caro energia e il debito pubblico record in molti paesi sviluppati. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente. L'FMI prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Il caso della morte di David Rossi. Secondo la relazione della RIS sull'analisi dei filmati di videosorveglianza e sulla simulazione della caduta dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, alcune ombre indicano una o due persone presenti nel vicolo. Non era un passante, ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Vinci. L'uomo del vicolo ha avuto un ruolo attivo bloccando i soccorsi per 20 minuti. Il cerchio si stringe sul giallo delle due donne morte avvelenate dalla ricina in Molise. Disposte 4 perquisizioni informatiche in altrettante scuole per verificare eventuali ricerche sulla sostanza tossica. Il servizio di Pasquale Bartolomeo.
5: 4 giorni di perquisizioni nelle scuole per cercare tracce della ricina sui computer o nel web. L'Istituto Agrario di Riccia, la prima tappa delle attività della squadra mobile di Campobasso e degli agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia, la scuola dove lavora un tecnico informatico sentito più volte nel corso delle indagini sul giallo di Pietracatella. Il giorno seguente, mercoledì 14 ottobre, di nuovo a Riccia, ma nel liceo scientifico, dove insegna la moglie dell'uomo, anche lei più volte ascoltata dagli investigatori. Terzo istituto al setaccio, giovedì 15, il liceo classico Mario Pagano di Campobasso, dove studiava Sara Di Vita, avvelenata insieme alla madre Antonella Di Elsi nel dicembre scorso. La stessa scuola, frequentata fino a pochi mesi fa anche dalla sorella Alice, oggi in Piemonte per l'università. Quarta e ultima tappa al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, venerdì 16 ottobre. Qui presta servizio Laura Di Vita, cugina di Gianni, marito e padre delle due vittime. Anche qui perquisizioni informatiche sui PC per accertare se da quelle postazioni siano state effettuate ricerche legate alla ricina, prima o dopo la morte di Antonella e Sara.
2: Ancora un morto sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone industriale da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Vanno avanti senza sosta le indagini sulle aggressioni compiute a Roma in minicar. Una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.
0: Occorrerà tempo per analizzare i fotogrammi delle telecamere che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Gli inquirenti capitolini si concentrano su una quarantina di occhi elettronici, convinti che ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corsa hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Iacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock e trauma.
1: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
0: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso, al vaglio anche il furto la sera dell'aggressione a Iacopini di un'auto simile a quella incriminata. A denunciarlo un avvocato, padre di due minori, il quale avrebbe riferito che ad usare la vettura era la figlia. Forse in rete circolano video dei blitz, dicono alcuni abitanti della zona. Elena Baiocco, GR1.
2: Meteo, arriva l'ottobrata con temperature in aumento, nelle prossime ore massime fino a 25 gradi al centro in alcune zone del sud, 22 al nord. Clima mite nelle ore centrali, più fresco al mattino e di notte. Calcio, la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa e per la Champions questa sera il Napoli in campo in trasferta in Spagna contro il Villarreal, mentre l'Inter affronta a San Siro il Bruges. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Runway, questo era Jamiroquai su Raizo Radio, le 3:10 minuti. Ben ritrovati, la notte sicura di Raizo Radio, sempre in vostra compagnia. Tutte le notti fino alle 5:30, questa notte con Maria Cristina Manca e Emanuele Rinaudo, la parte tecnica. E allora torniamo in strada perché abbiamo diversi aggiornamenti. Intanto ho riaperto il tratto sulla tangenziale nord di Milano, era chiuso tra Novate e cambio competenza Milano-Serravalle Aspi verso la tangenziale est di Milano, di nuovo percorribile. Abbiamo la stazione di Casal Pusterlengo chiusa in entrata per ambedue le carreggiate e poi è chiusa la 1 tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione nord verso Milano. Ricordiamo la chiusura della 5 Torino Aosta Montebianco, tratto chiuso in entrambe le direzioni tra Aosta Ovest e la statale 26, quindi in direzione nord verso il Montebianco, in direzione sud verso Torino. Rimaniamo in zona perché per lavori di manutenzione resta chiusa la galleria del traforo del Montebianco con riapertura prevista alle ore 6 di oggi, martedì 13 ottobre. Chiusa la 7 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione nord Milano, chiusa la 8 tra Castronne e Solbiate e verso Milano e ancora chiusa la 9 tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud verso Lainate. La autostrada 26 vede diverse chiusure, sono due chiusure che riguardano la carreggiata sud e una la carreggiata nord, quindi partiamo dalla sud, Masone, Bivia 26 a 10 verso Genova Voltri, tratto chiuso anche tra Diramazione e Sabettole e Masone verso Genova Voltri, sempre in direzione sud, mentre in nord è chiuso il tratto tra Gemme e Borgomanero verso Gravellona Toce. Abbiamo la riapertura per questi tratti che è fissata per le ore 6, mentre per le 5 dovrebbe riaprire la diramazione Predo Sabettole, chiusa questa notte tra Novi Ligure e Bivio, diramazione a 26 a 7 con la 26 retrafori verso la a 26, quindi in carreggiata ovest. Chiusa la 10 tra Genova Prae, Bivio 10 a 7 verso capoluogo Ligure. Altra chiusura riguarda la 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, tratto chiuso fino alle ore 6. Chiusa anche la 14 tra il raccordo 1 Bologna Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione nord verso l'autostrada del Sole. La riapertura è fissata per le ore 5. Anche la diramazione per Ravenna è chiusa tra nodo diramazione Ravenna statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione nord verso la 14. Anche la tangenziale di Bologna resta chiusa questa notte tra lo svincolo 8 bis Granarolo e lo svincolo 10 zona industriale dei Ruveri in direzione sud verso la 14. Ci spostiamo anche sulla 27 Venezia Belluno e diamo conto di questa chiusura che sarà attiva fino alle 6, quella tra Belluno e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Chiusa anche la Palmanova Tarvisio tra Gemono Soppo e Carnia in direzione nord. Concludo con la 13 Bologna Padova che vede questa chiusura tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione sud verso Bologna. Yeah.

Infinita con Gioia Infinita nella notte sicura di Rai Iso Radio. Sono le 3:27 minuti. E allora, invece di approfondire ancora chiusure, perché le uniche cose che abbiamo sulla nostra rete viaria al momento sono ancora qualche chiusura, ma tra poco vi darò qualche riapertura, parliamo della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. È in astri di partenza, l'appuntamento è infatti da oggi 13 ottobre fino al prossimo 25 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma anche in altre location della capitale. Il programma della manifestazione è particolarmente ricco e qualcosa ci dice che non ci sarà modo di annoiarsi tra premiere di film, serie TV e documentari, eventi e mostre. Non mancheranno poi i red carpet, dove sfileranno numerose star italiane ma anche internazionali. Era, come dicevamo, il cuore pulsante della Festa del Cinema rimarrà comunque l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma verrà coinvolta tutta la città, comprese le zone più periferiche. Molti appuntamenti in calendario sono previsti presso la Casa del Cinema, il Maxi, il Teatro Olimpico, il Cinema Giulio Cesare, il Teatro Palladium e il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. Per la prima volta la manifestazione arriverà anche al nuovo Teatro Ateneo Sapienza e al Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci. Gli eventi avranno inoltre luogo alla sola Medicinema Italia ITS con Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e a Rebibbia, nuovo complesso, alla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia Germana Stefanini, alla Casa Circondariale di Latina e anche all'Istituto Penale Minorile Casal del Marmo, alla Casa Circondariale di Roma Regina Coeli. Per facilitare poi gli spostamenti è prevista la linea cinema, un servizio gratuito di autobus pensato proprio ad hoc per questa kermesse. Protagonista dell'immagine ufficiale di questa edizione della Festa del Cinema di Roma è proprio Monica Vitti, un omaggio che arriva in occasione del 95esimo anno dalla sua nascita. E quindi queste erano delle notizie inerenti all'inaugurazione della Festa del Cinema a Roma, che partirà proprio oggi 13 ottobre. Allora, tornando in strada, intanto diamo la riapertura della stazione di Anagni, che era chiusa in direzione Napoli, riaperta anche la stazione di Lucca S sulla A11 Firenze Pisa Nord. Riaperta anche Colleferro in autosole e vedo che poi è terminata anche la coda che interessava il tratto della 14, quel tratto che era rimasto chiuso a lungo per una dispersione di carico, quindi torna a regolare la circolazione tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione sud verso Bari.

0: Stupenda.
1: La voce è quella di Max Gazzè con la leggenda Cristalde Pizzomunno e ci ritroviamo alle 3:40 minuti, saremo insieme fino alle 5:30, ancora tanta buona musica e naturalmente notizie di infomobilità. Ripartiamo proprio da queste perché intanto diamo delle riaperture dei tratti chiusi questa notte per lavori. Riaperto l'allacciamento dalla 4 alla 58, siamo appunto sulla Torino-Trieste, provenendo da Brescia, di nuovo fruibile. Abbiamo poi una riapertura di un tratto, il tratto è quello tra della 8 Milano Laghi, tra Castronno e Solbiate, in direzione sud verso Milano, tratto di nuovo percorribile. Viene riaperta anche l'entrata di Anagni, siamo naturalmente sulla 1 nel tratto Roma-Napoli e di nuovo fruibile in direzione di Napoli. Viene chiusa invece in A13 la Bologna-Padova, Padova Industriale, ed è chiusa in entrata verso Padova in uscita per ambedue le carreggiate, con riapertura fissata per le ore 5. Riaperta anche la 1 tra Monte San Savino ed Arezzo, direzione nord, direzione Firenze. E non mi sembra ci siano altre riaperture. Abbiamo un po' elencato quelle che sono gli ultimi aggiornamenti, sono ancora tante, tra poco magari le ripercorreremo un pochino tutte. Nel frattempo io vi ricordo ancora questo invito alla prudenza sulla 1 tra Orvieto ed Attigliano in direzione sud Roma. Abbiamo degli ostacoli in carreggiata al chilometro 455, in realtà si tratta di una tanica, questo viene segnalato, mentre non abbiamo dettagli di ciò che è stato disperso sulla 24, la Roma-Teramo. Tra Tagliacozzo e Bivia 24 e 25 verso Teramo abbiamo dei materiali dispersi al chilometro 68 e 200.

con Giorgia qui su Raiso Radio. Intanto diamo la riapertura di Modena Sud in A1, riaperta la stazione di Modena Sud sia verso Milano che verso Bologna. E ci chiedete al 348 103 1010, se non sbaglio è proprio Giorgio da Napoli, voleva chiedere del tratto Capua Caserta Nord. Ebbene, il tratto riaprirà, almeno la previsione è quella di riapertura intorno alle ore 6, Capua Caserta Nord, direzione sud Napoli. Tra poco l'appuntamento con l'informazione. Yeah.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina, approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende, il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. Resta invece sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Ma intanto nel paese nuovi attacchi russi, mentre Mosca denuncia raid a Belgorod e alta tensione ancora con la NATO. La corrispondente.
3: Al briefing del Cremlino tutti chiedono al portavoce Peskov se il cessate il fuoco annunciato da Trump con effetto immediato stia per entrare in vigore. Peskov risponde evasivamente: i contatti proseguono, ma non ho altro da aggiungere. Poi, incalzato dalle domande dei giornalisti, Peskov dice che forse Putin potrebbe concedere una tregua nel giorno in cui l'Ucraina tenesse le elezioni. Un giorno solo, dice ancora Peskov, e non 60 come chiede Zelensky, non per fare le elezioni ma per riorganizzarsi e continuare la guerra. Poco dopo, dagli esteri, il capo della diplomazia russa Lavrov rincara la dose: Zelensky non si merita una pausa sul campo di battaglia. Intanto, la missione a Mosca degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che sembrava imminente, è sospesa. I negoziatori americani non hanno rinunciato, ma arriveranno a Mosca quando avranno chiara la posizione di Kiev. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state al momento annullate fino al 20 ottobre. E oggi vertice e maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che la legge sarà definita dopo il via libera europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressing della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia. Economia e alleanza sono anche al centro del confronto politico.
4: Difendere il potere d'acquisto delle famiglie, per Fratelli d'Italia la priorità in vista della manovra, e sostenere il ceto medio alleggerendo il carico fiscale con la richiesta di più flessibilità a Bruxelles. Anche per Forza Italia la parola d'ordine è taglio delle imposte, soprattutto per i giovani. Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del congresso, insiste:
5: come copri l'età pensionabile dei 64 anni, l'aumento della flat tax, col contributo che le banche sicuramente spontaneamente daranno.
4: Sulle elezioni a Milano continua il botta risposta a Lega Forza Italia, con il Carroccio che insiste sulle primarie e Azzurri che tengono il punto sul proprio candidato. Tema voto e alleanze anche nel centro-sinistra, con Matteo Renzi, Italia Viva, che rivendica spazio tra i progressisti contro i veti, dice, di una parte minoritaria dei 5 Stelle. Movimento che attacca il governo sulla manovra, retribuzioni crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023, accusa Giuseppe Conte. Prezzi alle stelle, nulla per il diritto alla casa, accusa la segretaria del PD Elly Schlein. Sempre dal PD, Francesco Boccia:
6: carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
4: In 4 anni di governo Meloni non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia, la critica di Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
2: Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e Genova. I manifestanti stanno trascorrendo la notte nelle tende. Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto con misure per stabilimenti e occupazione. E veniamo alla cronaca. Le indagini sulla morte di Davide Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato alla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri De Rissa hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo. 4 o 5 le persone coinvolte volevano impedire che fosse soccorso. E un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vagiti del piccolo, che è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Fortunatamente fuori pericolo, le sue condizioni sono discrete. Sul caso indaga la squadra mobile di Milano, che sta analizzando i filmati delle telecamere della zona per rintracciare la madre. Morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio, si indaga sulle ricerche su web di utenti anonimi sulla sostanza. sostanza tossica, disposte perquisizioni informatiche in diverse scuole. E Luca Olmetto, lo speleologo, rimasto bloccato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta in Sardegna, è stato estratto vivo e cosciente ieri sera. Per liberarlo è stato necessario il lavoro incessante di oltre 100 soccorritori tra soccorso alpino e vigili del fuoco. Le sue condizioni sono stabili. E lutto nel mondo dello spettacolo: è morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore comico musicista, voce storica e anima surreale di alto gradimento, a fianco di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Ha segnato la storia della radio e della TV italiana. Tra i suoi personaggi indimenticabili, l'Uccellaccio, Scarpantibus e Max Vinella e il professor Marcellini. E Civita di Bagnoregio e Bolsena si aggiudicano il titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2028. Il Ministero della Cultura stanzierà 1 milione di euro ai vincitori per sostenere il progetto Arte che viene, Arte che va. Allora sentiamo il ministro Alessandro Giuli.
0: E per una visione che assume l'arte contemporanea non come evento da consumare, ma come infrastruttura culturale permanente. Pertanto, la giuria all'unanimità raccomanda la designazione come Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2028 Bagnoregio in aggregazione con Bolsena.
2: E in chiusura il calcio: la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa. Stasera la Champions, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, l'Inter affronta a San Siro il Brugge. Ed è tutto, prossimo appuntamento all'informazione 5, la linea torna invece alla musica di Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Il consueto appuntamento con il brano jazz delle ore 4 per ritrovarci nella notte sicura di Rais Radio verso il nuovo giorno, possiamo dirlo, sono le 4 e 11 minuti. Maria Cristina Manca, Emanuele Rinaudo alla parte tecnica e noi torniamo subito agli aggiornamenti, perché intanto abbiamo una novità riguarda un tratto della 1, quello un po' più a sud. È appena avvenuto un incidente al 584, siamo tra il Bivio 1 di Diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, carreggiata sud. Peraltro si stanno scortando le autovetture, al momento c'è questa safety car che rallenta il traffico proprio per raggiungere e soccorrere chi è rimasto coinvolto in questo incidente, ripeto, al chilometro 584 tra il Bivia 1 di Diramazione Roma Sud e Valmontone, direzione Napoli, carreggiata sud. Diamo la riapertura di qualche tratto autostradale, riaperta la 14 e di nuovo percorribile il tratto tra il Bivio con il raccordo 1 Bologna Casalecchio e Bologna Borgo Panigale verso nord, verso la 1, torna percorribile questo tratto. Riaperta anche la 7 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, tratto che torna anche questo percorribile. Riaperta la stazione di Celle Ligure, siamo in A10, la Genova Ventimiglia era chiusa sia in entrata che in uscita per ambedue le carreggiate. Riaperta anche in A3 la Napoli-Salerno, la stazione di Via Marina Centro era chiusa verso Salerno. Riaperto il tratto della diramazione Predosa-Bettole, tra l'altro era rimasto chiuso per un passaggio di un trasporto eccezionale. Tratto quindi che torna percorribile è quello tra Novi Ligure e Bivio di Diramazione 26 a 7 con la 26 di Trafori in direzione ovest. Riaperta anche in A3 Porto di Napoli verso Salerno e il Napoli stazione verso Napoli, queste due stazioni chiuse sulla 3. Riaperta anche fino a Mornasco, ma soltanto, anzi viene richiusa, quindi era una segnalazione che si chiudeva ma che è stata rilanciata, quindi riaperta, cioè è chiusa ancora fino a Mornasco in uscita da Lainate. Riaperta la tangenziale di Bologna tra lo svincolo 8 bis Granarolo e lo svincolo 10 zona industriale Rovi, torna percorribile in direzione sud verso la 14. Nel frattempo torniamo all'incidente, quello in Autosole, perché ora è temporaneamente bloccato il traffico, quindi in A1 traffico bloccato tra Bivia 1 di Diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, traffico temporaneamente bloccato per incidente al 584 e 500.

4:20 minuti, attenzione perché torniamo lì dove è accaduto questo incidente, parliamo dell'autostrada del sole naturalmente, incidente che al momento sta bloccando il traffico, quindi c'è questo blocco del traffico, questa misura che è stata presa proprio in virtù di questo incidente che è avvenuto, di cui non abbiamo ancora dettagli in realtà, al chilometro 584 e 500, quindi traffico temporaneamente bloccato tra il bivio 1 di Ramazzone Roma Sud e Valmontone verso Napoli, con all'interno del blocco già una coda presente, quindi si è formata già una coda per questo incidente, in attesa di ricevere notizie da parte della nostra fonte di Autostrade per l'Italia. Ricordiamo la notizia importante, la più importante al momento. Restiamo in autosole nel tratto un po' più a nord, perché è ancora segnalata questa tanica al chilometro 455, attenzione tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Ancora chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud verso Firenze, chiusa anche la 1 tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano, anche contestualmente chiusa l'entrata di Casal Pusterlengo per ambedue le carreggiate. Ancora chiusa la 1 tra Capua e Caserta Nord verso Napoli, l'avevamo già ricordato anche questo tratto. Sulla diramazione Roma Sud è chiuso l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione nord provenendo dalla A1. Tratto chiuso anche sulla 3 Napoli-Salerno, tratto chiuso tra Torre del Greco e Torre Nunziata Nord verso Sud, ed è chiuso sempre in direzione sud quello tra Cava dei Tirreni e Salerno in direzione appunto di Salerno. Torniamo al nord, chiusa la 5 Torino Aosta Monte Bianco tra Aosta Ovest e la statale 26 verso il Monte Bianco, tra l'altro è chiusa anche nella direzione opposta, quindi anche direzione Torino. Chiusa la 9 tra il lago di Como e Como Centro verso sud, verso Lainate, con riapertura alle 5. In A10 è chiuso il tratto tra Genova Pra e Bivio 10 a 7 verso il capoluogo ligure. Riaperta Cattolica, l'uscita di Cattolica in A14 è di nuovo fruibile in direzione di Bologna. Devo dire, sono ancora molte le chiusure, ricordiamo anche la chiusura del traforo del Monte Bianco che per lavori di manutenzione fino alle ore 6 resterà chiusa tra Italia e Francia. Queste le notizie al momento. C'è qualcuno che ci chiede notizie del tratto Forlì Cesena ed è il nostro caro Serpico, non so se lui ci dice che è proprio riaperto il tratto Forlì Cesena, a me risulta ancora chiuso, mi sembra. Sì, infatti Forlì Cesena Nord è chiuso verso sud d'Ancona con riapertura alle 5. E già che ci sono, aggiorno anche le altre chiusure della 14, Rimini Sud e Rimini Nord verso Nord Bologna, tratto chiuso anche tra Pedaso e Grottammare verso Sud Pescara, e poi infine il tratto chiuso in A14 anche tra Pineto e Pescara Nord, in questo caso però il tratto resta chiuso fino alle 6 in entrambe le direzioni.

7:31 minuti nella notte sicura di Raiso Radio verso il nuovo giorno, insieme a Maria Cristina Manca e Emanuele Rinaudo. La parte tecnica rimane temporaneamente bloccato questo tratto dell'Autosole, ricordiamo, a causa di un incidente al 584-500. Il traffico è temporaneamente bloccato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone verso sud, verso Napoli. All'interno del blocco del traffico si è già formata la coda di 1 chilometro. Intanto è riaperta la 9 tra il lago di Como e Como Centro verso sud e Lainate, riaperta anche la 26, la Genova Gravellona-Toce tra Gemme e Borgo Manero in direzione nord, e riaperta la 23 tra Gemona, Zoppo e Carnia verso Tarvisio. Riaperte anche le corsie chiuse per lavori in A1 tra Firenze Sud e Scandicci in direzione nord verso Bologna. Dunque, torniamo a parlare anche della situazione che riguarda, anzi no, in realtà degli ostacoli che sono segnalati in Autosole. Orvieto a Tegliano verso Roma rimane questa segnalazione attiva di ostacoli in carreggiata a chilometro 455. E concludo con la presenza di un cinghiale, ecco, sulla Roma Civitavecchia Tarquinia. Attenzione al chilometro 69, siamo tra la statale 698 del porto di Civitavecchia allo svincolo di Monte Romano verso l'Aurelia. Attenzione alla presenza di un cinghiale al chilometro 69.

Unino alla vita con le sue gioie, le sue contraddizioni e la capacità di sorprenderci sempre, Antonello Venditti nel 2003 dà il titolo al suo album proprio con questo brano, che fantastica storia è la vita. Sono le 4:44 minuti, ben ritrovati verso il nuovo giorno, Rai Iso Radio in diretta con voi. Ci state chiedendo notizie di questo incidente nel tratto della 1, il tratto più a sud, quello che praticamente corrisponde alla Roma-Napoli, dove ricordiamo per un incidente il traffico è temporaneamente bloccato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, carreggiata sud. Incidente che viene indicato al chilometro 584 e 500, all'interno del blocco si è formata già una coda di un chilometro e con tendenza all'aumento. Abbiamo naturalmente chiesto già notizie di questo incidente alla nostra fonte, Autostrade per l'Italia, in attesa di ricevere anche gli eventuali percorsi alternativi per evitare appunto questo blocco del traffico. Nel frattempo è riaperta la 14 tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione nord verso Bologna. Tratto riaperto anche quello dell'Autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud verso Firenze. Abbiamo invece ancora qualche altra chiusura da ricordare, ripartendo da il tratto della 1 tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, che permane chiuso e la riapertura è fissata intorno alle ore 5, è ancora chiusa la 5 tra Osta Ovest e la statale 26, sia verso il Monte Bianco che verso Torino, quindi carreggiata sud. Anche in questo caso la riapertura è prevista alle ore 5, mentre alle 6 dovrebbe riaprire la galleria del traforo del Monte Bianco, che è rimasta chiusa questa notte per lavori di manutenzione. Vediamo ancora che cosa possiamo aggiornare. La 10, il tratto che resta chiuso fino alle 5, quello tra Genova Praia e Genova Aeroporto in direzione di Genova, mentre in questo momento è stata riaperta la 26 Genova Gravellona-Toce tra diramazione Predosa-Bettola e Masone verso sud, verso Genova-Voltri. Resta invece ancora chiuso quello tra Masone e Bivio 26 a 10, sempre in direzione sud verso Genova-Voltri. Adesso arriva il brano di Mina, che poi in realtà è il brano di Pino Daniele, che noi riascoltiamo nella versione appunto cantata di Mina. Il ricordo

Il brano è quello dei Dire Straits con Your Latest Trick, 4:55 minuti, tra poco l'appuntamento con il GR1. Nel frattempo anche il nostro amico Antonio ci scrive riguardo l'incidente sulla Roma-Napoli e ci parla di un camion e di una vettura coinvolti. In effetti arriva la nota di autostrade per l'Italia. L'incidente vede coinvolto un camion e un'auto al chilometro 584-500. Ricordiamo che tra il bivio 1 di Ramazzone Roma Sud e Valmontone verso Sud Napoli il traffico è temporaneamente bloccato per questo incidente. All'interno si segnala la coda di un chilometro con tendenza all'aumento. Dunque ci spostiamo intanto perché dobbiamo dare questo invito alla prudenza. Viene segnalato un battistrada tra Caglianello e San Vittore verso Roma. Attenzione a questo ostacolo abbastanza pericoloso, segnalato al chilometro 683 e 300. Intanto riaperta la 1 tra Capua e Caserta Nord in direzione di Napoli, quindi tratto che torna percorribile nel appunto come detto sulla 1. Non mi sembra ci siano altre notizie, allora lasciamoci cullare da Raf fino al giornale radio, poi ci ritroveremo per l'ultima mezz'ora insieme.

Attenzione lì dove vi ho parlato dell'incidente che blocca il traffico sulla 1 tra il Bivia 1 diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, viene adesso chiusa l'autostrada appunto in direzione sud, tratto chiuso per incidente.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Alta tensione anche con la NATO, intanto approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.
2: I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite, e gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Zelensky lancia l'ennesimo appello in direzione di Washington al presidente americano, che, sordo ai suoi richiami, nelle scorse ore ha invece sollecitato un cambio di vertice a Kiev. Mentre sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci, dice ancora Zelensky. E sempre da Varsavia il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Da Bruxelles arrivano nuove misure contro Mosca, varato il 22esimo pacchetto di sanzioni. Nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria bellica russa. Claudia Stamerra, GR1.
1: Al via a Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente. Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Bene anche per l'Italia, da 0,5 allo 0,8% nel 2026. E torniamo in Italia. Oggi vertice maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che la legge sarà definita solo dopo il via libero europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressi della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia.
3: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
4: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre la burocrazia soprattutto per le piccole imprese. I meccanismi europei, denuncia dalla platea di Asso Lombarda, hanno creato delle distorsioni.
3: Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
4: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa che sarebbero destinati a famiglie e imprese. È questa l'analisi della premier, che rivendica le misure prese in Italia: 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise.
3: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
4: L'economia italiana ha retto l'onda d'urto delle guerre, rivendica la premier, crescita nel 26 all'1%. Federica Io GR1.
1: E Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, un passaggio formale necessario per consentire la sua ricandidatura al congresso straordinario del 24-25 ottobre a Milano, azzerati anche i vertici con le dimissioni dei tre vice segretari. Tra le novità annunciate Salvini anche un aggiornamento del simbolo e una nuova segreteria politica. E prosegue altanza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e Genova. I manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende. Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto con misure per stabilimenti e occupazioni. E oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data di intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono per ora state annullate fino al 20 ottobre. E le indagini sulla morte di Davide Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio. I carabinieri del RIS hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia su alcune ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo. Avrebbero intenzionalmente bloccato i soccorsi. E Luca Olmetto, lo speleologo rimasto bloccato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta in Sardegna, è stato estratto vivo e cosciente ieri sera. Per liberarlo è stato necessario il lavoro incessante di oltre 100 soccorritori tra soccorso alpino e vigili del fuoco. Le sue condizioni sono stabili. E 10 anni fa, il 13 ottobre 2016, ci lasciava Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, pittore, premio Nobel per la letteratura nel 97. Presidenti. In questi giorni tanti gli appuntamenti per ricordarlo. Omaggio della RAI con uno speciale di RAI Cultura in onda questa sera su RAI Storia. E chiudiamo ricordando i posticipi Serie A, triste dell'Atalanta al Venezia. Il Torino sfrutta un pasticcio difensivo all'Udinese e batte i friulani 2-1. È tutto, prossimo appuntamento, l'informazione alle 5.30, linea ora a Disco Sveglia.
0: RAI Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Ci voleva questo brano, questo pezzo energico a quest'ora, assolutamente. Rolling Stones per gli ultimi chilometri insieme. Maria Cristina Manca, Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, tra poco con voi ascolterete, ci sarà insomma per le prime ore di questa mattina Alessandra Tocci, l'ascolterete a breve insieme a Frank Pantaleo alla parte tecnica. Nel frattempo noi però torniamo proprio lì dove c'è questa notizia che insomma più o meno da una mezz'ora vi sto comunicando, di questo incidente che è avvenuto in autosole tra il bivio 1 di Ramazzone Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Incidente al 584-500 vede coinvolta un mezzo pesante e un'autovettura. Il tratto è chiuso, quindi è stata disposta la chiusura dell'autostrada verso Napoli. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. In attesa di ricevere magari qualche ulteriore dettaglio di questo incidente, vista la chiusura insomma che si è come conseguenza dell'incidente vi abbiamo segnalato, insomma in attesa di ricevere ulteriori notizie. Questa è la situazione, è sicuramente un incidente serio. Abbiamo poi ancora questo ostacolo in A1 tra Orvieto e Attigliano verso Roma, si tratta di una tanica, attenzione, e segnalata al chilometro 455. Dunque, diamo un'occhiata alle ultime chiusure ancora attive. Ancora chiusa la 5 tra Osta Ovest e la Statale 26, tra l'altro il tratto è chiuso in entrambe le direzioni, sia verso il Monte Bianco che verso Torino. Ancora chiusa la Genova 20 miglia tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure. Poi chiusa ancora la 12, sempre tratto ligure, tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure. Riaperta la 14 tra Forlì e Cesena Nord verso Sud Ancona. Riaperta anche tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Resta chiuso invece il tratto ancora tra Pedaso e Grottamare verso Pescara. La riapertura è fissata per le ore 6. Diamo ancora un'occhiata, riaperta la tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino, riaperta la 27 tra Belluno e Vittorio Veneto Nord in direzione Venezia. Resta invece ancora chiusa fino alle 6 la galleria del traforo del Monte Bianco tra Piazzale Italiana e Piazzale Francese. Queste le notizie al momento, noi torniamo alla musica.

0: Sam, Damiano David si è sposato. Damiano David si è sposato.
1: Sì, anche lui è caduto nella trappolona.
0: Già, abbiamo visto molto recentemente.
1: Yes.
0: Cara Alessandra Tocci, buongiorno.
1: Cara Maria Cristina, com'è andata questa notte un po' tropicale, Tropicano Club che tu hai vissuto?
0: Dovete sapere che è entrata nello studio Alessandra, dice: ma non hai caldo? Dico: no, in realtà no, non ho caldo.
1: No, anzi, sta pure col piumino.
0: Guarda lì Emanuele come sta col cappuccio in testa.
1: Sembra un po' gigrobò, eh. Tra l'altro stamattina su Rai Movie davano proprio, mentre facevo colazione, ben prima di arrivare, davano, lo chiamavano gigrobò.
0: Ah, perché tu fai colazione anche?
1: Un caffè.
0: A questo, un caffè. No, colazione mi dà l'idea che uno sta seduto.
1: No,
0: alle 4 di mattina.
1: Mi sono seduta. Perché ho cominciato a vedere, lo chiamavano gigrobò.
0: Ah, ecco.
1: Claudio Santamaria, un film meraviglioso. Quindi mi fa un po' pensare a gigrobò, il nostro Emanuele, perché porta costantemente
0: si trasforma in un razzo missile.
1: Ne combina Santa Maria.
0: Allora, cara Alessandra, la situazione, cioè la notte è andata benissimo, tranquilla. Sì. Purtroppo, diciamo una mezz'oretta fa, c'è stato un incidente che interessa la Roma-Napoli e quindi io ti lascerei.
1: Sì.
0: Questa notizia, tra l'altro, la aggiorniamo insieme perché è arrivata la nota d'Autostrade per l'Italia, sì. Quindi diamo anche a coloro che sono in viaggio notizie più dettagliate. Ricordiamo che sulla 1 è stato disposto il blocco del traffico tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli a seguito di questo incidente tra un camion e un'auto al 5

0: diramazione Roma Sud e uscire a Monte Porzio o San Cesareo e successivamente percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di Valmontone. Per il traffico invece proveniente da Roma è possibile uscire a Monte Porzio o all'uscita obbligatoria di San Cesareo, percorrere la statale Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di Valmontone. Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto, quindi al momento la situazione è questa. Il tratto è chiuso, per questo incidente tra San Cesareo e Bivio diramazione Roma Sud A1 verso sud, verso praticamente la Roma-Napoli, e all'interno del tratto chiuso, ricordiamo, il traffico è temporaneamente bloccato con questa coda di 2 km che tra l'altro tende ad aumentare, quindi situazione che poi sicuramente col traffico che si intensifica, no, andrà monitorata.
1: La seguiremo.
0: E allora io intanto, Alessandra, ti lascio il microfono e ti auguro una buona giornata.
1: Anche a te.
0: Io ringrazio Emanuele Rinaudo che è stato con me questa notte e lascerà anche lui il posto a Francesco Pantaleo. E quindi da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata.

0: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: RAI Esoradio.
4: Eccoci qui nello studio, quello di Urno, al piano terra della palazzina G2 a Saxa Rubra, Roma, 5:31. Abbiamo salutato e ringraziato Maria Cristina Manca, che vi ha tenuto informati e compagnia tutta la notte. Cominciamo un nuovo giorno insieme. Alessandra Tocce e Francesco Pantaleo, ma per ben cominciare, previsioni meteo. Colonnello Guido Guidi, buongiorno, ben arrivato.
5: Buongiorno a lei, ben trovati a quanti sono già sulla frequenza tantini. Di Esoradio, tantini.
4: In viaggio. Mi dice tantini, non si dice
5: molti,
4: tantini. Molti, abbastanza.
5: Del resto inizia la giornata, inizia anche meteorologicamente sotto dei buoni auspici. Al nord e al centro il cielo è praticamente sereno, al più poco nuvoloso. Al sud c'è ancora un po' di nuvolosità che è il residuo del maltempo che abbiamo avuto ieri, un po' anche nella scorsa notte, ma al di là di qualche isolato rovescio che ancora potrà arrivare nella prima parte di questa mattina tra la Puglia, la Basilicata nell'entroterra e la Calabria Ionica, la Sicilia orientale, poi anche lì tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio arriverà il sole spinto, ovvero le nubi spinte via da una tramontana sostenuta che segue appunto l'ingresso e l'uscita di questa perturbazione e che ci porta un cielo abbastanza limpido, dell'aria più frizzante di notte, mite ancora però di giorno, nonostante rispetto al recente passato comunque scontiamo una diminuzione delle temperature.
4: Questa è la foto, il quadro della giornata, quindi si dovrebbe viaggiare in modo tranquillo. I nostri sistemi ci consentono di declinare e di scegliere anche la sezione meteo, e c'è un po' di nebbia, ho visto da qualche parte, residui.
5: Poca cosa per la verità, perché l'aria è abbastanza secca. A proposito di viaggi, direi di prestare attenzione oggi sia sulla A14 che poi sulla 1 tra San Vittore e Caglianello.
4: Ma dai!
5: Perché lì quando c'è la tramontana il vento arriva, in effetti.
4: Lo sai che secondo me la tramontana è l'unico vento a cui hanno dedicato una canzone? Che iniziava così: ho perduto la tramontata, la tramontana l'ho perduta e la troverò.
5: Non sono abbastanza esperto, ma
4: perché
5: cercherò.
4: Secondo me lei non era ancora nato,
5: no,
4: ma è l'unico vento che ha questa canzone. Adesso poi mi informo, c'è già Max Locafaro che dice, mi conferma, Max Locafaro esperto di canzoni e di venti, perché
5: beh,
4: lui
5: no,
4: Puglia
5: mi fermo al maestrale,
4: si ferma al maestrale.
5: Certo.
4: Secondo me i francesi qualcosa sul Mistrale l'hanno fatta, ma
5: forza.
4: Ho perduto la tramontana è l'unico vento che ha una canzone. Buona giornata, ci ritroviamo più tardi.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: quasi autunnale questa canzone, Samurai J e Jovanotti, Le foglie di te, molto carina, è un periodo di foglie, foliage, le foglie incominciano così a essere presenti raccontandoci sia l'arrivo del vento, come abbiamo detto col colonnello Guidi, che l'arrivo dell'autunno. E quindi abbiamo una instant song, no? Ci si dedica a questa stagione, almeno ci stiamo scherzando. Poco prima abbiamo avuto Sting, con lui abbiamo aperto, questa è una dichiarazione di intenti, grande musica, infomobilità, i vostri messaggi sempre numerosi. E noi che siamo qui a raccontarvi un po' tutto, anche le news. News che quest'oggi rappresentano soprattutto il Papa. Da domenica tutti i giornali, sia italiani che mondiali, si dedicano alla malattia del Papa, dichiarata come l'ha dichiarata. Ma quello su cui mi vorrei soffermare oggi saranno speciali, eccetera, eccetera, per tutta la RAI, è la vignetta del Corriere della Sera questa mattina di Giannelli. È centrale nella pagina. E nella vignetta c'è rappresentata una scena che conosciamo tutti, anche chi magari non è della stessa religione, e cioè il Papa a San Pietro. Papa San Pietro in mezzo a un'ala di folla, di solito con la Papa mobile, in questo caso invece è portato a braccia su un lettino e va verso l'ospedale con tutto il pubblico che lo applaude. Ecco, devo dire che veramente è una rappresentazione molto bella e molto poetica, e soprattutto incrociamo le dita e grande fortuna al nostro Papa. Ognuno farà il suo per proteggere una giornata di oggi e quelle prossime. Detto questo, ce ne torniamo in strada. Come sapete è avvenuto un incidente importante, siamo in A1, disposta a chiusura di tratto tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. C'è stato un incidente tra camion e auto, Cristina Manca l'ha seguito tutta la notte, il chilometro indicato è il 584 e 500. All'interno del traffico bloccato con 3 km di coda, quindi il tratto è chiuso, il traffico è bloccato, ed è stata disposta sulla diramazione Roma Sud la chiusura del tratto tra San Cesario e Bivo per l'A1 in direzione di quest'ultima. Quindi qual è l'alternativa di viaggio? È molto articolata, la troverete sicuramente anche in autostrada, noi la condividiamo. Allora, chi proviene da Firenze ed è diretta a Napoli, immettersi sulla A24, seguire il grande raccordo anulare, poi la A1 e la diramazione Roma Sud e uscire a Monteporzio o a San Cesario. A quel punto si percorre la Casilina e si rientra in autostrada alla stazione di Valmontone. Chi invece viene da Roma può uscire a Monteporzio oppure all'uscita obbligatoria di San Cesario, la Casilina, e rientrare in autostrada alla stazione di Valmontone. Ricordiamo che il personale di Autostrade per Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto, stanno confluendo, ne partono, quindi attenzione anche nelle zone di arrivo e di partenza perché c'è movimento. 5:43, come abbiamo detto, grande musica, proseguiamo allora.
1: Salita del volo con destino

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Buongiorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Perfetta questa canzone come testo per passare dalla notte al giorno, Brescia serenamente e poco prima Niente paura di Ligabue, anche lì non ci sta male come sempre. Allora i vostri messaggi numerosi come sempre, viva, Luigino si trova dalle parti di, non si legge, comunque 10 gradi nel Bischio Alto, eh sì, hai descritto un po' quanto già detto anche dall'aeronautica militare. Buongiorno 1900, Mario Taxi Roma. La canzone l'aveva arrivata. Ho perduto la tramontana 1968, ce lo ricorda Mario Taxi, che secondo me sta dalle parti dell'Eur, sta a Roma, si vede dagli ampi spazi, no? Questo quartiere romano che forse conoscete, che accompagna la capitale verso il mare, verso Ostia, costruito durante il primo, nel ventennio, che ha ampi spazi. E lo ringraziamo Mario, è vero, 1968, ho perduto la tramontana. Proseguiamo, abbiamo poi un messaggio. Buongiorno Stefano, di Novedrate, dove Pasquale è un bravo elettricista. Questa sembra quelle frasi un po' così criptiche. Ascolta i Pooh, ecco, questo lo capisco. Grande Pinotte. Poi arrivano dei messaggi che poi prometto ascolterò. Tanti auguri di buon onomastico a Edo, Edoardo ed Eddie. Quindi oggi, evidentemente, è Sant'Edoardo. Omaggio virtuale con fiori di buon onomastico. Molto bello, mi sembra sia un iris. Sono reali, sinceri ed affettuosi. Che cosa vuoi di più? Torniamo in strada. Abbiamo qualche notizia. Come sapete, chi ha seguito la viabilità notturna, si è estinguito la Cristina Manca, sa che c'è stato questo grave incidente in A1 che comporta un'importante alterazione di viabilità, quindi abbiamo chiusura di tratto tra diramazione Roma Sud e Valmontone per incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Vediamo cosa c'è tutto attorno. Abbiamo coda per lavori in A10, Genova Pra in entrata, ancora Genova Ventimiglia tra Trafori e Genova Pra verso Genova, 1 km di coda per tratto chiuso. L'A9 vede code per operazioni doganali tra Comonte in Pino e Chiasso, coda per tratto chiuso anche in A26 tra Masone e A10 in direzione sud. Questi sono tutti aggiornamenti, quindi andiamo a vedere ancora le chiusure. È chiusa sino alle 6, quindi ancora un po' di pazienza. Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova, riapertura prevista per le 6. Direi che con le chiusure abbiamo risolto. C'è un po' di pioggia, un po' di vento forte, ma questi li vediamo dopo. Adesso abbiamo Marvin Gaye, poi abbiamo il segnale orario, poi abbiamo il GR1 e poi ci ritroviamo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In tarda mattinata il ricovero del Papa Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento, prevista la terapia intensiva e un periodo di riposo. Donald Trump insiste sulla tregua energetica tra Ucraina e Russia. Zelensky e Putin l'hanno accettato perché l'ho detto io. Il presidente americano minimizza sulle violazioni già registrate sul campo. Intanto l'Unione Europea vara nuove sanzioni contro Mosca. La NATO presenta il piano di risposta a un eventuale attacco russo, mentre il presidente ucraino torna a parlare.
3: Zelensky lancia l'ennesimo appello. I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite. Gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Parole dirette a Washington, allo stesso presidente americano che vuole invece un cambio di vertice a Kiev. Sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza Zelensky lo denuncia apertamente, nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci. Sempre da Varsavia, il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Nessuna tregua, solo una pace duratura è il mantra del Cremlino, che accusa Bruxelles di fomentare il conflitto. E proprio dall'Unione Europea arrivano nuove sanzioni contro Mosca. Nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria militare russa. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nonostante i molti fronti di crisi aperti, il PIL globale regge, aumenterà del 3% nel 2026. Lo dicono le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. Riviste al rialzo anche le stime per l'Italia, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Tra i temi sul tavolo, il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale che impatterà, secondo il fondo, sul 40% dei posti di lavoro. Più flessibilità, accelerando sugli investimenti in energia e la semplificazione. Sono le richieste di Giorgia Meloni a Bruxelles, contenute in una lettera firmata con il gruppo per la competitività. I meccanismi europei hanno creato distorsioni, ha spiegato la Premier all'Assemblea di Assolombarda. L'Italia non è nell'Unione per dire sempre sì. Prosegue a oltranza lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, con presidi a Taranto, Genova e Novi Ligure. FIOM, FIM e UILM ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Le sigle chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale con una cordata a maggioranza pubblica. Ancora una tragedia sul lavoro, a perdere la vita un operaio a Fiano Romano, a nord della capitale.
4: Il capannone è deserto, la striscia bianca e rossa dei carabinieri e il dispositivo di sequestro dell'autorità giudiziaria competente di Rieti sono gli unici segnali che qualcosa è successo. Un operaio è precipitato dal tetto mentre lavorava. La caduta di 8 metri dal lucernario all'interno del capannone non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati attivati immediatamente, ma i carabinieri di Fiano Romano e Monterotondo e poi i sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso di Sabatino Biondi, operaio di Roma, classe 1969. I delegati sindacali accorsi non hanno ancora informazioni precise, anche se l'azienda di cui a poco si sarebbe occupata di impianti elettrici. I carabinieri stanno raccogliendo tutte le informazioni, sentendo addetti e proprietari. Nonostante le iniziative meritorie, ieri l'ultima dell'AMIL relativa alla giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, si aggiungono nomi, storie e famiglie a una lista senza fine. Fino ad agosto l'INAIL nel Lazio aveva raccolto dall'inizio dell'anno 61 denunce per infortunio mortale. Lazzaro Pappagallo,
5: GR1.
2: La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della Banca Senese la sera del 6 marzo 2013. Presentata alla Commissione parlamentare d'inchiesta dai carabinieri del RIS di Roma, la relazione sulle ombre riprese all'ingresso del vicolo dove venne ritrovato il corpo. Il sospetto è che siano persone che hanno bloccato l'accesso fino alla morte di Rossi. Lo sport, il calcio, la sesta giornata di campionato si chiude con la vittoria del Torino 2-1 sull'Udinese e il ritorno al successo dopo 3 KO di fila dell'Atalanta 3-1 al Venezia. Un rilancio così commentato dal tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri.
0: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative. Da questo punto di vista, perlomeno nel primo tempo, ha dato una svolta. La squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative, forse anche troppe. Noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di altissimo livello, quindi il coraggio lo dobbiamo avere sempre e comunque.
2: La linea all'edicola di Radio 1.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Apriamo con Bob Marley. Allora, prendo la recensione su Rai News dell'ufficio stampa della Rai, perché la scorsa settimana, mercoledì scorso, è andato un bellissimo documentario, Bob Marley, la leggenda del reggae, è andato in onda su Rai 5. Allora, prendiamo uno spunto da questo, così raccontiamo qualcosa di questo grande personaggio, il racconto dei momenti chiave della sua vita. Tra l'altro ricordiamo che muore a 36 anni, quindi giovanissimo, con filmati d'archivio, performance e testimonianze di artisti. Questo è il documento che appunto è andato in onda, 40 anni circa dalla sua morte, celebrato in ogni angolo del mondo e viene ricordato come un profeta. La sua musica, il suo messaggio, le sue melodie hanno toccato ogni generazione a partire dagli anni 70. Sebbene appunto sia morto prematuramente a 36 anni, la sua eredità è ovunque, ripeto, ufficio stampa Rai, che presenta il documentario che è andato in onda la scorsa settimana su Rai 5. Sicuramente su Replay, Rai Replay, la trovate ancora. E si parla appunto di questa rivoluzione della musica che porta un messaggio di pace e di unità. Io una cosa che ricordo legata a Bob Marley, forse più a lui che ad altri, manifesti, i poster nelle nostre stanze, ce n'era almeno uno di Bob Marley, le magliette a fondo nero con la sua faccia sorridente, con tutti questi capelli che volano acconciati in modi vari, e le collanine, i braccialetti. Quindi sicuramente ci faceva piacere portarci addosso un segno della sua arte, e questa è la nostra musica. Bene, cominciamo un'altra ora insieme sulle strade del mattino. Avremo la situazione meteo alle 6:30, poi il nostro viaggio astrale con ogni giorno, viabilità astrale con Jupiter intorno alle, subito dopo il meteo praticamente. Poi alle 6:45 ci colleghiamo con il centro multimediale d'Autostrade per l'Italia, sarà l'occasione anche di valutare tempi di percorrenza. Rimane sempre a vostra disposizione il 348 103 1010, tanti messaggi, dopo daremo un'occhiata anche ai vostri riflessioni, ai vostri pensieri, ma torniamo in strada, perché la situazione è impegnativa, rimane impegnativa, maturata nella notte a seguito di gravissimo incidente in A1, ricordiamo che siamo tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, la direzione è Napoli, chiusura di tratto a seguito di incidente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Inoltre sulla diramazione Roma Sud è stato chiuso il tratto compreso tra San Cesario e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima. Qual è l'alternativa di viaggio? È molto articolata, come starete per sentire, sicuramente già indicata in strada dai pannelli, comunque noi lo facciamo. Allora, per chi proviene da Roma, si deve uscire a Monte Porzio Catone a San Cesario, percorrere la Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone. A chi è in viaggio sulla 1 ed è diretto a Napoli, consigliamo di immettersi sulla 24, seguire la Roma Teramo, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, poi la 1 Milano-Napoli, la diramazione Roma Sud e uscire a Monte Porzio Catone o San Cesario. A quel punto si percorre la Casilina e si rientra in autostrada a Valmontone. L'incidente, come abbiamo detto, è complesso e grave, qualcuno di voi l'ha anche così raccontato questa notte, e il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti.

0: un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Rai Isoradio.

6:25, allora abbiamo ascoltato magnifici pezzi, Joliet, Achille Lauro per noi, poi Lose Myself e poi Luca Carboni con questo classico Caro Gesù, bellissimo testo. Tanto stavo dando un'occhiata quante sono poi le canzoni che affrontano certi temi così delicati, no? Come essere ricchi, essere poveri, ma in Italia l'abbiamo fatto spesso, poi magari ne parleremo. Un titolo, tra poco parleremo di meteo, un televideo della notte, Copernicus, temperature record a settembre, il Niño di intensità eccezionale ha causato riscaldamento senza precedenti. Questa è un po' la valutazione. Complessivamente poi il mondo ha registrato il secondo settembre più caldo di sempre, il mondo. Tra poco parleremo invece della situazione del nostro paese. Prima di farlo tornerei in strada per darvi conto di alcuni aggiornamenti, e vedendo che la situazione del bivio Roma-Teramo, diramazione Roma-Sud verso Napoli, rimane stabile, tratto chiuso, traffico bloccato, situazione che non cambia, poi ci torniamo. Nel frattempo andiamo alla novità che ci porta in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti. In A1 Sasso Marconi, variante di Valico verso Firenze, rallentamenti. Attenzione poi ai pedoni presenti in A8, sono indicati all'entrata, quindi posizione delicata, Lainate Arese verso Milano. Musica e previsioni meteo e poi viabilità strade.

0: Eccoci di nuovo a parlare della situazione meteo. Non credo che il sole sia ancora sorto, io non me ne accorgo, sono le 6.30, ma non credo, visto che
1: non
0: è
1: ancora.
0: Vero, non è ancora, ce lo dice il colonnello Guido, quindi ci vuole ancora un pochino di tempo. Mentre Luigino, che gira per l'Italia, 10 gradi e cielo sereno, questa Modena, all'altezza di Modena, forse riguarda
1: secco e ventilato.
0: Eccolo, è un po' riguarda tutti.
1: Questo è la tramontana, questo è il vento da nord, poi su alcune zone del paese si sente proprio come ventilazione, meridione, area adriatica, ionica, Sicilia, parte della Sardegna, Appennino centro-meridionale. Su altre si sente meno, ma c'è, nel senso che comunque le correnti sono settentrionali e quindi regalano quelle belle giornate di tramontana, appunto, come quella che sta per cominciare, e così sarà per il nord, per il centro, un po' meno sul meridione, che farà ancora i conti con qualche annuvolamento dovuto alla perturbazione che precede questa tramontana, questo aumento della pressione atmosferica, perché poi la ventilazione è effettivamente indotta dal cambiamento della pressione atmosferica, cioè dal repentino aumento o diminuzione che mette in moto l'aria e quindi genera il vento. Quando è per il nostro paese solitamente, quando è meridionale anticipa l'arrivo, quando è settentrionale saluta la perturbazione che se ne sta andando. Questo porta dell'aria un po' più fresca, questo sì, quindi scendono un po' le temperature, specie sul meridione oggi, perché poi in realtà durante la giornata con il sole al nord e al centro si starà bene, sono temperature gradevoli, qualcuno parlerà anche di ottobrata, legittimamente, siamo ottobre, c'è il sole, non vedo perché no. E questa alta pressione, tra l'altro, che ci accompagnerà per buona parte della settimana, e quindi con una differenza giorno-notte magari un po' pronunciata, frizzante, fresco di notte, a tratti freddo, e invece molto più mite e gradevole di giorno.
0: Evviva ottobre, ottobre regolare, possiamo dire, ci piace.
1: Pronti
0: questa parola
1: per la vendemmia, chi non avesse ancora,
0: chi non avesse ancora. Anche le olive tra poco si cominceranno a fare, bisogna capire quanto il caldo ha inciso, in Italia è tutto diverso, no? Dalla Puglia fino al nord, ci saranno delle differenze, ma comunque è un mese interessante e bello. Io ho imparato cosa significa tramontana, ma la lascio al suo giornata, me la condivido con gli ascoltatori a più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
4: Buona energia a tutti voi e benvenuti a Viabilità astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a decifrare il linguaggio delle stelle e a seguire le rotte del cosmo? Sintonizzatevi, il viaggio ha inizio. Oggi è martedì, Venere e Mercurio sono nello Scorpione. Partiamo con i segni di terra. Toro, questo è il momento in cui il vostro valore emerge con forza. Tutto ciò che avete costruito con pazienza e costanza inizia finalmente a dare risultati concreti. Le vostre idee brillano perché nascono dal cuore. Vergine, è tempo di cambiare sguardo, prima ancora che direzione. Lasciate andare il bisogno di controllo e fate spazio a una visione più luminosa delle cose. Ogni situazione contiene un'opportunità. Capricorno, Venere vi invita ad abbassare le difese e ad affinare la sensibilità. Intorno a voi ci sono segnali, sguardi, emozioni che chiedono solo di essere riconosciuti. Segni d'aria, Gemelli, il desiderio di evasione cresce e ha un messaggio chiaro. Avete bisogno di nuovi stimoli. Un viaggio, anche breve, o un cambiamento di prospettiva vi rimetterà in moto interiormente. Seguite la curiosità. Bilancia, le stelle riaccendono il fuoco delle emozioni e vi rendono incredibilmente magnetici. È il momento giusto per condividere ciò che sentite, senza filtri. Quando vi mostrate autentici, create relazioni profonde e vere. Acquario, Plutone vi rende intensi, lucidi e profondamente consapevoli. State comprendendo qualcosa di importante su voi stessi e sulle scelte da fare. Non abbiate fretta. Piccola pausa cosmica. Torniamo tra un po' a bordo di Viabilità Astrale.

0: 6:38 ci siamo arrivati con questo bellissimo brano di Umberto Tozzi, fa parte del serbatoio Gold Italia di Raiso Radio. Da qui passiamo, prima di tornare a Jupiter e alla sua viabilità astrale, nuovamente a darvi conto di ciò che sta accadendo in A1. Stavo controllando anche che ci fosse magari qualche indicazione sulla stampa online, ma ancora non ne abbiamo. Dunque, ricordiamo che siamo tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, abbiamo chiusura di tratto per incidente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda, questa situazione ovviamente non cambia. È stato chiuso anche la diramazione sulla diramazione Roma Sud, il tratto compreso tra San Cesario e il bivio per l'A1 in direzione di quest'ultima. Il traffico che viene da Firenze viene deviato in diramazione Roma Sud verso Roma, dove abbiamo 4 km di coda, e a partire dal bivio per l'A24. Il traffico che proviene da Roma deve uscire a Monte Porzio Catone o a San Cesario, dove registriamo 2 km di coda. A quel punto si percorre la Casilina e si rientra in autostrada a Valmontone. Chi in viaggio sulla 1 invece è diretto a Napoli, dove si consiglia di mettersi sulla 24, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare di Roma, poi la 1 e la diramazione Roma Sud e uscire a Monte Porzio Catone a San Cesario, a quel punto Casilina, e si rientra in autostrada a Valmontone. Come avete sentito è molto articolato, naturalmente sarà indicato sul posto dell'incidente, abbiamo personale di Autostrade per l'Italia e mezzi di soccorso, quindi le indicazioni non dovrebbero mancarvi. Noi torneremo ovviamente a fare il punto della situazione, che è maturata nella notte, quindi un disagio importante, un incidente grave. 6:40, torniamo da Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
2: Buona energia a tutti voi. Ripartiamo dai segni di acqua, Cancro. Il vostro equilibrio passa dal contatto con ciò che è semplice e naturale. Rallentate, respirate, riconnettetevi con il corpo e con l'ambiente intorno a voi. Quando vi prendete cura di voi stessi, tutto il resto si riallinea. Scorpione, questo è il momento che richiede lucidità. Evitate reazioni impulsive e scegliete la strategia dell'intelligenza emotiva. Fermarvi a riflettere non è una debolezza, ma una grande forma di potere. Pesci, gli affetti diventano il vostro porto sicuro. Dedicate tempo e presenza alle persone che amate davvero. Da lì arriverà una profonda sensazione di pienezza. Quando nutrite i legami, nutrite anche voi stessi. Segni di fuoco, Ariete, seguite l'istinto, è acceso, vivo e pronto a guidarvi. Questo è il momento ideale per uscire dalla routine e sperimentare qualcosa di nuovo. Ogni scelta audace vi restituisce entusiasmo e vitalità. Fidatevi del primo impulso. Leone, la vostra determinazione è una roccia. Sapete dove volete andare e state costruendo passo dopo passo il vostro futuro. Anche le sfide più impegnative vi rendono più consapevoli del vostro valore. Sagittario, il lavoro richiede attenzione, ma voi state imparando a trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. Non rinunciate alla gioia mentre inseguite gli obiettivi. Quando riuscite a integrare responsabilità e libertà, diventate inarrestabili. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida sempre.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio. È un altro

0: Eccolo qua il titolo, ok, buonanotte, una sorta di cronaca che ci offre San Giovanni con questa novità. Dunque, prima di dare la linea Autostrade per l'Italia, andiamo in A2, autostrada del Mediterraneo, traffico bloccato per manifestazione. La notizia è arrivata alle 6.40, siamo tra San Mango d'Aquino e l'area di servizio Lamezia. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. E poi il traffico milanese si fa sentire in tangenziale, ma poi torneremo su questo. Pronti adesso ad andare a via Bergamini, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete per gli spostamenti pendolari del Mardino verso i grandi centri urbani, ma partiamo dalla notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda, di conseguenza sulla diramazione di Roma Sud è stato chiuso il tratto tra San Cesario e la 1 per chi è diretto in autosole. Per informazioni e percorsi alternativi contattare il nostro call center viabilità all'803-111. Restiamo in A1 con code a tratti per traffico intenso tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud verso Firenze con tempi di percorrenza di 15 minuti e nei dintorni della capitale coda di 1 km sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare verso Roma e la circolazione è sostenuta anche sul tratto urbano della A24 Roma Teramo con 2 km di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Sempre in A1 segnaliamo sul tratto toscano 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e la 1 direttissima per lavori, questo in direzione di Firenze, il cantiere è rimozione. Ora in Liguria, code a tratti per traffico intenso in A10 Genova Savona tra la A26 di Trafori e la A7 Serravalle Genova per il traffico intenso verso il capoluogo ligure e sull'area lombarda traffico intenso sulla A4 Milano Brescia verso Milano tra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago. L'ultimo tratto si percorre in circa 20 minuti. E infine, per operazioni doganali, sulla 9 Lainate Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, ci sono 3 km di coda. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.

Alle 7 avremo i titoli del GR1. Nel frattempo ricordiamo ciò che sta accadendo in A2, autostrada del Mediterraneo. Abbiamo traffico bloccato per manifestazione tra San Mango d'Aquino e l'area di servizio Lamezia in entrambe le direzioni. Leggo i titoli che riguardano le proteste in A2 degli ultimi giorni. Partiamo dall'ANSA di qualche giorno fa: protesta degli agricoltori in Calabria va avanti. Poi Corriere della Calabria: protesta degli agricoltori, trattori in strada. Calabriamagnifica.it: agricoltori nel fine settimana protesta a Cosenza. Caro gasolio, uomini e trasporti, in questo caso il titolo, protesta. Quindi la motivazione. Non abbiamo notizie di oggi, ma insomma le manifestazioni sono legate a questi eventi. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Ci chiedete del vento. Allora, tramontana, tra l'altro ho chiesto anche a Guido Guidi, ma ho mescolato Guido Guidi, il colonnello Guidi, e l'intelligenza artificiale. Il risultato è questo. Allora, la tramontana è un vento freddo e secco che soffia dai quadranti settentrionali, quindi da nord. Il nome, è su questo che ci stiamo misurando anche con alcuni ascoltatori, viene dal Trans Montes, il latino, attraverso i monti, al di là dei monti, o intramontes, con riferimento appunto ai venti che vengono dal cuore delle Alpi, dai monti dell'Europa settentrionale. Ma c'è un ma: sarebbe legata la tramontana anche al paesino delizioso di Tramonti, siamo vicino a Amalfi, detto questo capiamo la bellezza, storicamente legato all'uso delle prime bussole. Su questo il colonnello Guidi, dice, verifichiamo. E comunque questa è la motivazione: abbiamo la tramontana chiara e la tramontana scura. In Italia e in Liguria queste sono i luoghi in cui maggiormente si fa sentire. E poi naturalmente c'è la differenza tra maestrale e grecale, ma magari la vediamo in un altro momento. Sappiamo che oggi è la tramontana a rendere azzurro il cielo, a scacciare le nuvole, come ci diceva appunto l'aeronautica militare. Arrivano i saluti di Mauro, bellissimi, buongiorno. Cerca si voglia di cominciare la giornata. E beh, c'è gente che l'ha già cominciata da tempo, ha viaggiato tutta la notte, e quindi torniamo su questo dato che riguarda la viabilità della 1, dove ricordiamo abbiamo tratto chiuso con traffico bloccato, situazione che non cambia, molto impegnativa, tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Disagi importanti. Tutto attorno poi c'è il traffico del mattino, quindi rimaniamo in A1, ci spostiamo tra Sasso Marconi e Variante di Valico verso Firenze Code, anche verso Firenze, tra Sasso Marconi Nord e Variante di Valico, quindi torniamo anche su questo tratto. La Liguria ora in primo piano, Genova Pra, Bivio A7 verso Genova, rallentamenti. I nostri confini, la 9 vede code già 3 km tra Como Centro e Chiasso uscita Merce. In A4 poi troviamo code tra Dalmine e Cavenago verso Milano, ma anche verso Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni.

0: GR1.
1: Papa Leone atteso in tarda mattinata al Gemelli, forse già nel pomeriggio l'intervento, impegni annullati per una settimana. Ucraina, ancora attacchi russi, colpita anche Kiev. Trump insiste sulla tregua energetica. Ho detto io a Putin e Zelensky di farla. La morte di Davide Rossi, perizia del RIS sul video del vicolo a Siena. Presenti a lungo una o due persone, forse volevano bloccare l'accesso. Addio a Giorgio Bracardi, da Scarpantibus all'urlo Patroclo ha rivoluzionato la comicità in radio e la TV, aveva 93 anni. Calcio nei posticipi di campionato, successi di Atalanta e Torino, e stasera torna la Champions, in campo Inter e Napoli.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
3: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
4: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Oggi siamo sempre all'interno del capitolo 11 del Vangelo di Luca, al versetto 37-41. Gesù è invitato a casa di un fariseo, ma non compie le prescrizioni rituali prima del pasto, ci devono le mani, eccetera. Questo comportamento gli procura severi giudizi da parte del fariseo. E Gesù, accortosene, risponde al fariseo spostando la questione rituale su un altro piano, quello del cuore, e chiarisce che nella vita non conta l'apparire, fosse anche corretto, ma l'essere un uomo e una donna che hanno un cuore misericordioso. Se il cuore è pieno di cattiveria, anche i comportamenti saranno conseguenti. Per questo, senza condannare ovviamente l'agire, Gesù vuole ricondurre al cuore, perché è dal cuore che discendono i nostri comportamenti. Se il cuore è buono, allora i comportamenti saranno buoni. Infatti Gesù dice, ad esempio, a nulla vale osservare dei riti se poi si trasgredisce la giustizia e si allontani dall'amore. Ed esorta a dire, anzi, a dare in elemosina quel che abbiamo dentro, e cioè l'amore, riversarlo verso gli altri. Quell'amore che è la forza bella che il Signore ci dona e che tante volte noi seppelliamo nella polvere dura dei nostri egoismi. Ecco, quella goccia, quella fiamma d'amore, noi dobbiamo, come dire, farla brillare di più, farla uscire di più. Siamo meno freddi, siamo meno egocentrici e lasciamo che l'amore che il Signore ci dona, che poi è la parola del Vangelo che noi accogliamo, possa uscire da noi e promuovere fraternità, solidarietà ed amicizia. Buona giornata a tutti.
3: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: 7.07 e dopo appunto il Vangelo sulla strada, dopo le notizie del GR1, i titoli del GR1, rientriamo in diretta. Buona giornata a tutti voi, sulle strade del mattino, musica, la state ascoltando, infomobilità, news e i vostri messaggi. Mi soffermerei sui vostri messaggi, bellissimo. Carmine di Rapallo, ma viaggia in tutta Italia, trasporta una merce preziosa, mozzarella, e ce lo racconta anche. In questo momento lui si trova nel centro di Genova, è lì per lavoro, e ci dice che anche a Genova, perché abbiamo citato la 2 per la manifestazione, si stanno preparando trattori e quant'altro per manifestazioni al centro della città. La polizia municipale già sta incominciando a predisporre viabilità alternative, quindi ci regala un'immagine di lavoro e di protesta, e lo ringraziamo Carmine sempre per la sua testimonianza. Poi Vincenzo viaggia con noi con suggerimenti interessanti, poi Stefano, fantastico. Allora, intanto va bene, adora Bob Marley, abbiamo parlato di Bob Marley, quindi lui ha poster e quant'altro, e poi dice: ma non possiamo chiedere al generale e colonnello Guidi se quando su Chieti devono passare gli F-35 cortesemente si possono mettere un pochino, perché fanno molto rumore. Dice: non è che si possono cambiare traiettoria, glielo potete chiedere. Lo faremo senz'altro, caro Stefano, chiedere se possono gli F-35 cambiare traiettoria. Grandissimo il pubblico di Isoradio. Prima di andare con Dove vanno le nuvole, trasportate dalla tramontana, perché abbiamo studiato questa mattina molto, andiamo a ricordarvi che in A1 tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli abbiamo chiusura di tratto, notizia che non cambia, l'incidente è grave, impegnativo, all'interno del tratto chiuso il traffico è stato però sbloccato, questa è la novità, e si sta facendo defluire la coda che era rimasta a 3 km proprio perché è ferma. Di conseguenza l'effetto è che sulla diramazione Roma Sud abbiamo anche chiusura di tratto tra San Cesario e Bio per l'A1 in direzione di quest'ultima. Il traffico che proviene da Firenze viene deviato in diramazione Roma Sud in direzione di Roma, dove al momento abbiamo 4 km di coda a partire dal Bio per la 24. E voi che non siete lì e che siete nel resto d'Italia in viaggio, vi rendete conto che la situazione è alterata in modo importante. Chi è in viaggio è aiutato dal personale di Autostrade per l'Italia e da pannelli. Noi aggiungiamo ancora una volta il dettaglio di quanto sta accadendo e torneremo a farlo. 7.09 è il momento adesso di Dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Luca Ciceroni, buongiorno, ben arrivato.
2: Alessandra, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Oggi protagonista proprio la tramontana, tramontana che soffia. Mi senti bene?
0: Ti sento anche tanto bene, troppo
2: okay.
0: Bene, quindi facciamo quel...
2: indietro, che forse
0: sì.
2: Ho abbassato il volume senza volere...
0: Quel gesto, hai presente quel gesto?
2: Ecco, adesso
0: fa?
2: Mi sento
0: bravo,
2: anch'io.
0: Bravo, tu ti allontani un pochino e noi ti sentiamo la tua bellissima voce.
2: Avevo abbassato troppo il volume.
0: Vabbè, cose nostre. Fernando Conti, a parte ringraziarti per la parte tecnica, non ti ridere con...
2: rendiamo partecipi tutti quanti a casa.
0: Partecipi, allora, prego.
2: Allora, tramontana protagonista, tramontana sull'Adriatico, al sud, in Sardegna, sul Tirreno. Insomma, una tramontana che si fa sentire piuttosto forte, ecco. Non fa particolarmente freddo, anche se le minime si sono abbassate. Allora vediamo alcuni valori di temperatura registrati sulle zone del nord dove fa più freddo. Abbiamo localmente valori sotto i 10 gradi, 7-8 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della pianura padana, qualche nube bassa, si tratta di nubi di scarso rilievo sul ponente ligure, sul Piemonte e in parte anche nell'area del lago di Garda e di Verona, quindi in parte sul Veneto, e per il resto il cielo è sereno anche sulle Alpi, c'è bel tempo, il tempo è buono, l'alta pressione ci terrà compagnia ancora almeno per 2-3 giorni. Anche al centro il tempo è buono, qualche nube la ritroviamo sull'Abruzzo con dei piovaschi nella zona di Pescara, un po' a sud di Pescara, mentre a sud le ultime piogge. In Sicilia, nella notte sono cadute fino a 50 mm nell'entroterra messinese, quindi insomma accumuli anche piuttosto significativi, è piovuto anche a Palermo, così come anche sulle coste meridionali, un po' dappertutto diciamo. Però la situazione entro mezzogiorno migliorerà, perché la tramontana spazza via tutto e se ne va verso la Grecia, il maltempo. Anche sul Salento abbiamo molte nubi, così come sulla Basilicata, e qualche pioggia registrata anche nella zona di qui siamo un po' verso a nord-ovest di Lecce, esatto, tra Lecce e Taranto abbiamo un po' di piogge. Si spostano verso la Grecia, quindi situazione in miglioramento, ma venti molto forti.
0: Prima ne abbiamo parlato della tramontana anche col colonnello Guidi, e questa giornata raccontata appunto da questo vento che cambia un po' i colori, cambia la tonalità del cielo e cambia anche il clima.
2: Si porta aria pulita.
0: Aria pulita, aria secca. Allora, aria ho ricordato secca. Una canzone antichissima essa era dell'altro secolo, che sia, ho perduto la tramontana. Allora ho detto, secondo me la tramontana è l'unico vento che ha una canzone, e gli ascoltatori pronti l'hanno ricordato. Allora rimani con me Luca un minuto. 1968 al Festival di Sanremo, composta da Daniele Pace e Mario Panzeri, ho perduto la tramontata, cantata in doppia interpretazione da Gianni Pettenati e Antoine, classificandosi al 5° posto. Perdere la tramontana vuol dire essere anche un po' pazzerelli,
2: perdere la tramontana,
0: esatto. E poi c'è questa canzone che qualcuno di noi ricorda. Io, mentre tu parlavi, l'ho cercata nel nostro sistema, ma saggiamente il nostro master chef che condice le giornate di Radio con la musica l'ha tolta.
2: Aia, non l'abbiamo, non ce l'abbiamo.
0: Quello è Davide Santirocchi, che quando a un certo punto lui, dopo 20 anni, basta, dice non si può più ascoltare. E allora stiamo scherzando naturalmente. Luca Ciceroni, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro, buon viaggio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
3: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

Strade del mattino, news, infobilità e musica. In questo caso abbiamo ascoltato due novità, prima Marco Mengoni, adesso Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song. Torniamo in strada, lo facciamo perché abbiamo delle novità. Il traffico sta crescendo nelle altre zone d'Italia, ma la notizia che è maturata nella notte, che abbiamo seguito noi di Raiso Radio, la programmazione notturna così importante per la sicurezza e l'informazione curata questa notte da Maria Cristina Manca, ci dice che qualcosa è cambiato. Allora andiamo sulla 1, dove appunto da questa notte stiamo raccontando quanto accaduto. Tra il bivio di diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli è stato riaperto il tratto. Io adesso non so esattamente quando è arrivata la notizia perché non ho la cronologia, ma penso che fossero le prime ore del mattino. Comunque adesso abbiamo 7 km di coda per un incidente tra camion e auto al chilometro 584, ricordiamo quindi da dove è stata scaturita questa situazione. Ora il traffico scorre su una sola corsia. Le ripercussioni le abbiamo anche in diramazione Roma Sud, con code di un chilometro verso la 1 a partire da San Cesario e nella direzione opposta verso il grande raccordo anulare tra il bivio della 1 e San Cesario, dove abbiamo anche 4 km di coda. L'alternativa di viaggio viene ancora proposta da Autostrade, che è diretto verso la 1 in direzione di Napoli. Si consiglia di uscire a San Cesario, percorrere la Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone. Ancora sul posto affluiscono e defluiscono personale di Autostrade per l'Italia e mezzi di soccorso, quindi consideriamo che c'è del movimento ancora in questa zona. Fatta questo approfondimento, andiamo a vedere il traffico consueto, il traffico del mattino. Andiamo a Roma, tratto urbano della 24, tra fine Complanare e tangenziale verso quest'ultimo abbiamo 4 km di coda, come sempre il traffico è definito congestionato. Code sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Scandicci verso Firenze. Code anche a Napoli, tra Fuorigrotta e Arenella verso Capodichino, parliamo della tangenziale. Al traforo del Monte Bianco, in direzione nord verso Chamonix, abbiamo un'attesa di 15 minuti ad andare in Francia. Completiamo con la 8, tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano abbiamo indicazioni di code a tratti. Naturalmente musica, naturalmente infomobilità, tra poco avremo il collegamento col centro multimediale di Autostrade per l'Italia e poi più avanti, intorno alle 7.50, il viaggio, il traffico verrà raccontato su Rai News 24.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

0: Mars on my soul, 7:30, Fernando Conti, Alessandra Tocci insieme sulle strade del mattino, insieme anche a voi che sempre presenti nelle nostre dirette al 348 103 1010, ci accompagnate con tante valutazioni, possono essere consigli dove di alternative di viaggio, ascoltate quelli che diamo noi, poi c'è la vostra esperienza naturalmente, parlate di tempo aggiungendo dettagli a quanto anche noi diciamo grazie all'aeronautica militare, e poi le riflessioni sulle nostre giornate. Fatta questa premessa, ricordiamo e salutiamo gli ultimi messaggi arrivati. Arrivano un po' di caffè di cui siamo sempre grati, il vostro pensiero a noi, Salvatore. Poi abbiamo Celeste che manda un vocale, adesso lo ascoltiamo. Luigino che si è spostato a Milano, 9 gradi nel Bischio Alto. E poi abbiamo ancora Luca, Antonio e arriva un messaggio di un po' senza firma. No, Piero, Piero anche lui con noi. Piero è sempre molto dettagliato quando racconta il suo viaggio e lo condivide con gli altri. A proposito di viaggio complesso, ce ne andiamo in A1 che stiamo descrivendo sin dalla notte, ricordando quanto è cambiato e che cosa sta accadendo. Siamo tra il bivio di diramazione Roma Sud e Valmontone, direzione Napoli, è stato riaperto il tratto, al momento si transita su una sola corsia, abbiamo sempre 7 km di coda, l'aggiornamento di 2 minuti fa, 7:29, quindi ora sono le 7:31. 7 km di coda, dicevamo, tra diramazione Roma Sud e Valmontone. Rimane l'alternativa di viaggio che è la seguente: in A1 in direzione di Napoli, uscire a San Cesareo sulla diramazione Roma Sud, dove però abbiamo 4 km di coda, a partire dal bivio con l'A1, percorrere la Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone. Questa è la foto aggiornata, ripeto, 2 minuti fa dell'A1. Da qui ci spostiamo al traffico quotidiano, quindi andiamo in A27 tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Messe verso Venezia, abbiamo coda. Coda per lavori in A14, come di consueto, la prima che arriva è Pescara Nord, Pineto verso Ancona, sappiamo che ce ne saranno altre, per ora lì abbiamo 1 chilometro. Torniamo a parlare della A11 tra Pistoia 1 verso Firenze, code a tratti. Queste notizie più importanti, tra poco ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia. Pagina 36 e 37 questa mattina di Repubblica racconta e approfondisce un tema che avete già sentito anche al GR. Bracardi, Giorgio Bracardi è morto a Fiano Romano, aveva 93 anni, due pagine di Repubblica. Musicista e comico, fu lanciato da Renzo Arbore alla radio in alto gradimento. L'articolo inizia così, il titolo è L'urlo di Bracardi con Scarpantibus svegliò la vecchia TV. Ma all'altra pagina c'è un'intervista di Silvia Fumarola, esperta di comunicazione, esperta di Rai, che racconta invece la radio, perché è stato anche radio soprattutto Bracardi. Allora il titolo è Arbore, virgolettato, Bracardi era un uomo colto, prestato alla goliardia pura. Inizia l'articolo della Fumarola, ci siamo divertiti tanto e questo noi ce ne siamo accorti. Giorgio è stato un compagno di allegria, un uomo di rara simpatia, umorista e innovatore. E poi veniamo a noi, racconta qualcosa che noi della radio Rai di Roma sappiamo bene, via Asiago. E allora sembrerebbe che lui, non contento, mascherato da Dracula, vestito nei modi più impensabili, andava a disturbare le altre produzioni, entrando negli altri studi. E allora viene raccontato alla fine dell'articolo questo, e che appunto lui mascherato entra nello studio degli altri, una volta andò da Ubaldo Lai. Ubaldo Lai era un attore proprio prestato al teatro, un personaggio straordinario, e lui entrava vestito da Dracula. Ci infilammo io e Boncompagni per portarlo via con croce e 3 cedaglio, perché Bracardi era vestito da diavolo. La prese male Ubaldo Lai, ci denunciò all'intendente di palazzo, perché allora Biasiago esisteva, forse esiste ancora l'intendente di palazzo. Il rimprovero fu buffo, tanto che scoppiamo a ridere in piazza a Ubaldo Lai, una scena incredibile. Giorgio pensò che fosse uno scherzo organizzato da Mie Gianni, invece Ubaldo Lai e l'intendente di palazzo di Biasiago a Roma, sede della radiofonia, c'è ancora.
1: Parliamo di Ubaldo Laico, ovvero il tenente Sheridan,
0: che però stava registrando chissà che cosa, e Bracardi va lì vestito da Dracula. Pensa alla scena, Ubaldo Lai serissimo e invece Bracardi vestito da Dracula.
1: Allora confesso una cosa, intanto buongiorno e
0: buongiorno Max.
1: Confesso una cosa, quando qualche anno fa a Via Asiago qualcuno se lo ricorda ancora, c'era il cammello di Radio 2,
0: sì,
1: e diciamo così, io ho preso ad esempio un po' l'esperienza dei villaggi turistici e un po' perché la goliardia del gruppo di Arbore, Bracardi, Boncompagni, e mi aveva ispirato fin da piccolo. In effetti io presi quasi ad esempio la cosa, tra l'altro scoprì che pure Bracardi lo aveva fatto e entravo nelle produzioni.
0: Ma dai,
1: e mi...
0: che facevi?
1: Abbassavo i pantaloni, rimanevo in boxer.
0: Ma ti prego.
1: Da quando sono qua a Isoradio, però non l'ho fatto mai, perché qui è un pochino più istituzionale la cosa. Là c'era un pizzico di follia. Che
0: pensa se lo facessi qui.
1: No, vabbè.
0: Macchine che vanno a sbattere, no, incroci, ingorghi.
1: No, no, quello no, però insomma, sì, perché in effetti la follia, insomma, è questo.
0: Ecco, questa
1: la follia
0: quello che dice Arbore.
1: Buona.
0: E la radio.
1: La sana follia.
0: Ho voluto sottolineare l'aspetto della radio, no? Sì, noi conosciamo, esatto, Asiago, conosciamo che vuol dire tutte le produzioni stagioni che si alternano, ti incontri poi con mostri sacri a fare colazione, perché tutto si mescola, no? E lui che entra vestito da Dracula, con loro che lo inseguono con gli agli, e Ubaldo Lai, che non so se sta facendo il tenente Sheridan perché è radio, ma che comunque li denuncia all'intendenza di palazzo.
1: Bracardi il maestro, perché come tale va ricordato. Devo dire la verità, lui andava anche oltre, anziché abbassarsi soltanto i pantaloni, mostrava proprio il di dietro.
0: E ogni tanto lo si fa. Non ti, spero non dare idee, come no, diceva la grande Gavar, la grandissima Gavar che viene citata, non dare idee.
1: No,
0: ci sarebbe Miss Italia, dito della piaga, e poi ci sarebbero autostrade, perché poi tu racconterai il traffico su Rai News 24.
1: Tocca a me oggi.
0: Ho già avvisato, ho mandato all'intendenza di palazzo.
1: Purtroppo per voi alle 7.50 su Rai News 24.
0: Esatto, questa commissione.
1: Giuro che non mi abbasso i pantaloni, giuro.
0: Ci sono io a controllarti, ma ci mancherebbe altro.
1: Giuro.
0: Ma pensa a te, guarda, chiamo Foderaro, la direzione.
1: No, ma magari Foderaro dice facciamo il picco,
0: viene anche lui, tu dici? No, 7.36, musica, e poi ce ne andiamo a via Bergamini.

0: Questo pezzo è perfetto per quello che sto per leggere, perché è arrivato Max in studio, perché tra poco sì, ci collegheremo con Radio News 24 e sarà lui a fare questo collegamento. Ma sono arrivati gli ascoltatori. Intanto adesso Max si è allontanato per preparare il suo testo, ma dicono questo: evviva Max, evviva quello che avete detto, evviva l'allegria. Ma certo, Fabio, questi, e poi anche Simone, boxer in prima visione, attenzione che abbiamo stuzzicato gli ascoltatori. Poi ancora Alessandro, grazie della compagnia, ci mancava alle 7:30 il grande maestro Max. E poi ancora Arbore ricorda che lo scherzo del lato B esposto fu riservato in uno studio Rai anche a Mina, che da persona intelligente la prese a ridere. Questo è il ricordo di Alessio. 7:43, è il momento di collegarci con Via Bergamini.
1: Eccomi, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e il Vivo per la direttissima in direzione sud verso Firenze. Per un cantiere rimosso restano 2 km di coda da smaltire, il tratto si percorre in circa 20 minuti. E tra il Vivo per la 24, Roma Teramo e Valmontone, sempre in direzione sud, registriamo 6 km di coda per il traffico congestionato e 4 km sulla diramazione di Roma Sud per chi in viaggio verso il grande raccordo anulare tra il bivio con la 1 e San Cesario. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Pisa Nord, dove segnaliamo incolonnamenti per lavori di 1 km tra Pedasa e Grotta a Mare in direzione Bari e in direzione opposta tra Pescara Nord e Pineto. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, i tratti si percorrono quindi in circa 15 minuti, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 9 Lanate Chiasso, dove per le operazioni in dogana verso la Svizzera registriamo 5 km di coda tra Como Centro e la Dogana Merci di Chiasso. Ricordo qui che per lavori è chiuso lo svincolo di Fino Mornasco fino al 14 novembre in entrata in tutte le direzioni, in uscita per chi proviene da Fino Mornasco. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Lomazzo Nord. Sul resto della rete gestita al traffico intenso, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. E partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti verso Torino tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa e 30 minuti in direzione opposta, siamo tra Pero e la barriera di Milano Est. Traffico sostenuto anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord per chi viaggia verso Firenze, con tempi stimati in circa 25 minuti tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Traffico intenso a Napoli sulla tangenziale verso Pozzuoli tra Doganella e Corso Malta. Per il momento queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Isoradio.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rai Isoradio.

0: Buongiorno Adele, buongiorno, un saluto agli spettatori di Renews 24. La condizione del traffico in questo momento, siamo nel pieno alle 7.53 in questo momento del traffico pendolare con il traffico intenso intorno ai grandi centri urbani, ma anche in autostrada non mancano i disagi e il traffico intenso. Sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna c'è coda per traffico intenso, mentre anche intorno alla capitale tra il nodo della 1 con la Roma Teramo e Valmontone verso Napoli adesso c'è una coda di 6 km dovuta al traffico congestionato adesso, ma c'è stato anche un incidente questa mattina a provocare disagi anche in direzione opposta, ci sono code a tratti verso il capoluogo toscano. Spostiamoci sulla 4 dove occorrono 35 minuti per percorrere i 16 km poco meno tra il bivio della Milano-Brescia con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, nella medesima direzione code tra Dalmine e l'allacciamento con la 58. Sulla 9 sono operazioni doganali a creare coda di 5 km tra Como Centro e Chiasso Città Merci, Chiasso Città Merci, mentre c'è una notizia appena arrivata dalla A12 dove tra Recco e Rapallo verso Livorno Prudenza al chilometro 25.400 dove c'è un'auto ferma in galleria in prima corsia. Sulla A14 i rallentamenti dovuti al traffico intenso tra il bivio con il ramo Casalecchio e Bologna Fiera e poi tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli, incidente avvenuto al chilometro 19.200. Per oggi è tutto, un saluto da Raizo Radio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.
1: Raizo Radio, musica, news ed infomobilità. Raizo Radio.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Papa Leone XIV al Gemelli, in tarda mattinata il ricovero. Già nel pomeriggio probabile l'intervento, impegni annullati fino al 20 ottobre. Non siamo in Europa per dire sempre sì. Pressing di Giorgia Meloni su Bruxelles. Prenda atto che l'inflazione sfugge al controllo. Risposte strutturali sul caro carburanti. Manovra Giorgetti, chi può deve contribuire. La maggioranza, serve flessibilità per la crescita. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso. Le opposizioni, salari fermi e l'esecutivo pensa ai soldi per il riarmo. Kiev, Kharkiv, Leopoli, Ucraina sotto attacco russo, Trump e la tregua energetica, ho detto io a Putin e Zelensky di farla. Una carta geologica per le città con un indice che ne misura la fragilità e il progetto dell'ISPRA nella giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Meno vino, maggiore qualità. Dalla vendemmia 2026 la conferma, il nostro paese è al primo posto tra i produttori europei. Dario Fo, il giullare che vinse il Nobel 10 anni fa la morte di un artista totale. Passione politica e palcoscenico, con Franca Rame rivoluzionò il teatro. Film italiani e stranieri, superstar, l'omaggio a Monica Vitti. A Roma, al via la festa del cinema, si inizia con il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Calcio, Atalanta e Torino, 3 punti per ripartire. Stasera c'è la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

David Bowie, così riapriamo dopo i titoli del GR1. Vi leggo soltanto tre titoli che riguardano quest'artista, usciti in poche ore fa. Dunque, Bowie in bicicletta, I giorni in Italia, un libro molto curioso. Quindi evidentemente c'è un libro di James Brigger proprio dedicato a lui in bicicletta in Italia. Poi ancora, un suo autoritratto ritrovato torna all'asta dopo 30 anni, questo tre giorni fa a Sotheby's, quindi va all'asta questo ritratto del 96. E poi Il fascino senza tempo di David Bowie, qui abbiamo un docufilm atipico. Così iniziamo, grande musica, ancora un'ora sulle strade del mattino con news, infomobilità e naturalmente musica, e tra poco anche giorno per giorno. Prima di dedicarci a giorno per giorno, andiamo in strada. Come se avete seguito la viabilità questa mattina, abbiamo avuto due o tre situazioni davvero complesse. Rimane intanto in A1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze l'arrivo di un incidente, questa è appena arrivata, la cronaca ci porta questo. Poi abbiamo raccordo Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e la 14 in direzione sud, code a tratti. Volevo arrivare alla 1 ma vedo che non è aggiornato. Abbiamo questi 5 km di coda tra 24 e Valmontone verso Napoli, con la tendenza a diminuzione. Il traffico è definito congestionato. Musica e poi giorno per giorno.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: 8.08 puntuali, apriamo la pagina di giorno per giorno qui su Rai Isoradio sull'Estate del Mattino, rubrica che vede parlare degli eventi del passato, di curiosità e di proverbi, quindi qualcosa di utile da portarsi dietro in tasca, vero Gabriella Iuvone?
2: Assolutamente
1: utile per
2: sì.
1: Tutta la giornata. A te la parola, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno e bentrovata e buongiorno anche a chi ci ascolta. Andiamo subito a Bari, dove oggi il sole è sorto alle 6.59, tramonta alle 18.17, a Torino dove è sorto alle 7.40 e calerà alle 18.50. Sul fronte meteo, condizioni di bel tempo su tutto il paese, con qualche annuvolamento più compatto al pomeriggio nelle zone più interne, sul medio e basso Adriatico. E le ultime piogge caratterizzeranno, interesseranno Calabria, Sicilia e Salento. Le temperature massime fino a 24-26 gradi al centro-nord. È buona la qualità dell'aria sul territorio, tranne per la pianura padana dove risulta mediocre, bassi i livelli di concentrazione pollinica.
1: Passato.
2: In realtà ci fermiamo a oggi perché la giornata odierna, il 13 ottobre, si celebra la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri. Istituita dalle Nazioni Unite, questa ricorrenza non nasce per metterci chiaramente ansia o per fare catastrofismo, ma per insegnarci a giocare d'anticipo. Infatti, quando arriva un evento climatico estremo, spesso tendiamo a considerarlo solo un capriccio del cielo. Tuttavia è vero che non possiamo fermare le nuvole o comandare i fiumi, ma possiamo ovviamente trovarci più preparati e più pronti. Quindi la parola chiave è resilienza, che significa avere la capacità di incassare un colpo e ripartire subito senza finire al tappeto. Del resto lo abbiamo imparato con la pandemia, no? Ma per riuscire a farlo serve saper ascoltare i segnali, prendendo sul serio le allerte della Protezione Civile, senza pensare che tanto non succede mai nulla, oppure soprattutto che non succeda a noi. E quindi tutto questo passa anche per la cura del territorio attraverso la manutenzione e anche una pianificazione urbana intelligente che lasci il giusto spazio alla natura, perché bisogna saper trasformare la prevenzione in un'abitudine quotidiana e ricordarci sempre che la natura fa il suo corso, ma la nostra sicurezza è anche nelle nostre mani, quindi saper prevenire in un certo modo ci rende anche degli eroi, insomma ci fa acquisire
1: certo,
2: i superpoteri.
1: Certo.
2: Esattamente. Il tema di questa giornata 2026, scelto dalle Nazioni Unite, è la resilienza inizia a casa.
1: Molto interessante, hai ragione. Invece la curiosità che hai scelto?
2: Allora parliamo di autunno e andiamo in Cina. E qui infatti che a fine estate una distesa costiera si trasforma all'improvviso in un tappeto rosso e accade ogni
1: un
2: autunno.
1: Un red carpet, scusami se ti interrompo.
2: Esatto. Sì. Oggi comincia il festival del cinema, Roma, quindi
1: ed è per questo.
2: Tutto un senso. Accade ogni anno nel delta del fiume Giallo in Cina, è uno straordinario punto d'incontro tra meteorologia e vita vegetale. La protagonista di questo è la Sueda salsa, una pianta cosiddetta alofita, ossia una vera campionessa di sopravvivenza capace di crescere nei terreni saturi di sale marino, dove altre specie chiaramente seccherebbero subito. In primavera i suoi germogli mostrano un verde brillante, ma tra settembre e ottobre il meteo impone un vero e proprio cambio abito. Il fresco infatti rallenta la sua attività interna e il sole battente rischia di danneggiare le cellule e lei per difendersi produce uno speciale pigmento rosso porpora per schermarsi dalla luce che non riesce a smaltire. Sai qual è il risultato? Centinaia di chilometri di costa che si tingono di un rosso visibile persino dallo spazio. Infatti ci sono delle immagini
1: sul
2: web molto belle. Sì.
1: Stupendo.
2: E tutto questo accade lungo le piane di marea affacciate sul golfo di Boai, ma non è solo bellezza scenica in realtà, perché le sue fitte radici formano una barriera vegetale che frena l'impatto del motondoso e quindi protegge anche la zona dall'erosione delle mareggiate e quindi funge da area di sosta e sostentamento per intere popolazioni di uccelli migratori.
1: Ma che cosa hai trovato? È magnifico.
2: È molto carino.
1: Dunque, abbiamo detto
2: sulla baia di sul golfo di Boai, in Cina,
1: golfo di
2: Fiume
1: Boai.
2: Giallo.
1: Fiume Giallo non mi combacia con questa cosa rossa del red carpet.
2: Eh già.
1: Trovo che ci sia qualcosa da rivedere in questa organizzazione. Senti, proverbio di oggi.
2: Il proverbio di oggi: ottobre, pesce non si piglia che non sia una triglia, perché la triglia è uno dei pochi pesci che in questo periodo si possono pescare nel Mediterraneo dopo ovviamente il ciclo riproduttivo dell'estate, insomma.
1: Ah, e quindi non si piglia che non sia, cioè, c'è solo la triglia, diciamo.
2: Esatto, diciamo che è il pesce più saporito.
1: E quindi non è poco.
2: Esattamente.
1: Non è poco. Gabriele, quante cose interessanti. Mi tengo questa brochure, questo tuo approfondimento, me lo conservo perché questa cosa di Boai la trovo magnifica. Giorno per giorno, lo ritroviamo domani.
2: Esatto.
1: Buona giornata, grazie.
2: Grazie a te.
0: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
1: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
2: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
1: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

e ci accompagna anche un po' con il suo viaggio. E poi c'è Paolo, eccolo qua, la foto che fa Paolo, l'abbiamo ricordata quest'oggi grazie alla tramontana che oggi racconta la giornata da un punto di vista meteorologico. Dice: confermo il cielo azzurro a Ravenna, temperatura crollata a 10 gradi, aspettavamo questa, aspettavamo tutti questa da questa estate, che diventano 9 a Fiorenzuola grazie a Luigino. Poi abbiamo Massimo che arriva con una bella caffettiera, ritengo che ha appena mandato fuori il suo caffè. E poi Ciringhito in spiaggia, questo qui arriva dalla Puglia, forse fa riferimento appunto alla presenza di Max Locafano in studio, che ha raccontato a Rai News 24 il traffico cittadino, il traffico di questa mattina. Voglio portarvi ora ad aggiornare la 1 tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Abbiamo traffico congestionato, la valutazione è di un chilometro. La Liguria in primo piano con le code tra Pegli e A7 verso Genova, c'è traffico intenso. Poi ancora nuovamente Roma, San Cesaro, Monteporzo Catone, che se avete sentito erano coinvolti dall'incidente della 1, vede code a tratti verso il grande raccordo anulare. Code importanti, la stima è di 5 km con la tendenza all'aumento in A9 tra Como Grandate e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, sono dovute anche alle operazioni doganali. Code importanti anche in A14 tra la 1 e la 13 verso Ancona, 3 km in aumento, anche qui il traffico è definito congestionato, stiamo parlando di autostrada. Poi abbiamo 2 km di coda in A1 tra Incisareggello e Valdarno verso Roma, 3 km di coda in aumento per incidente verso nord, e qui parliamo della 1 tra Arezzo e Valdarno. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, sempre a vostra disposizione.

8:25, il nostro programma prevede tra poco la viabilità stradale, poi ci collegheremo nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, musica, infomobilità, i vostri messaggi, notizie prese qua e là, come avete sentito anche dall'attualità, abbiamo ricordato svariate situazioni questa mattina, e poi ci siete voi naturalmente. Salutiamo Raffaele, sempre molto garbato, lo ringraziamo, Marino che si muove in Liguria.

0: ore 8:30.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
3: Buona energia a tutti voi e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a decifrare il linguaggio delle stelle e a seguire le rotte del cosmo? Sintonizzatevi, il viaggio ha inizio. Oggi è martedì, Venere e Mercurio sono nello Scorpione. Partiamo con i segni di terra. Toro, questo è il momento in cui il vostro valore emerge con forza. Tutto ciò che avete costruito con pazienza e costanza inizia finalmente a dare risultati concreti. Le vostre idee brillano perché nascono dal cuore. Vergine, è tempo di cambiare sguardo, prima ancora che direzione. Lasciate andare il bisogno di controllo e fate spazio a una visione più luminosa delle cose. Ogni situazione contiene un'opportunità. Capricorno, Venere vi invita ad abbassare le difese e ad affinare la sensibilità. Intorno a voi ci sono segnali, sguardi, emozioni che chiedono solo di essere riconosciuti. Segni d'aria, Gemelli, il desiderio di evasione cresce e ha un messaggio chiaro. Avete bisogno di nuovi stimoli. Un viaggio, anche breve, o un cambiamento di prospettiva vi rimetterà in moto interiormente. Seguite la curiosità. Bilancia. Le stelle riaccendono il fuoco delle emozioni e vi rendono incredibilmente magnetici. È il momento giusto per condividere ciò che sentite, senza filtri. Quando vi mostrate autentici, create relazioni profonde e vere. Acquario. Plutone vi rende intensi, lucidi e profondamente consapevoli. State comprendendo qualcosa di importante su voi stessi e sulle scelte da fare. Non abbiate fretta. Piccola pausa cosmica. Torniamo tra un po' a bordo di Viabilità Astrale.

0: abilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia a tutti voi. Ripartiamo dai segni di acqua, Cancro. Il vostro equilibrio passa dal contatto con ciò che è semplice e naturale. Rallentate, respirate, riconnettetevi con il corpo e con l'ambiente intorno a voi. Quando vi prendete cura di voi stessi, tutto il resto si riallinea. Scorpione, questo è il momento che richiede lucidità. Evitate reazioni impulsive e scegliete la strategia dell'intelligenza emotiva. Fermarvi a riflettere non è una debolezza, ma una grande forma di potere. Pesci, gli affetti diventano il vostro porto sicuro. Dedicate tempo e presenza alle persone che amate davvero. Da lì arriverà una profonda sensazione di pienezza. Quando nutrite i legami, nutrite anche voi stessi. Segni di fuoco, Ariete. Seguite l'istinto, è acceso, vivo e pronto a guidarvi. Questo è il momento ideale per uscire dalla routine e sperimentare qualcosa di nuovo. Ogni scelta audace vi restituisce entusiasmo e vitalità. Fidatevi del primo impulso. Leone, la vostra determinazione è una roccia. Sapete dove volete andare e state costruendo passo dopo passo il vostro futuro. Anche le sfide più impegnative vi rendono più consapevoli del vostro valore. Sagittario, il lavoro richiede attenzione, ma voi state imparando a trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. Non rinunciate alla gioia mentre inseguite gli obiettivi. Quando riuscite a integrare responsabilità e libertà, diventate inarrestabili. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida sempre.
0: Abilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

indietro con Santa Esmeralda e un passo avanti all'attualità con Biagio Antonacci e Saif Spirituale. Bene, torniamo in strada, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, così diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza e andiamo in statale 36, lago di Como e dello Splug. Abbiamo dei rallentamenti per lavori, siamo all'altezza del chilometro 93 e questo riguarda entrambe le direzioni. C'è Torino poi in primo piano con i rallentamenti e code indicate in tangenziale nord tra Venaria Stadio e tangenziale sud in direzione della 32. Aeroporto della Malpensa, rallentamenti per lavori sono indicati tra il chilometro 6500 e il chilometro 24. Le località sono Lonate e l'altra è Magenta, in entrambe le direzioni, quindi notizia preziosa per chi deve prendere l'aereo naturalmente. Vediamo cosa accade in A12, un aggiornamento ci porta tra Genova Est e l'A7 verso Genova, abbiamo code in A14 tra l'A13 e Bologna-Borgo Panigale in direzione nord. 5 km di coda, forse sono qui le code più importanti, più lunghe, sono indicate in A9 tra Como Centro e Chiasso Città Merci verso la Svizzera.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che...

0: Abbiamo ritrovato Mr. Rain con Fiori di Chernobyl, 8:47, pronti a collegarci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora una volta buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la 9 Lanati Chiasso per segnalare 5 chilometri di coda per le operazioni in dogana tra Como Centro e la dogana Merci di Chiasso verso la Svizzera. Ricordo su questa autostrada per lavori la chiusura dello svincolo di Fino Bornasco in modalità continuativa fino al 14 novembre, in entrata in tutte le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Lomazzo Nord. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli per segnalare 4 km di coda tra Arezzo e Valdarno in direzione nord verso Bologna per un incidente che vede coinvolti 3 camion all'altezza del chilometro 336 più 500. Il traffico scorre soltanto in seconda corsia, tempi stimati in circa 40 minuti. In direzione opposta verso Roma per un camion in avaria in emergenza ci sono 2 km di coda tra Incisa e Valdarno. Il camion è fermo all'altezza del chilometro 335, il traffico scorre su 2 corsie. E rimaniamo sempre in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per il traffico intenso sulla viabilità cittadina registriamo 2 km di coda tra raccordo per Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove il traffico è congestionato tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio in direzione sud verso Ancona. Sono 3 km di coda, il tratto si percorre in circa 20 minuti. E per lavori segnaliamo incolonnamenti in direzione sud verso Pescara nel tratto compreso tra Pedase e Grottammare, come anche nello stesso tratto in carreggiata apposta, e sempre verso Bologna 1 km tra Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, pertanto si invita alla massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Il traffico è intenso ancora in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti. Per chi in viaggio verso Brescia tra Pero e Milano Est e in direzione opposta verso Torino sono necessari 35 minuti per percorrere il tratto compreso tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa. Il traffico è intenso anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città, dove ci sono 3 km di coda tra via Togliatti e il bivio per la tangenziale est. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini, questo è il brano che ci ha accompagnato subito dopo gli aggiornamenti dal centro multimediale. Scrive un nostro amico Celeste che è in viaggio, dice: ma che sta succedendo in A30? C'è un code incredibile. Allora andiamo a parlare dell'A30, siamo sulla Caserta Salerno. Abbiamo due notizie praticamente contemporanee come di qualche minuto fa e abbiamo un 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Salerno. Poi sempre in A30 code per viabilità esterna che non riceve Nola in uscita per le provenienze da Salerno. Dunque Celeste forse parla di manifestazione. Noi sappiamo che per ciò che attiene la 2 abbiamo detto che c'è questa manifestazione in corso e che questa mattina appunto ha alterato in modo importante la viabilità. Non sappiamo se si tratta della stessa situazione, diciamo della stessa motivazione. Comunque sappiate che le code le abbiamo indicate. Tra poco avremo musica, Quincy Jones, e poi ci sarà GR e poi Max Locavaro, che avete visto in TV a Rai News 24. Lo ritroverete sino alle 12. Intanto saluto e ringrazio Fernando Conti che ci ha seguito la parte tecnica, Francesco Pantaleo naturalmente anche lui nelle prime ore del mattino. Ma andiamo in strada e vi porto in A14. Abbiamo Ancona Sud in uscita con code per viabilità esterna che non riceve. Abbiamo l'A14 che vede l'uscita con coda anche qui al chilometro 230. C'è poi la 11 abbiamo anche un tempo di percorrenza che è stimato 35 minuti per affrontare il tratto Pistoia B1 verso Firenze, coda tratti e traffico intenso. In Cisareggello Valdarno verso Roma in A1 trovate 3 km di coda in aumento. In questo caso siamo di fronte a un veicolo fermo in avaria che ha effetto in questo modo così importante sulla viabilità. Incidente poi è segnalato in A14 tra la 1 Bologna Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione nord. La Liguria ora è in primo piano, stiamo parlando della 10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, coda e traffico intenso. Anche la 8 vede coda per lavori tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. Scendiamo a Roma, che abbiamo seguito sin dalla notte, c'è stato questo gravissimo incidente, sicuramente lo troveremo domani sui giornali e con effetto importante sulla viabilità. Vediamo cosa abbiamo in A1. Intanto abbiamo un nuovo incidente tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli al chilometro 578 e si formano anche delle lunghe code. Code anche tra Rezzo e Valdarno verso Firenze. Naturalmente è il momento clou della giornata, quindi va da sé che ci siano davvero code importanti. Ma siamo ai saluti, ricordiamo però il nostro numero 348 113 10, Quincy Jones, segnale orario, GR1, Max Locafro. Buona giornata.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti, tutto pronto al Policlinico Gemelli di Roma per l'arrivo in tarda mattinata di Papa Leone. Sarà operato forse già nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento prevista la terapia intensiva e un periodo di riposo. In Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un attacco russo contro un condominio a Kharkiv. Ieri sera 2 vittime nella capitale Kiev. 2 navi commerciali sotto attacco nel Mar Nero, lo riferisce il governo bulgaro. Il presidente americano Trump insiste sulla tregua energetica. Putin e Zelensky sono d'accordo perché lo dico io. Ma il Cremlino parla solo di contatti in corso, mentre Zelensky ribadisce pronti a fermare gli attacchi alle raffinerie se Mosca smette di colpire le nostre centrali elettriche. Nuove sanzioni contro la Russia dall'Unione Europea, la NATO annuncia il piano di risposta a un eventuale attacco russo. Conflitti a impatto sull'economia. La crisi in Medio Oriente alimenta una inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Da qui la necessità di rivedere i parametri di bilancio, ha ribadito la Premier, chiedendo a Bruxelles più flessibilità. I meccanismi europei hanno creato distorsioni, ha spiegato. L'Italia non è nell'Unione per dire sempre sì. E proprio in attesa della risposta definitiva della Commissione potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Ne ha parlato il ministro dell'Economia, Giorgetti.
2: Potrebbe andare oltre. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti. In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
1: Ora il consueto appuntamento con le borse in avvio di contrattazioni sulle piazze europee. Linea a Milano, Chiara Merico.
3: Sì, le borse europee aprono la seduta in rialzo, Milano e Francoforte in progresso di poco più dello 0,1%, rialzi più marcati per Londra e Parigi. In rosso invece le borse asiatiche, giù Tokyo e soprattutto Seoul che cede oltre 5 punti affondata dal settore dei semiconduttori. I timori sull'intelligenza artificiale hanno portato anche il Nasdaq a chiudere in ribasso dello 0,44% in una seduta contrastata per la borsa di New York, con il Dow Jones che invece ha guadagnato lo 0,3%. 38% lo Standard & Poor's 500 poco sotto la parità. Il prezzo del petrolio scende leggermente questa mattina dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di allentare le restrizioni sul gasolio russo. Il Brent è scambiato poco sopra i $105 al barile, in calo di circa 1 punto percentuale rispetto a ieri. Per il Fondo Monetario Internazionale l'economia globale ha retto nonostante una serie eccezionale di shock culminata con la guerra in Medio Oriente, ma potrebbe essere arrivata al limite. Attenzione al debito pubblico e all'energia. E sono state riviste al rialzo dall'FMI le stime sul PIL dell'Italia, previsto in crescita dello 0,8% quest'anno e dello 0,6% nel 2027. A voi.
1: Dopo lo sciopero di ieri dei lavoratori dell'ex Ilva, con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese, con blocchi sulle statali anche questa mattina e lunghe code. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Sentiamo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.
4: I lavoratori fanno parte della comunità tarantina e le loro angosce vanno ascoltate, vanno recepite. Aspettiamo l'esito dei tribunali, dopodiché certamente bisognerà affrontare anche nelle condizioni in cui l'azienda sarà un'azienda più piccola, che tipo di risposta diamo a questi lavoratori, come intendiamo riqualificarli, come intendiamo dare loro un reddito che possa portare avanti le loro famiglie.
1: La cronaca, l'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con l'aricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare collegamenti tra persone sospettate e ricerche sul veleno condotte sul web. La procura di Lodi ha aperto un fascicolo sul caso di Agostino Conigliano, 39 anni, morto in ospedale dopo aver avuto un arresto cardiaco nella notte tra sabato e domenica. L'uomo era stato immobilizzato dai carabinieri perché si trovava in un forte stato di agitazione. Quando si è sentito male, le forze dell'ordine hanno tentato di rianimarlo con un defibrillatore e poi è stato trasportato in ospedale, ma inutilmente. I magistrati hanno disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. Lo sport ha archiviato il 6° turno di Serie A con le vittorie dell'Atalanta sul Venezia e del Torino sull'Udinese, stasera riparte la Champions League con la seconda giornata della fase campionato. Alle 21 l'Inter riceve al Meazza i belgi del Bruges, alla stessa ora il Napoli impegnato in Spagna sul campo del Villarreal. Entrambi gli incontri in diretta sulla nostra rete. Sono le 9:05, prossimo GR1 alle 10.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Due sono le cose. Se foste alla guida, state tenendo il tempo. Alza, alza Frank, facciamo tenere il tempo alla gente che in questo momento è imbottigliata nel traffico. Quantomeno cerchiamo di alleviare le difficoltà, le problematiche legate all'infomobilità. Quello è il nostro dovere per quello che riguarda il traffico. Beh, un pizzico di pazienza, ma cercando da parte nostra di Raiso Radio di lenire quelle che sono le problematiche e difficoltà legate al traffico con il potere della musica. E che musica, la nostra musica sapientemente scelta dai nostri music selector. Questa Boogie Wonderland, gli Earth, Wind and Fire, 1979. Questo è l'anno della Isola de Gol delle 9, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Buongiorno, buon martedì 13 ottobre anche da parte mia. Da Max Locafaro, in questo momento al microfono con l'iconico Frank Pantaleo alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo la maestra Alessandra Tocci che vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto, e ne sono accadute di questa mattina di cose. E, per quello che mi riguarda, siamo insieme come annunciato da Alessandra, saremo insieme come sempre dal lunedì al giovedì fino a mezzogiorno con i consueti appuntamenti. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, che più tardi andremo a scovare dentro al traffico, tanto già lo so che sarà imbottigliata sulla Flaminia. E alle 11 invece poi partiranno le 2 ore 120 minuti che dir si voglia da casello a casello con già Maurizio Federaro nella prima ora insieme a me, e nella seconda ora lui acquista un po' di stilo, nel senso che ci saranno questioni di stilo con Sabina Stilo, appunto nella seconda ora da casello a casello. La condizione nel traffico che raccolgo in eredità da parte di Alessandra, come vi dicevamo, è una situazione di traffico abbastanza intenso con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto, come per esempio l'incidente accaduto all'uscita di Reggio Emilia e sta interessando entrambe le provenienze, mentre ci sono rallentamenti dovuti al traffico verso Firenze tra Sasso Marconi e il bivio della 1 con la variante di Valico e anche tra Roncobilaccio e Aglio. Ma veniamo agli incidenti che provocano code invece. Quello avvenuto sempre nel tratto toscano della 1 tra Arezzo e Valdarno è accaduto al chilometro 336 e 500 della carreggiata nord, e c'è coda a partire dal chilometro 348, siamo a 6 km di coda con tendenza all'aumento. Va un pochino meglio, più o meno nei pressi, ma in direzione opposta verso Roma tra Incisa e Valdarno. Qui c'è un mezzo fermo al chilometro 335 della carreggiata sud e provoca coda di 4 km con tendenza all'aumento già a partire dal chilometro 325. Anche il tratto campano della 1 è interessato da un incidente accaduto al chilometro 746 della carreggiata nord verso Roma tra il nodo dell'Autosole con la Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud, e ci sono rallentamenti invece provocati sempre verso nord dall'incidente accaduto al chilometro 752 e 300 tra il bivio della 1 con la Napoli Canosa e la Cerra Fragola. Si è trattato di un tamponamento che provoca rallentamenti. Parliamo di tempi di percorrenza laddove disponibili. Sulla 4 occorrono 35 minuti per percorrere i 15 km poco meno tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Coda per lavori sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla, così come invece ci sono code per operazioni doganali sulla Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci verso la Svizzera. Sulla 10 anche qui traffico intenso verso il capoluogo ligure tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7, e anche in un tratto a gestione Autofiori sempre verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Tempi di percorrenza in Toscana sulla Firenze e Pisa Nord: 35 minuti per percorrere i 20 km poco meno tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze, mentre c'è coda per traffico congestionato sulla Bologna-Taranto in direzione sud verso Ancona tra il bivio con la 1 e il ramo Casalecchio. E incidente ancora, tamponamento in seconda corsia che ha visto coinvolte due auto tra il bivio della 14 con il ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione nord al chilometro 9. Al momento c'è coda a partire dal chilometro 15, quindi tra Bologna Fiera e il bivio con il ramo Casalecchio, sempre rimanendo sulla Bologna Taranto. Dicevate della 30, ce lo chiedevate al 348 103 1010 tra Mercato San Severino e il bivio della A30 con il raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Anche qui c'è coda dovuta al traffico intenso. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Siamo partiti con Boogie Wonderland, gli Earth, Wind and Fire, 1979. Questa invece è l'isola novità di Bambole di Pezza, settembre. Questo è Raiso Radio.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Rai Isoradio.

Giovanotti con un raggio di sole su Rai Isoradio. La condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla 2 del Mediterraneo: ci sono code per una manifestazione in corso tra San Mango d'Aquino e l'area di servizio Lamezia, e le code vengono indicate in entrambe le direzioni. Ci sono davvero tante manifestazioni da parte degli agricoltori, gli autotrasportatori, gli operai dell'ex Ilva che stanno manifestando, e c'è da parte nostra il massimo della solidarietà nei loro confronti, giustamente per rivendicare i propri diritti del lavoro e non solo. Naked con Portugal The Man con Some Kind of Hobbig ci conducono all'aggiornamento del traffico a Roma. Weekend.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sul raccordo anulare, in carreggiata interna, code dagli svincoli Cassia e Salaria e dall'Aurelia fino alla via del Mare, code a tratti sempre in carreggiata interna da Tor Bella Monaca fino all'uscita Ardeatina. E sul tratto urbano della 24, traffico congestionato dal raccordo alla tangenziale, rallentamenti anche sulla Flaminia e la Salaria, dal raccordo in direzione centro, code sul viadotto della Magliana in zona sud, da via del Cappellaccio in direzione centro, rallentamenti sull'Aurelia, dal raccordo in direzione centro, sulla Pontina, code per un incidente da Tor de Cenci fino alla Colombo. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Baby Jane su Rai Isoradio, ancora buon viaggio, malgrado i disagi che vengono segnalati dai nostri sistemi, sui nostri sistemi da parte dei gestori stradali e autostradali nello specifico, perché in effetti sulla A1 diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Ricordiamo che tra Arezzo e Valdarno verso Firenze ci sono 6 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 336 e 500, in cui sono rimasti coinvolti 3 camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ai soli veicoli leggeri, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Arezzo, seguire per la regionale 69 verso Valdarno, dove si può rientrare in autostrada. Mentre per le lunghe percorrenze e per chi viaggiasse verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Bettolle-Siena, la statale 326, la provinciale Siena-Firenze e rientrare in autostrada Firenze-Improneta. Un po' intricato come percorso alternativo, ma tant'è, questo è per evitare i disagi che ci sono tra il chilometro 336 e 500 e il chilometro 348. Incidente, la connotizia ancora attiva? Quello avvenuto sulla Bologna-Taranto al chilometro 9 tra il bivio con il ramo Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale, mentre sulla 26 prudenza perché c'è un veicolo in fiamme verso nord tra Masone e Ovada. Verso Gravellona Toce al chilometro 24 e 800 c'è la coda a partire dal chilometro 14 e adesso è stato istituito il blocco del traffico. Come sempre in questo caso, veicolo in fiamme che sprigiona o potrebbe sprigionare quasi sicuramente il fumo e quindi potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 2 del Mediterraneo code per manifestazione tra San Mango d'Aquino e l'area di servizio Lamezia verso, in entrambe le direzioni ci sono code, quindi siate prudenti. Noi più o meno a quest'ora vi lanciamo il programma e quindi l'appuntamento in viaggio con Elisabetta. Di solito Elisabetta a quest'ora sta sulla Flaminia imbottigliata nel traffico. Elisabetta, ci sei? Pronto? Eccoci.
1: Ah, sono già in onda.
0: Adesso sì. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Max. Sì, sono imbottigliata nel traffico.
0: Ecco.
1: Non so se si è sentito il clacson.
0: Sì, è sentito non soltanto il tuo, quindi vuol dire che quasi sicuramente riesce a essere puntuale, sì.
1: Siamo imbottigliati, comunque sto arrivando, sarò puntuale alle 10 in onda in viaggio con Elisabetta.
0: Com'è il claim?
1: Accendi la radio e viaggio insieme a noi.
0: Senti che chicca, tra poco!

0: 9.45 puntuali su Raiso Radio, nuovo aggiornamento delle condizioni meteo, come sempre lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il colonnello Guido Guidi, bentornato.
1: Grazie, ben trovato lei e quanti sono in ascolto su Raiso Radio, ormai dirette al sud fuori dai nostri confini, le nubi appartenenti alla perturbazione arrivata ieri. Qualche piovasco ancora possibile tra il basso Adriatico, l'area ionica e la Sicilia settentrionale, ma si tratta veramente di effetti residuali. Il sole sta tornando a prevalere anche in quella porzione del nostro territorio, laddove al nord e al centro questo è già accaduto nel corso della notte appena passata e in queste prime ore del giorno. Tramontana un po' sostenuta, quella che spinge via questa nuvolosità, specie lungo l'area adriatica, sullo Ionio, tra le isole maggiori, Sicilia soprattutto, moto ondoso del mare quindi accentuato in quella porzione dei nostri mari, molto meno al nord, dove invece la tramontana è in sottovento e quindi il moto ondoso è poco significativo. Arriva da nord, è un po' fresca, non fredda, dobbiamo dire, però ha comunque capacità questo vento di far scendere un po' le temperature sul meridione, laddove al centro e al nord saranno stazionarie dopo essere scese ieri e aiutate soprattutto nelle ore di massimo soleggiamento di oggi a salire intorno nuovamente ai 24-25 gradi.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: l'ISO novità su Rai ISO Radio. La condizione del traffico sulla 26 rimane invariata, ovvero istituzione del blocco del traffico tra Masone e Ovada per effetto del veicolo che ha preso fuoco al chilometro 24.800 della Carred da Nord verso Gravellona Toce, e c'è la coda a partire dal chilometro 14 con una coda di 3 chilometri, sicuramente qualcosina di più, ma intanto blocco del traffico istituito nel tratto in questione tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Sulla A14 risolto l'incidente che era avvenuto tra il bivio con la Bologna Padova e il ramo Casalecchio verso la Milano Napoli, ma rimane la coda provocata dal medesimo tra il chilometro 14 e 400 e il chilometro 9. Mentre in merito a ciò che sta accadendo sulla A1 nel tratto toscano, facciamo un collegamento straordinario con il responsabile ufficio traffico di Autostrade per l'Italia del quarto tronco di Firenze, l'ingegner Cipriani. Buongiorno e benvenuto su Rai ISO Radio.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ingegnere, a beneficio di quanti stanno ascoltando Rai ISO Radio in questo momento in diretta, cosa è avvenuto e cosa sta accadendo tra Arezzo e Valdarno? Prego, a lei la parola.
1: Sì, allora, questa mattina, poco dopo le 8, abbiamo registrato un tamponamento tra tre mezzi pesanti, di cui un trasporto eccezionale, intorno al chilometro 336 in direzione nord, in direzione Firenze. Siamo nella tratta elementare che da Arezzo porta a Valdarno e appunto a seguito di questo tamponamento tra tre mezzi pesanti il traffico è stato obbligatoriamente fatto scorrere solo sulla corsia di sorpasso. Di questi tre mezzi pesanti, due risultano non marcianti, uno in questo momento lo hanno agganciato e lo stanno trainando fuori allo svincolo autostradale di Arezzo, e nel frattempo stanno continuando le operazioni per rimuovere il secondo mezzo, che è il mezzo tamponante. Registriamo una coda importante, una coda di circa 8 chilometri, ragione per la quale suggeriamo per i mezzi leggeri di uscire ad Arezzo e rientrare a Valdarno, mentre per le lunghe percorrenze suggeriamo agli utenti in transito diretti verso Bologna di uscire al Val di Chiana, seguire per Siena, fare il raccordo della Siena Bettolle, quindi l'SS715, per poi rientrare sulla 1 a Firenze in Cronesa.
0: Perfetto, queste sono le indicazioni che abbiamo ricevuto da parte vostra e continueremo comunque a diramarle monitorando in tempo reale, perché noi di Rai ISO Radio siamo gli unici a poterlo fare. Ingegner Cipriani, intanto grazie, laddove dovesse essere necessario torneremo ad approfittare della sua cortese disponibilità, d'accordo?
1: Bene, disponibile.
0: Grazie, prima di lasciarvi all'ascolto della musica e tra poco, come annunciato insomma poco fa, saremo in viaggio con Elisabetta, diamo l'aggiornamento che riguarda la 1 nel tratto napoletano, nel tratto campano della 1, perché è accaduto un incidente al chilometro 754 e 500 della carreggiata sud appunto verso Napoli, tra il nodo della 1 con la provinciale 1 Casoria e la diramazione per Capodichino, coinvolti un camion e una vettura, e questo incidente è avvenuto all'interno di un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso. Laura Pausini con Achille Lauro prima ed Elisa a seguire, e poi saremo in viaggio con Elisabetta.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
3: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La voce e la chitarra di Steve Lukather con i fratelli Porcaro, ovvero i Toto.
1: E io
0: no! No, non Toto.
1: E io no!
0: Ma no, io Toto, i Toto. Questa è la Isora de Gold del 1978 che ha scandito e aperto la nuova ora su Rai Radio. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, che è arrivata, non sta più nel traffico, è arrivata. Fatti sentire, com'è che fai?
2: Ciao!
0: Sono Elisabetta Ferracini. La condizione del traffico sulla A1, diamo lettura della
2: saluto
0: nota appena...
2: GB.
0: Saluta GB, che anche qui sta GB, certo. Sulla A1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze ci sono questi 8 km di coda a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 336 e 500 in cui sono rimasti coinvolti 3 camion. Il traffico defluisce su una sola corsia ai soli veicoli leggeri. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Arezzo, seguire la strada regionale 69 verso Valdarno, dove si può rientrare in autostrada, mentre per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Firenze consigliano di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Bettolle-Siena, la statale 326 per intenderci, la provinciale Siena-Firenze e rientrare in autostrada a Firenze in Proneta. Poi parliamo della 4 tra Milano Est e il Bivio per raccordo per Viale Certosa verso Torino. Qui questi 12 km poco più si percorrono in 35 minuti, ne occorrono altri 35 sulla Firenze-Pisa Nord tra Montecatini Terme e il Bivio con la 1 verso Firenze. Le code a tratti per traffico intenso in un tratto di 22 km. Concludiamo con la A26, dove l'incidente è accaduto tra Ovada e Masone verso Genova al chilometro 26, sta provocando coda a partire dal chilometro 29-900, coinvolti un camion e una vettura. Nel medesimo tratto c'è ancora il veicolo in fiamme tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce al chilometro 24-800, c'è la coda a partire dal chilometro 14 ed è istituito il blocco del traffico verso nord.
3: In viaggio libero.
0: Ormai c'è tutto.
2: Quello è il riff dell'almanacco. E poi c'è un libro. Sagittarius.
0: Allora, Sagittarius.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Ragazzi, se cominciamo così.
2: Sì,
0: quella è la puntata di ieri dedicata
2: Libra.
0: Alle stelle. Libra, non Labra.
2: Sagittarius.
0: Libra. Buongiorno,
2: che abbiamo
0: Queen.
2: Bevuto su Ellen, versione buongiorno, su Ellen buongiorno. La mattina.
0: Buongiorno
2: a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Un saluto circolare, un abbraccio al mio Max Locafro.
0: Buongiorno.
2: Non si è sentito che facevo il clacson alla signora?
0: No, perché in effetti vogliamo fare Radio Verità. Facciamo Radio Verità. Allora, guardate, ascoltate, poco fa abbiamo fatto
2: il lancetto, volevamo sperimentare un lancetto in diretta,
0: esatto,
2: no?
0: Esatto.
2: Nel frattempo, mentre Max mi chiama, insieme a Frank Pantaleo, il nostro tecnico che saluto, praticamente la signora si era messa su una carreggiata, lei doveva girare
0: su una corsia, in carreggiata su via Flaminia, in carreggiata verso Saxaruta.
2: Era un filino prima,
0: ok,
2: praticamente ero ancora in città.
0: Bene.
2: E la signora doveva girare a destra, per cui se ci sono due linee,
0: certo,
2: si va nella linea di destra, e invece lei voleva fare la furbetta è andata a sinistra e allora Elisabetta signora.
0: E in prescolto il buon Frank Pantaleo ha fatto in tempo a non mandare in onda, come dire, lì.
2: Va bene, ma capiterà a tutti, amici all'ascolto, radioascoltatori, anche
0: amici.
2: Voi sapete, no? Di che cosa sto parlando. Allora un saluto di nuovo al tecnico Frank Pantaleo, al nostro nuovo regista, che non è più tanto nuovo perché è stato il suo compleanno sabato
0: già.
2: E ha compiuto 122 anni. Allora salutiamo Mauro Convertito, bilancia Libra. Lui.
0: Esatto.
2: Max Locafro l'abbiamo salutato e poi la
0: Aquarius.
2: Nostra autrice.
0: E la nostra attrice Stefania.
2: Salutiamo Stefania Apolito.
0: Esatto.
2: Allora dovremmo avere, usiamo il condizionale perché? Perché nella seconda parte ci sarà, saremo in viaggio con Raul Bova. Perché usiamo il condizionale? Perché è sul set.
0: Okay.
2: Per cui sappiamo che il set è, d'altronde, sai, il set è il set. Cioè, se il regista
0: comanda,
2: dal Shaq.
0: Certo.
2: Dal Shaq, raga, non ci stanno
0: problemi.
2: Certo. E allora, detto questo, forse avremo, ma quasi sicuramente avremo Raul nella seconda parte, peraltro per la prima volta qua in viaggio questa sabato.
0: Perché infatti Raul Bova non è arrivato, non è venuto mai da noi.
2: No,
0: ospite,
2: sono tre edizioni,
0: sì.
2: No?
0: Esatto.
2: Tre e mezzo?
0: Quattro e mezzo.
2: Era Raul
0: Bova?
2: Non era mai venuto. Chi è che manda messaggini? No, questo è un altro. Allora, mi fa piacere ricordare che proprio oggi inizia a Roma
0: Sì.
2: Prende il via alla festa del cinema, appunto, della città, della capitale, festa del cinema di Roma. Parte con il film che non è un concorso, però si inaugura con il film di Paolo Genovese, che salutiamo. Noi siamo amici anche della famiglia. Ogni tanto ci chiama la mamma, ci chiama il fratello.
0: Esatto.
2: Si ricorda, andammo a Todi.
0: Ok, sì, per il festival di Todi.
2: Festival di Todi, sì. Che diciamo il patrono era proprio Genovese. Per cui parte con Il rumore delle cose nuove. A tra poco.

0: E qualcosa è per te. Questo era Ligabue.
1: Sì.
0: Scusami, oggi sono un po' d'abbassamento di voce.
1: Piano piano, che si è raffreddata.
0: Un pochino. Allora, bentornati in Raizo Radio. Questa era Ligabue con qualcosa per te. Un'iso novità, sono le 10:13. Allora, ladies and gentlemen, oggi 13 ottobre, sapete che festa è?
1: Che festa è?
0: La festa nazionale dei cuochi, degli chef.
1: Oh, si mangia, via. L'iniziativa in effetti quando è nata? Ma che bontà.
0: Sigle, cioè,
1: l'iniziativa è nata quando? O perlomeno da parte di chi? Della Federazione Italiana Cuochi, che ha ritenuto doveroso dedicare una giornata ad una categoria professionale che per 365 giorni all'anno, senza limiti di orario, svolge con spirito di sacrificio e passione un lavoro impegnativo.
0: Infatti ogni anno la categoria dei cuochi attende proprio nel calendario questa data, che è l'anniversario della nascita del santo patrono dei cuochi,
1: ovvero
0: San Francesco Caracciolo, per celebrare proprio la loro festa. Allora, il sondaggione di oggi 348-113-10 vi chiede: a voi radioascoltatori cosa vi piace cucinare, oppure il vostro piatto preferito, il piatto della vostra infanzia? Qual è il piatto della tua infanzia?
1: Il mio è gnocchi al ragù, sapientemente fatti la nonna e poi la mamma, davvero quelle lì con la classica forchetta che si prendeva lo gnocco e si passava sui denti della forchetta e faceva la forma rigata dello gnocco.
0: Invece mia nonna gli gnocchi al ragù, okay. E il riso con le ziriotto con le zucchine, e la nonna lo gnocco lo passava sulla grattugia.
1: Ah sì, anche lì ragazzi,
0: poi quello è un grande ricordo
1: roba
0: della
1: pelle
0: mia
1: d'oca.
0: Infanzia.
1: Ma adesso
0: è arrivato,
1: già arrivano i messaggi con
0: il momento del
1: almanacco. Il sole è sorto alle 7:16, tramonterà alle 18:32, le ore di luce solare saranno 11:16.
0: Il santo del giorno è Sant'Edoardo, il confessore, re d'Inghilterra nell'undicesimo secolo, famoso per la sua bontà, la pace del suo regno e per aver fatto costruire l'abbazia di Westminster. Fu proprio lui a costruire l'abbazia.
1: L'abbazia. Il proverbio del giorno è: nel dubbio astieniti, cioè che significa
0: che... Sono d'accordo. Quando non sai cosa fare, non fare, io dico
1: esatto,
0: sempre.
1: Esatto, no? Consiglia di non prendere decisioni o posizioni affrettate quando non si possiedono tutti gli elementi necessari per valutare correttamente una situazione.
0: Tanti auguri, tanti compleanni oggi. Compiono gli anni.
1: Chi?
0: Paul Simon, voce simbolo di intere generazioni. Paul Simon,
1: Paul Simon. Simon e Garfunkel, l'hai presente?
0: Sì, sono loro. Certo. Non Simon e Bonn. Simon e Garfunkel, che è il duo, famoso duo.
1: Sì.
0: Arturo Brachetti, attore, trasformista, è stato anche ospite di In viaggio con Elisabetta un paio di edizioni fa.
1: Sì.
0: Il direttore Marco Travaglio e una collega Camila Raznovic.
1: Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Yves Montand, nato in Italia, provincia di Pistoia. Sentite che voce. Si chiamava Ivo Livi. Si trasferì in Francia nel 39 con la famiglia. È morto nel 1991 a 70 anni. E
0: parlava così bene l'italiano. Ti ricordi perché all'epoca ci fu anche un rumors che lui faceva un film con Marilyn Monroe, una
1: sì.
0: dei miei idoli.
1: I tuoi idoli.
0: E era Facciamo l'amore.
1: Era
0: Facciamo l'amore e lui parlava un italiano pazzesco. In quel periodo lui era anche sposato, per cui ci fu veramente
1: questa sorta
0: un
1: di
0: triangolo,
1: gossip.
0: No, non l'avevo considerato.
1: Cos'è successo nel 2016?
0: Muore a Milano il 13 ottobre del 2016, muore a Milano il grande artista, premio Nobel per la letteratura, Dario Fo.
1: E invece il gramelò di Dario Fo, ci mancherebbe altro. Ci piace ricordarlo. Venerdì 13 ottobre di 1307 Re Filippo IV di Francia ordinò l'arresto di tutti i Templari, un evento tragico che ha fissato la data come simbolo di sventura nella cultura occidentale.
0: Mentre il 13 ottobre del 1792 a Washington viene posata la prima pietra, pensate, di quella che poi dal 1818 sarà conosciuta come The White House, la Casa Bianca.
1: Veniamo alla musica. Nel 1973 Mina lancia il singolo E poi. Che è spettacolo.
0: A proposito di Mina, proprio in questi giorni, venerdì scorso, è uscito il nuovo album.
1: Il nuovo album.
0: Inediti,
1: e anche delle cover. Mentre nel 1917 a Fatima si verifica l'ultima apparizione della Madonna e il cosiddetto miracolo del sole, a cui assistono decine di migliaia di persone.
0: Mentre il 13 ottobre del 1989, Viva la mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Cantare oggi, no, non c'ho voce.
1: Vera. Il 13 ottobre 2016 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Bob Dylan. Wow.
0: Mentre il 13 ottobre del 2004 Laura Pausini debutta prima in classifica con Resta in ascolto.

0: 2002 a Zolder in Belgio, Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo, mentre
1: il 13 ottobre del 2011 Tiziano Ferro lancia la differenza tra te, Max, e me.
0: E beh.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Rai Isoradio.

0: 336 e 500. Il traffico defluisce ancora su una sola corsia, ai soli veicoli leggeri viene consigliato di uscire da Arezzo, seguire la regionale 69 verso Valdarno, dove tra l'altro si può rientrare in autostrada. Per le lunghe percorrenze, per chi viaggia verso Firenze, consigliano di uscire da Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Bettolle-Siena, poi la Siena-Firenze e rientrare a Firenze Impruneta. L'altra criticità abbastanza particolare, ingente, è presente sulla 26, nel senso che sono interessate entrambe le carreggiate. Verso sud è accaduto un incidente al chilometro 26 che sta provocando coda a partire dal chilometro 29.900 con il blocco del traffico istituito verso Genova. L'altro è il veicolo in fiamme che brucia ancora tra Masone e Ovada, praticamente nel medesimo tratto, al chilometro 24.800 c'è coda a partire dal chilometro 14, blocco del traffico istituito nel tratto in questione in direzione nord. Quindi tra Masone e Ovada, sia verso Genova che verso Gravellona Toce, blocco del traffico in entrambe le direzioni. Ci sono arrivati un bel po' di messaggi al sondaggione, sai?
1: Sì, sì, ricordiamo il sondaggione di oggi è in occasione della Festa Nazionale dei Cuochi che si tiene proprio oggi, 13 ottobre. Tanti al 348 113 10. Allora, Lucia: io gli gnocchi col pesto, buoni. Ma quante cose buone cucinava la mamma. Poi Claudio d'Alessandria: il mio piatto preferito sono i rabaton, che è un piatto tipico di Alessandria.
0: Ero interessato a vedere proprio i rabaton.
1: Il rabaton potrebbe essere un primo, un secondo, potrebbe essere un primo.
0: Sono una sorta di cannelloni, praticamente. Sì, un piatto di rabaton. Sì.
1: Poi Daniela: i miei piatti preferiti.
0: Ah, gnocchi allungati, guarda, chiedo scusa se ho interrotto. Gnocchi allungati, quindi anche qui gnocchi. A quanto pare il piatto preferito oggi sono i gnocchi. Oggi che giorno è? Martedì, non è giovedì. Vabbè.
1: E Daniela ricorda: i miei piatti preferiti sono due, panzerotti e calzone barese. Continuate a scrivere.
0: Area di casa, oh,
1: continuate
0: questa è area
1: a
0: di casa.
1: Scrivere, sì, area di casa. Ricordiamo che il buon Max Locafaro
0: di Taranto.
1: Taranto, Tarantino, Tarantino.
0: Già, allora.
1: E allora adesso ci ascoltiamo
0: il segnale orario. Esatto.
1: Allora, continuate a scrivere. Ricordiamo che oggi è la Festa Nazionale dei Cuochi, che l'iniziativa è nata proprio dalla Federazione Italiana Cuochi. 348 103, vado piano così arrivo al segnale orario.
0: Ma che spettacolo!
1: 348 113 10. Vi chiedevamo, amici radioascoltatori di Rai Isoradio, vi piace cucinare?
0: Cosa vi piace cucinare?
1: Qual è il piatto della vostra infanzia? Chi vi cucinava? Mamma, nonna, papà, nonno, zia, zio.
0: 348 103 10 10. Continuate a messaggiaggiarci. Questa è Rai Isoradio, la Rai che viaggia con voi, non si ferma
1: mai. Brava. Never.

0: gonna sgarra and dance.
1: All'Alberto Sordi, I'm gonna sgabs.
0: E questa era Madonna con Danceteria.
1: Danceteria. Allora,
0: mi sono evitata.
1: La condizione nel traffico in questo momento sulla 1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, 8 km di coda in aumento, avvenuto l'incidente al chilometro

0: Ore 10 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: critici nucleari. Questo è Goya. Perché stiamo sfumando la canzone?
1: Perché già
0: ce l'abbiamo
1: con noi,
0: non lo sapevamo. C'è, non c'è,
1: c'è. Altro
0: non
1: che?
0: C'è,
1: ci sta,
0: non c'è, e c'è, lo aspettavamo da tempo. Finalmente lo abbiamo ai nostri microfoni. Penso che sia proprio la prima volta qua in viaggio con Elisabetta. Raiso Radio Fiction, cinema, teatro. Oggi sono il suo pane quotidiano. Ma pensate che da ragazzo sognava di fare l'insegnante ed oggi è diventato addirittura un preside. Buongiorno Raul Bova.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Raul,
1: il preside tocca mettersi in piedi. Buongiorno,
0: siamo tutti
1: preside.
0: In piedi qua Raul, perché è entrato Stefano, no? il tuo personaggio.
2: Sì.
0: Stefano Fogli. Allora grazie mille, perché so che sappiamo che sei sul set, siamo riusciti però ad acchiapparti, per cui ti teniamo in ostaggio pochi minuti, ok?
2: No, ma figurati, è un piacere.
0: Come stai innanzitutto,
2: piacere
0: Raul?
2: Parlare di questa... Bene, molto bene.
0: Allora, tu sei un
2: preside... mi fa piacere parlare di questo... scusami.
0: Prego. No, stavo appunto raccontando, sei un preside illuminato, un sognatore, no? Che fa dell'inclusività la sua missione. Stefano Fogli, sei tu, raccontaci il tuo personaggio, ci tieni tantissimo, ho letto tante interviste ieri sul web e c'è proprio un'attenzione particolare, no? Da parte tua verso questo personaggio, pensiamo.
2: Sì, no, ma è un personaggio che come tanti ce ne sono nella vita reale. Ci sono tanti insegnanti nelle scuole, nello sport, ci sono persone appassionate, rivoluzionarie, quelle che comunque vogliono dare ai ragazzi un qualcosa in più, che non è soltanto il semplice insegnamento nozionistico, ma cercano di dare qualcosa veramente di veramente importante per dare le armi ai ragazzi per affrontare un mondo inclusivo, dove ci sono anche altre persone, dove c'è la socializzazione, dove c'è l'aiuto reciproco,
0: l'inclusività,
2: la solidarietà, l'inclusività, certo. E questo è bellissimo perché essendo anche un po' al limite sulla regolarità della scuola, no? Di questi programmi che lui fa, però ci crede talmente tanto che crede che sia possibile poterlo realizzare, anche perché poi la serie, questa scuola che lui ha inventato, in realtà è una scuola che in realtà in altri paesi, per esempio in Francia, esiste già. Quindi non è che si è inventato qualcosa di particolarmente diverso, è soltanto unire tutti gli alunni diversi di qualsiasi razza, di qualsiasi provenienza, di qualsiasi ceto sociale, diciamo affetti o comunque portatori di handicap comunque arrivano a situazioni sociali diverse, tutti quanti insieme per renderli tutti quanti uguali.
0: Raul, ricordiamo Tutto l'amore che resta, è questa fiction che è partita già il 29 settembre, martedì su Rai 1, oggi saranno fruibili, sono due episodi ogni serata? È una prima serata di Rai 1, sono 8 gli episodi in totale. Mi stavo leggendo ieri una bellissima intervista che hai rilasciato al Corriere della Sera. Tu dicevi che questo preside è un sognatore determinato e che vi assomigliate, che avete dei punti in comune. In che cosa vi assomigliate, Raul?
2: Ma io credo che ci assomigliamo un po' nella voglia di fare qualcosa di bello per gli altri. Insomma, c'è una tendenza, ovviamente chi ha un minimo di responsabilità sociale, e in questo caso insegnanti, attori, giornalisti, persone che comunque hanno anche una certa età, di dare un esempio anche positivo per i giovani di oggi. Comunque è importante un po' rompere quel muro, che non sono le regole da rompere, è rompere questo meccanismo di odio, di giudizio, di critica, di affossamento reciproco, mentre invece ci vorrebbe proprio un ribelle positivo, cioè che comunque va contro questi meccanismi e lotta anche usando le regole che comunque la scuola ti dà, ma a volte un po' non ti dà, ecco.
0: A tal proposito, durante appunto quando c'è stata la presentazione della serie alla stampa, hai detto che secondo te nelle scuole, questo è molto interessante Raul, mi fa piacere sottolinearlo, sarebbe molto importante introdurre l'educazione sentimentale.
2: Assolutamente sì, è fondamentale perché già in alcune scuole la fanno, ma io dovrei, cioè mi piacerebbe averla proprio come materia e dare di voce.
0: Bravo, materia.
1: Esatto.
2: Bisognerebbe interrogare perché non è soltanto un insegnamento da parlare, da dire, sarebbe meglio, è proprio d'obbligo.
1: Che spettacolo, ecco. Sarebbe oggi la verifica di educazione sentimentale, vedi che suona bene?
2: Bravo. Ma certo, ma ci sono, impariamo come sono i metalli, che cosa fanno, come si trasformano, non vogliamo imparare come sono le persone, come si trasformano, come si potrebbero trasformare, come si potrebbero distruggere, o comunque invece valorizzare.
0: Ed è giusto insegnar loro già da ragazzi, già da piccoli, no? Tu che ma è vero che volevi fare il maestro, che volevi insegnare? Tu hai fatto l'ISDEF, se non sbaglio volevi insegnare educazione fisica?
2: Allora, io ho iniziato dalle scuole magistrali e già a 16-17 anni facevo tirocinio nelle scuole elementari, perché era proprio una materia che faceva parte proprio della pedagogia dell'insegnamento. Quindi, uscito dalle magistrali, in teoria tu, se fai un anno integrativo, sei a tutti gli effetti un maestro che puoi partecipare al concorso e quindi diventare maestro elementare.
0: Sì.
2: Io avevo fatto invece l'iscrizione all'ISEF perché volevo diventare professore di educazione fisica, ma poi il mio progetto era quello di insegnare, stare nel mondo dello sport, fare l'allenatore. E quindi ho avuto l'opportunità di insegnare anche a ragazzi e a non ragazzi, anche alle persone più grandi. Quando dovevo insegnare nuoto o ginnastica lo facevo un po' a tutti.
0: Max, prego, perché so che volevi chiedere una cosa a Raul.
1: No, ci sono messaggi, Raul, nel senso che gli ascoltatori ti sentono, insomma, rappresentare decorosamente il ruolo di dirigente scolastico, perché ormai il preside non esiste più. Tu, in quanto tale, come papà, con i ragazzi, come ti poni con la scuola? Che sei severo, sei permissivo? Come sei come padre in merito alla scuola?
2: No, allora, io devo dire che ho avuto un'esperienza molto fortunata perché sono in una scuola che si chiama la Zandonai, che insomma è molto molto addentrata nel rapporto e nell'educazione sentimentale, sono molto attenti ai rapporti tra ragazzi, a ogni singolo individuo, non devi essere per forza nella media per essere insomma considerato. Loro sono attenti proprio all'individualità di ogni singolo ragazzo, quindi devo dire che io sono propositivo e mi affido molto alla scuola, mi affido molto ai maestri perché li vedo molto attenti.
1: Certo.
2: E ci vuole anche un buon rapporto con gli insegnanti, a volte anche dargli dei consigli per come è tuo figlio, per cercare di capirlo e aiutarlo in un modo, perché credo che il lavoro fatto a casa e a scuola sia fondamentale nei confronti dei figli. Quindi sono molto supportivo per quanto riguarda la scuola, assolutamente sì. Poi
0: Raul,
2: non in tutte le scuole è così.
0: Non in tutte. Però già siamo fortunati perché in parecchie, devo dire che
1: adoperano questa sorta di metodo, assolutamente.
0: Metodo. Allora Raul, rimani un attimo con noi, diamo la linea alla regia, poi ritorniamo, lanciamo l'appuntamento stasera e poi
1: ti salutiamo con una sorpresa.
0: A tra poco con Raul Bova qui a Raiso Radio.
2: Ciao.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: FastWeb presenta Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
6: Rai su Radio.

0: questa è Camila Cabello, Don't Go Yet. Bentornati in Raizo Radio, in viaggio Elisabetta, ma quest'oggi siamo in viaggio con il preside Raul Bova. Raul,
1: signor preside.
0: Signor preside. Sì. Ricordiamo l'appuntamento, Raul, è partito il 29.
2: Avete fatto i compiti?
0: Io ho la giustificazione fatta da mamma. Guarda che.
1: Ma quando... ho dovuto accompagnare mia nonna a fare le unghie dei piedi, signor preside, va bene uguale.
2: Va bene, però non mi
0: rimandi che ho tutta un'estate davanti.
1: Non ci rimandi a settembre, signor preside, per favore.
0: Il 29 settembre è uscita questa fiction, Tutto l'amore che resta, ogni martedì, una grande prima serata di Rai 1. Vogliamo raccontare. C'è anche Giulia Bevilacqua, anche altra. Citiamo il cast, Fiorenza Pieri, e poi c'è un gruppo di giovani attori molto molto bravi. Tu sei Stefano Fogli, sei questo preside del liceo e fondatore anche del liceo Helen Keller, che è proprio un istituto che fa dell'inclusione il proprio valore fondamentale. Ho detto bene, signor preside?
2: Promossa.
1: Vedi?
2: Un bell'otto.
0: Io avrei voluto essere rimandata e lei mi faceva ripetizioni, signor preside. Senti, Raul, allora dai, siamo arrivati veramente alla fine, che è stato un grande piacere. È un po' il cardiopalma questo collegamento, perché sapevamo che eri sul set, se potevi essere disponibile o meno, per cui hai fatto un grande regalo veramente ai radioascoltatori di Raizo Radio, e anche noi vogliamo fartene uno, e ti lasciamo con questa canzone a cui tu tieni molto, se vuoi essere tu ad annunciarla e magari fare una dedica. Prego, a te il microfono, preside.
2: Madonna, che emozione. No, allora, mi è venuta in mente questa canzone perché in questo momento credo che sia importante vivere nel presente e vivere la vita e viverla ora. Quindi La vita è adesso, di Claudio Baglioni.
0: Grazie Raul, buon tutto, buona vita,
2: grazie,
0: a presto.
2: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Anche a voi. Ciao.
0: Ciao.

0: E questa è la canzone del cuore di Raoul Bova. Claudio Baglione, il suo messaggio quando l'ha introdotta e l'ha dedicata a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio è quella di vivere il momento, perché la vita è questa ed è in questo momento. Grazie ancora Raoul per essere stato con noi questa mattina. Ricordiamo tutto l'amore che resta stasera, grande serata di Rai 1. E ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno Via Bergamini.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo con la 26 dei trafori, dove per un incidente in direzione sud che vede coinvolti un camion e un'auto, siamo tra Ovada e Masone, all'altezza del chilometro 26 è stata disposta la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 chilometri di coda. In alternativa, a chi è in viaggio sulla 26 e deve recarsi a Genova, consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. In carreggiata opposta, nello stesso tratto, per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 24 più 800 il traffico è bloccato e ci sono 7 chilometri di coda. Anche qui il percorso alternativo è costituito dalla 7 Serravalle Genova. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente risolto tra Rezze e Valdarno in direzione nord verso Bologna segnaliamo 8 chilometri di coda. Ai soli veicoli leggeri consigliamo di uscire ad Arezzo, seguire per la strada regionale 69 in direzione Valdarno e fare rientro in autostrada alla stazione di Valdarno. Per le lunghe percorrenze, per i veicoli pesanti invece diretti a Firenze, consigliamo di uscire a Val di Chiana, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle per fare rientro in autostrada alla stazione di Firenze in Pruneta. Ci spostiamo sulla 9 Lainate-Chiasso, dove per le operazioni in dogana sono 5 km di coda tra Como Centro e la dogana di merci di Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. Su questa autostrada ricordo la chiusura dello svincolo di Fino Mornasco per lavori fino al 14 novembre in entrata in tutte le direzioni in uscita da Lainate. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Lomazzo Nord. Per quanto riguarda le altre segnalazioni, il traffico rimane sostenuto sulla 4 Torino-Trieste verso Brescia tra Cormano e Milano Est, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti, mentre per lavori ci sono incolonnamenti sulla A14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Bari tra Pedase e Grottammare 1 km e 2 km in carreggiata apposta nello stesso tratto. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia. Invitiamo pertanto alla massima attenzione alla segnaletica, a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: caso.
1: Marione, ciao Marione Biondi.
2: Ciao
1: Elisabetta. Cocktail Blues.
2: Ciao.
1: Come stai?
2: Sto bene.
1: Mi
2: sembra molto.
1: Ti sei messo tranquilli.
2: No, più che Barry White.
1: Ti sei messo tranquillino da quel punto di vista.
2: Molto tranquillo.
1: Che costano questi figli, costano.
2: Sembra.
1: E bentornati, Rise Radio in viaggio con Elisabeth.
2: Non mi viene in mente il nome dello scrittore che ha scritto Montalbano.
1: Camilleri.
2: Camilleri c'è una voce un po' così.
1: È la voce da Camilleri. Che è una mezza via tra Camilleri e Ignazio La Russa, capito?
2: Esatto, perché lui le sigarette non le fumava, le mangiava praticamente.
1: E allora bentornati in Rise Radio in viaggio con Elisabetta. Sono 10:55, allora siamo arrivati veramente alla fine, quasi alla fine, però ci fa piacere leggere, sono arrivati veramente tantissime messaggi.
2: Sì.
1: Ci avete letteralmente.
2: Ma letteralmente
1: inondati,
2: proprio. Letteralmente.
1: Inondati.
2: Eccolo,
1: è arrivato.
2: Eccolo, quei gabbiani,
1: è arrivato,
2: eccolo.
1: L'ho chiamato. Perché oggi era il sondaggio, mi chiedeva qual è, cosa vi piace cucinare, qual è il piatto della vostra infanzia.
2: Perché oggi è la festa nazionale dei cuochi.
1: Allora, tantissimi messaggi, andiamo da dove eravamo rimasti? Alle melanzane,
2: allora,
1: vero?
2: Ripartiamo dalle melanzane, esatto.
1: Oggi, zitti dall'altra parte del vetro, oggi melanzane
2: certo.
1: Ripiene al sugo di pomodoro. Ricetta tramandata da nonni e mamma Lia, ciao.
2: Esatto, certo.
1: Poi abbiamo sempre Marino, il nostro Marino.
2: Bellissima frase ha mandato nel messaggio.
1: E se mi è concesso dirlo, le nonne cuoche sono patrimonio dell'umanità.
2: Bravo Marino.
1: Facciamo
2: gli
1: applausi.
2: Ci sta.
1: Ma
2: applausi
1: per
2: Marino.
1: Ricordiamo tutte le nonne, ricordiamo tutte le nonne che ci mancano tanto.
2: Esatto.
1: Mia nonna Elsa mi manca terribilmente. Non c'è un giorno a cui non penso.
2: Non ti emozionare, vai. C'ha Iso Radio da Salernitano, ricordo. Paste
1: Jerry,
2: e patate.
1: Jerry,
2: brava, esatto.
1: Ciao,
2: sì.
1: Iso, sono Salernitano. Il suo ricordo è pasta e patate.
2: Adesso in Romagna, no? Garganelli alla zingara. Premetto ex cameriere. Ah, ecco perché
1: poi,
2: sei esperto. Poi.
1: Buongiorno, mi chiamo Sergio e sono un cuoco in pensione. Piatto preferito: riso, patate, anche lui, cozze, pecorino romano, cipollotto fresco,
2: buone.
1: Pomodorini. Secondo, Alice fritte.
2: Alice
1: buongiorno
2: fritte.
1: Cuochi d'Italia, la mia mamma faceva la parmigiana di melanzana divina, la pastiera divinissima, e a Pasqua ne faceva una solo
2: la
1: per me.
2: La pastiera. Sono Vittoria di Roma e il mio piatto preferito è senz'altro gli gnocchi alla romana, che come li cucinava mia mamma erano fantastici. Sono quelli fatti con il semolino cotto nel latte, per chi non è di Roma, buonissimi. Vai, ci salutiamo, andiamo
1: allora
2: via.
1: Sì, siamo arrivati, ringraziamo nuovamente Roll Bove, ricordiamo la Fiction stasera, Tutto l'amore che resta, martedì stasera, appunto, serata di Rai 1. Dovrebbero essere fruibili due episodi per volta, sono 8 in totale, dovremmo essere arrivati penso al sesto,
2: sì, più o meno,
1: almeno.
2: Appunto sesto, esatto.
1: E poi
2: arrivano ancora piatti qua,
1: arrivano ancora, vabbè, niente.
2: Ora,
1: dai,
2: ormai,
1: ragazzi,
2: basta, c'è chi propone fagioli e scarola, Teresa da Napoli, chi altro, Domenico Bucatini al forno con le sardi, finocchietto selvatico, uva passa, vinoli, ragazzi, un appetito, ragazzi, mamma mia. Vabbè,
1: ci lasciamo così.
2: Ci lasciamo così.
1: Mi mancherai, noi ci vediamo domani con un grande Carlo Conti.
2: Ancora in viaggio con
1: Elisabetta, accendete la radio, rimanete insieme a noi.

0: ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Lewis con R to the A su Iso Radio, ancora bombiato da Max Locafaro in questo momento al microfono. Tra poco saremo da casello a casello per i prossimi 120 minuti, ovvero sono due ore da casello a casello con Gian Maurizio Federaro, tra poco con me in studio, e poi nella seconda ora lui stesso acquisirà e acquisterà un po' di stilo con Sabina Stilo. La condizione nel traffico in questo momento, ripartiamo da quella che è la criticità, anzi sì, possiamo parlare al singolare, perché in effetti vengo subito contraddetto dal sistema, tocca parlare al plurale. Entrambe le criticità riguardano la A26, la Genova Gravellona Toce. Allora, c'è stato questo incidente in direzione sud tra Ovada e Masone verso sud al chilometro 26 verso Genova, e sta provocando coda a partire dal chilometro 29 900. Andiamo a dare lettura della nota appena aggiornata. Appunto, è stata disposta la chiusura del tratto, ovvero Ovada Masone verso Genova, a causa di questo incidente avvenuto al chilometro 26, in cui sono rimasti coinvolti un camion e una vettura. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda in direzione di Genova, di Gravellona Toce, tra Masone e Ovada. Il traffico è bloccato con 7 km di coda a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 24 800. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la Serravalle Genova, quindi stiamo parlando della 7. Non va tanto meglio in direzione opposta. Verso nord c'è un veicolo in fiamme che brucia tra Masone e Ovada al chilometro 24 800, e c'è la coda a partire dal chilometro 14, e tra l'altro c'è istituito il blocco del traffico anche qui, coda di 7 km, quindi siate prudenti. Sulla 4, incidente accaduto tra il bivio con il raccordo per Viale Certosa e Cormano verso Brescia al chilometro 127, c'è coda di un paio di chilometri, mentre c'è una coda di 3 chilometri sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. La causa? Un veicolo in panne che rimane al chilometro 267 e 800, la coda a partire dal chilometro 276.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni, in 60 minuti.
0: Ma che 60? 120, sono 120 ragazzi, ci siamo allargati quest'anno, ci mancherebbe altro.
2: Guarda, dobbiamo cambiare sta sigla, sennò ogni giorno sta cosa.
0: Ma cioè, no, ma no, ci piace, è un tormentone.
2: No, è un tormentone questo, no. Cioè, non funziona. Cioè,
0: sono due ore.
2: Il tormentone è una cosa che funziona.
0: Il tormentone che funziona.
2: Questa cosa qua, 60,
0: ma non è vero,
2: 120.
0: Ma non è vero.
2: No, non fa ridere, non fa ridere. Ma, e non ridere.
0: Il tormentone non deve far ridere.
2: Non ridere. Non devi ridere, devo ridere.
0: Ho capito, ma come faccio a non ridere, ragazzi? Cioè, Filo, è più forte di me.
2: E chiedo anche qui al nostro portatore.
0: Fernando Conti,
2: allora. Ecco, fa ridere questa cosa di 60-100, dite la verità, diteglielo, perché sennò ragazzi, questo ogni giorno costa storia.
0: Mi sembrate che sono dissociato, quindi
2: poi
0: va bene.
2: Che fa litiga col sistema, cioè non sta bene.
0: Signor, quello sicuro,
2: ascoltatori,
0: quello è sicuro.
2: Amici miei, voi capite, cioè noi, questo qui già è una radio particolare, perché le radio normali, cioè non che noi siamo anormali,
0: ecco,
2: ma fanno intrattenimento, parlano di cose. Noi invece dobbiamo far divertire facendo con le informazioni di servizio pubblico,
0: certo,
2: che già è difficile di suo, perché
0: sì,
2: parlare, cioè, che ne so, prendiamo la Zanzara, no?
0: Ecco,
2: quello dice quattro parolacce.
0: Ah, parliamo
2: offende,
0: di il programma radiofonico?
2: Offende, ma... e la gente ride, e sono buoni tutti.
0: Così sono buoni tutti.
2: No?
0: Prova a far ridere con un veicolo in fiamme, dici tu, no?
2: Ecco.
0: Che capacità che c'ho,
2: Quindi, ecco, amici, colleghi, ecco, abbiate rispetto, però se poi qualcuno ogni tanto sbrocca, come Max, dovete capirlo, perché quanti anni sono che continui a raccontare di veicoli in fiamme
0: dal 2017,
2: capisci? Uno c'ha qualche problema,
0: ormai,
2: no?
0: Mi sono bene che è bruciato pure io oramai, tra un po',
2: ecco,
0: e
2: diciamola,
0: non soltanto,
2: ecco. Quindi perché
0: pelle.
2: Bisogna andare sempre alla radice delle cose,
0: ma capito? Infatti
2: e allora adesso, dopo questa, quanto abbiamo fatto un minutino di nullismo, perché oggi io ho già qui, perché sta per entrare un ospite alla quale io sono molto legato, perché sai, ognuno, noi siamo, il campanilismo è una delle caratteristiche della nostra, di noi italiani. Ad esempio, se non so, Filomena arriva qualcuno che è della sua area geografica, anche se non si conoscono, però gli dice che è nato a 4 chilometri da casa sua, lei già gli vuole bene, ma capita a tutti. Oppure uno sente, non so, per strada senti un'inflessione dialettale che ti porta in un posto che tu ami, tu a quella persona già gli vuoi bene, okay?
0: Area di casa, ecco, in effetti,
2: ecco, no. E quindi la casa è importante, e noi partiamo da qui.
0: Ah,
2: non ti dico nient'altro, però insomma, la persona che arriva qui per me è fuori di casa. Cioè, io ho detto, io una volta avevo detto potresti essere mia figlia, no. Ieri ho detto potresti essere mia nipote.
0: Ma no, il tempo che passa, ecco, inesorabile.
2: È una, c'è anche del familismo, ecco, che di questi tempi. Attenzione. Perché lei è figlia, ecco, di un mio collega, un giornalista dell'ANSA, e del quale abbiamo lavorato insieme perché eravamo, okay, tutti e due del Pontino. No, so da
0: agro Pontino.
2: Lei poi, succede a volte che nonostante tali padri, i figli riescono a combinare delle cose buone, capito?
0: Meno male.
2: E quindi anche la figlia di questo mio amico è diventata un artista di successo.
0: Possiamo svelare, okay, chi è?
2: Ancora no. Allora, quindi questi elementi fanno sì che io sia contento, sì, perché lei mi fa sentire a casa,
0: okay,
2: e in più mi sento vicino a questo mio amico collega con il quale ho condiviso tante esperienze dalle parti tra Latina, Anzio, Nettuno, insomma nel Pontino.
0: Nel Pontino.
2: Quindi eravamo molto giovani, avevo anche i capelli bianchi.
0: Ecco. Lapsus freudiano, avevi i capelli bianchi.
2: Io ho raccontato questa cosa, so che non ve ne frega nulla, ma comunque oggi abbiamo una grande, lei è piccoletta, però davvero è, quando sale sul palco diventa enorme. Tra un attimo, date una canzone così entriamo nel...
0: Va bene,
2: ecco, andiamo, sentiamo
0: via
2: un po'.
0: Dito nella piaga.
3: Quanto è piccola sta

0: Che bella vita.
1: Eccoci, ci siamo in diretta, eccoci, questa qui, Che bella vita di Ariete, perché abbiamo svelato che c'è Ariete, nostra graditissima ospite. Abbiamo mandato Che bella vita, che è il suo singolo insieme ad Angelina Mango, e quindi possiamo mandare l'intervista curata dal nostro Gian Maurizio Foderaro.

0: Che bella vita.
1: Oh, questa è Che bella vita, la conosciamo, è un piacere, anzi questa è la prima volta che ufficialmente ci troviamo in una situazione proprio radiofonica. Ariete, ben trovata.
2: Eccoci qua, grazie dell'invito. Allora,
1: senti, il programma questo qui, l'hai sentito, si chiama Da casello a casello, e se c'è una cosa che noi non abbiamo in provincia di Latina è l'autostrada, non c'è, quindi non ci sono caselli.
2: Tu, sì, casa io tua, sono a Roma, certo, Roma, però casa mia, casa tua, storica,
1: con mamma e papà, insomma.
2: Con mamma e papà, sì, era Danzio.
1: Ecco. Sì, sì, ti faccio subito una domanda stradale: con la Pontina tu che rapporto hai?
2: Ma con la Pontina io ho un rapporto abbastanza stretto, perché da quando guido io ho sia appunto mamma e papà ad Anzio, sì, che nonna a Pomezia, sì, sì, quindi diciamo che la mastico abbastanza la Pontina, ecco. Sì, devo dire, non mi dispiace, cioè devo dire che a meno che non becchi quell'intoppo indecente, alla fine la so un po' a memoria, quindi
1: per noi pontini
2: posto.
1: Diciamo che la Pontina è un po' casa, per rimanere in tema.
2: Sì, alla fine
1: ormai
2: sì,
1: conosciamo nonostante tutto. Noi abbiamo ascoltato il singolo che questo Che bella vita, che è un incontro più che un, non è una scelta discografica o altro, sono due anime che, belle, che si sono incontrate, sì, mi sembra, no?
2: Sì, assolutamente. Vabbè, io devo dire, sono grata ad Angelina, insomma, per aver collaborato con me su questo brano, che era un brano speciale, era un brano che era nato inizialmente ormai 3 anni fa, perché sì, l'abbiamo scritto tipo a novembre del 2023, sì, e poi insomma doveva essere nel suo disco dopo Sanremo, poi alla fine lei ha vinto Sanremo, Eurovision, tutte le grandi cose del caso, non abbiamo più fatto in tempo a beccarci per chiuderlo. Io poi l'ho rivista ultimamente nell'ultimo anno, e nemmeno a farla apposta, il brano inizia con una frase scritta da lei che dice: ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Sì. Riascoltandolo mi sono resa conto che era invecchiato bene, perché comunque 3 anni non sono pochi. Sì. E le ho scritto, ci siamo sentite e ho detto: senti, a me farebbe veramente tanto piacere che tornasse un po' nelle mie braccia e fosse invece il primo del mio nuovo progetto. E poi vabbè, la fortuna, il piacere che sia diventato il primo singolo è gigantesco, e le sono grata, è stato un bell'incontro, è stato un incontro molto naturale.
1: Tutti tornano a casa è una frase adulta, se vogliamo.
2: Sì, la suggestione di dire tutti tornano a casa mi è venuta in realtà ad un concerto. Sì. Ero al concerto di James Blake all'Auditorium. Sì. E in realtà è stata una cosa, inizialmente una suggestione che anch'io pensavo fosse un po' stupida, passami il termine, ma non per qualcosa, ma semplicemente perché io ero alla fine del parterre vicino alla regia. Mm-hmm. E alla fine del concerto ho visto tutte le persone che fino a 5 minuti prima stavano condividendo uno spazio, la stessa musica, la stessa birra, lo stesso momento, poi diramarsi ognuno per conto suo. Certo. E questo in realtà è un concetto che ha un termine inglese che si chiama Sonder.
1: Sì.
2: Io diciamo l'ho un po' italianizzato, perché diciamo che a me il disco Sonder non lo so, però diciamo che il concetto di Sonder è renderti conto che incontri delle persone nel corso della tua vita, della tua giornata, in metro, in aereo, al supermercato, a un concerto, al cinema, e che poi probabilmente non le vedrai più, e ti rendi conto di quanto la tua vita sia potenzialmente diversa dalla vita della persona che incontri, no? E io con casa non voglio assolutamente però rendere questo concetto un concetto didascalico. Mm-hmm. Perché io in primis, quando ero più piccola, detestavo stare a casa mia con i miei genitori, così come magari ad oggi anche dei miei coetanei che invece vivono ancora con le proprie famiglie, i ragazzi che vanno al liceo, mi viene in mente, piuttosto che magari c'è chi una casa, che in questo periodo storico in Italia è un lusso, una casa non ce l'ha, non se la può permettere, ancora peggio la casa gli viene bombardata a qualcuno, quindi io diciamo non ho avuto mai la pretesa di chiamare questo disco e di intendere la casa come una cosa didascalica. Per me la casa è un po' quel un'idea, concetto di certo, dire torni dove stai bene, certo, capito? Certo. E quindi dove vieni ascoltato, dove c'è appunto pazienza, c'è amore, c'è comprensione. Quello di cui mi sono resa conto di più negli ultimi 2 anni e mezzo di stop, di scrittura del disco, è che alla fine la mia casa sono io, no? Che non è una roba scontata da dire, da pensare, nemmeno ci ho messo un bel po', ma effettivamente in questi anni io ho avuto molta pazienza con me stessa, mi sono ascoltata, mi sono sentita compresa da me stessa, che è una cosa che prima capitava di rado, e sono felice di poter dire che oltre alla mia casa fisica, diciamo che nella mia casa fisica ad oggi ci sono io, e basta.
0: Quante volte

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai su Radio.
8: Da casello a casello.
9: Arianna, Ariete, qui a Isoradio da casella a casella, intanto ricordiamo dove siamo. C'è un'altra cosa bella, è che tu torni a cantare dal vivo, c'è una serie di appuntamenti, insomma ci siamo quasi, perché i giorni volano, il 7 novembre, tra meno di un mese, proprio dall'Atlantico di Roma.
10: Sì.
9: Ma cercherai di creare, di avere un ambiente casalingo anche sul palco? O ti bastano i tuoi musicisti intorno?
10: No, devo dire che essendo che non voglio che il concerto sia didascalico, in realtà eviteremo tutta quella roba di, insomma, macchietta un po',
9: certo,
10: casa, no?
9: Certo.
10: Ci sarà indubbiamente un divano, ma questo semplicemente perché a me tante volte un divano, perché mi piace comunque, certo, stare, non lo so, delle volte sdraiata, seduta, poi io faccio sempre salire i ragazzi sul palco, quindi magari i ragazzi che a una certa saltano sul divano, si divertono, certo, potrebbe essere carino. Però oltre a ciò, quello che cercheremo di fare è avere un ambiente il più asettico possibile, luci soffuse.
9: No, il divano è giusto, guarda.
10: Una dimensione intima comunque.
9: Comunque il divano ci sta bene,
10: certo,
9: è proprio,
10: certo,
9: è una parentesi,
10: è perfetto,
9: della propria...
10: magari perfetto, mi faccio un pisolino pure, che ne so.
9: quello no. Comunque 7 novembre Roma, poi Milano 19 di novembre, 21 novembre siamo a Torino, poi Padova, Firenze, Napoli, se avremo modo di ricordarli, e poi anche in provincia di Bari, a Bitritto. L'11 dicembre al Parco la tour. E allora un disco quindi tutto bello da presentare e anche un sacco di collaborazioni, cose,
10: sì,
9: quindi mi viene in mente Fulminacci ad esempio,
10: certo,
9: che non è, diciamo, una frequentazione nuova, diciamo.
10: Condiviso principalmente amicizia, perché con lui non è mai capitato di scrivere insieme, di lavorare insieme in precedenza. Mancava solo quello, però, perché ci vediamo praticamente un giorno sì un giorno no, e quindi ne parlavo ieri sera con lui, gli ho detto guarda, ti saranno fischiate le orecchie perché tutti mi chiedono della nostra amicizia, e poi però queste ultime due settimane ci siamo visti di meno, quindi ovviamente io avevo un sacco di cose da fare.
9: Ma comunque, a proposito, ecco, visto che anche lui, diciamo, è di area centro Italia, insomma,
10: no, lui abita, guarda, ecco, dietro casa mia, ecco, proprio, quindi...
9: Ma possiamo parlare, secondo te, di una, adesso la butto lì perché sai, noi siamo abbastanza didascalici, di una nuova scuola romana? Pensa e scrive, si muove artisticamente alla vecchia, la scrittura,
10: certo,
9: è quella di chi ha un progetto, non del one shot, cioè del pezzo che si fa perché bisogna farlo, no, lui ha detto,
10: guarda, ti
9: e
10: devo
9: più
10: dire...
9: o meno, insomma, il fatto di scrivere un album oggi è coraggioso, insomma,
10: sì,
9: no?
10: Sì, no, ma guarda, mi viene in mente comunque tutte le persone che fanno musica con cui io mi vedo a Roma, mi viene in mente pure Franco 126, insomma, per fare un esempio, così come produttori, magari c'è il mio, ci sono anche produttori, assurdo ma vero, che hanno scelto di rimanere a Roma, mi viene in mente il mio, che è quello che ha seguito quasi tutto il progetto, sì, che è Daniele. Mi viene in mente Pietro Golden Ears. Comunque fai una scelta sicuramente stilistica rimanendo a Roma, sicuramente di cuore, ovviamente. E mi fa piacere che persone con cui comunque, cioè, comunque io ormai sono in giro da un po', Filippo uguale, sì, Franco uguale, però nell'ultimo anno ci vediamo anche molto più spesso, ripeto, come amici, e quindi sarebbe bello. Mi viene in mente anche Night, che è un altro, sì, che ha scelto di stare a Roma, con cui ho anche scritto un brano nel disco. Sarebbe bello comunque, e mi pare che un po'

lo stiamo già facendo in quanto ad amicizia, poi insomma a musica vera e propria, cioè da qui a dire questa cosa, a fare un mixtape di solo cantanti che stanno a Roma, non lo so, anche se potrebbe essere un'idea, aggiungerei. Il fatto che comunque ci lega la scelta di essere rimasti qua, l'amicizia di, insomma, di voler passare delle serate insieme qua e di non andare necessariamente in altri posti per fare magari cose un po' più a tavolino, one shot come le chiamavi tu, sicuramente cioè è una scena romana che esiste e che deve essere anche difesa a spada tratta, secondo me.

0: abbiamo un po' toccato quello che ci possiamo permettere in una chiacchierata come questa, quindi insomma abbiamo detto disco nuovo, elementi, cioè un'evoluzione tua interna, ma anche una tranquillità di non dover necessariamente dimostrare altro che non sia il fatto che tu sia cresciuta e che quindi hai una sensibilità,
1: sì,
0: e una scrittura
1: io.
0: Diversa, no? Abbiamo accennato a Roma perché, ripeto, secondo me i luoghi sono importanti nell'ispirazione, perché
1: certo.
0: Io ti ringrazio,
1: grazie,
0: ti vogliamo bene,
1: grazie,
0: buon viaggio,
1: grazie.

0: LP con Don't Stop all'interno di Da Casello a Casello qui su Raiso Radio. La condizione del traffico sulla 1 nel tratto toscano dell'autosole verso Bologna in direzione nord tra il bivio dell'autosole con la Complanare, Firenze Nord, la variante di Valico, code dovute al traffico intenso. C'è una notizia di incidente appena arrivata, è accaduto in direzione sud verso Napoli nel tratto Frosinone-Ceprano al chilometro 626-800. Veicolo in fiamme sulla Milano-Varese tra Milano Nord e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso Varese, rimane al chilometro 5600, sta provocando coda e a questo punto, lo ricordiamo, fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità, mentre sulla 26 diamo lettura della nota appena aggiornata tra Ovale e Masone verso Genova, tratto chiuso a causa di un incidente avvenuto al chilometro 26 in cui sono rimasti coinvolti un camion e una vettura. All'interno del tratto chiuso il traffico è ancora bloccato con 3 km di coda. Veniamo ai percorsi alternativi indicati da Autostrade per l'Italia. A chi è diretto a Genova o Savona e sulla A12 consigliano di percorrere la Serravalle Genova, quindi la A7, in direzione di Gravellona Toce, tra Masone e Ovada. Ci sono 8 km di coda per un camion che ha preso fuoco al chilometro 24 e 800, e qui il traffico defluisce su una sola corsia.
1: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
2: Siamo sicuri e certi di un collegamento che ormai è diventato quotidiano, almeno per tutto questo mese, perché abbiamo chiamato i nostri chiamiamo amici, perché ormai condividiamo interessi e finalità della Polizia Stradale, e abbiamo il commissario capo Lucia Adele Merli, ben trovata anche oggi. Come va?
3: Buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno.
2: Allora, ogni giorno un tema che ci viene anche spesso suggerito dai nostri ascoltatori, è una delle cose che riguarda un po' tutti, perché in molti siamo amanti dei nostri amici a quattro zampe e poi ci dobbiamo portare in giro. E allora è una domanda che ci hanno posto e che noi naturalmente giriamo a lei, commissario, è quella proprio sul rapporto, ecco, in generale con i quattro zampe, e soprattutto l'abitudine spesso estiva e spesso ovviamente, anzi sempre deprecabile, dell'abbandono dei nostri, di questi, uno pensa sia un po' pazzo, poi si rende conto che ha delle esigenze, non è proprio un peluche, e a volte insomma in vista delle vacanze o di problemi vari, insomma un tempo che non c'è più, uno li abbandona. Allora, e se questi finiscono in strada, il problema, oltre che essere un reato, mi pare è un problema serio proprio per la società, insomma. Allora, commissario.
3: Sì, assolutamente. Infatti quando parliamo del tema dell'abbandono di animali dobbiamo fare una riflessione trasversale che coinvolge sia la tutela del benessere animale ma anche la tutela della circolazione stradale. Infatti un animale vagante o improvvisamente smarrito, abbandonato sulla sede stradale, costituisce un pericolo per la circolazione. Perché? Perché si trasforma in un ostacolo che ci compare all'improvviso. Certo. E quindi questo potrebbe essere la causa di incidenti anche molto gravi, di tamponamenti a catena con conseguenze spesso anche fatali per i conducenti. Chi abbandona un animale infatti non compie soltanto un atto di crudeltà assolutamente inaudita verso una creatura indifesa, ma mette letteralmente a rischio la vita di centinaia di automobilisti. Infatti chi abbandona un animale domestico allo stesso modo di chi lo detiene in una condizione incompatibile con la sua natura viene sanzionato dal nostro ordinamento. E parlando di abbandono di animali in strada, dobbiamo aggiungere che ci sono dei controlli mirati della Polizia Stradale, nonché l'uso sempre più diffuso di telecamere di videosorveglianza lungo la rete autostradale, soprattutto anche con sistemi di lettura delle targhe, che ci permettono di risalire ai responsabili anche in tempi molto rapidi. Anche perché ricordiamo che in caso di incidenti causati dall'abbandono, le conseguenze penali per il conducente responsabile diventano ancora più gravi. E tra l'altro, al di là del reato previsto dal codice penale, l'abbandono di un animale o la sua presenza incontrollata sulla sede stradale attiva una serie di previsioni che sono proprio contenute all'interno del codice della strada e che regolano sia il comportamento dei conducenti sia i doveri di custodia. Perché ricordiamo, ad esempio sulle autostrade è vietato il transito non solo ai pedoni ma anche agli animali. E quindi introdurre o abbandonare un animale in questa sede costituisce una diretta violazione di norme di sicurezza. Ricordiamo inoltre che il proprietario dell'animale è responsabile sempre dei danni che vengono causati dallo stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse fuggito o che fosse smarrito. Però al di là delle sanzioni, al di là dell'aspetto puramente giuridico, c'è un altro aspetto che è veramente il cuore del problema, ed è l'aspetto morale.
2: È vero.
3: Perché ovviamente un animale non è un oggetto di cui disfarsi quando ci diventa scomodo, quando partiamo per le vacanze, anzi è un membro della famiglia, è un essere che trova paura, dolore, amore incondizionato. Quindi quando pianifichiamo un viaggio dobbiamo avere a cura anche quelle che sono le loro esigenze. Infatti spesso noi parliamo di cosa fare, di una sorta di mini protocollo, ecco, da adottare nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un animale abbandonato o smarrito in strada. L'animale può essere terrorizzato, può essere ferito, e quindi in quel caso noi dobbiamo avvicinarci con estrema cautela, perché potrebbe per autodifesa anche morderci. Quindi quello che noi consigliamo è di avvicinarci con cura, con cautela, parlarci a voce bassa, metterci in sicurezza, quindi accendiamo le quattro frecce, indossiamo il giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'auto, cerchiamo di non metterci in pericolo, cerchiamo anche di tutelare nei limiti del possibile l'animale, e soprattutto chiamiamo immediatamente il numero unico di emergenza 112 affinché siano allertate la polizia stradale o le altre forze di polizia.
2: Perfetto, quindi ricordiamo ancora il numero, che c'è stato un attimo, 112 è il numero, ecco. Quindi allora, commissario, noi come sempre efficace, potrebbe fare la radio, io lo dico, senza che i tempi, cioè, noi non dobbiamo, non so se ha pensato pure, ecco, poi parleremo semmai con qualche volta come, cioè, come voi arrivate, uno come, insomma, io penso che una ragazza, una giovane donna che entra in polizia o ha un amore oppure è un'opportunità professionale importante, però insomma sappia che in caso potrebbe fare anche la radio, va bene? La buttiamo là.
3: Grazie.
2: Allora, commissario Merli, noi la ringraziamo, ci sentiamo domani, domani più intorno a quest'ora. Altri suggerimenti, anzi invitiamo i nostri ascoltatori a mandarci dei WhatsApp audio che noi poi giriamo naturalmente ai vostri referenti, quindi 348 103 1010 se avete delle questioni legate ovviamente a tutta la sfera della sicurezza a 360 gradi con la polizia stradale. Grazie ancora e buon lavoro.
3: Grazie, a domani.
1: Sicuri in viaggio con la polizia stradale.

0: A-E-I-O-U insieme ai pronoun, questo ecco. Due, eh sì, perché detto A-E-I-O-U-Y, no, sì, cioè viene spontaneo farlo in modo esatto, un po' di samba. Invece, sì, senti, ancora in sottofondo
1: A-E-I-O-U-Y,
0: ecco, e questo invece in inglese. Samba, ma tu eri, quando facevi il DJ, sì, eri il sulemanista o il camonista? No, cioè colui che erano sulemano oppure camon?
1: No, io ti posso dire che alla fine io ero nel trenino, ero sempre l'ultimo.
0: Vabbè, ma così, ragazzi, il livello, professor Pazzaglia da lassù, professor Pazzaglia, tra l'altro ricordiamo che ci ha lasciato Giorgio Bracardi della band di Arbore e Boncompagni.
1: Tutti maestri, bisogna dire la verità,
0: tutti maestri.
1: Noi, assolutamente, se noi siamo qui lo dobbiamo a quella generazione.
0: Alzo in piedi, anche se non si nota la differenza, però sappilo che...
1: Meno male che te lo dici da solo.
0: Ma ecco, stai scherzando, noi Bredilini parlo al plurale maiestatis, perché anche tu non mi sembra che sia una donna.
1: No,
0: insomma,
1: io però ecco, sembro sempre molto devoto, perché mi sto sempre in ginocchio. Io,
0: bravo, che detto così sembrerebbe chissà che cosa. Invece... No. Allora parliamo di traffico, sì, sulla 8 tra Milano Nord e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso Varese c'è questo veicolo in fiamme che provoca coda in direzione nord. Invece sulla A14, importante notizia, perché è stata istituita la chiusura dell'entrata e dell'uscita di Poggio Imperiale a causa di manifestazioni. Abbiamo ampiamente detto anche questa mattina con il collegamento con Rai News 24, ci sono le manifestazioni degli agricoltori, contadini, autotrasportatori, nonché operai dell'ex Silva che stanno manifestando per il loro diritto al lavoro, e quindi ci sono ripercussioni anche sulla viabilità. In merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla 26, ricordiamo, tra Ovadia e Masone verso Genova, tratto chiuso a causa di questo incidente avvenuto al chilometro 26, coinvolti un camion e una vettura. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. In alternativa, a chi fosse diretto a Genova o a Savona e sulla Genova Sestri Levante, consigliano da parte di ASPI di percorrere la A7 la Serravalle Genova. Si segnalano comunque 2 km di coda anche all'uscita obbligatoria di Ovada. In direzione di Gravellona, tra Masone e Ovada invece ci sono 8 km di coda per un camion che ha preso fuoco al chilometro 24.800. In questo caso il traffico defluisce su una sola corsia.
1: Allora, siamo arrivati alle 11.51, quindi c'è rimasto proprio lo spazio di 4-5 minuti per il nostro ISO Advisor.
0: Quindi dovete continuare a messaggiarci.
1: No, hai sentito?
0: Sì, ti sei anche quasi sfigurato per dirlo. Guarda,
1: perché dicono, non sono più importanti queste cose. Non è vero, riprendiamoci, come dire, le nostre caratteristiche. Quindi ho detto ISO Advisor.
0: Sei anglofono degno degli anni 70, a me complimento.
1: Ecco. Allora, facciamo un gioco. Sì. Abbiamo 1:30 io, 1:30 tu, per diventare ISO Advisor.
0: Quindi e invitiamo gli ascoltatori comunque a mandarci messaggi.
1: Un esempio, ecco, parte il tutorial numero uno con lo Cafaro.
0: Allora, se ho 3 ore a Cremona, cosa posso fare in 3 ore a Cremona? Vedere, fare, mangiare? Allora, a Cremona posso andare a vedere intanto la cattedrale di Santa Maria Assunta.
1: Però, ecco,
0: pensa, soprannominata la Cappella Sistina della Pianura Padana. Cioè, ragazzi, la conformazione è quella, eh. Poi andiamo a mangiare, perché in effetti lì c'è una famosa tradizione del torrone artigianale, nonché la mostarda cremonese, e quindi anche qui frutta candita piccante all'essenza di senape, mamma mia che fame. E poi concludiamo con la musica, perché Cremona, musica, che ti viene in mente?
1: La tigre, era la tigre di
0: Cremona. Anche di Cremona, ma anche che cosa?
1: Cremona,
0: il maestro col violino,
1: ecco, è lui.
0: Perché c'è il museo, bravo, Stradivari, museo del violino Cremona è la patria mondiale della liuteria, patrimonio UNESCO, e quindi si può andare a vedere un po' tutti quelli che sono i Stradivari, gli Amati e i Guarneri del Gesù, scuola
1: ma poi se tu vai in gelateria a Cremona,
0: sì?
1: Non è che puoi chiedere un gelato,
0: chiedere un gelatone al cioccolato
1: alla
0: Cremona,
1: e ti danno proprio una
0: il cioccolatone, la Cremona, la pannona. Perfetto.
1: Mentre io ho 1:30 parte il mio advisor,
0: prego.
1: Ti è piaciuta questa cosa?
0: Cremona cioccolatone, sì, perfetto.
1: Mentre se tu lo vai un po' più piccolo, dove devi andare?
0: A Cremino.
1: A Crema. A Crema trovare un po' più piccolo.
0: C'è però, a Cremina, cioè a Crema, c'è il Cremino, no, che si è un po' gelati.
1: Il Cremino però è a più gusti. Ecco. Allora, dai, io ti porto a Modena invece.
0: Oh, vedi.
1: Se stai cercando il cuore più autentico e nascosto di Modena, spegnete il navigatore. Ci pensiamo noi, c'è il vostro advisor.
0: L'irlandino advisor.
1: Vi portiamo in un angolo millenario che sembra rimasto sospeso nel tempo. Si chiama, quindi in eretto e qui arriva
0: vai, impostati
1: Piazza della Pomposa. lo rifaccio.
0: Ti dirò, guarda, che
1: va accompagnato,
0: anche con un gesto che non è onomatopeico.
1: Piazza della Pomposa, ok?
0: Sì, certo.
1: Dimenticate,
0: sì,
1: quindi, grazie spazi monumentali, è una piazzetta intima, quindi, ecco, a dispetto del nome,
0: che non è pomposo, sai, no, un aspetto, una cosa chissà
1: dimmi
0: quanto.
1: Una cosa di...
0: No, no!
1: Più che Piazza della Pomposa, più piccola.
0: No, sì, esatto.
1: Ecco, raccolta, pavimentata, sì, con, ecco, caratteristici ciottoli di fiume. Un tempo qui si teneva il mercato del pesce.
0: Ecco, vedi, tutto collegato, ecco che torna il pesce, vedi che torna.
1: Mentre oggi è il tempio della movida modenese. Lo quindi vedi? Voi fate un tuffo nella storia, sì, in questa Piazza della Pomposa. Però al tempo stesso bevete, non so, un lambrusco fresco, capito? Perché
0: perfetto,
1: lì, insomma, ovviamente siamo a Modena. Il vero segreto della Pomposa, sì, sta nei dettagli.
0: Ovvero? Che non sono i ciottoli di qui sopra.
1: No. La seicentesca chiesa della Santa Maria della Pomposa, famosa, ecco,
0: richiama
1: legata
0: la
1: a Ludovico Antonio Muratori, che è uno dei grandi, così,
0: della scuola,
1: della storia italiana.
0: Certo.
1: E poi c'è anche il fonticolo dell'Oste. Capito?
0: Vedi?
1: Una fontanella nata nel 1949, quindi mm-hmm, abbastanza recente, mm-hmm, è nata da una scommessa goliardica tra il mitico Telesforo Fini, l'oste più famoso di Modena, per rispondere ai rivali che lo accusavano di allungare il vino con l'acqua. Mm. Insomma, ironia, storia, buona compagnia e buon vino.
0: Mangiare insieme al vino, cosa si può mangiare a Modena?
1: Quello che volete.
0: Quello che volete. Vabbè, Modena.
1: Anche pizza con l'affettato, pizza con la mortadella,
0: certo, lì.
1: Allora, mi raccomando, non dimenticate, eh.
0: Allora, siamo alla conclusione, perché tra poco con Somber, con My Body Is Ready, ci accompagna al segnalorario, sì, delle 12, sì, ci sarà il GR1, sì, e a seguire tu ti prendi un po' di stilo.
1: Certo,
0: perché io da casello a casello.
1: Guarda, siccome hanno dato i compiti a casa, la stilo, sai, sì, io sto imparando un passo di danza al giorno.
0: Ah già, è vero, a che punto siamo con le lezioni da terzicore?
1: Male. Ho presentato certificato medico.
0: Neanche hai cominciato, perché? Già marchi visita.
1: Insomma, probabilmente metto male il piede.
0: No, attenzione, che Dio, ho un trucchetto,
1: sì, sì.
0: I ballerini non parlano di piedi, parlano di caviglie. Hai la caviglia,
1: ho la caviglia,
0: la caviglia che non è proprio, ecco, ballerina, attenzione,
1: ecco. No, ecco, quindi comunque adesso vado a fare le prove, così almeno non faccio brutta figura.
0: Bravo.
1: Io ringrazio Ariete, è stata la nostra ospite, ringrazio anche il commissario Merli, Lucia
0: Adele Merli, certo.
1: Tutto questo tornerà anche domani parleremo di libri, insomma, comunque noi rimaniamo qui perché sta per arrivare Casello, seconda parte, questioni di stile dopo leggere.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna al Gemelli di Roma, attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, probabilmente già nel pomeriggio, l'intervento al polmone. Ci aggiorna dal Policlinico Francesca Paltracca.
3: Sì, buongiorno, mi trovo praticamente sotto l'ingresso principale del Policlinico Gemelli, siamo tutti in attesa e vi assicuro che è pieno di giornalisti, di colleghi, della stampa di tutto il mondo e tante le persone curiose che sono venute anche solo per un saluto, una preghiera e un augurio a Papa Leone, che tra poco, avevano detto in tarda mattinata, ci aspettiamo di vederlo passare e sfrecciare con l'auto verso l'ingresso del Gemelli per poi fare l'ingresso e iniziare il suo primo giorno di ricovero. Come dicevate da studio, molto probabilmente l'intervento chirurgico è previsto nel primo pomeriggio, sarà un intervento non invasivo e la degenza sarà di una settimana. Sono state sospese tutte le udienze fino al 20 di ottobre, qui ancora non vediamo nessuna auto blindata perché evidentemente il Papa non è ancora uscito, non ha lasciato il Vaticano, non ha varcato la soglia del Perugino e se dovesse arrivare tra poco vi richiederemo la linea.
2: Verso la legge di bilancio alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica, Giancarlo Giorgetti, ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento. Lo scostamento di bilancio, ha detto, è un passo consapevole che segue la linea della prudenza, linea necessaria secondo Giorgetti dato il contesto geopolitico del momento. Ex Ilva, dopo lo sciopero di ieri con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, la mobilitazione prosegue nella città pugliese, blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. A Genova gli operai incontreranno a breve il ministro dell'Interno Piantedosi. Gli esteri ora, in Ucraina ancora attacchi incrociati, ma Trump afferma la tregua energetica c'è.
4: L'Ucraina resta bersaglio di missili e droni russi, ancora morti negli ultimi attacchi sulla capitale, su Kharkiv. E droni volteggiano anche sul Mar Nero, mirano alle navi commerciali, colpiti due cargo in navigazione in acque bulgare. Uno è affondato, 11 membri del suo equipaggio risultano dispersi, alcuni invece sono stati tratti in salvo. È il secondo attacco sul Mar Nero in pochi giorni. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore russo a Sofia. Il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra in Ucraina, tuona la presidente della Commissione von der Leyen e offre il suo sostegno alla Bulgaria. La tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump, si rivela fantasma, ma il presidente americano insiste. Il cessate il fuoco c'è, perché l'ho detto io, assicura, mentre Zelensky ha già fatto sapere che fino ad ora Kiev non ha centrato impianti energetici di Mosca, ma se i russi continueranno a colpire, si difenderà. Dal canto suo, Mosca dichiara che gli ucraini hanno bersagliato una fabbrica di droni. E sulla tregua gli esponenti del Cremlino sono lapidari. Zelensky non la merita. Così il ministro degli esteri Lavrov. Claudia Stamerra, GRU.
2: In Francia, nuova giornata di proteste studentesche in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione, iniziata alla periferia di Parigi 3 settimane fa e segnata da scontri con la polizia. I manifestanti lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Corteo in corso a Marsiglia, Parigi e Nizza invece partirà alle 14, circa 200 le scuole chiuse. In piazza Saint-Denis anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Visita del re di Spagna Felipe VI e della regina Letizia nella città autonoma di Ceuta, 2 mesi e mezzo dall'arrivo in massa di 80.000 migranti. I sovrani mostreranno il proprio appoggio alla popolazione e commemoreranno le vittime morte nell'attraversare il confine tra Spagna e Marocco. È la prima visita di reali di Spagna in quasi 20 anni nell'exclave, di cui il Marocco rivendica la sovranità. In Ungheria il Parlamento ha approvato la legge che rimuove alcune disposizioni anti-LGBTQ introdotte dal precedente governo ultraconservatore di Orban. Fra queste, l'esclusione del tema degli orientamenti sessuali dai libri per i minori. Il provvedimento segna la prima inversione di rotta in tema di tutela dei diritti delle minoranze di genere del premier filo europeo Modior, salito al potere a maggio. La cronaca, la brutale aggressione da parte di un gruppo di ragazzi ai danni di un uomo intervenuto per difendere la figlia domenica sera a Napoli.
0: sanguinante, disteso a terra mentre un gruppo di giovanissimi continua a picchiarlo con calci e pugni. Appare così nei video diventati virali sui social il cinquantenne brutalmente aggredito nel quartiere del Vomero. Era intervenuto in difesa della figlia adolescente, poco prima coinvolta in una lite tra ragazzine e sbattuta sul parabrezza di un'auto e poi a terra. Quando il padre arriva sul posto, una decina di ragazzi lo circonda e inizia a colpirlo anche dopo che l'uomo è caduto al suolo, come racconta la moglie.
1: Mio marito lì stava da solo, è stato spinto a terra, è stato aggredito da una decina di ragazzi. Hanno sferrato calci, pugni alla testa, una feroce inaudita.
0: A peggiorare le cose, un furgone della raccolta della Nettezza Urbana, che nel parapiglia inavvertitamente investe il cinquantenne procurandogli danni alla gamba. Ricoverato all'ospedale Cardarelli, sarebbe per l'uomo scongiurata l'amputazione di un arto. Finora sono 8 i giovanissimi identificati dagli investigatori, ma accertamenti sono ancora in corso. 2 sono ragazzine che avrebbero dato origine alla prima lite, quella che ha coinvolto la figlia della vittima. La giovane ha riportato alcune lussazioni e contusioni al collo. Daniele Lettige, GR1.
2: Annullata la condanna all'europarlamentare di AVS Ilaria Salis per il risarcimento ai suoi 2 ex collaboratori, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato nullo il provvedimento di primo grado per un difetto di procedura. Salis era stata condannata al pagamento di 300.000 euro ai suoi 2 ex collaboratori licenziati, processo dunque da rifare. Lo sport calcio stasera al via la 3 giorni europea con la Champions League. Per la seconda giornata della fase campionato, l'Inter ospita i belgi del Bruges, sfida spagnola invece per il Napoli sul campo del Villarreal. Partite da seguire in diretta su questa rete con fischio d'inizio alle 21. In Serie A il sesto turno si è chiuso con il 2-1 del Torino sull'Udinese e la vittoria scaccia crisi dell'Atalanta 3-1 sul Venezia. Un buon punto di ripartenza per il tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri, intervistato dal nostro inviato.
5: Un avvio di gara letteralmente devastante, la sua Atalanta correva una mezz'ora da incorniciare, poi cos'è che è successo? Siete calati voi, è cresciuto il Venezia?
6: Abbiamo smesso di andare a prenderli alti dentro la loro metà campo e loro sono una squadra che se li lasci giocare c'ha iniziative, c'ha anche delle qualità e quindi hanno cominciato a metterci in difficoltà, ma questa è una squadra che se va al di là dei risultati che hanno fatto la difficoltà l'ha creata a tutti.
5: Comunque la strada giusta, no? Perché la prestazione appunto in questo primo tempo di altissimo livello è un qualcosa da cui partire e costruire. Direi.
6: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative e da questo punto di vista perlomeno nel primo tempo ha dato una svolta. La squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative.
5: Questo successo può togliere un po' un peso dalla schiena dei calciatori, essere tornati alla vittoria con una prestazione soprattutto nel primo tempo così convincente?
6: Noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di altissimo livello, di giocare in questo stadio con un pubblico che ci aiuta sempre. Sempre nei momenti difficili, quindi il coraggio lo dobbiamo avere sempre e comunque.
5: Bergamo con Vincenzo Carbutti, Manuel Codignoni, GR1.
2: È tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora l'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.

0: I Coldplay con Champions of the World qui su Rai Su Radio. 12 e 11 minuti, si apre la seconda ora di Da Casello a Casello, a seguire Sabina Stilo. E adesso, prima di lasciarvi a Sabina Stilo, aggiorniamo la situazione della viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canosse, Campeggine e Parma in direzione di Milano abbiamo 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 112. Autostrade consiglia di uscire a Campeggine e rientrare a Parma. Traffico rallentato invece sempre per un altro veicolo fermo al chilometro 212 tra il bivio variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Ci spostiamo ora in A8 Milano-Varese, dove tra Fiera Milano e Milano Nord in direzione di Varese abbiamo un chilometro di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 5 e 6. Andiamo sulla 12 Genova-Roma, dove tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 22.400 che non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Situazione un po' più critica sulla A26 Genova-Voltri, dove abbiamo il tratto chiuso per incidente verso Genova, siamo tra Ovada e Masone. L'incidente è accaduto al chilometro 26, sono rimasti coinvolti un camion e una vettura. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 km di coda che stanno defluendo su una sola corsia. In alternativa, chi è diretto a Genova Savona e sulla 12 Genova Sestri Levante, Autostrade consiglia di percorrere la A7 Serravalle Genova, dove si segnalano 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Ovada. In direzione di Gravellona Toce, tra Masone e Ovada, si registrano 8 km di coda per un camion che ha preso fuoco al chilometro 24 e 800. Il traffico defluisce su una sola corsia e si consiglia la stessa A7 per chi è diretto a Milano a Alessandria. E ora il traffico alle sue regole, lo stile le sue e Sabina Stilo alle sue questioni.
1: Questioni di stile su Rai Su Radio.
2: Mamma mia, che presentazione! Cioè.
3: Mancava una cosa, ha le sue questioni, ma anche i suoi problemi. Il problema tanti, più grosso tanti. Sono io il problema.
2: Esatto, lo puoi gridare forte. Io, cioè tu, con le mie caviglie, le tue caviglie.
3: No, le mie di caviglie.
2: No, perché mi pesti sempre i piedi, no, scusa, io sono distrutta.
3: Io ho un problema grosso. Ho chiesto, mi sono andato anche, come dire, a confidare con Filomena Vitaliano, perché io ho preso questo impegno di imparare a ballare con te.
2: Sì,
3: ma non ce la posso fare.
2: Ma non ti impegni, quello è il problema.
3: Non ce la posso fare, guarda. E ognuno ha le sue, come dire, propensioni, capito?
2: Lo so, peccato, e perché io... con la tutina stavi proprio bene.
3: Sì, lo so. Ma era il colore che non mi convinceva tanto.
2: Rosa, in effetti, scusa, solo tu... quella avevo da prestarti.
3: Ma era di tua figlia quella, mi sta stretta poi, capito?
2: Vabbè, detto ciò, vediamo chi sono gli ospiti, perché oggi veramente tanti ospiti, anche tante informazioni da darvi. Intanto al cinema. Il film che ripercorre la vita del cantautore napoletano Pino Daniele, dagli anni difficili dell'infanzia nei vicoli di Napoli fino al famoso concerto del 1981 in Piazza del Plebiscito davanti a 200.000 persone. Ieso pazzo, e nei panni di Pino Daniele Massimiliano Caiazzo, che bella responsabilità. E poi a teatro, l'intelligenza artificiale sale sul palco con Stefano e Michele Manca, alias Pino e gli anticorpi, in scena il 15 ottobre al Teatro Manzoni di Milano, inserito nella rassegna Ridere alla Grande. Un appuntamento imperdibile è il Teatro Patologico di Dario D'Ambrosio, con la compagnia di attori disabili che, dopo il successo a Sanremo, torna ad emozionare con altri 3 meravigliosi spettacoli. Il primo appuntamento è il 19 ottobre con la Divina Commedia, Teatro Franco Parenti, una trilogia tutta da applaudire. Avremo Dario molto presto ospite qui in trasmissione e ci racconterà anche degli altri spettacoli. E per il sociale, attiva dal 12 ottobre fino al 14 novembre, la campagna Emergenza Fame Sudan del World Food Program, con il numero solidale 45592. Puoi donare cibo a chi vive la più grande e grave crisi alimentare al mondo. In trasmissione avremo Marco Cavalcante, direttore della divisione programmi. 348 103 1010. Francesco Piona ieri alla parte tecnica, lo avevi salutato, dolce,
4: sì,
2: e brava la nostra amica, che, con la quale stavamo sorseggiando un caffè donato,
4: esatto,
2: dal nostro Angelo Dello Giacovo in redazione. E poi Filomena, a te niente caffè, a te solo tutine.
3: Parità, ma non esiste, la parità. Me Angelo manco, è passato davanti,
2: dritto.
3: Mi ha pure dato una spallata ed è entrato dentro il caffè.
2: Ecco, pure il riscatto
3: per la serie
2: di
3: scansate, capito? Questa non è parità, ecco, io mi sento discriminato.
2: E a proposito, ecco, di eguaglianza, come si suol dire, no? Di, abbiamo una bellissima regista, Filomena Vitaliano, alla regia. Adesso, cari amici, arriva Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors con

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Scopri GQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda GQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. GQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
5: Raiso Radio.
6: Da casello a casello, questioni di stile.

0: Cari mie, io vi devo insegnare tutto. Voi dovete sapere, questo non c'è da nessuna parte, non lo dirà nemmeno l'intelligenza artificiale, che Olivia Dean soffre di una leggera forma di babbaluzie. Tant'è che il pezzo, che si intitola Baby Steps, in realtà avete sentito come fa baby, e non dovete prenderla in giro, no. Perché succede, quindi baby step, è una leggerissima forma di balbuzia, ma succede,
1: ma come,
0: ecco,
1: ti vengono?
0: Però poi succede che appunto psicologicamente quando canti ti passa tutto, capito?
1: Vedi?
0: Anche ci sono molti attori, no? Che certo. Il momento in cui hanno dei piccoli, che ne so, a volte alcuni sono dislessici, no? Però il momento in cui salgono su un palcoscenico o si accende una telecamera, boom, sparisce tutto. E questa è la magia dell'arte.
1: Ecco, mi hai dato un'idea del prossimo argomento.
0: È la magia dell'ospite. Hai visto quante
1: salute.
0: Ne so?
1: Ne sa troppe, già Maurizio Poderaro. Allora, cari amici, dal 15 ottobre segnate questa data, appuntamento imperdibile al cinema con Jesu Pazzo, il film dedicato al grande, grandissimo, meraviglioso, sempre adorato, continuo ad adorare, Pino Daniele, un film che non vuole soltanto restituirci il talento e il carisma di un artista irripetibile, ma ci porta proprio dentro l'uomo, le sue ferite, il rapporto difficile con il padre, il bisogno di essere amato, quella musica che diventa la voce di ciò che le parole non riescono a raccontare. La regia è di Nicola Prosatore, interpreta il mito, il bravissimo Massimiliano Caiazzo, benvenuto!
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Massimiliano, uno degli attori, vorrei ricordarlo e sottolinearlo, più intensi e interessanti, ecco, della sua generazione. Amato, ricordo anche questo, dal grande pubblico per il ruolo di Carmine Di Salvo in Mare Fuori, però insomma da lì poi tutta un'escalation di grandi personaggi che ha interpretato fino ad arrivare a Pino Daniele. Cioè, io non oso immaginare la responsabilità, no? Tu hai proprio anche raccontato di aver avuto paura di non essere all'altezza di Pino Daniele. Ecco, è stato difficile capire Pino, entrare nel suo mondo. Cosa ti ha preoccupato di più?
2: Beh, sicuramente il fatto di, insomma, la responsabilità, ma anche il fatto di doversi mettere a disposizione completa, volersi mettere. Non è che c'è stato qualcosa che mi ha preoccupato di più, era semplicemente, la mia era una premura, mettiamola giù così, nei confronti del ruolo, che per me era importantissimo restituire con estrema onestà e sincerità, fondamentalmente,
1: certo.
2: No? E pertanto, ecco, l'ho scelto di darmi a 360 gradi, così come lui faceva nella musica.
1: Si è visto, guarda, bravissimo veramente, non a imitarlo, perché sarebbe stato un grandissimo errore, ma ad interpretarlo, che solo un attore bravo poteva fare, no? Proprio a restituirgli anche la verità di una persona, no? Che poi alla fine questo significa anche non so, arrivare a pensare che quella persona poi non lo conosceremo mai fino in fondo, no? Anche Pino Daniele ci lascia con tanti misteri. Una cosa che mi ha fatto particolarmente effetto vedendo insomma anche una parte del film: lui ha dato voce a un'intera generazione, però nel film emerge un uomo che sembra cercare continuamente un riconoscimento, no? Perché si parla anche del rapporto col padre. Allora pensavo, quanto è strano farsi ascoltare da centinaia di migliaia di persone e poi sentirsi dentro di sé sempre un po' inascoltati. Hai avvertito anche tu questo?
2: Beh, più che altro, più che questo, c'era questa continua ricerca che ovviamente nasceva da un'inquietudine. Poi sai, negli artisti c'è sempre questo fattore X, io lo chiamo, cioè quell'incognita che non sai perché, ma ti fa stare sempre in moto, sempre con degli interrogativi ai quali molto spesso è difficile nella quotidianità trovare una risposta se non attraverso l'arte. Forse è anche uno dei motivi per cui andiamo nei musei, creiamo dal momento in cui abbiamo messo piede su questo pianeta, no?
1: Certo.
2: Sicuramente c'era questa inquietudine, c'era questa fortissima sensibilità, c'erano delle mancanze come per ogni essere umano accade, poi ognuno cerca di celebrare le proprie mancanze, i propri angeli, i propri demoni con i codici che gli sono più affini.

0: ovviamente ha scelto la musica o è stato scelto dalla musica, ecco.
1: Anche la poesia, no? Perché i suoi testi erano veramente pura poesia. Ci sono poi dei momenti, no, in cui lui, quando si racconta i suoi primi concerti, i suoi primi contatti con il pubblico, che aveva tutto questo suo modo di parlare un po' così, e qualcuno che dal pubblico era proprio all'inizio gli dice: impara a parlare, e lui gli risponde: non fa niente a parlare, l'importante è saper suonare. Anzi, sei tu che dici questo, giustamente.
0: Anche lui.
1: sì. No, però ecco, devo dire, un uomo che ha continua a insegnare. Senti, ma tu hai avuto anche un rapporto con i tuoi parenti, i suoi parenti, scusa, ho visto, no,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ti sei un po'...
0: Dici
1: un po' come è andato l'incontro.
0: Nel senso, è stato importantissimo, è stato fondamentale. Ovviamente il libro, come si sa, come è stato detto, la sceneggiatura è tratta dal libro di Alex, il figlio,
1: sì,
0: il figlio di Pino, che già offriva una enorme quantità di fonti, di aneddoti. Poi noi ovviamente siamo andati tutti a sfrecciare, insomma, le fonti, a documentarci il più possibile, e tra le varie cose che abbiamo fatto abbiamo assolutamente incontrato membri della famiglia, con i quali c'è stato, insomma, questo confronto, che hanno restituito il loro Pino Daniele, con un amore che mi ha toccato in maniera profondissima, no?
1: Sì,
0: vedere quanto
1: sì.
0: di Pino, di Giuseppe, c'è stato e sempre, secondo me, ci sarà nelle loro vite.
1: Certo. E poi tu sei bravissimo a cantare, cioè, ragazzi, è difficile cantare i brani di Pino Daniele, perché Pino Daniele...
0: Un attimo, qua bisogna fare una puntata.
1: Ah no, aspetta, no, per me, no, non me lo dire,
0: dimmi. È importante, perché la voce, la voce di Pino è insostituibile.
1: Okay, è quello lo sappiamo.
0: E dal primo momento è stato a noi chiarissimo che dovevamo far sentire Pino il più possibile.
2: Certo.
0: E pertanto ho studiato canto, adoro cantare, per carità, ho studiato chitarra, ma era semplicemente per un discorso di recitazione, cioè per portare il processo, strecciarlo, esplorare il più possibile, per restituire il più possibile quella verità.
1: La verità. No, ma in effetti sto dicendo, cantare Pino è veramente difficile, perché lui ha queste
2: come tutti, ecco, intanto ciao, sono già Maurizio, in questi casi, ma anche i grandi, bisogna sempre accostarsi con molto timore, perché ovviamente nella gente, in testa, nel cuore hanno l'originale. Quando però lo si fa con rispetto, e ci sono diversi interpreti, non so, pensiamo nel femminile a Fiorella Mannoia o altri che hanno cantato canzoni di questi, che può essere Fossati, può essere Guccini, eccetera, uno deve farlo con il rispetto, ma deve sentirsi addosso e vestirli con i propri panni, perché se uno, appunto, se no si rischia di fare il tale quale show, e quella è un'altra cosa.
1: Esempio
2: che non c'entra nulla con questo, perché sono due, la fiction che adesso è ripartita sugli 883, no? Dove ci sono questi due ragazzi che anche fisicamente non hanno quasi niente a che fare, più o meno una vaga somiglianza, ma nel momento in cui hanno interpretato dei pezzi di Max Pezzali, eccetera, l'hanno fatto a loro modo, e poi missate ovviamente con l'originale. Però a proposito di Pino Daniele, io volevo aggiungere, io ho avuto modo di intervistarlo tante volte, quindi per questo intervengo, e poco prima che morisse, una delle ultime interviste, era un periodo in cui già, diciamo, la popolarità discografica, cioè lui era molto noto e apprezzato, ma i dischi e alle radio suonava molto meno Pino Daniele, perché il pubblico andava verso altri gusti. E lui mi disse, dice, io essenzialmente, dice, io sono un musicista e sono un chitarrista, di conseguenza fin quando avrò questo legno da suonare io sono appagato, tutto il resto arriva dopo, nel senso che sono contento, mi ha dato da vivere, da star bene, però io fondamentalmente non mi misuro con i passaggi alla radio o i dischi venduti, e questo ripeto, sono parole sue in una delle ultime interviste, in cui parlò di J-Ax con il quale aveva cantato, parlò di Giorgia, insomma di tutti quelli che avevano condiviso con lui, anche, e parlava anche proprio di questa trasformazione del mondo mondo discografico, che lo vedeva come appunto uno di quelli da mettere sotto, sotto vetrina. Ecco.
1: Sono delle bellissime testimonianze, anche quelle di Gian Maurizio Foderaro, ma sono tutte emozioni che Massimiliano Caiazzo ha vissuto, perché poi è proprio questo il messaggio, no? Che vuole far arrivare anche ai giovani d'oggi, raccontare lo sguardo di Pino Daniele sul mondo, sulla vita, quello che poi lo ha reso l'artista che tutti conosciamo. Grazie Massimiliano di essere stato con noi.
0: Grazie,
1: in bocca al lupo.
2: In bocca al lupo davvero.
1: Davvero. Io sono pazza e ovviamente arrivo in omaggio a Pino Daniele. Ciao Massimiliano Caiazzo.
0: Grazie, arrivederci. Ciao ciao.

0: Gino Daniele sempre nel nostro cuore, anche Raiso Radio lo ha voluto ricordare e omaggiare. Mi raccomando, al cinema dal 15 ottobre Io so pazzo. E adesso uno spettacolo scritto e interpretato da Michele Stefano Manca alias Pino e gli anticorpi insieme all'intelligenza artificiale. Ragazzi, stiamo parlando di un terzo protagonista qui, e insomma uno spettacolo che dà vita a una comicità un po' surreale che mette a nudo confronto, stupidità naturale e intelligenza artificiale. Insomma, non ci manca nulla. Buongiorno Michele Stefano.
1: Buongiorno, buongiorno. Noi siamo i campioni della stupidità naturale, naturalmente.
2: È una lotta questa, è una lotta vera, non preoccupatevi.
0: Ah, venite su Raiso Radio, per l'amore, cioè, perché c'è la stupidità, tra virgolette, intelligente, che è quella ricercata, quella studiata, ma poi soprattutto c'è anche l'arte di non lavorare, che è un vero mestiere, il vostro, giusto? No, diteci esatto. Come funziona, perché ci incuriosisce tantissimo.
1: Beh, la domanda che si pongono tutti di solito è: ma l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro? E noi rispondiamo: non c'è problema, tanto noi neanche l'abbiamo mai trovato.
0: Vabbè. Però sono tante le domande, no, che vi ponete chiaramente sul palcoscenico in questo spettacolo che ha, ricordo, l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Sono tantissime.
1: Eh sì, le domande che ci poniamo.
0: Che vi ponete di domande?
1: Ma tanto perché c'è, cioè, chi ce l'ha fatto fare, a fare uno spettacolo nuovo. Potevamo tranquillamente vivere di rendita facendo uno spettacolo vecchio dell'anno scorso.
0: Ecco.
1: Questa è una domanda esistenziale che ci siamo
0: posti. Immagino, certo.
1: Tu volevi più domande, cioè domande più.
0: Sì, io ho letto per esempio, appunto, che ne so, prenderà l'intelligenza artificiale il controllo e scatenerà guerre nel mondo per controllare le risorse energetiche?
1: E quello ci riusciamo benissimo, siamo anche da soli, capito? C'è bisogno della... Per lei può essere comunque di grande aiuto.
0: E smetteremo di pensare di pensare perché lo farà lei di lavoro al posto nostro?
1: Ma noi non abbiamo mai pensato, evitiamo, quindi neanche questo è un problema.
0: Tutto fila.
1: Noi siamo sereni, capito?
0: Ecco, ci ruberà il lavoro? Vabbè, quello prima dobbiamo trovarlo.
1: Certo.
0: Vabbè, senti, ma come nasce questo duo comico? Voi siete fratelli, chi ha iniziato prima, Stefano o Michele? Uno ha trascinato l'altro, oppure vi siete detti vabbè, siamo uguali, siamo così, va, andiamo insieme?
1: Allora, tanto che siamo fratelli non vogliamo che si sparga la voce, perché ci vergogniamo un po' uno dell'altro, di conseguenza sarebbe meglio tenerla sotto banco questa informazione.
0: Ok, ma com'è nata questa cosa, voi che così abbiamo...
1: Questa cosa è nata a causa della nostra mamma, che faceva i suoi personaggi, faceva le incursioni notturne, mentre noi eravamo piccoli o già adolescenti. Lui faceva le incursioni notturne con i suoi personaggi, uno di questi era un personaggio che faceva il tossico fondamentalmente. Quindi entrava, faceva le incursioni,
0: sono amici tuoi,
1: non sono drogata.
2: Diciamo che la mela non cade mai lontano dall'albero, vero? Ecco, chiedo scusa per questa citazione colta, non è da me, me l'ho copiata, anzi me l'ha suggerita l'intelligenza artificiale questa.
1: Diciamo che la nostra è una scuola. È una scuola familiare, diciamo.
0: Ecco, vabbè, comunque insomma, ragazzi, siete troppo forti, eh? È uno spettacolo venire a vedere il vostro spettacolo. Ricordo ancora l'appuntamento il 15 ottobre al Teatro Manzoni di Milano, ma visto che si viaggia su Raiso Radio, cosa fai se il pistone ti batte in testa?
1: Questo deve rispondere fino alla lavatrice.
0: Metto il casco, questa è la vostra risposta. vi seguo sui social. Grazie a Stefano e Michele Manca, Pino e gli anticorpi, 15 ottobre, Teatro Manzoni di Milano. Ciao,
1: ciao, buona giornata.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. 12:44 minuti, questa è Raiso Radio e adesso andiamo sulla rete autostradale e aggiorniamo la viabilità ed eventuali tempi di percorrenza con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la 26 Genova Gravellona Toce, dove in direzione sud per un incidente risolto segnaliamo 3 km di coda, siamo tra la diramazione Pretosa-Bettole e Masone, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie, il tratto si percorre in circa 45 minuti. In carreggiata opposta verso Gravellona per lavori di ripristino danni per un camion che aveva preso fuoco all'altezza del chilometro 24+800, ci sono 4 km di coda tra Masone e Ovada. Il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso, in alternativa sia verso Gravellona sia verso Genova consigliamo di percorrere l'assetto Serravalle Genova. Ci spostiamo sulla A14 Bologna Taranto, dove per una manifestazione sul piazzale esterno della stazione di Poggio Imperiale la stazione stessa è chiusa in entrata e in uscita per e da tutte le direzioni. In alternativa si possono utilizzare le stazioni di Termoli oppure San Severo. Rimaniamo su questa autostrada per segnalare un chilometro di coda per chi in viaggio in direzione nord verso Bologna tra Grottammare e Pedaso, il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E ancora su questa autostrada per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti circa tra Bologna San Lazzaro e la 1 Milano-Napoli in direzione nord verso la 1 e ricordo la chiusura delle entrate di Bologna Borgo Panigale per lavori verso Ancona fino al 27 novembre. Sulla vicina 13 Bologna-Padova chiusa l'entrata gli occhio bello verso Bologna fino al 20 ottobre. Per un veicolo in fiamme sulla 8 Milano-Varese, incolonnamenti tra Fiera Milano e Milano Nord in direzione nord verso Varese. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Radio station BTSN.

0: Che meraviglia, che ritmo, è andato via, il mio ballerino è andato via, vabbè. Vabbè, me ne sono persa Foderaro per pausa sigaretta. Allora, cari amici, è attiva dal 12 ottobre al 14 novembre la campagna Emergenza Fame Sudan del World Food Program. Numero solidale 4, l'ho detto tutto male, World Food Program, ho messo la U prima, la O dopo, ok, è lui però, una realtà importantissima, il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, sto parlando della più grande organizzazione umanitaria impegnata a combattere la fame nel mondo, ha ricevuto anche il premio Nobel per la pace nel 2020. Il numero solidale 45592, ecco, attraverso questo numero con veramente pochissimo si può donare cibo a chi vive la più grave crisi alimentare al mondo. In trasmissione abbiamo Marco Cavalcante, direttore della divisione programmi, benvenuto.
1: Grazie, un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci, allora direttore, avete scelto di dedicare nuovamente la campagna in questa realtà drammatica dove si sta vivendo la più grave crisi alimentare al mondo e purtroppo, lo dobbiamo dire, è anche una delle realtà più dimenticate.
1: Sì, purtroppo il Sudan è il teatro della più grave crisi alimentare al mondo e allo stesso tempo è una delle crisi più dimenticate. La guerra ormai è entrata nel quarto anno e continua a distruggere mezzi di sussistenza e infrastrutture. Ad oggi ci sono circa 12,5 milioni di persone che soffrono la fame. Di questi 825 milioni di bambini hanno carenze di malnutrizione grave e quindi sono affette da forme di malnutrizione gravi e rischiano la vita.
0: Insomma, sono numeri impressionanti. Voi, ecco, riuscite a distribuire cibo, non solo cibo, anche assistenza in denaro, fornite assistenza nutrizionale anche attraverso i corridoi umanitari, però purtroppo non è sufficiente. Il governo italiano ha anche lanciato, no, un'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri, Italy for Sudan.
1: Sì, e devo essere sincero, siamo molto grati al governo italiano che storicamente è stato un partner molto molto attivo per il World Food Program in generale, ma per il Sudan in particolare. Io sono stato in Sudan 4 sì. anni, dal 2015 al 2019, e ricordo con grandissimo piacere le interazioni con l'ambasciata italiana. E ancora oggi il governo italiano ci aiuta e ci supporta in questa nostra lotta contro la fame. Riusciamo a distribuire alimenti con difficoltà, c'è una guerra in corso, però attraverso i nostri programmi e le nostre connessioni riusciamo a distribuire alimenti a milioni di persone. Purtroppo adesso iniziano a mancare i fondi, quindi è un grande problema nel problema.
0: Infatti, poi nel frattempo il conflitto continua a distruggere mezzi di sussistenza, infrastrutture, piogge, alluvioni, no, che aggravano anche i bisogni in molte regioni del paese. Il numero solidale è il 45592. C'è anche un'app ufficiale, vero? Che
1: esatto, sì, si chiama, vogliamo ricordarla. È la nostra app ufficiale che si può scaricare facilmente e su questa applicazione potete vedere i progressi che facciamo verso le campagne solidali. In questo caso verso il Sudan è un piccolo contributo che arriva molto lontano, perché noi riusciamo davvero a raggiungere le persone che hanno più bisogno del mondo.
0: Eccoci, mi scusi che avevo perso un attimo il collegamento, e questa sarà anche una settimana importante, no? Proprio questa campagna si apre in questa settimana che è dedicata alla giornata mondiale dell'alimentazione del 16 ottobre.
1: Sì, questa della giornata mondiale dell'alimentazione del 16 ottobre per noi è un appuntamento che fa parte del nostro DNA, perché mette al centro la ragione per cui esistiamo, cioè un mondo libero dalla fame. È un'occasione nella quale promuoveremo tantissime iniziative e soprattutto vogliamo accendere i riflettori verso queste crisi dimenticate come Sudan.
0: Certo, io la ringrazio, ricordo ancora il numero solidale 45592, anche solo 50 centesimi il World Food Program può donare un pasto a chi ne ha bisogno, perché ogni gesto, anche il più piccolo, può davvero salvare una vita. Grazie di essere stato con noi, direttore.
1: Grazie
0: Marco Cavalcante.
1: Per questa sensibilità e questo spazio. Arrivederci.
0: Grazie.

0: io canto, brava, canta che ti passa.
1: Brava. Non ti avevo mollato, ero di lì nel mio ruolo.
0: Ho visto
1: anche
0: che mi guardavi.
1: Io sono il consigliere occulto, quindi quando mi chiedono consigli anche dove trovare, non so, un ciabattino nel quartiere, qualsiasi cosa,
0: io mi
1: offro, capito? Ecco. E bisogna pure racimolare, ovviamente non è niente gratuito, io chiedo 5 euro a prestazione.
0: La miseria.
1: Quindi qualsiasi consiglio sappiamo. No, in realtà anche oggi puntatone, cara Sabina Stiro.
0: Hai visto? Ti sono piaciuti
1: domani,
0: gli ospiti?
1: Ecco, se il mio osteopata dice che posso tornare a ballare, io lo farò, va bene?
0: Lo sapete che domani c'è un film bellissimo, Giustizia, un film ispirato alla drammatica vicenda di Beniamino Zuncheddu, veramente sarà tutto un film da raccontare, quindi vi aspettiamo domani.
1: Assolutamente sì, la storia a volte diventa fiction, ma sono storie a volte tremende. Domani torniamo alle 13 le notizie e poi continua il nostro viaggio su Isoradio.
0: Ciao a tutti.

0: ore 13.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Tutto pronto al Policlinico Gemelli per il ricovero del Papa, a breve l'intervento al polmone, il segretario di Stato Vaticano Parolin, la notizia, un fulmine a ciel sereno. Manovra, nuvole all'orizzonte, alla Camera monito di Giorgetti sullo scostamento di bilancio, i deputati in aula sono pochi e il ministro si lamenta, non hanno tanta voglia di lavorare. Missili e droni sull'Ucraina, vittime a Kiev e Kharkiv, nel Mar Nero colpiti due mercantili in acque bulgare, 11 dispersi. Trump insiste sulla tregua energetica, ma il Cremlino frena. Il giallo della Ricina, perquisizioni all'Istituto Agrario di Riccia, controlli sui computer, nuova ipotesi investigativa, forse l'obiettivo dell'avvelenamento era il marito e padre delle vittime. Rivoluzione nelle previsioni del tempo, arriva Meteosat 13, il radiometro europeo a infrarossi in grado di pronosticare con grande precisione che tempo farà. Al via Santissimo Tour di Safe, molte date già sold out, non si fermano i successi del rapper genovese, secondo classificato a Sanremo 2026 e doppio disco di platino per il brano Tu mi piaci tanto. Lo sport, calcio, Champions League, l'Inter stasera contro i belgi del Bruges, dell'ex Sommer a caccia della prima vittoria, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal. Formula 1, il Circus torna in Africa, dal 2030 si correrà in Ruanda, domenicali entusiasta, un momento storico.
1: Destinazione pomeriggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblicità.

Swift con Shake It Off, che letteralmente significa scrollarselo di dosso, ma in senso figurato vuol dire lasciarsi tutto alle spalle, non pensarci più e non farsi rovinare la giornata da quello che dicono gli altri. Le 13:05 minuti su Rai Iso Radio, ancora in compagnia al microfono di Monica D'Angelis e alla parte tecnica da Fernando Conti, e torniamo ad aggiornare la viabilità per chi è in viaggio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione di Milano abbiamo 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 112. Tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico rallentato. E traffico rallentato anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Sempre in A1, all'altezza di Caserta Sud, in uscita da Napoli, segnaliamo un incidente al chilometro 740-800 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Passiamo ora in A4, Torino-Trieste, dove tra Nodo di Pero e il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia abbiamo un code per un veicolo fermo al chilometro 125-200. Sulla 7 Milano-Genova, tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Genova, 3 km di coda per lavori. E sulla 9, Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera, abbiamo code per operazioni doganali. Passiamo ora in A14, Bologna-Taranto, dove tra Fano e Pesaro in direzione di Bologna abbiamo un incidente segnalato al chilometro 157 che sta causando un chilometro di coda. Traffico rallentato invece tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, siamo intorno al chilometro 356. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada in direzione nord, abbiamo 5 km di coda per ripristino incidente accaduto in precedenza. E nella direzione opposta, in direzione sud, tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione sud, appunto 4 km di coda per lavori. E adesso arriva Saif, Parlar d'amore.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo, de silenzio.
2: Con silenzio su Rai Radio, musica e informazioni, e adesso ci spostiamo nella capitale perché si apre oggi la 21esima festa del cinema di Roma, in programma fino al 25 ottobre. Ad aprire la rassegna è Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, con i protagonisti, tra i protagonisti, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi. Al centro tre coppie e le paure che spesso ci impediscono di cambiare vita. Tra gli appuntamenti della giornata, un riconoscimento al maestro Nicola Piovani, premio Oscar per La vita è bella, e un omaggio a Jacques Perrin, attore, produttore e regista legato anche ai grandi documentari sulla natura. Mi ricordo tra l'altro che stasera il cinema esce dalle sale e invade la città con La notte bianca, ispirato alla dolce vita di Federico Fellini. Via Veneto e altre strade della Roma raccontata nel celebre film del 1960 si animeranno con musica e spettacoli, riportando in vita l'atmosfera della montanità romana.

E adesso che farò non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Radio.
5: È un altro giorno e mi devo svegliare.

San Giovanni, ok, buonanotte. Piacerebbe a tutti, invece sono le 13:26 minuti su Rai Isoradio e per chi è in viaggio torniamo ad aggiornare la situazione del traffico. Sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Busalla, in direzione di Genova, segnaliamo 5 km di coda per lavori. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci, in direzione della Svizzera, 2 km di coda per operazioni doganali. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Fano e Pesaro in direzione di Bologna, un incidente che sta causando un chilometro di coda e siamo intorno al chilometro 157. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione nord, 4 km di coda per ripristino incidente. E sempre sulla 26 tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione di Genova-Voltri, un incidente accaduto al chilometro 31 e 500. E ora When Tomorrow Comes.

Levante con Ruggine, questa ISO novità delle 13:34 minuti su Rai ISO Radio. Con questo brano Levante racconta come le paure e le fragilità possano consumare anche i rapporti più importanti, e la ruggine diventa il simbolo di ciò che con il tempo logora i sentimenti e lascia il segno. Adesso ci spostiamo invece in Italia, perché voglio raccontarvi di un episodio, l'aurora boreale che torna a illuminare i cieli italiani. ANSA ha riportato proprio ieri, 12 ottobre, uno scatto che mostra il cielo rosso sulle Dolomiti, nella zona di Cortina d'Ampezzo, dopo la tempesta geomagnetica del 10 ottobre. Uno spettacolo davvero suggestivo e insolito alle nostre latitudini, provocato da una forte tempesta appunto geomagnetica legata all'attività del sole. Ma non tutti sanno che questo fenomeno ha fatto scattare anche un campanello d'allarme, non per l'aurora in sé naturalmente, ma per l'intensità dell'attività solare che può interferire con i satelliti, i sistemi GPS e le comunicazioni radio, e nei casi più intensi anche con le reti elettriche. Insomma, uno spettacolo bellissimo da vedere, ma che ci ricorda quanto siamo legati anche tecnologicamente a quello che succede sul sole. Vi ricordo il nostro numero, che è il 348 103 1010, anche per farci sapere se qualcuno ha avuto l'opportunità di ammirare questo fantastico spettacolo. E adesso arriva Bruno Mars con Still e Karol G.

Lucio Dalla con Ballando Ballando, un brano del 1996 qui su Raiso Radio. 13:43 minuti, vi ricordo che potete ascoltarci in FM, DAB o scaricando l'app Rai Play Sound. E per chi è in viaggio, ritorniamo ad aggiornare la situazione della viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano abbiamo code a tratti. Stessa situazione tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Proprio ora è giunta la notizia che tra il bivio di Ramazzone Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze un incidente è accaduto al chilometro 523 e 400. Un altro incidente, sempre in A1, all'altezza di Guidonia Montecelio in entrata, ed è accaduto al chilometro 555 e 500. Persistono questi 5 km di coda per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Genova. Sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscito a Merci in direzione della Svizzera invece abbiamo code per operazioni doganali e 2 km di coda sulla 26 Masone tra Masone e Ovata in direzione nord.

Adam con Mamma o non mamma, le 13:50 minuti, 10 minuti al GR1. E prima di lasciarvi alla musica e ai titoli del GR1, ritorniamo ad aggiornare la viabilità, perché nuovi aggiornamenti arrivano dalla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio, variante di Valico in direzione di Bologna. Abbiamo code a tratti, mentre un incidente tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze sta causando un chilometro di coda. L'incidente è segnalato al chilometro 523 e 400. Sulla 7 Milano-Genova tra Vignola e Borbera e Busalla in direzione di Genova invece abbiamo una coda per lavori in un tratto compreso che va dal chilometro 88 e 600 al chilometro 109 e 500. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera abbiamo code per operazioni doganali. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce 2 chilometri di coda per un ripristino incidente. E sempre in A26 tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione di Genova Voltri segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 31 e 500. Sempre in A26 oltre all'incidente segnaliamo anche una coda per chilometri in un tratto compreso che va dal chilometro 43 300 al chilometro 27 e 100.

Avril Lavigne con Girlfriends, le 13:55 minuti, a breve i titoli del GR1, ma prima di lasciarvi ai titoli arrivano nuovi aggiornamenti dalla 1. E dove tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 290, e mentre l'altro incidente accaduto tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze, accaduto al chilometro 523-400, che sta causando un chilometro di coda, avete coinvolti un camion e un'auto. Il traffico scorre su due corsie. Passiamo ora alla 26, Genova Gravellona Toce, dove tra la diramazione Pretosa Bettola e Masone in direzione sud abbiamo una coda per lavori in un tratto che va dal chilometro 45-300 al chilometro 27-100, e un incidente proprio ora segnalato sulla 30 Caserta Salerno tra Nocera Pagani e Sarno in direzione di Caserta, e siamo al chilometro 39-900. Adesso a breve avete Stevie Wonder con Overjoyed.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone, intervento che durerà dalle 2 alle 4 ore e sarà guidato dall'equipe di chirurgia toracica del professor Stefano Margaritora. Ulteriori informazioni, rende noto la sala stampa vaticana, saranno fornite in serata. Il pontefice è apparso sereno e sorridente al suo arrivo al Gemelli, salutato da una grande folla a cui ha rivolto un cenno di saluto. In Germania allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo è stato chiuso per l'avvistamento nella notte di un velivolo non identificato. In un primo momento si riteneva che si potesse trattare di un drone. Dopo le verifiche, la polizia tedesca ha chiarito che l'allerta è terminata. Raid russi sull'Ucraina, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv, mentre sul Mar Nero colpite due navi mercantili in acque bulgare, 11 dispersi. Intanto il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma. Via libera della Camera, la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. A Montecitorio è intervenuto il ministro Giorgetti, che ha parlato di nuvole all'orizzonte e ha criticato i deputati a causa dell'aula semivuota. Non hanno, ha detto, voglia di lavorare. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma fino al 25 ottobre. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. La prima celebrità straniera ad approdare nella capitale sarà Susan Sarandon. Molti i grandi nomi internazionali annunciati, come Julianne Moore e Barry Keoghan. È tutto, prossimo GR1 alle 15.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Williams con Rock DJ, un brano del 2000. Sono le 14.06 su Rai Iso Radio e per chi si fosse appena sintonizzato, al microfono Monica D'Angelis, accompagnata alla parte tecnica da Fernando Conti. E prima di dare la linea io, Chiara e il Green, aggiorniamo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione di Roma un incidente segnalato al chilometro 290. Un altro incidente tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze, accaduto al chilometro 523-400, che vede coinvolti un camion e un'auto. Il traffico scorre su due corsie e attualmente ci sono 2 chilometri di coda. Segnaliamo un altro incidente sulla 1 all'altezza di Guidone a Montecelio in entrata e siamo al chilometro 555-500. Attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Ci spostiamo ora sulla variante di Valico, dove tra Badia e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. E sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Busalla in direzione di Genova, abbiamo code per lavori e siamo in un tratto compreso tra il chilometro 88-600 e il chilometro 109-500. Passiamo ora in A13 Bologna-Padova, dove tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna un incidente è accaduto al chilometro 32-100 che sta causando 1 chilometro di coda. E proprio ora è giunta la notizia che sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa, abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi. Passiamo ora in A30 Caserta-Salerno, dove tra Nocera Pagani e Sarno in direzione di Caserta segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 39-900. E ora dalla mobilità alla sostenibilità con Io, Chiara e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Rai Iso Radio. Allora, abbiamo parlato più volte del clima che cambia, di quest'estate torride, del Niño, che è appunto questo fenomeno climatico che ci sta investendo il nostro pianeta quest'anno. Ebbene, si sta intensificando rapidamente e potrebbe diventare uno dei più potenti degli ultimi 75 anni, perché il Niño è ciclico. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'Agenzia delle Nazioni Unite che monitora il clima globale. Ecco, secondo le ultime previsioni il fenomeno raggiungerà il suo picco a dicembre 2026 e quindi continuerà a influenzare il nostro clima almeno fino a febbraio del 2027, aumentando il rischio di temperature estreme, di siccità, di incendi e di inondazione. Le conseguenze però sono già concrete, sono drammatiche. Per esempio in Indonesia, dove vaste aree del Borneo sono già alle prese con incendi devastanti, una grave carenza d'acqua. Gli effetti delle condizioni climatiche associate a questo Niño si stanno facendo sentire. Il fumo dei roghi ormai ha raggiunto anche diversi paesi vicini, provocando problemi sanitari e chiusure delle scuole. Insomma, staremo a vedere nei prossimi mesi, noi continueremo a tenere d'occhio le conseguenze di questo fenomeno climatico. Ma tra pochissimo noi voltiamo pagina, ci occupiamo di uomini, di donne, di differenze di genere. Prima però un po' di musica.

0: Radio Chiara il Green.
1: È martedì e come ogni martedì di questa edizione noi continuiamo a sognare un futuro migliore in compagnia degli amici di Erde Italia, un futuro fatto di giustizia, di equità per tutti, un futuro che non potrà realizzarsi se non partiamo dalle basi e quindi dei diritti che ancora oggi troppo spesso sono acquisiti soltanto sulla carta. E quindi parliamo oggi di parità di genere. Il Global Gender Gap Index del World Economic Forum, che ogni anno valuta la disparità di genere rispetto a partecipazione, opportunità economiche, livello di istruzione, salute e potere politico, ci dice che la strada è ancora lunga. Abbiamo fatto sicuramente molti progressi, ma in base alla velocità di progresso collettiva potrebbero volerci ancora, mamma mia, 123 anni per raggiungere la piena parità a livello globale. Oggi di questa tendenza parliamo con Gabriele Renzi, che è tornato a trovarci. Ciao Gabriele.
2: Ciao Chiara, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Sa, questi 123 anni mi sembrano un'eternità, ma insomma vediamo se si può fare meglio, se si può accelerare un po'. All'interno del manifesto dei sogni che in occasione dell'ultimo Villaggio per la Terra avete scritto con i ragazzi e le ragazze provenienti da tutta Europa, trova spazio anche questo tema, quello della parità di genere. Anche per loro, anche per gli europei, è un sogno più che una realtà?
2: Beh, sai, un po' in tutte le costituzioni ormai la parità di genere è garantita, è scritta in tutte le carte costituzionali. Diverso è, diciamo, rendere effettivo quel diritto, no, che è sancito dalla carta, e da questo punto di vista qualche limite ancora c'è, e quello che hanno chiesto, diciamo i ragazzi, è di rendere fattuale questa parità di genere, individuando degli strumenti, dall'avere dei punteggi, dei ranking che valorizzino o penalizzino, ad esempio, alcuni bilanci, alcune realtà aziendali, insomma, in fase di trattative, a programmi di sensibilizzazione. Insomma, hanno individuato tutta quanta una serie di strumenti per, diciamo, abbattere quello che ancora oggi in alcuni elementi, in alcune parti della società è un divario ed un ostacolo ancora sistemico, nonostante tutti quanti gli sforzi che soprattutto in Europa sono stati fatti da questo punto di vista.
1: Senti Gabriele, parliamo un po' di ambiente, di cambiamento climatico. I suoi effetti sono neutri dal punto di vista di genere oppure colpiscono in maniera diversa uomini e donne?
2: No, purtroppo colpiscono in maniera diversa uomini e donne, non perché il cambiamento climatico applichi una differenza di genere, ma perché, questo ce le dicono le Nazioni Unite, gli effetti del cambiamento climatico di fatto esasperano delle diversità e delle disuguaglianze che sono già evidenti da diversi punti di vista, non soltanto da quello della parità di genere, ma anche dal punto di vista economico, per cui sappiamo che paga, come al solito, la crisi quelle realtà che meno hanno contribuito a crearla. Dal punto di vista della parità di genere, questo noi lo vediamo all'interno di un rapporto delle Nazioni Unite che si chiama The Gender Snapshot, che non è dedicato esclusivamente al cambiamento climatico, ma che ogni anno approfondisce, insomma, la strada verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e quindi vede il modo in cui da diversi punti di vista si sta progredendo o meno rispetto alla parità di genere.
1: Quindi anche in questo caso le donne risultano più vulnerabili.
2: Sì, affrontando rispetto al cambiamento climatico, ipotizzando, il peggiore scenario climatico tra tutti quanti quelli che noi possiamo immaginare, il climate change potrebbe spingere altre 158 milioni di donne nella povertà estrema entro il 2050. Per fare un paragone, lo stesso scenario creerebbe altri 142 milioni, di uomini e ragazzi estremamente poveri. Quindi c'è un delta di circa 18 milioni di donne che, rispetto agli uomini, insomma, andrebbero in una situazione di povertà. Questo è dovuto anche perché in molte società le donne hanno un ruolo molto importante anche nella, ad esempio, nella cura degli allevamenti, nella cura delle produzioni agricole. Immaginiamo anche alcune società prevalentemente rurali in cui le donne hanno tutta quanta una serie di compiti ulteriori, banalmente l'approvvigionamento idrico per tutta quanta la famiglia.
1: Certo.
2: Sappiamo che l'acqua non è purtroppo disponibile sempre.
1: No, e diventerà un problema nei prossimi anni sempre più importante. Allora Gabriele, rimani insieme a noi perché c'è ancora qualcosa che voglio chiederti, prima però ascoltiamo insieme un po' di musica.

0: scopri CEQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda CEQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. CEQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Rai Isoradio.
6: Eravamo giovani.

0: Io Chiara il Green.
1: Stiamo parlando di parità di genere con i nostri amici di Air Day Italia, con noi c'è Gabriele Renzi e Gabriele, a questo punto io tornerei per un momento sulle economie più avanzate, visto che ora abbiamo, prima della musica abbiamo parlato dei paesi più poveri, invece ora parliamo di quelle economie maggiormente responsabili del cambiamento climatico. Ecco, c'è una differenza nell'adozione di comportamenti sostenibili tra uomini e donne?
2: Allora, l'Istat, diciamo, in uno degli ultimi rapporti che ha analizzato anche alcuni aspetti, diciamo, della vita quotidiana, ci dà un dato che può essere interessante. Tendenzialmente le donne adottano alcuni comportamenti sostenibili in maggior misura rispetto agli uomini: sprecano meno acqua, sprecano meno energia, sono più attente, diciamo, negli acquisti, no? Quindi, diciamo, si preoccupano di leggere le etichette, di acquistare biologico. Non c'è una relazione diretta tra sesso ed attenzione a certi comportamenti, però è chiaro che, essendo ancora, diciamo, da noi maggiormente coinvolte in quella che è la cura della casa, in quella che è
1: la gestione,
2: spesa,
1: anche,
2: è chiaro,
1: anche.
2: Esatto, che sono, diciamo, più portate, no, a risparmiare nel momento in cui sentono su di loro, diciamo, il peso di questa questa responsabilità.
1: Benissimo, con questo dato direi, Gabriele, che noi ci possiamo così salutare, perché abbiamo fatto e disegnato una bella cornice a questo tema della parità di genere, che però noi vogliamo ancora approfondire. Quindi, nel salutare e ringraziare Gabriele Renzi, io invece do il benvenuto alla nostra prossima ospite, che è professoressa ordinaria di Scienza della Finanza presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi, nonché prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità. Benvenuta la professoressa Paola Profeta. Professoressa, noi abbiamo il sogno di una vera parità di genere, ma a che punto siamo? Perché negli ultimi anni si è certamente fatto molto, ma quanto manca ancora per realizzarlo davvero?
3: Secondo l'ultimo rapporto del World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mancano ancora 120 anni.
1: E l'abbiamo letto e ci siamo preoccupati.
3: Sì, esatto, questo è il dato del mondo, cioè in generale nel mondo mancano 120 anni. Poi possiamo comunque vedere differenze tra i paesi e tra le diverse aree, per esempio l'Europa è sicuramente in una condizione migliore rispetto ad altri paesi, ma comunque, insomma, la strada è ancora abbastanza lunga.
1: Abbastanza lunga. Allora proviamo a immaginare invece che domani l'Italia, per stare in casa nostra, raggiunga una vera parità di genere, quindi le donne partecipano al mercato del lavoro alle stesse condizioni degli uomini, hanno pari accesso alla leadership, condividono equamente il lavoro di cura. Come cambierebbero le nostre economie, la crescita del paese e la qualità della nostra vita?
3: Sicuramente ci sarebbero molti benefici, soprattutto in un paese come l'Italia, che parte da una situazione di svantaggio, perché

0: In questo momento abbiamo il tasso di occupazione femminile più basso d'Europa, quindi intorno al 56-57% se consideriamo la popolazione tra i 20 e i 64 anni, e quindi anche più margini di recupero, diciamo. Quindi chiaramente una parità di genere in un paese come il nostro significherebbe intanto un aumento del PIL, perché, come è stato stimato ormai da tutte le organizzazioni, più donne al lavoro significa valore aggiunto, significa produttività, le donne sono istruite tanto quanto gli uomini, competenti tanto quanto gli uomini, se non di più in termini di istruzione ormai, e quindi creerebbe un valore aggiunto che crea a sua volta altro lavoro e quindi un circolo virtuoso che alla fine, secondo le stime dell'Istituto Europeo della Parità di Genere, portano a circa il 12% di aumento del PIL. Poi ovviamente ci sono anche altri elementi, cioè non è soltanto una questione numerica, una questione di crescita che è molto importante nel nostro paese, è anche una questione di decisioni che vengono prese, di maggiore attenzione per esempio a tutto quello che riguarda proprio il mondo del lavoro femminile, l'agenda decisionale, le policy che vengono decise, oltre al fatto che si parla proprio di migliorare il pool dei talenti, perché allargare alle donne, quando per esempio si selezionano persone in fase decisionale o di leadership, significa considerare anche le caratteristiche femminili e considerare delle qualità che sono tipiche appunto delle donne, che fino a quel momento venivano ignorate. Alla fine la qualità media aumenta sempre, perché anche gli uomini vengono selezionati meglio quando devono competere con le donne.
1: Eh sì, mettiamo un po' di pepe a queste competizioni, signori, troppo comodo insomma gareggiare solo tra di voi. La professoressa Profeta rimane insieme a noi, prima però ascoltiamo insieme un po' di musica.

I Måneskin insieme ai Iggy Pop con I Wanna Be Your Slave, brano del 2021. Sono le 14.34 su Rai Iso Radio e per chi è in viaggio torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio di Ramazzone Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze abbiamo 7 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 523 e 400 che vede coinvolti 3 camion. È stato istituito il blocco del traffico e Autostrade consiglia di uscire a Roma Nord e di rientrare a Orte. Un altro incidente segnalato tra Ferentino e Anagni in direzione sempre di Roma e questa volta siamo intorno al chilometro 613. Passiamo ora alla 10, Genova Ventimiglia, dove l'altezza è Genova Pra. In entrata segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 10 e 7. Concludiamo con la 14, Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona abbiamo un chilometro di coda per lavori. E ora di nuovo linea a Chiara.

0: Io Chiara il Green.
1: Noi stiamo parlando di parità di genere, lo stiamo facendo in compagnia della professoressa Paola Profeta, ordinaria di scienze della finanza presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi, nonché prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità. E allora, professoressa, il mondo del lavoro più in generale, diciamo, nella nostra società, siamo un po' in un momento in cui la tecnologia e l'innovazione corrono molto veloci, le competenze tecnico-scientifiche

0: che sono sempre più richieste, però a proposito di gender gap sono ancora poche le ragazze che scelgono le cosiddette discipline STEM. Come mai? Secondo lei è solo una questione culturale?
1: Sì, dunque, sicuramente abbiamo ancora una scarsa presenza delle ragazze nelle discipline STEM, che contrasta un po' con il fatto che invece ormai le donne sono più istruite degli uomini e le percentuali di donne laureate sono superiori a quelle maschili un po' in tutta Europa. Abbiamo soltanto il 17% di donne nei corsi ICT, il 25% in ingegneria, però l'80% nei corsi linguistici e umanistici. Questo a livello europeo, non è soltanto un tema italiano. Allora, perché sicuramente c'è un tema culturale molto rilevante, tant'è vero che recenti indagini ci dicono che quasi il 30% di ragazzi crede che i maschi siano più portati per le materie scientifiche, quindi per la matematica in particolare. C'è un tema anche di contesto, quindi familiare, la scuola stessa che tende a spingere le ragazze verso le discipline umanistiche rispetto ai ragazzi.
0: Beh, questo mi colpisce che sia addirittura la scuola a farlo, cioè perché avviene?
1: Sì, in maniera anche inconscia, perché esistono dei bias culturali, degli stereotipi che in maniera anche inconscia ci portano a questo, ma non è soltanto necessariamente perché non vogliono mandare aiutare le ragazze ad affermarsi nelle discipline matematiche, ma perché a volte le ragazze sono talmente più brave magari nelle discipline umanistiche che alla fine pensano di essere più portate anche loro per quello, perché lì magari si distaccano molto rispetto invece alle competenze matematiche. Quindi c'è anche un ma proprio di comparazione.
0: E invece che succede, diciamo, una volta che questo 25%, diciamo, del campione sceglie di mettersi alla prova con le discipline STEM, come se la cavano rispetto ai colleghi maschi?
1: Se la cavano bene, se la cavano sicuramente bene, e poi le opportunità anche appunto di lavoro sappiamo che sono enormi. Certo è che c'è tutta una preparazione, diciamo, prima di arrivare lì a quella selezione, le ragazze tendenzialmente fanno più fatica anche nei risultati delle prove matematiche, questo quando sono più piccole, quindi a scuola, nei test PISA c'è sempre un gap, non è enorme, però c'è sempre un gap a sfavore delle ragazze, tant'è vero che si parla molto spesso anche proprio di come queste competenze vengono misurate, di come vengono fatti i test, di come sono organizzati questi esami o questi test più di tipo matematico, queste prove, perché spesso si crea un'ansia dalla matematica che colpisce le ragazze e che è anche abbastanza inutile, perché non è correlata, cioè non è giustificata sulla base poi del risultato che si vuole testare. Cioè in qualche modo le ragazze sono altrettanto brave, ma il modo in cui noi misuriamo o andiamo a valutare non è neutrale, quindi le mette più difficoltà rispetto ai ragazzi.
0: A proposito di essere neutrali, professoressa, mi piace, insomma, chiudere la nostra chiacchierata guardando un po' un futuro che in realtà è già molto presente, quindi parlando di intelligenza artificiale. Secondo lei l'intelligenza artificiale o superintelligenza, come ora si chiama dall'altra parte dell'oceano, può risolvere oppure tenderà ad acuire le differenze di genere?
1: Questa è una bella domanda, perché purtroppo abbiamo motivo di credere sia, insomma, un po' tutte e due le cose. Cioè, da un lato noi sappiamo che con l'intelligenza artificiale molti settori del mercato del lavoro che saranno colpiti sono tendenzialmente quelli più maschili, perché i settori dove le donne sono più presenti, come per esempio la cura, il turismo eccetera, saranno meno colpiti rispetto agli altri, quindi da questo punto di vista il mercato del lavoro femminile dovrebbe in qualche modo sopravvivere meglio. Però è anche vero che, come abbiamo detto prima, chi decide, chi è protagonista di questa rivoluzione sono fondamentalmente uomini, perché le donne hanno poche competenze o comunque sono meno presenti in queste discipline e quindi si avvantaggeranno anche meno dei lavori che si creano in questi ambiti. E poi c'è un altro grosso tema, che è quello dei bias, sempre, quindi degli stereotipi, perché l'intelligenza artificiale basa le sue conclusioni, i suoi risultati, le sue raccomandazioni comunque sulla base di quello che esiste, cioè della storia passata e quindi dei dati esistenti di quello
0: e
1: che
0: se i dati li hanno inseriti uomini, insomma, fare,
1: esatto,
0: no? L'equazione
1: o comunque in generale, se partiamo da una situazione di differenze tra uomini e donne, di divari che abbiamo detto che esistono, questi tenderanno a perpetuarsi.
0: Beh, riflessione interessante. Io ringrazio moltissimo la professoressa Paola Profeta, speriamo che quei 123 anni ipotizzati dal World Economic Forum possano ridursi veramente, che riusciamo ad accorciare i tempi. Allora, noi tra poco voltiamo pagina e ce ne andiamo a respirare nei nostri meravigliosi parchi letterari, prima però un po' di musica.

0: E adesso abbiamo un collegamento straordinario con l'ingegner Francesco Rizzo, responsabile ufficio traffico tronco di Fiano, per fare il punto su quanto sta accadendo sulla 1. Ingegnere, buon pomeriggio e quali sono le informazioni e i consigli che possiamo dare agli automobilisti in questo momento?
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio agli ascoltatori. Sì, l'evento, diciamo, di cui è importante fornire alcune indicazioni, si è registrato sulla 1 Milano-Napoli, ed esattamente al chilometro 523 più 400 in direzione Firenze, e quindi nel tratto della 1, compreso tra l'allacciamento con la diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano Solatte. Si è verificato un incidente che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti, a seguito del quale, per consentire le operazioni di soccorso sanitario da parte del personale medico, è stato necessario l'intervento dell'aereo di soccorso in carreggiata. Per poter consentire quindi questa operazione in totale sicurezza è stato necessario procedere, ed è tuttora così, al blocco momentaneo del traffico in entrambe le carreggiate. Quindi in questo momento il traffico è bloccato sia per il traffico diretto verso Napoli, in questa direzione si registrano 2 chilometri di coda, sia per il traffico diretto verso Firenze, e in questo caso la coda è un po' più sostanziosa in quanto è pari a 7 chilometri. Per questo motivo consigliamo gli utenti diretti verso Firenze, sia per chi proviene dalla 1 sia per chi proviene in uscita dalla capitale dalla diramazione Roma Nord, di percorrere quest'ultima, quindi la diramazione Roma Nord, in direzione del grande raccordo anulare, successivamente percorrere la strada statale numero 2 Cassia in direzione Viterbo, immettersi quindi sulla superstrada Viterbo Orte fino a poter far rientro in autostrada 1 Milano-Napoli tramite lo svincolo di Orte, e riprendere quindi la 1 in direzione Firenze e proseguire quindi il proprio viaggio.
0: Benissimo, grazie all'ingegner Francesco Rizzo, e restiamo a disposizione per eventuali novità sulla situazione.

0: Io Chiara il Green.
1: Anche quest'anno con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, dal Circolo Polare Artico alla Sicilia, dalla Grecia fino al continente americano, i luoghi di ispirazione dei nostri autori si svelano ai visitatori con tutta la loro carica emotiva. Tornano le giornate internazionali dei parchi letterari per la loro 12ª edizione dal prossimo 17 ottobre e fino al 2 novembre. Con noi c'è l'unico insostituibile presidente dei parchi letterari, Stanislao De Marsanic, al quale do il bentornato a Io Chiara il Green. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie infinite Chiara, sono felicissimo di essere di nuovo qui, guarda, grazie.
1: E noi di avere te presidente. Allora, raccontaci un po' che cosa ci dobbiamo aspettare da questa 12ª edizione.
2: Guarda, allora, una 12ª edizione veramente piena di iniziative, tante iniziative legate sempre alla letteratura ovviamente, ma anche e soprattutto al paesaggio. Quello che vogliamo insistere, su cui insistiamo insomma in tutte le nostre attività e sempre di più, è cercare di raccontare nei singoli territori come il paesaggio si sta evolvendo. Partiamo dalle pagine letterarie di Montale, della Yourcenar, di Ovidio anche, e di Silone, e cerchiamo di capire cosa è cambiato dal momento in cui Grazia Deledda ha ricevuto il premio Nobel ad oggi, perché sta cambiando tutto ovviamente, e quel cambiamento noi è proprio quello che vogliamo raccontare, sia in ambiente in materia naturalistica, ma soprattutto attraverso le pagine dei nostri scrittori.
1: Ecco, il cambiamento climatico, la crisi climatica, il paesaggio cambia, e voi diciamo che in qualche maniera riuscite ad addolcire questo cambiamento poeticamente. Vuoi farci qualche esempio delle proposte che fate appunto a partire dal 17 ottobre?
2: Beh, guarda, verso la fine di queste due settimane un momento particolare sarà proprio nel Parco Nazionale della Val Grande, su verso la Svizzera, insomma in Piemonte, dove discuterà proprio di questo, con un convegno proprio dedicato sul cambiamento climatico certamente, ma anche sul cambiamento paesaggistico, perché il cambiamento climatico è un momento fondamentale da prendere in considerazione, però c'è anche l'abbandono di territori che si stanno trasformando, quindi luoghi per esempio che conoscevamo come essere i luoghi di frontiera, in quel caso tra l'Italia, tra il Piemonte e la Svizzera, quelli che furono poi i cammini che fecero i partigiani durante la Resistenza, e beh, quei luoghi che erano alpeggi adesso stanno diventando foreste. Bisogna raccontare, cercheremo di raccontare lì come

0: climatico, soprattutto nelle zone montane, si sta sentendo, lo vediamo non solo in Italia ma in tutto il mondo, ma come questo paesaggio sta cambiando anche visivamente, nel senso che appunto là dove c'erano le mucche adesso ci sono le foreste di varie specie di
1: ma questa è un po' una controtendenza, no? Perché le aree forestali nel nostro paese stanno aumentando moltissimo e quindi insomma è un cambiamento che ci riguarda. Ci hai fatto un esempio nell'estremo nord della nostra penisola, vuoi farcene uno un pochino più a sud per chi ci sta ascoltando, anche se ricordo che tutte quante le proposte le potete trovare sul sito, quindi poi andare a scegliere quella che più vi interessa o quella che semplicemente è più vicino a casa vostra.
0: Beh, guarda, ne faccio al volo una nel centro, proprio venerdì prossimo riuniamo tutti e quattro i parchi letterari dell'Abruzzo, quindi Filone, D'Annunzio, Ovidio e Benedetto Croce, che proprio al paesaggio hanno dedicato molto della loro opera. Benedetto Croce innanzitutto è stato il primo a proporre una legge sul paesaggio in quelli che poi sono diventati i parchi nazionali d'Abruzzo e il Parco Nazionale della Maiella, ma poi anche la Jursenar lì vicino a Tivoli, a Villa Adriana, parleremo dell'entrata del Margherita Jursenar proprio nei luoghi del suo capolavoro, che è la memoria di Adriano, quindi Villa Adriana, parleremo un momento in cui lei entrò nell'Accademia di Francia, quindi diventò immortale. E per finire a Galtellì, nei luoghi di Canna al Vento, racconteremo appunto Grazia Deledda nei 100 anni dal nome per la letteratura.
1: E quindi insomma, da nord a sud, passando per le isole, viaggiando per il resto del mondo, ripeto, insomma, andate sul sito per vedere tutta quanta l'offerta straordinaria di questa 12ª edizione delle giornate internazionali dei parchi letterari. Io ringrazio moltissimo il presidente Stanislao De Marsanic per essere stato insieme a noi, con lui siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento di oggi. Io saluto come sempre e ringrazio tutta la squadra di Io Chiara il Green, la mia regista Filomena Vitaliano, il nostro Angelo Dello Jacopo in redazione. A tutti voi auguro buon viaggio, noi ci sentiamo puntuali domani come sempre alle 14.
0: Grazie.

0: Ore 15.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il Papa è al Policlinico Gemelli per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
4: Sì, il Papa è arrivato al Policlinico tra gli applausi della folla, degenti fedeli, familiari dei pazienti si sono radunati all'ingresso principale del nosocomio romano per accogliere il pontefice in una giornata di sole. Allora, ascoltiamoli.
5: Sempre triste perché il Papa è il migliore ospedale in Italia, quindi spero che sarà bene per lui.
6: Sicuramente lo staff del Gemelli è uno staff molto buono, valido, ed è in buone mani il Papa, sicuramente.
4: Prevost è sceso dall'auto bianca targata Stato della Città del Vaticano a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carboni è ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone è ricoverato nella suite papale al 10° piano, ma non nella stanza che fu di Francesco e di Giovanni Paolo II per lavori di ristrutturazione. L'intervento, fa sapere la stampa vaticana, nel pomeriggio, quando gli sarà asportato il nodulo al polmone dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora.
3: Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua ad insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma. Intanto proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv, ed è ancora tesa la situazione sul Mar Nero, colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Il premier di Sofia Radev ha convocato l'ambasciatore russo. Ex Silva sul tavolo del Consiglio dei Ministri di questa sera il decreto sulla cassa integrazione, e a Taranto continua la protesta dei lavoratori.
7: Restano bloccate le statali alle porte del capoluogo ionico, la 100 verso Bari e la 106 per Reggio Calabria. Chiusi anche i varchi della vicina raffineria Eni, le autocisterne non possono entrare né uscire. In città si avvertono già i contraccolpi. Nelle stazioni di rifornimento inizia a scarseggiare il carburante. L'azienda municipale dei trasporti avverte che senza gasolio da domani potrebbero verificarsi delle riduzioni nella circolazione dei bus. Prosegue lo sciopero dei lavoratori ex Ilva. Altre 48 ore fino alle 7 di giovedì. Comunque a oltranza, fino a quando non ci sarà una nuova convocazione a Palazzo Chigi, avvertono i sindacati. In serata in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto legge che stanzia 127 milioni per finanziare la cassa integrazione dei lavoratori diretti e dell'indotto. Serve lavoro, non ammortizzatori sociali, ripetono le sigle metalmeccaniche. Nell'immediato si chiedono risorse per proseguire con le attività di laminazione a freddo, a Taranto come a Genova, bloccate dallo stop dell'ultimo altoforno. I commissari starebbero valutando forniture esterne. Forse un piccolo spiraglio di luce in una notte che si fa sempre più buia. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
3: A un mese dalla scomparsa, l'aula della Camera commemora Emma Bonino. La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio, in corso gli interventi dei rappresentanti di ogni gruppo parlamentare. Ricordarla, ha detto Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, significa raccogliere le sue battaglie e continuare a difendere i diritti e avere il coraggio di costruire quell'Europa unita, libera e democratica a cui ha dedicato la vita. Tutti pazzi per Mare Fuori. A Napoli tantissimi giovani tra i 15 e i 20 anni partecipano al casting dell'ottava stagione della serie TV.
8: Guardo la storia che c'è dietro ai personaggi, il cambiamento.
9: Una grandissima occasione per dimostrare di avere del talento magari.
8: È sempre bello andare a scoprire nuovi mondi, addentrarci magari in quello che poi potrebbe essere effettivamente la serie.
10: Centinaia di ragazzi a Napoli, uniti dal sogno di diventare i nuovi volti di Mare Fuori 8, il fenomeno televisivo che racconta il riscatto e la speranza oltre la criminalità giovanile su Rai 2 e Rai Play, e a caccia di nuovi talenti.
11: Cosa ami di questa serie?
12: Il fatto che sono tanti ragazzi che magari vengono criticati per le loro famiglie, e non è giusto.
13: Va a toccare argomenti comunque molto importanti per noi giovani, e che secondo me sono comunque importanti da approfondire proprio per andare ad educare la nostra generazione.
10: Marita Delia, direttrice del casting di Mare Fuori.
14: Vengono un po' da tutta Italia, vogliamo anche esplorare il desiderio di questi ragazzi.
10: Da Napoli, Annalisa Angelone, GR1.
3: Al via stasera la festa del cinema di Roma, fino al 25 ottobre, tanti film e tanti libri.

0: vi sul tappeto rosso. Tra i primi appuntamenti, il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani, compositore premio Oscar. Ascoltiamolo.
1: Etimologicamente la carriera viene da carro, dove il carro poteva avanzare, quindi se per carriera intendiamo questo passo dopo passo, giorno dopo giorno, avanzare. No.
0: Al via stasera la festa del cinema di Roma fino al 25 ottobre, tanti film e tanti divi sul tappeto rosso. Tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani, compositore premio Oscar. Ascoltiamolo.
1: Etimologicamente la carriera viene da carro, dove il carro...
2: È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fragile, lui è Sting, le 15:09 minuti, questa è Raiso Radio, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, vi faremo compagnia con Marco Mascia in console fino alle 18. Andiamo in A1 dove c'è la situazione più complicata, tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze ci sono 7 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente al chilometro 523 e 400, mentre in direzione di Roma ci sono 2 km di coda tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Si tratta del tamponamento tra due camion e un furgoncino, il traffico defluisce su una sola corsia, in alternativa si consiglia di percorrere la diramazione Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare, successivamente percorrere la strada statale 2 Cassia.

0: in direzione di Viterbo per poi immettersi sulla superstrada Viterbo-Orte con rientro in A1 a Orte. Restiamo in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, c'è traffico rallentato, e poi andiamo a vedere anche la situazione della 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Busalla. In direzione di Genova ci sono 4 km di coda per lavori. Andiamo in A14 Bologna-Taranto tra Grottamare e Pedaso, tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona ci sono 1 km di coda a causa di lavori. Vediamo la situazione della 9, la Enate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, anche qui si è formata una coda. Sono le 15:11, diamo la linea a Paolo Barilari, camionisti.
1: Benvenuti a Camionisti, oggi parliamo di stati generali, una chiamata raccolta per risolvere situazioni difficili, e nella storia ricordiamo i primi stati generali che sono stati convocati in Francia nel 1302, il re era Filippo il Bello, per sanare un forte contrasto tra corona francese e il Papa, una disputa sulla tassazione del clero da parte dello Stato. E sempre in Francia i decisivi stati generali tra nobiltà, clero e terzo Stato nel 1789, il cui fallimento portò alla rivoluzione francese. Questo è Camionisti, non è una lezione di storia, perché oggi parliamo degli stati generali dell'autotrasporto che si sono svolti a Roma la settimana scorsa, l'8 e il 9 ottobre. Lo facciamo con il nostro ospite, che è stato parte attiva di questo incontro e che ci racconterà motivi e temi di questa importante riunione del settore trasporto merci e logistica. Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, grazie per essere con noi.
2: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, 8 e 9 ottobre a Roma, stati generali, quindi una cosa importante, perché ci sono degli importanti e complicati problemi da risolvere nel mondo dell'autotrasporto?
2: Beh, i problemi sono sicuramente molti. In questi due giorni tutte le associazioni di categoria dell'autotrasporto insieme al Ministero hanno cercato di sedersi al tavolo per trovare alcune soluzioni. L'obiettivo era dare delle indicazioni legislative per poter procedere con quelli che possono essere dei decreti attuativi su alcune indicazioni che abbiamo cercato di concordare insieme con tutte le associazioni. E devo dire, insomma, che sono venuti fuori diversi spunti interessanti.
1: Quindi stati generali, una risposta forte a problemi complessi.
2: Sì, beh, soprattutto in un momento come questo dove si parla di caro gasolio, il problema ahimè non è solo il gasolio, dobbiamo anche affrontare tutti gli altri mali per dare una risposta completa.
1: Allora, vediamo chi era presente agli stati generali dell'autotrasporto. Tutte le associazioni di categoria, tutte le principali, ma anche le istituzioni?
2: Sì, erano presenti tutti i dirigenti del Ministero dei Trasporti, era presente anche il rappresentante del Ministero degli Interni, addirittura anche il Ministero del Lavoro e anche la divisione europea, per cui c'è stato un coinvolgimento molto importante.
1: Ecco, i problemi del trasporto non sono solo di competenza del Ministero dei Trasporti, perché sono dei problemi che colpiscono tutta l'economia del paese. E allora si sono divisi i lavori in più tavoli. Mi parli del primo tavolo, quello che aveva il titolo Regolarità dell'autotrasporto.
2: Sì, il primo tavolo era il più complesso, forse, e anche quello che aveva la sfida più importante. Devo dire che sono uscite molte cose, le tre principali che io vorrei sottolineare sono forse quelle che rimangono più impresse e avranno sicuramente un impatto importante. La prima è ampliare i controlli dell'albo anche nella regolarità fiscale delle imprese. Questo sarà un ulteriore traguardo, perché l'obiettivo è quello che ci sia una concorrenza leale tra le nostre imprese che sono iscritte all'albo e non ci siano magari situazioni, diciamo, grigie all'interno che possono costituire una concorrenza sleale. Un'altra cosa invece importante è stato andare ad affermare l'aumento delle sanzioni anche nei confronti dei committenti che non applicano le norme del trasporto. E quando parlo di non applicano le norme del trasporto vuol dire quando non applicano la clausola del fuel surcharge, quando non viene applicata i tempi di carico e scarico, quando non viene applicata la norma sulla subvenzione. Per cui è stato chiarito che bisogna incrementare i controlli verso la committenza e soprattutto le sanzioni. Ultimo, ma non ultimo, Sicuramente si andrà a toccare anche la cosiddetta clausola della fuel surcharge, ampliandola a tutte quelle che sono oggi i concetti energetici, diverse possibilità di utilizzo non solo del gasolio ma anche di altri carburanti, inserendo l'indicizzazione ma soprattutto rafforzando la norma e rendendola ancora più efficace. E questo è un impegno che tra l'altro ci siamo presi tutte le associazioni, che abbia una priorità assoluta. Per cui sono venute fuori già tre cose molto molto importanti per un'impresa di autotrasporto.
1: E noi ci fermiamo per la nostra pausa, Alessandro Peron, ci risentiamo tra pochi minuti perché ci sono altri tre tavoli dei quali lei ci deve raccontare temi e possibili soluzioni. A più tardi.

0: Bentornati a Camionisti. Oggi abbiamo come ospite il segretario generale della FIAP, Alessandro Peron. Alessandro Peron è stato presente l'8 e il 9 ottobre a Roma agli Stati Generali dell'Autotrasporto e ci sta facendo un rapporto giornalistico di quello che è successo in quei due giorni. Allora Peron, il primo tavolo, regolarità dell'autotrasporto, controllo fiscale, committenti che devono seguire le regole, fuel surcharge, tempi di carico e discarico, insomma cose molto importanti. Però ci sono stati altri tre tavoli e uno di questi aveva il titolo o il tema competitività e digitalizzazione.
1: Sì, si è presa una direzione univoca, molto sentita, e devo dire sono molto molto contento di spingere l'adozione di un cosiddetto DDT digitale, cioè una lettera di vettura digitale obbligatoria. Naturalmente verranno previsti 24 mesi di adeguamento, ma poi renderla obbligatoria tale per cui si renda questo settore molto più trasparente, facilitando tutta la comunicazione e l'integrazione dei dati tra clienti e fornitori, ma soprattutto andremo poi anche a digitalizzare quelli che sono tutti i controlli, per cui vedi problemi di cabotaggio, vedi problemi di subvenzione, vedi problemi magari di mancato rispetto di quelle che possono essere le norme attuali. Per cui anche questo credo sia stato un passo in avanti, perché la digitalizzazione può veramente aiutare a rendere questo settore molto molto più trasparente.
0: Altro tavolo, e questo è importante perché l'Italia non è sola, e all'interno dell'Unione Europea il tavolo delle politiche europee.
1: Le esigenze delle associazioni erano molte, ma vorrei ricordare che noi non possiamo influire nelle decisioni europee. Quello che è venuto fuori è che noi subiamo le decisioni europee molto spesso, e per cui anche quando qualcuno vuole cambiare, che ne so, la 561 sulle ore di guida e riposo, non lo possiamo fare noi perché sono regolamenti europei. Quello che si è concordato, al di là di sollecitare per esempio la polizia a aumentare i controlli sui trasporti internazionali, poi di attivare il governo su alcune norme, vedi le norme sugli ETS, vedi le norme sulle ore di guida, secondo me il risultato più importante è stato quello di costituire un gruppo di lavoro presso il Comitato Centrale di monitoraggio di quelle che sono le norme che sono in fase di realizzazione in Europa, per attivarsi in maniera preventiva e non successiva per poter influire in queste decisioni. E questo credo sia un lavoro magari meno impattante per un'impresa di trasporto subito, ma in realtà è una visione futura molto interessante, perché noi italiani siamo abituati ad arrivare sempre dopo e invece dobbiamo cominciare ad abituarci a lavorare sulle norme ancora prima che vengano scritte.
0: Ultimo tavolo, lavoro e occupazione, e io leggo condizioni di vita, accesso alla professione, quindi questo riguarda principalmente chi lavora nel settore guidando un camion.
1: Qui si è cercato di parlare soprattutto della carenza degli autisti sul tema della CQC. Siamo tutti concordi che il rinnovo, ma anche la presa della CQC, deve essere completamente riformulata, semplificata, resa in più lingue, resa più moderna, ecco, diciamo così. L'impegno del Ministero c'è stato, per cui verrà assolutamente presa in mano. Si è parlato di anni di sosta, non possiamo aspettare il 2040, ma dobbiamo anticipare, dobbiamo prevedere degli investimenti importanti. Si è parlato anche di trovare le modalità eventualmente per reclutare anche autisti dall'estero, però con tutte quelle che sono le norme corrette che devono essere applicate, per cui si è cercato di affrontare questi temi in maniera abbastanza strutturale, e credo insomma che soprattutto, lo dico per l'ambito della CQC, i risultati dovrebbero arrivare già a breve, per cui diciamo che siamo assolutamente soddisfatti.
0: Alessandro Peron, allora, quattro tavoli, due giornate di lavoro, come si è chiusa questa sessione di Stati Generali con una promessa di risolvere un po' di questi problemi?
1: Noi abbiamo le indicazioni, abbiamo l'impegno del Ministero, adesso naturalmente queste cose si devono trasformare in norme e leggi. Naturalmente qui ci va il lavoro di tutte le associazioni e dei ministeriali. Diciamo che è un primo passo, non è un punto d'arrivo, è un primo passo. È stato importante trovare coesione tra tutte le associazioni, perché anche questo serve per portare avanti le cose, tenendo presente che soprattutto su alcuni ambiti, e qui lo dico per esempio nella clausola del gasolio, le aziende non hanno i tempi della politica, per cui dobbiamo assolutamente correre, perché il momento è complicato, e se è vero insomma che il gasolio rimarrà così per molto tempo, è molto importante che questa clausola, che è per noi fondamentale, funzioni e sia efficace per le nostre imprese.
0: Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, grazie e ci sentiamo presto.
1: Grazie, e grazie a tutti i radioascoltatori.
0: E per oggi chiudiamo qui, appuntamento a domani, tema la proposta di far guidare i camionisti fino a 70 anni, solo per chi lo vuole. Che ne pensano gli autisti? 351-525-8281 per i vostri WhatsApp vocali. E su Rai Play Sound trovate tutte le nostre puntate. Da Federico Scoppio in regia e da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto, buona strada e rimanete con noi su Rai So Radio.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli.

0: Madonna, Densenteria, sono le 15:28 minuti, questa è Raiso Radio, Miriam Fecchi è pronta. Intanto aggiorniamo la situazione del traffico, ritornando in A1 Milano-Napoli tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Ora ci sono 8 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che è avvenuto al chilometro 523 e 400, mentre in direzione di Roma ci sono 2 km di coda tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Si tratta del tamponamento tra due camion e un furgoncino, il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa si consiglia di percorrere la diramazione Roma Nord in direzione del Grande Raccordo Anulare, successivamente percorrere la strada statale 2 Cassia in direzione di Viterbo per immettersi sulla strada superstrada Viterbo-Orte con rientro in A1 proprio ad Orte. Restiamo in A1, registriamo traffico rallentato tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord in direzione di Bologna, e poi sulla variante di Valico traffico rallentato tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze. Diamo anche un'occhiata alla 26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione sud, 2 km di coda a causa di lavori. Torniamo a vedere la situazione della A1, perché tra Firenze Impruneta e il bivio A11 Firenze Pisa Nord il traffico è in aumento in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata anche alla 7 Milano Genova, 4 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Genova, e la coda è stimata di 4 km. E poi in A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, sempre a causa di lavori, 1 km di coda. Siamo pronti, Miriam Fecchi è carica, sigla.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Come sono, scusa? Come sono?
0: Carica, come sempre.
3: Sono carica, pallettoni, oh yeah! Il nostro Claudio Campobasso, ragazzi, ma chi lo ferma più? È più veloce della luce. Quando mi dai tutte le notizie, lo sai che non è facile starti dietro.
0: Sì, è quasi un rap.
3: Fammi un attimo un esempio, leggi quello che, non so, qualche novità, fammi sentire.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Voglio sentire la tua velocità.
0: Sulla novella è nata Como Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, in direzione

0: bravi, altro che dice ma questi giovani di oggi, ma che cosa? Sono loro il nostro futuro, sei tu il futuro, sono anch'io il futuro perché sono giovane come te, scusa.
1: Sì.
0: C'è una crescita improvvisa del mio naso. Allora, buon pomeriggio, sono le 15:31, benvenuti, questa è Raiso Radio. Per chi non l'avesse ancora capito, lo so, le nostre voci sono talmente importanti, conosciute e popolari, che avreste potuto dire, non so, ma che radio importante, e questa è la radio numero uno che vi accompagna durante i vostri viaggi. Quante bugie si raccontano, no? In un attimo. No, la verità è questa, siamo i numeri uno per quanto riguarda i vostri viaggi, perché vi accompagniamo, vi diamo dei suggerimenti a seconda di quello che accade, siete i primi voi a darci dei suggerimenti perché vivete la strada, state viaggiando, qualsiasi imprevisto ci scrivete, è chiaro che noi andiamo subito a verificare, soprattutto Claudio chiama Società Autostrade, non ho ancora visto questo incidente, cos'è accaduto, va bene, adesso a parte tutto vi raccontiamo insomma il dietro le quinte, che poi prossimamente ve lo dico, io metterò sui social open, nel senso che andremo in diretta, perciò potrete vedere Claudio Campobasso. Mi dai il permesso di mandarti in onda sul mio social?
1: Ah, va bene.
0: Così potrete vedere Claudio
1: Campobasso pubblicamente,
0: la sottoscritta, mentre lavoriamo, mentre bisticciamo, mentre facciamo le pause, mentre ci mangiamo, non so, ci beviamo un caffè, eccetera eccetera. Vabbè, troppe chiacchiere inutili, come apertura. Stavo dando uno sguardo ai giornali delle volte. No, intanto facciamo un in bocca al lupo al nostro Papa, perché oggi pomeriggio dovrà ci sarà questo intervento per lui, ma sicuramente andrà benissimo. Poi insomma l'ospedale Gemelli insomma è un ospedale rinomato, l'ospedale dei papi è stato definito ormai. Va bene, perciò un in bocca al lupo al nostro Papa. Poi stavo leggendo altre cose. L'Istant in 25 anni i prezzi cresciuti del 63%, ecco qui io direi bah, non ne parliamo, evitiamo. Allora, di che cosa si occupa questo appuntamento? È molto semplice, di musica, ma musica quella con la M maiuscola, per quale motivo? Perché facciamo ascoltare tante novità. Le novità non sono soltanto unzo come la musica che piace a me, che vi fa ballare, che insomma, come dire, la musica quella un po' techno, un po' house, ma anche musica pop, musica anche tranquilla, dipende insomma dalla novità che arriva, nello stesso tempo anche musica del passato, quindi c'è un vero incrocio, e poi tante piccole curiosità e informazioni che riguardano proprio il mondo della musica. Vogliamo iniziare? Ti sei informato su lui?
1: Su Martin Garrix.
0: Ecco, dai, raccontami qualcosa.
1: Vediamo, Martin Garrix diciamo è noto per la sua
0: così.
1: EDM.
0: Devi andare dritto, proprio.
1: Ma lo so, ma mi dice giustamente il regista, questa. Sembra che ti stia interrogando, ma lei lo fa proprio con quel tono, allora, con l'occhialetto.
0: Primo disco Martin Garrix. Vai.
1: Primo disco di Martin Garrix è stato Animals, uno dei più famosi, io lo ricordo del 2013.
0: Bravo.
1: Vabbè, è quello che l'ha reso celebre.
0: Appena
1: 17 anni.
0: Oh. E poi?
1: Ma aumenta sempre di più la difficoltà delle interrogazioni, stiamo peggiorando sempre di più qui.
0: Senti, dato che abbiamo 14 secondi di intro, la facciamo partire. Senti,
1: facciamolo partire sotto.
0: Allora, questa volta il singolo si intitola This Dream of You,
1: cioè questo tuo sogno,
0: l'hai fatta la traduzione. E allora che ne dici, lo vogliamo ascoltare insieme, novità per tutti voi, questa è Telesuono.

0: Niente male, questo singolo che ha aperto il nostro appuntamento, che vi accompagnerà fino alle ore 17, vi ricordo Telesuono, all'interno della programmazione di Raiso Radio, dalle 15.30 alle 17 con Claudio Campobasso.
1: Eccomi.
0: Miriam Fecchi. A proposito, Claudio, intanto ricordiamo Martin Garrix con questo nuovo singolo che si intitola This Dream of You. Nuovo, fresco, fresco. Allora, preparatevi perché tra poco faremo un salto nel passato, però per dare un'indicazione ai nostri ascoltatori, no? Quando intanto salutiamo un ascoltatore che non si è firmato e ha mandato un messaggio vocale lungo una quaresima, ci ha ricordato anche il mio passato radiofonico, ma io sono nata ieri. Quindi stai calmo, non esageriamo. Però mettete i vostri nomi, perché per esempio, no, vi facciamo adesso sentire la voce di Claudio Campobasso. Come dovrebbe essere un vostro messaggio vocale per rendervi protagonisti del nostro appuntamento? E allora io vi do le indicazioni, il vostro nome, da dove ci chiamate e il messaggio breve.
1: Quindi come faccio? Lo chiamo Francesco? Come faccio finta di essere Francesco?
0: Come ti pare? Vai.
1: Ciao Miriam, sono Francesco, sto viaggiando da Roma verso Milano.
0: Ecco, e poi aggiungete.
1: E poi in base, vabbè, alla canzone, adesso così
0: la canzone, oppure se ci volete fare un complimento, oppure volete insultarci, no, quello evitiamolo, insomma.
1: Questo è il modo per dire.
0: 348. Vuoi dire il numero, prego?
1: 348 103 1010. Questo è il modo per dire il messaggio in pochissimi secondi, pur rimanendo brillante, dinamico e chiaro. E tutta questa pazza frenesia, perché tra pochissimo arriva la pubblicità, no?
0: Hai capito? Senti qua, numero uno. Perché adesso apriamo il portone, non ti girare.
1: Un attimo. Ma mi devo alzare per un attimo. Avanti.
0: La pubblicità, vai.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.

0: Offerte in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Rai Su Radio.
4: Telesuono con Miriam.

0: Beh, una canzone in effetti un classico del 1987, ma hai messo la versione quella giusta, perché vengo lì che ti stacco capello dopo capello. Sto parlando con il nostro regista che vado a salutare. Vi ho salutati in apertura? Non l'ho fatto. Gianni Grimaldi invece per la parte tecnica, il nostro tecnico del suono Marco Mascia, che non indossa, senti come alza il volume.
1: Si fa sentire.
0: Hai capito, tutti, hai capito, Claudio. Va bene.
1: Ma allora, poi il nostro regista è color senape oggi.
0: Non indossa il solito cappellino, questa è la verità, perché lui quando entra a Raiso Radio di solito indossa il cappellino, perché sa che momento telesuono vuol dire, insomma, giovani, è la musica che si abballa, che ogni tanto sale pure sullo sgabello e diventa pericoloso. Allora, stavo dicendo, vabbè, Frank Knuckles, che purtroppo scompare, se non sbaglio intorno al 2014, ci manca tantissimo, un grande DJ è stato, proprio per quanto riguarda la musica house, vi ho fatto un bel regalo, dite la verità,
1: soprannominato il padrino,
0: il padrino dell'house, ragazzi. Ebbene sì, perché adesso, Claudio,
1: e adesso andiamo subito dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Zo Radio, da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Guidonia e Ponzano Romano verso Firenze, 7 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti due camion e un furgone, al momento si transita su due corsie. In alternativa consigliamo di percorrere la diramazione Roma Nord verso il grande raccordo anulare, successivamente percorrere la Cassia in direzione Viterbo, immettersi poi sulla superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1 ad Orte. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Per lavori di ammodernamento segnaliamo sulla 7 Serravalle Genova 4 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 30 minuti, e sempre verso Genova sulla 26 dei Trafori 1 km tra Ovada e Masone, qui tempi di percorrenza di 15 minuti. Ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto, qui tempi di percorrenza di 20 minuti, e 1 km tra Grottammare e Pedaso, qui tempi di attraversamento.

0: prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla stessa A14 per manifestazione è chiusa l'entrata e l'uscita di Poggio Imperiale. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, coda per operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
2: Telesuono con Miriam.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Senti che finale, eh? Allora, no, io ve lo devo dire, voi sapete che non mi tengo un cecio, molto pericolosa. Mentre stava andando ed è partita, anzi, veramente, appena sono partite le prime note e la sua voce, stiamo parlando di settembre, questo ragazzo che si chiama Andrea Settembre Napoletano, che si è presentato alle nuove proposte di Sanremo 2025, che cantò Vertebre, che io devo dire mi ero letteralmente innamorata della canzone, perché è un bimbo, è piccolo, però insomma è anche un bellissimo ragazzo. Le prime note sentite, ho guardato Claudio e ho detto: Claudio, mi ricorda un altro artista questa voce. Chi?
1: Chi? Assomiglia Michele Bravi.
0: Michele Bravi
1: ci ha ricordato un po'.
0: Sei d'accordo,
1: forse il timbro,
0: Gianni?
1: Forse il timbro di voce.
0: Timbro di voce, un po' sofferto, no? Vabbè. Allora, c'è un messaggio da parte di un nostro ascoltatore. Sono tanti i messaggi, però sentiamo un po' chi c'è.
2: Buon pomeriggio, Miriam. E là. Sono Michele di Rocca Imperiale, provincia di Cosenza, il paese dei limoni.

0: tempo è bello, ci sono 25 gradi col sole.
1: I limoni cresceranno.
0: Ciao, saluto a tutti chi mi conosce.
2: Oh, salutiamo, ti salutiamo. Vedi che hanno capito come deve essere un messaggio breve.
1: Ma possono ancora un po'
2: più velocizzare. Vabbè, ma è tempo, no?
1: Tempo.
2: Allora, però, questa cosa del paese dei limoni, stavo dando uno sguardo, perché poi non so perché mi viene in mente Capri, per esempio, dove nascono tanti limoni, come Limone sul Garda in Lombardia, che insomma è storicamente associato alla coltivazione di questi agrumi, poi Rodi Garganico in Puglia, la Costiera Amalfitana in Sorrento. Oh, ha voglia i limoni che non si trovano più e costano
1: tanto.
2: Sono aumentati pure i limoni. Sono le 15:54, 348 103 10 10. Non stiamo dando i numeri all'otto, ma è il numero che raccoglie i vostri messaggi, perciò se volete WhatsApp oppure scegliete SMS. Non dimenticate che noi abbiamo piacere di ricevere i vostri messaggi vocali, che devono essere brevi. Poi più tardi faremo un altro esempio da parte di Claudio, che è più veloce della luce. Intanto la musica prosegue, questa volta, ragazzi, altro salto nel passato. Vuoi dire qualcosa?
1: No, dillo tu, dillo tu.
2: E beh, qui siamo veramente...
1: Spremi il concetto come un limone e...
2: Ce la metterò tutta. Allora, intanto riguarda il video che sarà Nelson che cammina per le strade di Los Angeles. Non so se ve la ricordate, mentre la telecamera la segue.

0: anche questi archi che sono molto, molto cinematografici. Sembrano quasi gli archi che usa Hans Zimmer quando fa le colonne sonore.
1: Ma senti tu, il nostro Claudio Campobasso. No, non vi dico il collega, anzi ormai ex collega, perché insomma tu sei stato al loro fianco, ti hanno educato, insegnato, questa è la verità, quanto riguarda la parte tecnica, perché i suoi primi passi qui in Rai li ha mossi proprio dietro la console il nostro Claudio Campobasso. Oh, ma questo è più veloce della luce, tra un po' diventerà il direttore generale, insomma. Va bene, adesso a parte tutto, allora hai detto bene, perché insomma abbiamo fatto questo salto in passato con Massive Attack, con il featuring, per chi non conoscesse cosa vuol dire questa parola, è praticamente la voce che accompagna questo pezzo, che è Sarah Nelson, che poi è colei protagonista del video che hanno girato. Insomma, sono passati un po' di anni, anche perché era il lontano 1991. Attenzione, perché sono le 16 in punto.
0: Punto, e allora andiamo a Roma Servizi per la Mobilità.
2: Roma Servizi per la Mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: E andiamo a vedere il traffico nella capitale con Simona Di Capo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi è in ascolto, e partiamo da via Cassia, dove il traffico sta rallentando dall'altezza dell'ospedale San Pietro Frate Bene Fratelli verso via di Grotta Rossa, rallentamenti anche in via Flaminia tra la Cassia e Tor di Quinto, circolazione a rilento poi sulla tangenziale est tra Corso Francia e la Salaria in direzione di viale Castrense, per un incidente rallentata la circolazione in via Casilina all'altezza di via Peresio nelle due direzioni di marcia, rallentamenti per un incidente anche in via del Viminale in centro a poca distanza da via Nazionale, incidente rallentato sulla Colombo all'altezza di Acilia in direzione di Ostia, e infine sulla Puntina il traffico sta rallentando tra la Colombo e il raccordo anulare. Ed è tutto per oggi, a voi la linea.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
5: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Telesuono con Miriam.

0: sempre ultimo.
1: Grande, grande, grande. Questo in un attimo è cresciuto come te, Claudio. Cioè, questo che vedo.
0: Vabbè, ma lui è molto più importante di me.
1: Che c'entra? Che c'entra? Un artista, tu sei artista, stai crescendo piano piano. Chissà, ti troveremo, t'ho detto.
0: Vabbè, non per scaramanzia, non.
1: Ci credi, Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori: sono le 16:06 in questo momento, perché state viaggiando lungo le strade e autostrade, ma non solo. Anche coloro che ci seguono, non so, dall'ufficio, vuol dire che non stanno facendo nulla. Leggono le mail, ma insomma fanno finta di lavorare. Sto scherzando. Salutiamo anche coloro che hanno scelto Raiso Radio per i vostri negozi, ma non solo, a casa, tranquilli, perché poi ci sono quelli curiosi, no? Fammi sentire se c'è traffico in quella zona, in quel punto, no? Eccetera eccetera. Allora, vi state rimandando non so che cosa, perché c'è
0: un messaggio c'è un di messaggio. Un ascoltatore,
1: e allora ascoltiamolo, dai.
2: Ciao ragazzi, ciao Beppe, il camionista vestista. Volevo ringraziarvi per la compagnia che ci fate tutti i giorni sulle strade, soprattutto per le informazioni sul traffico che ci date. A noi molto preziose.
1: Grande, vedi, preziose sono le informazioni. Che tra un po' torneremo, perciò mi raccomando, delle volte siete un po' distratti.
0: Ma soprattutto che vuol dire vestista? Ma forse abbiamo capito male noi, è un camionista vestista.
1: Vestista. Ce lo stanno dicendo, ma non abbiamo, perché hai toccato il pulsante quello errato.
0: Vabbè. Comunque. No, vabbè. No, è il regista che continua a dirci ma in realtà cose che noi non ripeteremo.
1: Ecco, esatto. Allora, da ultimo, canzone che insomma è in attesa di altro, perché lo stiamo aspettando, lo lasciamo andare. Questa volta facciamo un bel salto nel passato, E tra poco anche torneremo sul traffico qui, ragazzi, che ve lo dico a fare. Io sono perdutamente innamorata di questo DJ producer. Sto parlando di Black Coffee. Quando andiamo a Ibiza, io e tu, caro.
0: In diretta,
1: Claudio,
0: oppure a divertirci.
1: A divertirci, ad ascoltare della bella musica mixata dai grandi DJ, anche perché non so perché stanno tutti a Ibiza. E non vale. Oppure, non so, vanno a Coachella, vanno dappertutto, meno che, non so, una bella serata nella capitale di Roma, oppure vabbè, spesso anche Milano tocca, no? Sono in pochi, però vabbè.
0: Allora ci ascoltiamo questa di Pause.
1: Sì, Black Coffee. È una canzone, un pezzo del 2023. Ve lo dico, è strumentale, ma ragazzi, ci fa sognare
0: The
1: e viaggiare.
0: Rapture Part

0: Ciao Gianluca.
1: Wow. Ma che messaggi che arrivano alla 348-103-10.
0: 10.
1: Grande, grande Gianluca, è così che ci piace.
0: E poi aveva quella voce proprio timbro adatto, con questa di pausa di fondo, è stato spettacolare.
1: Ma che ne vogliamo parlare? Campobasso, the number one. E per chi non l'avesse capito, è il cognome di Claudio. Allora, sono le 16:14, bellissima questa, questo pezzo di Black Coffee, che poi appunto c'è mi, insomma, altre collaborazioni, The Rapture 3, tra l'altro datata 2023.
0: Credite? Tra l'altro Rapture, che significa ecstasy.
1: Esatto.
0: Estasi.
1: No, esageriamo, estasi, perché ne abbiamo bisogno ogni tanto.
0: Rapimento emotivo.
1: Di sognare, no?
0: Esatto.
1: Di lasciarci andare. Va bene, allora siamo pronti?
0: Sì, diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico. Torniamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. C'è segnalato un incidente al chilometro 442 in direzione di Roma. Ovviamente l'invito è alla prudenza. E poi sulla 1 Milano-Napoli tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze, anche qui traffico rallentato. Diamo un'occhiata alla situazione della 7 Milano-Genova, tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova, un chilometro di coda per lavori. E poi sulla 12 Genova-Rosignano, tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, 2 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 2. Diamo un'occhiata anche alla situazione della 26 Genova Gravellona-Toce, tra Ovada e Masone in direzione sud, è segnalato un incidente che sta provocando una coda attualmente stimata di 1 chilometro. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, tra Capodichino e Corso Malta, segnalata una coda per traffico intenso in direzione di Pozzuoli.
2: Telesuono con Miriam.

0: Ma grande questo pezzo, ragazzi, 2025 ci ha messo un po', dopodiché lo abbiamo assaporato per poi farlo diventare insomma riempipista nel 2026, devo dire l'estate 2026 per Jugel, questo DJ tra l'altro francese, Osta Francia sforna DJ a tutto spiano, cioè i più grandi sono proprio francesi, vabbè, e quindi è diventato il tormentone dell'estate, ma nello stesso tempo vi abbiamo già raccontato la presenza della voce storica di Sister Nancy all'interno di questo pezzo, e uno basterebbe capire che dalla dancehall giamaicana, parliamo dei primi anni 80, all'afro house oggi contemporanea, pensate, basta, sono passati 40 anni e in un attimo uno riesce a mettere insieme, no, queste due cose. Non mi hai seguito, ti vedo che sei molto distratto.
1: Sì, sì, sì, e sto perdendo la soglia dell'attenzione.
0: Va bene. Allora, sono le 16:19, benvenuti, bentrovati. Per coloro che non conoscessero questo appuntamento, noi lo ricordiamo spesso e volentieri perché diciamo: ma siete sicuri che è Raiso Radio?
1: Sì, ebbene sì.
0: Non è che è un altro canale, ma
1: durante il risveglio muscolare pomeridiano.
0: Noi siamo i numeri uno in tutto e per tutto, vi accompagniamo durante i vostri viaggi, ma è inutile che andate a cercare altre radio. Poi, se avete qualche disturbo con la FM, cosa devono fare?
1: Ascoltare il DAB o il ascoltare DAB.
0: Se non c'è aspetta, sto DAB soltanto nelle macchine nuove, cioè diciamo ultima generazione, mentre se no cosa fai?
1: Rai Play Sound.
0: Cos'è? Un'app?
1: È un'app o anche tramite sito web si può visitare Rai Play Sound.
0: Esatto, quindi ve la scaricate o comunque entrate, a quel punto il canale è perfetto, il suono è perfetto e vi accompagna anche oltre confine.
1: Sì, ovviamente, cioè, come se fosse radio web.
0: Tu te ne vai, dimmi un paese, è inutile che mi fai così.
1: Stoccolma.
0: Ecco, a Stoccolma tu senti Raiso Radio, certo, non possiamo parlare del traffico del luogo, però sono le 16:20, insomma, adesso a parte tutto, no? Chi si loda che si sbroda, non dice proprio così, è un po' romanesco il mio detto. Che ne dici? Ci fermiamo un attimo? Ci fermiamo un attimo perché deve aprire il portone Claudio.
1: Allora... Sì, un attimo, vado, eccomi. Avanti!
0: Che c'è?
1: La pubblicità.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, mild hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Raiso Radio.
9: Telesuono con Miriam.

0: Antonacci.
1: Grande lui, questo è uno dei, possiamo definirle, una delle canzoni più romantiche.
0: Più romantiche e forse anche delle più famose.
1: Beh no, ve ne ha fatte, cioè, talmente
0: tante. Ce ne sono
1: tante.
0: Anche altre, però questa sicuro la conosco.
1: Allora, devi sapere, quando eravamo piccoli, perciò ieri, si stava sempre insieme, c'era un tour che seguivamo per quanto riguarda la musica che andava in onda su Rai 2 e il pomeriggio si organizzava, anche perché partecipava a Biagio a questa manifestazione e tanti altri artisti, tra questi c'era anche Fiorello, come erano le prime conduzioni, insomma, e organizzavano si giocava delle partite a pallone, perciò c'era la formazione Biagio, Fiore e altri artisti, devo dire bravi, perché ogni volta noi cambiavamo città e si organizzavano queste partitissime. Vabbè, quanti ricordi, grande Biagio. Allora, abbiamo fatto questo salto nel passato, era il lontano 2007. Che ne dici, vogliamo tornare ai nostri giorni? Intanto continuano ad arrivare un sacco di messaggi, vogliamo salutare un po' di amici. C'era qualcuno che suggeriva, cioè i nomi, perché io non ce l'ho qui, abbiamo salutato
0: prima. No, non si sono
1: Gianluca.
0: Fermati loro, non si sono fermati.
1: Salutiamo Luigino, salutiamo, aspetta perché devo aprire, fermi qua un attimo. Allora, qui non c'è, ma insomma, volete scrivere i vostri nomi, che se no ci riperdiamo ed è un guaio. Vabbè, insomma, continuate a mandare messaggi, perché tra poco ne sentiremo un altro al 348 103 1010. Dopo Biagio Antonacci torniamo ai nostri giorni. E allora, caro Claudio, qui parliamo di un gruppo che ha fatto la storia della musica, stiamo parlando dei Simple Minds. Vuoi dirmi qualcosa? Vuoi raccontare qualcosa ai nostri ascoltatori?
0: Vabbè, i Simple Minds sicuramente sono molto noti per essere un gruppo scozzese degli anni 70.
1: Cioè,
0: e oggi
1: alla
0: ascoltiamo
1: fine, dai, della fine degli anni 70
0: e stiamo per mandare in onda un brano che ultimamente passa spesso in
1: novità.
0: Radio anche da noi,
1: esatto, novità incredibile, ma vero, sono tornati e questo ci fa molto piacere.
0: Sono partiti,
1: il nuovo album, ricordiamo che uscirà il 29 gennaio 2027, siamo veramente curiosi a questo punto. E poi la band sarà il 16 aprile e il 17 aprile a prima Milano e poi Bologna. Andiamo, partiamo.
0: Sì, partiamo, facciamo
1: a Roma,
0: i biglietti.
1: Niente, non se ne parla.
0: Facciamo i collegamenti da lì. I Simple Minds su Rai Radio.

0: Come si fa a non ascoltare la musica dei Simple Minds, che sono tornati carichi più che mai? C'è un messaggino vocale, lo vogliamo sentire? Sentiamo un po',
1: sentiamo.
0: Arriva.
2: Buon pomeriggio a tutti, Duca da Frosinone, signora Fechi.
0: Grazie.
2: Normale che voi siete numeri uno, perciò anche io mi sono scappato dalla RTL 102.5 e sono venuto alla Isoradio.
0: Ma bravo! Ma è così che si fa!
2: Luca da Frosinone.
0: Luca, numero uno, hai capito tutto.
1: Ma non ho capito se è Luca da Frosinone o il Duca di Frosinone. Perché
0: è un po' un misto, il Duca, Luca. Salutiamo tutti gli amici di Frosinone. E vabbè, succede, uno cambia canale, sceglie un'altra radio. Beh, RTL, salutiamo il grande capo Lorenzo Suraci. Noi ci abbiamo invece una bellissima donna, preparatissima, bravissima, una grande giornalista. Aggiungo anche numero uno, Alessandra Ferraro. Ma attenzione, accanto a lei c'è un uomo che di musica non è che se ne intende di più. Mi devono pagare il pranzo, la cena per tutte queste belle parole, quindi salutiamo e ringraziamo Gian Maurizio Foderaro. Gian Maurizio, aumenta il volume della radio, senti qua i nostri ascoltatori che combinano. Sono le 16:33, torniamo seri, grazie dei tanti messaggi, perché veramente, ragazzi, io incredibile ma vero, vuol dire che siete passati al DAB oppure state ascoltando tramite perché il suono è perfetto poi con il DAB, oppure tramite l'app. Volevi dire qualcosa che mi guardi?
1: No,
0: così?
1: No, non volevo dire niente.
0: Non volevo.
1: No, è perché mi aspettavo che dicessi Rai Play Sound, perché non so perché lei tra il DAB e Rai Play Sound vuole spingere tutti su Rai Play Sound.
0: No, io dico perché il DAB devi avere la macchina.
1: Oh,
0: insomma,
1: ma siccome le macchine nuove
0: costano,
1: in realtà ci sono dal 2017, il DAB sono già una decina d'anni.
0: Ho capito, ma non tutti ancora, capito, hanno quella macchina del. Io ho per esempio una macchina prima del 2017.
1: No, ma anch'io. Anch'io.
0: E allora lo vedi? Quanti. Che la tua macchina è nuova? Certo, è perché lui è regista, lui è ricco. Ma lo chiediamo anche al nostro tecnico. Scusa Marco Mescia, la tua macchina 2007, capito? Non vi dico la mia. Perciò io sono povero.
1: Però dicono che Marco Mascia aveva già il DAB nel 2007, era in fase sperimentale.
0: Vabbè, ma che c'entra? Lui essendo tecnico del suono, insomma,
1: si era acchittato da solo.
0: Basta che stiamo dicendo un sacco di corbellerie, però interessanti, questo per farvi capire, insomma, che sono molti gli italiani che ancora non si possono permettere, come dicevo, il DAB o comunque la macchina nuova. Allora, andiamo ad ascoltare la musica che ci riporta indietro nel tempo e qui andiamo al 2004. She Will Be Loved, è bellissima questa canzone, mi ha fatto un giusto effetto.
1: Eccola, Maroon 5.
0: Bella. Vabbè, non diciamo nulla, Maroon 5 l'ha già detto Claudio, vai.

0: La verità è che il nostro Claudio Campobasso, che fa parte della generazione Z, la sa a memoria.
1: Allora io sono in realtà proprio nella linea di confine tra i millennials e generazione Z.
0: Esatto, esatto. Quindi conosce a memoria questa canzone, che in effetti nasce nel 2002 con l'album, ma poi il singolo arrivò nel 2004. Questo per farvi capire, no? Che una canzone che per noi, cioè, appartiene al passato, i giovani la vivono, capito, alla grande, perché la conoscono a memoria, l'hai cantata, ricantata,
1: ricorda anche
0: sognando qualche fanciulla che non si lasciava andare, per non usare altre parole che non mi sembra il caso.
1: No, direi di no.
0: Oh, va bene, lasciamo i Maroon 5, sono le 16:39.
1: Lasciamo i Maroon 5 e andiamo in A1, vediamo la situazione tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la variante di Valico. In direzione di Firenze ci sono code a tratti e poi traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sempre in A1 c'è traffico rallentato tra Firenze in Prunete e in Cisareggello in direzione di Roma e poi tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. Diamo un'occhiata anche alla situazione della 7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova, 1 chilometro di coda a causa di lavori, e poi sulla 4 Torino-Trieste tra Nudo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia ci sono code a tratti. Diamo un'occhiata alla situazione della 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, 3 km di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 2, e poi ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dove tra Ovada e Masone in direzione sud c'è una coda dovuta a un incidente avvenuto al chilometro 27 e 500. Andiamo anche a vedere la situazione della Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, registriamo traffico rallentato. Chiudiamo con la 8 Milano-Varese dove ci sono code a causa di ripristino incidente tra Fiera Milano e Barriera di Milano Nord in direzione di Varese.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Raizo Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: altro DJ producer per le vostre orecchie. Sto parlando di Armin van Alden. Tra l'altro, un aspetto proprio che riguarda questo DJ producer: negli anni 90 è stato uno dei produttori capaci di portare l'house dalle discoteche alle classifiche pop. Mica da tutti,
1: lì assolutamente.
0: Il salto lo dobbiamo fare anche noi, caro Claudio Campobasso. Dobbiamo fare produzioni, noi useremo l'intelligenza artificiale e poi rientriamo in studio, chiamiamo tutti i musicisti e facciamo la produzione come si deve, perché se no non ce la fanno. No, adesso a parte tutto.
1: No, ma in realtà oggi, per essere controtendenza, devi utilizzare gli strumenti veri. Cioè, in realtà, in un
0: dovrebbe
1: mondo che adesso
0: così, dovrebbe fatto con l'intelligenza
1: artificiale.
0: Il vero
1: artificiale. Rivoluzionario è quello che non usa l'intelligenza artificiale.
0: Vabbè, lo vedremo poi con Sanremo 2027, perché siamo tutti incuriositi, no? Sta rilasciando un po' di interviste il nostro Stefano De Martino, ogni tanto cercano di insomma capire chi sarà, quali saranno i big che parteciperanno.
1: Se non vado errato, il regolamento prevede che sia vietata l'intelligenza artificiale, giusto?
0: Dunque, il regolamento non è una legge, però è anche vero. Se io realizzo un pezzo con l'intelligenza artificiale, sia il testo che la musica, poi il cantante la deve interpretare, a quel punto cosa faccio? Vado in studio e realizzo le tracce e faccio suonare i veri musicisti. Comunque l'ho fatta con l'intelligenza artificiale, mi ha aiutato, e soprattutto il testo. Come fai a scoprire che è un testo tutto tuo e che non l'hai fatto con l'intelligenza artificiale?
1: Ma arriveremo a smascherarli, arriveremo.
0: Non lo so. Va bene, allora sono le 16:46.
1: Direi che forse
0: è il caso,
1: è ora di andare
0: in
1: strada, e lo facciamo col Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Sì, di nuovo buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Zo Radio, da Angelo De Martino. Al momento, per lavori di ammodernamento, segnaliamo sulla 7 Serravalle Genova un chilometro di coda tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova, e sulla 14 Bologna Taranto in direzione Ancona un chilometro tra Pescara Nord e Pineto, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e un chilometro tra Grotta a Mare e Pedaso, qui tempi di percorrenza di 15 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 26 dei trafori un chilometro di coda per incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova. Sempre verso Genova, sulla 12 Genova Sestri Levante, 3 chilometri di coda per veicolo in panne tra Nervi e il bivio per la 7. Sulla 8 Milano Varese, coda per ripristino incidente tra Fiera e Milano Nord verso Varese. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, anche qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso uscita Merci verso la Svizzera. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Rai Zo Radio, per chi viaggia.
4: Telesuono con Miriam.

0: king della musica house dance.
1: Siamo parlando di Doug, Gigi Doug, il grande Gigi D'Agostino, grande DJ. Ha avuto un momento non facile della sua vita, ma l'abbiamo detto tante volte. Ha recuperato, non risponde mai alle telefonate, non risponde ai messaggi, non risponde alle mail, a seconda di come gli gira. Te lo diciamo in diretta, caro Gigi, è inutile nascondersi. Dipende, insomma. Comunque, continua a girare l'Europa con le sue serate. Qui abbiamo fatto un bel salto nel passato. Oddio, che anno era questo? Sai che mi ricordo 1999, bla bla bla. Che poi questo bla bla bla, sai da che cosa nasce? Allora
0: questo non lo so.
1: Nasce
0: questo
1: come una presa in giro, quelle persone, riferito a quelle persone che parlavano troppo senza dire nulla. È quello che stiamo facendo noi oggi
0: praticamente, no, da un'ora e mezza a questa parte. Sì,
1: non
0: sì.
1: È così. Invece vi diamo anche molte curiosità per quanto riguarda la musica.
0: Il nostro Luigino Celestino
1: che ci
0: Agostino informa. No, è proprio il nome di Gigi Doug.
1: Scusa, no. Io per un attimo pensavo a Luigino, al nostro ascoltatore che ci informa sempre sulle temperature. Continuano ad arrivare, ma quanti messaggi oggi! Ma allora siete tanti sulle strade e autostrade, ma non solo, anche da casa, dall'ufficio, ovunque voi siate. Noi siamo qui per voi, perché questa è Rai Isorati.

0: questo pezzo di Muse, ma quanto ci piace. E così piano piano siamo giunti anche al termine. Volevo salutare e dire che siamo d'accordo con te, Raffaele, no? Perché ha inviato un messaggio
1: un
0: molto
1: messaggio
0: lungo,
1: bello lungo,
0: che riguarda la produzione, la musica, che lui ci sta provando da una vita, che non è facile. Insomma, l'abbiamo ascoltato. Grazie Raffo. Ci rendiamo perfettamente conto, poi avremo occasione di approfondire questo argomento, ma lo potrebbero fare anche i ragazzi di Pop and Go, anche perché sono tre
1: Gabriele musicisti, Brocani,
0: musicisti e anche
1: cantanti. Ma in realtà sono
0: cantanti.
1: Tutti e tre,
0: sì, tutti e tre, sì, perché sì, Gabriele vero, suona, c'è Filippo, è un maestro, la nostra Pamela che non suona nessuno strumento.
1: È una cantante.
0: Tu. Suoni, suonicchi qualcosa.
1: Suona la voce.
0: Suona con le botte, le dice. Le suona, però ha una bellissima voce. Insomma,
1: poi ci
0: ragazzi.
1: Siamo noi che suoniamo i citofoni.
0: Va bene. Allora, dobbiamo salutare velocemente, vi lasciamo con The Calling, dico bene, esatto. Allora, perciò salto nel passato, tra poco gli amici di Pop and Go, io ritorno e tornerò domani, non con Claudio, non so chi ci sarà, dalle 15:30 in poi. Claudio, grazie.
1: Grazie a te.
0: Bravo! Ciao. E grazie a tutti voi, grazie a Gianni Grimaldi, grazie a Marco Mascia.
1: E chiudiamo
0: Mascia.
1: Sempre con romanticismo noi,
0: Mamma
1: come sempre.
0: Mia, wherever you will go.
1: The Calling.
0: Che bella.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
2: Eh sì, c'è attesa per l'intervento di rimozione del nodulo polmonare di Papa Leone. L'operazione con tecnica mini-invasiva dovrebbe durare un'ora e mezza circa. Ad operare il pontefice e l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Agostino Gemelli, quella situata al quarto piano e adiacente all'ingresso principale, si prega il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13:10 tra gli applausi della folla. È sceso dall'auto bianca targata Stato Città del Vaticano 1 a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carboni, ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale al decimo piano, non nella stanza che fu di Francesco e Giovanni Paolo II, per lavori di ristrutturazione in corso. La degenza durerà circa una settimana. L'agenda del Papa è ufficialmente sospesa fino al 20 di ottobre.
1: Andiamo in Yemen. Raid aerei della coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita hanno colpito un impianto petrolifero nella capitale Sana'a. A riportarlo i media affiliati ai ribelli filo-iraniani Houthi. Diverse le esplosioni udite in città. Le notizie giungono dopo un avviso di evacuazione da parte saudita in vista di un'operazione nell'area. Finanza pubblica. Il Parlamento ha approvato lo scostamento di bilancio di quasi 29 miliardi di euro, che il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito una scelta consapevole e compatibile con la sostenibilità del debito pubblico italiano. Il titolare dell'economia ha anche affermato che la debole crescita italiana è in linea, purtroppo, con quella modesta del vecchio continente. Infine, sul debito, ha spiegato, questo governo non l'ha creato, ma l'ha semplicemente ereditato e gestito al meglio. La cronaca: un metronotte di 55 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nel Salernitano. Il cadavere di Walter Avallone, originario di Eboli, era sul sedile di guida della vettura con una profonda ferita alla gola provocata da un'arma da taglio. Gli investigatori procedono per omicidio. La vittima è stata scoperta da un carabiniere in pensione mentre faceva jogging. Al via dopodomani a Forlì il processo all'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato di omicidio volontario aggravato per la morte di un'anziana donna durante un trasferimento in ambulanza.
3: Si apre giovedì al Tribunale di Forlì, davanti alla Corte d'Assise, il processo a Luca Spada di Meldola, conosciuto da tutti come Spadino, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. 28 anni, ex autista della Croce Rossa, del comitato di Forlì in Popoli Bertinoro, Spada è accusato di aver ucciso il 25 novembre 2025 Deanna Mambelli, 85 anni, i cui familiari in aula saranno parte civile. Secondo l'ipotesi accusatoria dei carabinieri, Spadino avrebbe ucciso Deanna durante un trasporto in ambulanza, iniettandole con un catetere aria nelle vene. Il movente non è stato rintracciato dalla procura, secondo la quale Spada avrebbe ucciso altri 5 anziani sempre in ambulanza. Per i carabinieri dei RACIS e dei RIS di Roma, Spada avrebbe un profilo psicologico tipico del killer seriale, ma per questi altri morti attualmente l'ex autista della Croce Rossa è solo indagato. L'imputato si è sempre proclamato innocente. Un centinaio di testimoni, migliaia sono le intercettazioni dell'indagine. Spada è detenuto in carcere in custodia cautelare dallo scorso 11 aprile. Giovanna Greco, GR1.
1: I sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Continuano presidi e proteste dopo le mobilitazioni di ieri a Taranto, Genova e Novi Ligure. Nella città pugliese ancora blocchi sulle statali. All'esame del governo oggi l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori, misure che i sindacati ritengono insufficienti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha incontrato una delegazione di lavoratori a Genova parlando di rischio allarme sociale se non si trova una soluzione. Andiamo in Francia. Non è stato ancora rivendicato l'attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati. La sicurezza degli alimenti richiede più attenzione a tutti i livelli, ha scritto il commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione, Christoph Hansen.
4: Hanno messo fuori uso frigoriferi e congelatori, causando il deperimento di tonnellate di cibo e provocando un danno di milioni di euro. Così i pirati informatici hanno attaccato oltre 300 supermercati di diverse catene della grande distribuzione francese. Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
5: È stata utilizzata una vulnerabilità di un software di controllo prodotto da un fornitore, non era stata ancora installata la versione nuova e quindi hanno potuto manomettere i frigoriferi.
4: Intanto la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta tra le piste possibili l'azione di un gruppo legato a uno Stato o un attacco a scopo di estorsione.
5: Lo vedo più come un attacco di matrice ideologica, dimostrativa.
4: Pochi giorni fa altre incursioni hacker avevano provocato il malfunzionamento dei sistemi informatici sempre in alcune catene di supermercati nei Paesi Bassi e in Belgio.
5: Per difenderci da questi attacchi è stata varata dalla Unione Europea direttiva NIS2. Serve a chiarire che siamo tutti connessi e chiunque fornisce servizi ad altri deve proteggersi non tanto per proteggere se stesso ma per proteggere tutti.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Donald Fagen, The Night Fly, alle 17.10 torniamo in autostrada prima di dare la linea e scatenare gli amici di Pop & Go, ripartendo dalla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione di Firenze ci sono code a tratti, e poi sulla 4 Torino-Trieste tra Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia si è formata una coda per incidente. Sempre in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia ci sono code a tratti a causa di un incidente, e poi andiamo sulla 7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova, un chilometro di coda a causa di lavori. Sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e il Bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, 3 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 2. E poi per quanto riguarda la 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, 2 chilometri di coda anche qui a causa di lavori. Sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, coda per traffico intenso, e poi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze registriamo traffico rallentato. Queste al momento le principali notizie, siamo pronti per Pop & Go.
1: Signore e signori, comincia lo show, comincia. In diretta su Rai Radio.

0: Ma dove? Che finale, ragazzi. Eccoci qua, 17:12. Che ore sono? 17:12. Su Raiso Radio arriva Pop and Go, arrivano loro, la Trinità del Tedio, Gabriele Broccani, Pamela D'Amico e Filippo Merola.
1: Siamo coadiuvati da Claudio Campobasso.
0: Sì, eccomi.
2: Il quartetto Campobasso, del Tedio più bello del mondo.
0: Sì, è vero, è vero. E dall'altra parte del vetro, mica
1: chi
0: scherziamo.
1: C'è? Mica Cotica.
0: Ah, abbiamo Giovanni Leborale, il nostro sound engineer di oggi.
2: Ah, il quintetto del
1: Tedio. È un caporale,
0: poi Angelo Galì pure.
2: In regia. Sì.
1: Venuto,
0: c'è qualcun altro? Basta, può bastare.
2: Nascosto sotto il bancone, sì.
0: Come
2: messo
0: sempre,
2: prima io.
0: Per due ore vi molesteremo, vi daremo molto fastidio, però noi come sempre vi diamo anche qualcosa, vi regaliamo cose.
1: Oggi è un premio fantastico.
0: Vi facciamo anche giocare, quindi prima però dobbiamo dare il numero telefonico.
2: Il numero telefonico è il 348-103-1010.
0: Questo è quello di Iso Radio, poi se volete chiamare D'Amico potete farlo.
2: Allora se volete chiamare sul mio numero personale, io aspetto i vostri messaggi al 348-103-1010.
0: Io me lo devo segnare perché
1: oggi quasi non so perché chiamerei, però manderei un messaggio.
0: Una chiamatina la faremo.
2: Se non fosse stato per il calzino bianco.
0: Ah, è vero, questa è una cosa brutta, guarda, brutta. Guarda, possiamo
1: ne parleremo
0: dire
1: oggi
0: che
1: in diretta.
0: Sì, oggi l'amico c'ha il calzino bianco. Ma noi, come sempre, questo numero lo facciamo utilizzare anche a coloro che babbioli si ricordano dei grandi successi del passato e devono indovinare la canzone che si nasconde all'interno della nostra Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.
0: And a torture tag, and I've been riding on a ghost train.
1: Money for muscle and another
2: girl I dig. Autoradio Time Machine.
0: Allora,
2: l'aiutino?
1: A un certo punto lo dice.
0: Possiamo dire, no, non lo dice, non lo dice. Non lo dice.
2: Vabbè, diamo un aiutino, dai.
0: Sì, un aiutino. Possiamo dire che non è Salda Vinci. Quindi va bene,
2: bravo,
0: questa.
2: Bravo, okay. Neanche Gigi D'Alessio.
0: Quindi facilissimo.
2: Ciao,
0: vi regaliamo una fantastica.
1: Ah, oggi c'è un premio fantastico.
0: Sì, una vela, una randa di Isoradio per percorrere.
1: Griffate, lo sai, Isoradio.
0: Caianello San Vittore. Voi la potete fare di poppa.
2: Esatto, sono andata.
1: Voi arrivate a Caianello, spegnete i motori, ricevete la vostra randa e andate a vela fino a San Vittore.
0: Di poppa.
1: Andiamo di bolina?
0: Andiamo di bolina perché il vento è contro.
1: Esatto.
0: E allora
1: poi
0: di bolina. Quando torniamo
1: andiamo di poppa.
2: Ma sicuro che torniamo perché di poppa non è facile. Comunque, dipende dalle poppe.
0: Tra San Vittore e Caianello se non c'hai la vela, insomma, il motore sforza perché è soprattutto di bolina va contro il vento. Invece mettete la randa di bolina, facile da
1: poi,
0: fare.
1: A proposito di poppa, oggi parleremo anche di quello.
0: Sì, perché oggi anche
1: velatamente ne parleremo.
0: È vero, velatamente.
2: Oggi è proprio la giornata di chi senza reggiseno. Quale velatamente?
0: La giornata no bra day, oggi è no bra.
2: Io che sono l'unica donna posso dirlo, se no voi magari sembrate poco delicata.
0: Io non l'ho messo oggi, quindi va bene.
2: Io oggi
0: sto festeggiando.
2: Anch'io
0: sto festeggiando, anche lei sta festeggiando.
1: Io
0: senza
1: io festeggio tanto, tanto.
0: Bene.
2: Ma chi l'ha visto mai? Diciamo.
0: Andiamo con un po' di ruggine, va.
1: Vai.
0: La ruggine di Levante, signore e signori. Claudia Lagona, la sua nuova canzone, qui su Raiso Radio.

0: ruggine. Senti, senti come ruggine.
1: Io sentivo la rumba.
0: Lei è Levante, signore e signori, nella playlist di Isoradio, delle canzoni vi accompagna durante i vostri viaggi lunghi o corti. Vediamo se ha indovinato già qualcuno. Io non credo, anche se sono canzoni molto facili, sì. Però allora, meravigliosi, Pop and Go, vi dico solo una cosa: oggi avete usato una magia. Qual la è? Coda praticamente zero tra Orco Figlino e Spotorno. Ah, siete stati meravigliosi, fantastici, pazzescamente bravi. Cosa avete usato?
2: Con l'antirugine per la ruggine di Levante.
0: Grazie, Marino.
1: Marino, io un'idea ce l'avrei.
0: Cioè, è bellissimo ascoltarvi, siete troppo grandi. Troppo grandi siamo, attenzione perché.
1: Soprattutto Pamela, grazie.
0: Non abbiamo ancora dato la randa, però ci sono dei messaggi da ascoltare, sono dei vocali, quindi mi dovete dare il tempo di ascoltarli. Ma nel frattempo
3: ci facciamo un giro,
0: perché visto che non ci sono coda a Spotorno, con molta calma, se c'è vento forte tra San Vittore e Caianello.
3: No, la situazione è tranquilla.
0: Al momento è tranquilla. Quindi la randa è chiusa.
3: Quindi non servirà. Andiamo in A4 tra l'allacciamento tra l'A58 e Monza in direzione di Milano. C'è una coda per materiali dispersi tra il chilometro 146 e il chilometro 140. Sempre in A4 tra Monza e Curmano in direzione di Torino, code a tratti. E poi sull'A26 Genova Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione sud si è formato un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 27 e 500. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa c'è una coda per traffico intenso. E poi ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese dove ci sono code a causa del ripristino incidente tra Fiera Milano e Barriera di Milano Nord in direzione di Varese. Chiudiamo con la A4 Milano-Brescia, code a tratti a causa di traffico intenso tra Monza e Curmano in direzione di Torino.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
7: Rai Isoradio.

0: merengue.
1: Oh, signore, Lambrusco.
2: Compagni di merengue siete voi. Bravi, bravi. Questa è la nuova canzone di Sciagura con insieme a Maluma.
0: Me la sono ballata tutta.
2: Sì, è bella.
1: Possiamo
2: però,
1: dire che Maluma la salsa è liscio sudamericano.
2: Ma questa è salsa?
0: Questa è merengue, ragazzi.
2: La merengue.
0: Questo è un merenghino.
2: Niente. La salsa, la salsa si
1: è
2: mette
1: diversa con la cipolla.
2: Esatto, bravo, quella è la salsa. Esatto. Invece la merenda si fa, non si usa la salsa.
1: 17:30.
2: Va bene, va bene. Allora, sono 17:25. Allora, voglio rispondere a Mr. Funk che ci dice ovviamente una sua, ma non è quella la canzone che.
1: Però intanto è l'unico che ci prova.
2: Ci ha provato, però, ci ha provato e non ci teneva perché insomma.
0: Non ci screditi.
2: La randa, la randa. Oh, ragazzi, andiamo a Palau in Sardegna perché c'è questo,
1: di vento.
2: Questa roccia, come si chiama questa cosa?
0: È proprio una roccia che ha forma di orso, spaventosa, però si è creata proprio in maniera naturale.
2: È vero, sembra proprio un orso, ragazzi.
0: Non è stato creato dall'uomo.
2: 122 metri sul livello del mare, è una cosa.
0: Sì.
2: Tra l'altro, cioè, lì c'è un panorama bellissimo. Siamo proprio in una Sardegna strepitosa. Allora, intanto.
0: Che io conosco molto bene.
2: Lei conosce molto bene perché, ovviamente, va là a perdersi gli
0: Palau
2: zaini.
0: Vado tutti gli anni.
2: Certo.

0: Sardegna, dai.
1: Sì, allora, possiamo dire che questo, ci sono un sacco di ottime recensioni, ma sì, ce ne sono tante anche pessime.
2: E noi
1: okay?
2: Quelle vogliamo ascoltare.
1: Esatto, tra poco. Ma prima vediamo la scienza che dice di questa
0: ascoltiamo
1: la roccia dell'orso.
2: Intanto se la Pamela d'amico mi agevola.
1: La roccia dell'orso è un celebre monumento naturale situato a Capodorso nel comune di Palau, Sardegna settentrionale. Si erge a circa 122 metri sul livello del mare su un massiccio granitico. È una scultura naturale modellata da milioni di anni di erosione eolica e atmosferica, tafone, che le ha dato la forma di un orso rivolto verso il mare. Dalla sommità si gode di una vista a 360 gradi sull'arcipelago di La Maddalena, sulle coste della Gallura e nelle giornate limpide fino a Corsica.
2: Lei
1: fino
2: è un Corsica. Tafone.
1: È il tafone. Lo sapete che il tafone è questa l'erosione eolica e atmosferica, si chiama proprio così, tafone, capito?
0: Esatto.
1: E allora, devi fare una piccola passeggiata su 500 metri, il biglietto costa 3 euro, vabbè, ok? Però c'è anche il parcheggio da fare prima, altri 3 euro di parcheggio.
2: E sono 6?
1: E sono 6. Poi c'è il bagno che è invece a pagamento, quindi se dovete andare in bagno sono altri 3-4
0: euro. Però ragazzi, avete il mare più bello del mondo,
1: è vero,
0: vogliamo
1: è vero
0: parlarne? A Palau, diciamo, da Portocervo è 40 minuti, quindi se voi siete a Portocervo in vacanza con 40 minuti andate a Palau e vi potete andare a visitare questa bellissima
1: allora,
0: roccia.
1: Sono tutte, sono tutte positive tranne qualcuna che ovviamente è molto molto negativa. E anche perché ho scoperto che questo orso praticamente quando andate lì non lo vedete.
2: No.
1: Nel senso perché
0: dalle spalle vi
1: mettono sotto la pancia dell'orso, dove c'è praticamente c'è sotto l'orso, tu non riesci a vederlo. Perciò tu vai fino lì, spendi 3 euro e poi l'orso non lo vedi, ce l'hai sopra e è talmente grande che non puoi vedere. Quindi dice: le foto che vedete sono fatte col drone, belle, sono belli, certo, certo. Quindi, comunque, la maggior parte dicono: bellissima, la consiglio proprio. Come non riconoscere il profilo di un orso? Certo, non è un luogo imperdibile, ma vederlo è piacevole.
2: Certo.
1: Sabato pomeriggio siamo andati, abbiamo trovato direttamente un bel parcheggio all'ombra, costa 3 euro, ci sono 3 euro di ingresso a persona, sentiero ben pavimentato e dice molto bello, si vede la Maddalena, questi sono tutte positive, però delusione,
2: eccola.
1: Se sperate di vedere la roccia come nelle foto che girano sul web, mettetevi l'anima in pace perché una volta arrivati su, dopo aver pagato il biglietto, non vedete la sagoma a forma dell'orso, la visuale che spacciano nelle foto è presa dal drone o da una prima prospettiva da cui non si può più accedere.
2: No.
1: Sconsigliatissimo, dice questo signore, si chiama Mario.
2: Mario
1: Mario F dice: per chi è come me è venuto 20 anni fa qui, enorme delusione. Ora si paga per nulla. Tour che ti fa finire sotto la pancia dell'orso senza possibilità di gustare l'attrazione turistica.
2: Sono i genitali dell'orso.
1: Percorso mal eseguito, con lavori eseguiti da personale non qualificato.
0: Però, scusate, non ce l'ha più perché comunque ha 300 milioni di anni sto orso. Cioè, poverino,
1: certo.
0: È stato è un granito.
1: Ma mettessero per visitare la pancia dell'orso,
0: mettessero un orso vero, scusa,
1: no,
0: almeno
1: vero
0: è
1: no
0: emozionante,
3: diciamo, ma sembra più un dinosauro che un orso.
1: Comunque è vero, sembra un dinosauro,
3: un dinosauro con l'acne,
0: a me sembra lei un dinosauro, guardi veramente oggi
1: che c'è il naso un po' appunto,
2: una persona che sta un po' vomitando, cioè e sta in una posizione, vero, dopo essersi fatto 7-8 gin tonic.
0: A me piace, devo dire, è alto comunque 120 metri sopra il livello del mare.
2: Le piacciono le persone alte,
1: deve
2: lei
1: fare 120
0: metri, 100 metri almeno,
1: cioè va bene. Abbiamo visitato questa roccia dell'orso, e tutto stupendo, devo dire, tutto stupendo.
0: E viva la Gallura,
1: tutto
0: viva
1: stupendo,
0: la Gallura.
1: Quindi viva la Gallura. Adesso invece la musica che non c'è è di lui, ed è Coez, vero?
2: Coez.
1: Niente, tu devi aspettare. Adesso noi invece riproponiamo la canzone, eccola qua.
2: Bella questa canzone.
1: Devi avere un po' di pazienza. La musica non c'è.

0: provare la nostra fortuna. Tess Malak con Purple Disco Machine insieme a Mick alle 17.37. Questa è Rai Iso Radio. Noi siamo quelli di Popengo. Legge oggi è il Nobra Day, giornata senza Reggiseno. Io non l'ho messo, lei nemmeno l'amico, però ha messo i calzini bianchi. Questa è una cosa che veramente ci ha messo proprio in difficoltà,
1: in grande difficoltà. Io sono vicino a lei e purtroppo
0: io pure sono vicino a lei, guardi, le sono molto vicino proprio, lo devo dire.
1: Non riesco a stare vicino a una donna che ha il calzino bianco, io già non tollero il calzino bianco per gli uomini,
0: chi se ne frega?
1: Ma per le donne proprio, cioè, la prego, Brogani, la prego,
2: lui sta male,
0: lui sta male proprio, lui sta male così,
2: ha fatto le analisi,
0: ma lui sta sempre così.
1: Io la soffro questa cosa, non so se i nostri ascoltatori al 348-103-1010 soffrono lo stesso la sindrome da calzino bianco.
0: La sindrome da calzino bianco.
2: Io ho il calzino bianco, lei ha ragione, però posso darlo io il numero, così chiediamo se loro apprezzano oppure no una donna col calzino bianco.
0: Ha dato malissimo lui il numero.
1: Sì.
3: Ditelo al 348-103-1010 se vi piace una donna con il calzino bianco oppure no, se voi ci uscireste oppure no.
1: A bor.
0: Allora,
2: già stanno scrivendo,
0: calzino bianco sì o calzino bianco no. Andiamo da Claudio Pacchi, che forse ci aggiorna con qualche
4: coda. Partiamo dalla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Ci sono 2 chilometri di coda per lavori, e poi sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Nervi e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova, 3 chilometri di coda per un veicolo fermo. Diamo un'occhiata anche alla situazione della sempre in A14 tra Bologna San Lazzaro e raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione nord. Ci sono code a tratti. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Milano, code a tratti per traffico intenso tra la strada provinciale 44 Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento tangenziale est di Milano, e poi andiamo a Torino sulla tangenziale nord dove c'è traffico rallentato con code a tratti a causa di traffico intenso tra Caselle e Pianezza in direzione dell'allacciamento Torino-Bardonecchia.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via.
8: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Rai Iso Radio.

0: scusi, ma chi sono questi? Un quartetto, sono
1: Red
0: Hot Chili e Peppe. Salutiamo Peppe che suona insieme a Red Hot e Chili. Bene, questa canzone che è Snow alle 17.45 ci riporta in diretta, ci sono un sacco di messaggi sui calzini,
1: sì,
0: bianchi,
1: beh, certo.
0: Ma tra poco li ascoltiamo, però c'è un altro ascoltatore che dice giustamente non è tanto il calzino bianco, bisogna vedere la donna che lo indossa, certo, calzino
1: certo.
0: Bianco Scarlett Johansson, un calzino bianco Sidney Sweeney fa la sua figura anche,
1: ma guardi calzino. No, io...
0: no, per lei no, fanno no. Via, le caccia no, di casa,
1: via,
0: va bene.
1: Via, via.
0: Noi adesso invece è così, è così, è pronto per il comic? Noi
2: sì,
0: no, quindi
2: sì.
0: Lasci stare per il momento, andiamo sulle autostrade.
3: Sì, sì, siamo collegati col centro multimediale di Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio.
4: Sì, di nuovo buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove per un camion in panne segnaliamo 3 km di coda tra Nervi e Bivio per la 7 in direzione Genova, con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda per incidente tra la diramazione per Capo di Chino e il Bivio per la 3 Napoli-Salerno verso Napoli. Sulla 14 per lavori di ammodernamento verso Ancona 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto con tempi di percorrenza di 20 minuti e 2 km tra Grottammare e Pedaso, anche qui tempi di attraversamento di 20 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 8 Milano Varese coda per ripristino incidente tra Fiera e Milano Nord verso Varese. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il Bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti e tra Pero e Milano est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre per traffico segnaliamo code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze ovest e Prato est verso Pisa e sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla 14 Bologna-Taranto 1 km di coda per traffico congestionato tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, qui tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso coda per operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: vita, morte, miracoli, J-Ax qui a Pop and Go su Rai Radio.
1: Quanti messaggi stanno arrivando?
0: Tutti inutili, ovviamente.
1: Cazzino,
0: messaggi tutti inutili da ascoltatori che non hanno nulla da fare, e quindi noi ascoltiamo qualche voce di nostri ascoltatori in viaggio, probabilmente. Sentiamo sui calzini.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti.
2: Luca da Frosinone.
0: Da Frosinone.
2: La donna con le calzine bianche.
0: Le calzine, certo.
2: Diciamo è accettabile se nel caso sono pulite.
0: Certo, devono essere pulite.
2: Si possono levare con i denti.
0: Capito? Si possono levare con i denti.
1: Ma era un omicidio.
0: Lo conosco lui. Lui è duca, grande.
3: Ma lui quanti denti ha?
0: Da Frosinone. Sentiamone un'altra.
4: Buonasera. Io odio il calzino bianco.
0: Odio.
4: E io guido il camion, guido con le pantofole.
0: Che eleganza. Sì.
4: E porto il calzino blu.
0: Certo.
4: E anche il nero, porto il blu.
0: La pantofola è la morte sua.
3: Posso dire, scale. Per me è sexy.
0: Calzini.
5: Filo scozzese.
4: Io li odio i calzini bianchi.
0: Abbiamo capito. Via che lui odia i calzini bianchi.
1: Guarda, posso dire una cosa, è un mio idolo lui.
0: Sentiamone un altro.
6: Buonasera a tutti. Bellissima trasmissione.
1: Grazie.
6: Con affetto, sono Salvatore da Firenze.
1: Ciao Salvatore.
6: Sì, è bella la donna con calzino bianco, dai. Specialmente se porta il 36-37.
0: 36-37. Va bene, quanto ne porta?
3: 43.
1: Pitino da
3: pasta. Però se io ritiro le dita, sembra meno.
0: Sembra più piccolo, sì. È vero. Lei è deficiente, però va bene lo stesso.
3: Esatto.
0: Noi l'amiamo così, quindi. Allora,
3: comunque,
0: visto che,
3: devo dire che alla fine, calcolando, è amato sto calzino. Merola, te devi arrendere.
0: È amato il calzino bianco. Per adesso tre ascoltatori, due su tre hanno detto,
1: assolutamente
0: hanno detto
1: sì,
0: che sia calzino bianco.
1: Tutti capoli,
3: comunque uno, Pamela,
0: tutti
3: capoli. Scusate, sì. Volete leggere questo messaggio? Sì. Pamela va bene anche con la calzamaglia di lana degli anni 20 del Novecento.
0: Beh, è vero.
1: Per fare le rapine, però.
0: Le starebbe benissimo la calzamaglia.
3: Proverò.
0: Senta, allora facciamo così. Sì. Più che il calzino bianco, dice, questo è importante come una donna che lo porta, l'avevamo già letto. Io farei ascoltare ancora un po' di musica,
1: sì,
0: con un po' di ritmo, che arriva Martin Garrix.
1: Bello questo.
0: Insieme a Bonovox e The Edge con We Are The People. Ve la ricordate questa canzone?
1: Come no?
0: È stata, diciamo, la sigla di un importante evento sportivo, eh? Lo ricordate?
1: Sì.

0: La sigla di Euro 2020, questa ovviamente erano i campionati europei di calcio con Martin Garrix e U2. Mancano pochissimi istanti alle 18 al segnale orario e anche ovviamente al GR.
1: Agli europei del 2020, sì. Io ho cantato con la mia band a Piazza del Popolo.
0: Brava, chi se ne frega! Andiamo con un omicidio volante, dai!
2: Ora c'è il omicidio!
3: Col calzino bianco, vada.
0: Che tristezza.
1: Se non ci dai tutti i soldi, spariamo. Sparite, sparite.
0: E ride. Guarda Giovanni, là, guarda Giovanni ride.
1: Cosa fa un milanese in ospedale?
0: Stai serio? Cosa fa?
1: L'attack.
0: Stai ridendo sotto i baffi.
3: Che lei ha riso però. No, la vedo che c'ha.
0: Ma è terribile, ragazzi. Ma è veramente è un piano.
1: Vabbè, ma cosa vi potete aspettare da una donna col calzino bianco che
0: certo.
1: Porta il 43?
0: Abbiamo finito con questi omicidi inutili.
1: Sì, basta,
0: bene,
1: sì.
0: Allora i Police che ci portano fino al segnale, dai, ce la facciamo sentire un po'. Tu te ne vai.
4: Io me ne vado.
0: Ciao,
4: sì.
0: Claudio.
3: Claudio.
1: Ci dispiace.
3: Torniamo.
1: Ci dispiace.
3: Torniamo presto.
4: Ci vediamo presto.
1: Tra due o tre mesi.
0: Quando vuoi, stiamo qua. Ciao.
4: Faccio parte di te.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
2: Il mondo attende con affetto il risultato dell'intervento di rimozione del nodulo polmonare di Papa Leone. L'operazione con tecnica mini-invasiva dovrebbe durare un'ora e mezza circa. Ad operare il pontefice, l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Un primo bollettino medico si attende in serata nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, quella situata al quarto piano, adiacente all'ingresso principale. Dalle 18 il cardinale vicario, quindi proprio in questi minuti, il cardinale vicario di Roma Baldorina presiede il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13.10, lo ricordiamo, tra gli applausi della folle. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale per una settimana. L'agenda del Papa, lo ricordiamo, ufficialmente sospesa fino al 20 ottobre.
1: Il conflitto in Ucraina. Il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma e proseguono i raid russi. Si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv ed è ancora tesa la situazione nel Mar Nero. Colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Torniamo in Italia, via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio. Approvata anche la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di bilancio.
3: Il documento di finanza pubblica approvato dalle Camere, atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri, conferma la traiettoria di stabilità e prudenza già fissata dal governo negli ultimi anni. Un percorso di rigore che, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, dovrebbe portare il paese fuori dalla procedura di infrazione entro la prossima primavera. Tutto dipenderà comunque dal quadro macroeconomico e dall'evoluzione del contesto internazionale.
4: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo.
3: La manovra avrà dunque margini di spesa ridotti e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Nella stessa direzione andranno gli interventi realizzati grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia europea su energia e difesa, ancora Giorgetti.
4: Ma noi riteniamo che essa debba essere anche volta a dare sostegno in modo selettivo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà.
3: Francesca Capannolo, GR1.
1: Consiglio dei Ministri convocato tra poco meno di un'ora a Palazzo Chigi, all'esame il documento programmatico di bilancio, ma non è più prevista l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Esce dall'ordine del giorno anche il decreto correttivo sulle sanzioni tributarie. Restano in agenda il nuovo codice della strada, gli interventi per i campi Flegrei e le misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, oltre che per il rilancio industriale del territorio. E a questo proposito i sindacati programmano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. A Genova si manifesta contro lo stop degli impianti con presidi e assemblee davanti ai cancelli di Cornigliano.
5: La protesta prosegue a oltranza fino a quando i lavoratori non riceveranno risposte concrete, nero su bianco. Quelli di ieri, quando il presidente della regione Liguria ha parlato dell'ipotesi di un piano del governo, sono stati i primi spiragli, oggi confermati in un incontro dei sindacati con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova per un altro importante tema che riguarda la città, quello della sicurezza. I commissari di Acciaierie d'Italia starebbero valutando la possibilità di assicurare tanto a Genova quanto a Taranto forniture non dirette per consentire che gli impianti dell'area a freddo possano continuare a produrre. La notizia, ha ribadito la sindaca di Genova Silvia Salis, è che la struttura commissariale insieme al governo sta lavorando proprio sulla richiesta di Genova, che è una richiesta di materia prima. Intanto il picchetto degli operai non si muove, in attesa di un piano certo che consenta a Cornigliano di non fermarsi il 15 novembre come annunciato e di continuare a produrre.
2: Genova, Paola Mentuccia, GR1.
1: Teatro va in scena dal 28 ottobre all'Eliseo di Roma lo spettacolo Dylan Dog Horror Show, un debutto teatrale per l'indagatore dell'incubo nato 40 anni fa dalla penna di Tiziano Sclavi, che firma anche con Nicola Russo. Lo spettacolo che coinciderà con la riapertura dell'Eliseo, chiuso dal 2020. Per l'occasione il foyer sarà trasformato con installazioni e ambientazioni ispirate all'universo di Dylan Dog. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per l'ascolto.
6: Segui la in FM, DAB e su Radio.
0: RaiPlaySound.it.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: 9 minuti dopo le 6, buon pomeriggio e buon viaggio. Il viaggio che prosegue con Davide Santirocchi dopo il nostro Claudio Campobasso, con Giovanni Leporale che cura la parte tecnica. E attenzione, abbiamo delle novità importanti: è stato risolto l'incidente sulla 1 al chilometro 758, poco prima dello svincolo per la A3. La coda che si era formata è diventata una coda dovuta al traffico intenso, sta diminuendo, ma è ancora lunga 2 chilometri in direzione di Napoli. Un incidente invece sulla 12, le conseguenze sono importanti perché tra Genova Nervi ed il bivio per la A7 verso Genova la coda che si è formata è lunga ben 5 km e tende ad aumentare ancora. Code segnalate anche sulla A7 per un veicolo in avaria tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, veicolo fermo al chilometro 124, e poi sulla 8 la Milano Varese, dove come sempre il traffico intenso verso nord e le code tra Lainate e Legnano in direzione Varese. Resta difficile la situazione sulla A14 per questo tratto compreso tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio, qui le code verso nord dovute al traffico intenso, tratto ampio circa 20 km. Abbiamo un incidente anche sulla A7, anche qui tra Genova Bolzaneto e la A10, una coda di 1 km verso Genova. Volte su Raiso Radio, inciampiamo in Pop and Go.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Raiso Radio.
2: Sempre, sempre. Con Pamela.

0: Dove?
1: Raiso Radio!
0: Ah! 18:10, eccoci qua, seconda ora insieme con Raiso Radio, con quelli di Pop e Go, la Trinità del Tedio, Gabriele Broccani, Pamela D'Amico e il nostro Filippo Merola.
1: Buon pomeriggio
0: a tutti, ben ritrovati.
1: Bene.
2: Leggiamo,
1: mentre
2: andiamo in onda così tra le notizie del Santi Rocchi,
0: sì,
2: noi leggiamo notizie strane dal mondo.
0: Dal mondo.
2: Una che mi viene proprio, che mi sovviene, è stata trovata dentro una valigia,
1: sì,
2: una testa di coccodrillo all'aeroporto di Caserta.
0: Chi se ne frega?
1: No.
2: Allora loro, insomma, gli agenti hanno fatto al proprietario della valigia: ma scusi, ma il coccodrillo come fa? E lui ha detto: non c'è nessuno che lo sa.
0: Usci
1: da questo studio adesso. Grazie, arrivederci, addio.
0: Va bene, abbiamo questi mentecati in studio, io non rispondo, mi dissocio. Oggi tra l'altro il No Bra Day, giornata senza il reggiseno per il motivo molto serio originariamente, e questo giorno lo so che neanche noi abbiamo il reggiseno, neanche l'Adamico l'ha messo.
2: Lei l'ha messo, Santi Rocchi?
0: No, mai. Perché originariamente era un gesto, diciamo, di ribellione
2: delle
0: donne che volevano in qualche maniera affermare la loro sessualità e quindi non lo usavano. Adesso invece
1: io la riniego, perché ho messo il calzino bianco.
0: Adesso è utilizzato
1: alto, fino al ginocchio,
0: certo, quindi. Se lei toglie il reggiseno e mette il calzino bianco, penso che
1: ma
0: le cose
1: qual è
0: si compensano.
1: Ma il problema che le donne sexy come me, così tanto devono rinnegare un pochino, altrimenti poi abbiamo proprio troppo.
2: Sì, ma noi la rinneghiamo,
0: giusto. Però siccome questo è anche il mese rosa della sensibilizzazione per il tumore al seno, viene utilizzato proprio anche per ricordare questo
1: l'occasione per ricordare la prevenzione.
0: Brava. Beh, allora, pronti a dare il numero telefonico? Prego.
1: Il numero è il 348 103 1010.
0: E per chi invece vuole chiamarla in privato?
1: E chi invece vuole contattarmi sul mio numero privato può farlo al 348 103 10-10.
0: Ve lo dice solo più lento, lo stesso però, Io per me è lo stesso, poi vabbè. Comunque vabbè, chiamate questo secondo numero, insultatelo. Adesso noi invece vi facciamo ascoltare la canzone nascosta all'interno della nostra
2: Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.

0: money for muscle and another girl I dig.
1: Bellissima canzone, facile da indovinare perché sì, insomma la voce l'avete riconosciuta tutti. Non è quella di Saldavinci, no, abbiamo anche aiutato. E vi regaliamo anche la bella randa firmata, sì, Rise Radio, per bellissima, percorrere il tratto tra Caianello, sì, e San Vittore, Vittore di Bolina,
2: di Bolina,
1: e poi il ritorno di
2: Poppa.
1: Quando c'è vento forte, sì, però oggi non credo che ci sia vento forte.
2: Beh, a Saxa Rubra c'è tanto vento.
1: C'è tanto vento, ma non è fortissimo. Non è fortissimo. Lo scopriremo solo vivendo. Quindi intanto ci ascoltiamo una bella dedica che facciamo noi, sì, alla nostra Ernia.
3: Ah. I più programmati su Rai Tor Radio.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Ma mi sentite male?
2: Che fatica, c'ho l'ernia. Era ernia,
1: si sente.
2: È bella questa canzone che si chiama Dedica, e questa canzone ci riporta in diretta quando sono le 18 e 17 con il nostro Pop and Go. Abbiamo un sacco di ascoltatori che non hanno indovinato, però, no, però invitano a cena l'amico. Questa è una cosa che comunque è positiva, cioè comunque sì, è un qualcosa di socialmente utile portare a cena.
3: Questo numero di telefono detto dall'amico è veramente un'escaviva.
2: Sappiate che l'amico però si ciba di licheni,
1: muschi,
2: piccole bacche.
1: Aspetta un attimo, guardi, io radici. Scrocco molto, quindi se uno mi invita a cena, cioè io me la scrocco la cena, cioè
2: da cracco.
1: Cioè,
2: quindi lei è... scrocca da cracco?
1: Sì.
2: Scrocca, allora, da cracco. Tutti scrocchiamo da cracco, tutti quanti. Cioè, Augusto, porti anche noi, abbiamo deciso, sì, vieni, andiamo anche
3: andiamo
2: noi. Augusto
3: anche
2: ha fatto una richiesta proprio
3: senza
2: ufficiale.
3: Calzino bianco,
2: la sentiamo
3: però,
2: perché
3: però,
2: c'è proprio è formale, noi la manderemo in onda in modo che così poi non si può più tirare indietro, ok? Bene. Ma adesso Orco Figlino e Spotorno, che c'è?
4: Non è più una garanzia, perché tra finale ligure e Spotorno le code sono terminate. Verso Genova si transita regolarmente, verso Genova c'è un rallentamento tra Genova Pegli e il bivio per la A7 dovuto al traffico intenso, un incidente sulla 12, la coda che aumenta in lunghezza, ora sono 7 km di incolonnamenti tra Genova Nervi e il bivio per la A7 in direzione di Genova.

0: Olivia Rodrigo, Olivia, con la sua stupid song. Adesso una stupid news.
1: No, perché a proposito di scrocconi, come abbiamo ascoltato prima, che alla Pamela De Mico le piace scroccare nei ristoranti, sì, leggo una notizia che ora calda calda, sì, mangia nei ristoranti e dorme negli alberghi per 300 volte, ma non paga mai.
0: In un giorno? Come
1: hanno
0: funziona?
1: Messo la sua foto davanti ai locali.
2: No, no.
1: Pamela De Mico, mi scusi, dove stava lei questo weekend?
2: Io ero in zona Alto Adige.
1: Ecco, la notizia
0: la foto
1: da
0: è la sua,
1: Bolzano,
0: si vede proprio chiaramente
1: Pamela
0: che
1: è lei.
2: Quindi se volete portarmi a cena solo al sud,
0: con calzino bianco,
2: no, ma giuro non ero io,
0: si vede proprio che lei. Complimenti a scroccato, non solo scrocca da Cracco, ma scrocca pure a Bolzano. Va bene, grazie per questa importante notizia. E adesso Davide magari ci aggiorna su qualche piccola.
3: Sì, soltanto per un flambé, un veicolo in fiamme lì a Lavoria. L'uscita di Lavoria interessata da questa notizia, appunto, che arriva da Livorno, dovrà essere particolarmente cauto.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: In realtà questo è Tiny Dancer, che è un brano storico del repertorio di Elton John, che qui si chiama Hold Me Closer perché lo canta insieme a Britney Spears. Sì. 18:26, siamo sempre noi, quindi Pop & Go su Rai Iso Radio, e qui c'è un messaggio di un ascoltatore che dice: averlo saputo Pamela ieri ero a Roma, ti portava a mangiare da Gigi Er Porcaro.
1: Non ho capito dove?
0: Da Gigi Er Porcaro.
1: È il porcao, voleva dire, c'è una scheria brasiliana.
0: Porcao buono, eh.
1: Il porcao.
0: Porcao. Vabbè, non se ne frega. Noi stiamo andando proprio a visitare questi bellissimi vulcani di fango in Azerbaigian.
2: Ma perché questi posti?
0: Non avevamo altri posti dove andare. No.

0: ci vanno, c'ho anche le recensioni, eh.
1: Ah.
0: Sono tutte positive, tranne 3 o 4 che sono tremende.
1: Che andremo a leggere.
0: Sì, esatto. Intanto però la scienza ci dice cosa sono questi vulcani Tofanco. Vediamo. L'Azerbaigian ospita il primato mondiale per concentrazione di vulcani di fango, custodendo circa la metà, oltre 300 dei circa 400-700 esemplari presenti su tutto il pianeta, certificato dal Guinness World Records nel 2004. Non eruttano lava incandescente, ma una densa e fredda miscela di fango, acqua e gas, composto per circa l'80% da metano, spinta in superficie dall'attività tettonica e dai giacimenti di petrolio e gas. Il vulcano di fango più grande del mondo è Otman Bozdag, protagonista di una grande eruzione nel 2018 con flussi di fango lunghi 4 km. Localmente vengono chiamati con nomi come Janardag, Pilpila, Gainacha, Bozdag, Gigi.
1: Capito? Oh, posso dire che meglio il fango che la lava.
0: Vulcano Gigi non è male, eh.
1: Vero, vero Brocan, è meglio il fango.
0: Sì, perché
1: sono
0: fredde, sono fredde. Allora, tra i tanti che sono andati fino in Azerbaigian, perché tu vai a Baku, sì, arrivi a Baku e ti fanno fare un giro, dice dove andare? Voglio vedere i vulcani. Allora c'è tanta gente che ci è andato, quindi è un posto che fa parte del tour della città di Baku che potete visitare. E la maggior parte dicono è bellissimo, un posto meraviglioso.
1: E
0: poi qualcuno invece dice sembra impressionante, ma in realtà non lo è. I vulcani di fango non sono altro che piccole colline con fango che trasuda.
1: Esatto.
0: Alcuni fanno la bolla, ogni tanto fa la bolla occasionale. Fare un tour per vederli vale la pena solo se vai anche a Gobuston. Attenzione, perché Erez dice: questo è un esempio di attrazione inventata per luoghi senza attrazione. Una piccola area con alcuni buchi di fango gorgogliante di dimensioni di pochi metri, che i locali hanno detto che sono vulcani.
1: E c'è della polemica.
0: Lo potete saltare sopra, ma non ti senti male per questa
2: ragazzi,
0: cosa.
2: Ragazzi, è semplice, posso spiegarvela? Posso spiegarvi tutto.
1: Prego.
2: Questi vulcani di fango sono stati inventati dalle donne. Perché dentro c'è l'argilla e le donne si fanno i fanghi
0: grandi.
2: Ma voi che ne sapete quanto costa un fango da un estetista?
1: Ma sta scroccando anche un fango?
2: Io ad Azerbaigian ogni tanto ci vado a fare 4-5 mila fanghi.
1: Cioè, io non lo so, lei è una scroccona anche
2: 24
1: di
2: fanghi.
1: Con 24 mila fanghi?
2: Sì.
1: Ah, beh.
0: Con 24 mila fanghi, eh? Sentiamo se riesce a sentire il... L'hai sentito?
3: Sì, abbiamo sentito.
0: I fanghi l'avevi sentito? No, tutti, l'aveva sentito lui, perché noi possiamo pure dirlo, però
1: non possiamo.
0: Non ci compete.
3: Siamo pronti con le notizie meteo.
0: Sì.
3: Queste ci competono, non a noi, ma al tenente colonnello Cesarin. Buonasera.
4: Buonasera e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti maggiori su Alpi del Trentino Alto Adige, associati a piogge locali. Al centro e sulla Sardegna, cielo sereno su gran parte delle regioni, con annuvolamenti su Abruzzo, ma senza fenomeni significativi associati. Al sud e sulla Sicilia, cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, ma senza fenomeni. Nella notte, aumento di nuvolosità su Sicilia settentrionale associato a deboli piogge lungo la costa e immediate aree interne. Passando alle temperature, le minime domattina sono in aumento in Emilia-Romagna occidentale e in diminuzione sul resto del paese, in particolare sulle regioni centrali. Infine venti tra moderati e forti settentrionali sulle regioni meridionali, in particolare più intensi su Puglia e Basilicata, a regime di brezza altrove. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto, restituisco la linea allo studio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: con te si bagnerà.
1: E se piove, piove?
0: Con te. Piove, piove, mi bagnerò con te. Scusate. Si chiama Pannolini questa canzone.
2: No. Ma quando piove, come parafulmi. Fai? Come fai quando piove?
0: Come fai quando piove? Certo.
2: A noi ci piacciono
0: Giorgia,
2: le bambine.
0: Giorgia, su Rai Radio all'interno del nostro Pop and Go. Siamo in Azerbaigian. Siamo in Azerbaigian, in mezzo a mezzo al fango.
1: È inutile che si mangia molto bene, fango. Vero? In
0: Dico è pieno di fango. Sì, lo sai cosa si mangia in Azerbaigian? Sì. Si mangia il plov, che è questa lo shaplov.
2: Argilla fritta.
0: Che è una cosa, sì, è tipo la prendono penso dai vulcani. No, è il piatto nazionale per eccellenza, è questo riso basmati che sì. Loro aromatizzano con dello zafferano.
1: Bene.
0: Cotto con della carne.
2: Lo aromatizzano
0: con carne d'agnello probabilmente. Poi della frutta secca, soprattutto le albicocche, la prugna e l'uvetta e le castagne, e spesso lo racchiudono in questa crosta di pane croccante chiamata lavash e lo mettono nel fango.
1: Ottimo.
0: Poi c'è il dolma, che sarebbe un po' diciamo il dolmades in Grecia. Ovunque sono le classiche foglie di vite, no? Che con dentro carne macinata. Avete mai mangiate? Sono buonissime.
1: No.
0: Va bene, comunque è diciamo un po' tutto.
2: Chissà quante vite ci vogliono.
0: Unisce l'Azerbaigian, la cucina turca, persiana e anche quella un po' caucasica.
1: Massimo.
0: È una cucina un po' caucasica,
1: Sì.
0: La si sente proprio dall'odore, degli odori.
2: Ma anche dall'alito dopo che l'hai
0: mangiata. Esatto, è abbonda di agnello, di riso, di erbe aromatiche e di spezie come lo zafferano e il sommacco. Che cos'è il sommacco? Voi che sapete tutte
2: vedi,
0: le spezie.
2: Io sono
1: sommacco comunque.
0: Io pure sommacco, però non so che cosa è questo. Se i nostri ascoltatori ci vogliono dire com'è il sommacco e soprattutto dove si usa, dov'è che si spolvera il sommacco?
1: Nei manicomi, non lo so.
0: Cosa dice? Il sommacco è una spezia. Chiediamo.
2: Non è una maglia, il sommacco.
0: Ma come si usa? Si fuma? Come si fa? Questa,
1: ma lei fa delle domande troppo difficili.
0: Adesso cerchiamo,
1: ma
0: su, avete internet, cercate sommacco.
2: Chiamiamo il sindaco dei vulcano di fango.
0: Va bene, chiamiamo il sindaco del vulcano di fango, l'abitante dei vulcani di fango, e quindi se ci dirà cos'è il sommacco.
3: Anche il Rubicone.
0: Bello, Rubicone è bello.
3: Allora, tra Cesena e Valle Rubicone, l'incidente al chilometro 101 verso sud, subito una coda di un chilometro sta aumentando, aumenta il traffico anche tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio, ora occorrono 36 minuti per attraversare questo tratto verso nord lungo circa 12 chilometri. E poi abbiamo notizie anche di un incidente che si è verificato da poco sulla A12, questa coda di 7 chilometri, ripeto, Genova Nervi bivio a 7, situazione difficile verso Genova a causa di questo incidente. C'è chi va verso lo stadio, il Meazza, e quindi sulla A4 abbiamo le code tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione Torino, code anche verso Brescia, Trappero e Milano Est. Stasera Inter Club Brugge.
0: E allora il sommacco è una pianta appartenente alle famiglie delle anacardiacee.
2: Lei se ne intende.
0: Ma è ruscoriaria, ditelo che è ruscoriaria. Io lo so, è ruscoriaria.
1: L'ho saputo.
0: Però c'è anche in Sicilia il sommacco siciliano.
2: È rosso,
0: vai, Bruno
2: Mars. Rosso.

0: il Soul, Brunetto Mars su Raizo Radio alle 18.39 e tanto stanno per cominciare alcune partite di Champions. Europa League, Champions League, sì, perché alle 18.45 c'è già Lens contro lo Sporting e il Sabah Football Club contro lo Slavia Praga, però poi stasera belle partite.
1: Santilocchi l'ha già detto che a Milano si gioca.
0: Sì, ma la partita più bella secondo me è quella di Atletico Madrid e Manchester United.
1: Secondo lei, secondo me la più bella è Villarreal Napoli alle ore 21.
0: Per favore.
2: È stadio della ceramica.
0: La ceramica, va bene.
3: Hai capito Santirocchi che pronuncia,
0: la ceramica, la ceramica.
3: Con la lingua tra
0: tutto questo è bellissimo perché noi come sempre seguiamo anche il calcio, va bene? Lo seguiamo?
1: Anzi, sbrighiamoci a finire perché vado a Villarreal stasera.
0: Lei va a Villarreal, ma vada via Real subito.
3: Qualche volta il calcio la segue però.
0: Sì, sì, attenzione.
3: Bel calcio.
0: Da vicino la segue in calcio. Allora, il nostro Santirocchi ci aggiorna,
4: Torna un classico, Spotorno Orco Figlino. Come hanno sentito che eravate delusi dalla mancanza di code, se n'è subito formata una verso Ventimiglia.
0: La coda alla Spotornese.
4: È dovuta a lavori.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
8: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
7: E l'attenzione alla strada?
8: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
7: Qual è il beneficio per chi guida?
8: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
7: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
9: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Mano a Mano, brano bellissimo di Riccardo Cocciante e Marco Luberti, 1978, ma questa versione è molto emozionante.
1: Si può dire che ha superato, diciamo, un po'.
0: Secondo me sì.
1: La bellezza.
0: Sì, era già bella, sì, canzone che è bella, era già bella, però questa progressione armonica circolare, sì, emozionante, sì, sì, in Do maggiore,
1: sì,
0: giusto, maestro?
1: Sì, Do maggiore.
0: Maggiore con queste belle. Con queste belle progressioni, queste belle variazioni all'interno di un giro semplice, apparentemente semplice, sviluppa questo crescendo, questa emozione.
1: Guarda, se vuole io lo spiego, perché dal Do maggiore poi va al Mi settima, sì, e per andare alla minore, quindi lì c'è proprio una salita.
0: Esatto.
1: E
2: si prende la complanare.
0: La, sì, minore, certo. La minore col basso.
1: Vabbè,
0: di Do.
1: Almeno col basso di Do, sì,
0: sì, esatto,
3: si suona radio,
0: si suona e poi vai su Re settima e si va, okay, continua sul Fa e sul Sei, vabbè, bellissimo.
3: Era dai, anche la colonna sonora del film di Ospetek, Allacciate le cinture,
0: e chi se ne frega, lo possiamo aggiungere, Caetano. Un comicidio volante,
3: ma
0: dai,
3: sì, davvero,
0: sì,
3: che
4: ora
3: cattivi.
4: C'è il comicidio con Pamela D'Amico, il comicidio su
0: uno secco secco per rattristarci tutti.
3: Allora, siccome sono un po' stanca, vado con uno rapido, sì. Non me ne chiedete un altro,
0: no,
3: per
0: no,
3: carità.
0: No, uno solo, secco, basta, secco, uno solo, secco.
3: Gioco erotico finisce in tragedia. Si sposano.
0: Non ridere. Non l'ha capito, l'ho distratto,
1: no,
0: non
1: no,
0: l'ha capito.
1: No, capita, l'ha capita, come no?
0: Non l'ha capito.
3: Mi
0: non
3: dispiace,
0: capito.
3: Ma io non mi ripeto mai.
1: Lei è come Paganini, non ripete.
2: Ecco. È arrivata sulla puntina questa, sì, la statale 148 interessata da questo incidente all'altezza di via della Selciatella verso Roma. Si stanno formando inevitabilmente dei rallentamenti. Entriamo anche nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
5: Sì, buonasera a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo dalla Liguria sulla 7 Serravalle Genova. Abbiamo un incidente che vede coinvolte un'auto e un camion tra Bolzaneto ed il Vivio con la 10, c'è un chilometro di coda. Ma la cosa più importante sono le ripercussioni in A12 tra Genova Nervi ed il Bivio con la 7 in direzione Genova, 7 i chilometri di coda. Vediamo ora la situazione per quanto riguarda il traffico intorno ai grandi centri urbani, partendo dalla Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e la barriera di Milano Est, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. In direzione di Torino, tra Agrate e Viale Certosa, code a tratti per quanti affluiscono allo stadio. Stasera c'è la partita Inter-Bruges e quindi il tempo di percorrenza attualmente di 40 minuti. Rimaniamo in Lombardia, ci spostiamo sull'8 Milano-Varese, tra Lainate e Legnano verso Varese, code a tratti anche qui causate dal traffico intenso. E poi sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro ed il Vivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli, stessa situazione con code a tratti, 15 i minuti di percorrenza. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna-Interporto ed il Vivio con la 14, coda per il traffico. Quindi poi andiamo in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, coda causata anche qui dal traffico intenso. Vediamo la situazione a Napoli in tangenziale tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico. E sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia andiamo su quello urbano, tra il Bivio con la tangenziale est e quello con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, code a tratti sempre per il traffico. E in direzione del centro città, coda tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est per le difficoltà del traffico in tangenziale. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, per la giornata di domani non prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potrete trovare maggiori informazioni. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, vi auguro un buon viaggio.
6: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: scienziato, scienziato, the scientist, con i Coldplay di Chris Martin, che arrivano praticamente quando siamo qua alla fine della nostra puntata.
1: Arrivano proprio alla fine.
0: Ma no. Silvia Salemi arriva alla fine. Dopo di noi c'è Silvia Salemi, c'è Franco Valenti e c'è anche Benedetto Marcucci, ok? Beh,
2: un'altra trinità, non un'altra è del trinità. Tedio, però.
0: No,
2: insomma.
0: Loro no, loro
1: di
0: sono.
1: Che, di che? Dobbiamo dargli un nome nelle prossime
2: dai. Io daremo un nome,
0: non
2: dai.
0: Non era Repubblica Inutilità quella, no. che spinge noi, però va bene, noi siamo ai saluti.
1: Sì.
0: Non
1: mi
0: vedevo
1: in
0: l'ora.
1: Mente un comicidio,
0: non vedevo l'ora di salutarvi voi, lei con quei calzini bianchi, e poi
2: io volevo salutare Santi Rocchi,
0: ecco, saluta Bassorda.
3: Io invece saluto l'incidente dell'A7. Bene. La coda è finalmente in diminuzione, erano 7 chilometri, sono diventati 3.
0: Belli, 7 chilometri diventano 3, ci piacciono, quando da 3 diventano 0 ancora di più, dai che siete quasi a casa.
1: Bene,
0: coraggio,
1: bene.
0: La canzone misteriosa, non era tutto misteriosa, era una bellissima canzone, facile da ricordare, un classicone di Dire Straits, Tunnel of Love. Tunnel of Love, con cui vi salutiamo, ringraziamo Giovanni Leporale alla parte tecnica, Angelo Calì in regia, tutti coloro che hanno inviato i loro inutili messaggi al nostro numero, e noi torniamo domani. Però
2: io voglio salutare la sua famosissima Fender Stratocaster di Mark Knopfler.
0: Bello, bravo Fender Stratocaster, suonata senza plettro.
1: Yes. Sì. Pamela.
0: Va bene, allora grazie a tutti, tra poco back home, a domani, ciao.

0: Papa Leone operato nel pomeriggio per asportare il nodulo al polmone, attesa per il bollettino medico, l'abbraccio dei fedeli prima del ricovero, veglie e preghiere davanti al Policlinico Gemelli. Manovra slitta l'illustrazione in CDM, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, bacchetta la maggioranza per i banchi vuoti, in forse l'intervento sull'IRPEF, via libera all'autonomia differenziata. In aula mozione unitaria delle opposizioni, un risultato politico, i leader del centro-sinistra in piazza con i giovani che rivendicano il diritto alla casa, siamo con voi. Da Marsiglia a Lione un'altra giornata di protesta per gli studenti francesi. Tensione e scontri a Parigi al termine del corteo. In piazza anche Greta Thunberg. Lottiamo per il futuro. Madre e figlia uccise con la ricina a Pietracatella. 5 ore di perquisizioni in un istituto agrario. L'ipotesi che il destinatario del veleno fosse il marito e padre delle due donne. Festa del cinema di Roma, Paolo Genovese apre la rassegna con il rumore delle cose nuove. Susan Sarandon al TG3 difende l'impegno per Gaza. Gli attivisti non odiano, credono in un mondo migliore.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: con David Bowie fino alle 19:05 minuti. Questa era la sua Heroes. Siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Marco Mascia alla parte tecnica. Tra poco Back Home, ben detto. Intanto diamo conto della fine dei disagi sulla 10, sia verso Ventimiglia che verso Genova. Traffico torna regolare. In A1 abbiamo le code tra la 1 dell'inizio della 1 e la tangenziale ovest di Milano verso sud, code anche tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Restano dei rallentamenti Sasso Marconi Nord in direzione Bologna e un incidente che si è invece da poco verificato sulla A4. Siamo tra Cormano e Viale Certosa verso Torino al chilometro 126. È un tratto già interessato da code per il traffico intenso verso San Siro, e tra Agrate e Viale Certosa ci sono le code dovute al traffico intenso verso Torino, aumentate, evidentemente appesantite da questo incidente. Anche verso Brescia restano code per Milano Est per traffico intenso. Sulla 7 resta questa coda di 3 km dopo la soluzione dell'incidente. Siamo tra Genova Bolzanito e il bivio per la 10 in direzione di Genova. Code anche sulla 8 Milano Varese tra Fiera Milano e Milano Nord. Anche qui verso nord si era verificato un incidente, ora si lavora a ripristino della sicurezza su questo tratto. Code anche tra Lainate e Legnano sempre in direzione Varese. Per la 12 restano code di 7 km tra Genova Nervi e l'innesto con la 7 verso Genova. L'incidente è stato risolto, però la coda non ha ancora iniziato un deflusso, diciamo così, convinto. L'incidente in A14 tra Cesena Nord e Valle Rubicone verso sud in direzione di Ancona, e qui la coda di 2 km. Sono segnalati un'auto e un mezzo pesante fermi sulla corsia di sorpasso al chilometro 101. Per la A14 restano le code anche tra Bologna Fiera e Bologna Borgo Panigale in direzione della 1. Per il tratto urbano della 24 le code in entrata a Roma Portonaccio tangenziale est, anche in uscita su questo tratto abbiamo le code che interessano anche tutta la complanare fino al grande raccordo anulare. Queste le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti. Siamo pronti con Benedetto Marcucci.
1: Ben detto, i fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Isoradio. Allora, stasera parleremo della piccola e media industria italiana, o meglio dell'industria italiana in generale, con un dato molto interessante che si evince da un rapporto di previsione che sarà presentato domani dal Centro Studi di Confindustria. E da questo rapporto si evince che l'industria italiana è riuscita a superare la fatidica cifra del 50% di patrimonializzazione. Perché è così importante questo dato? Perché ci avvicina alle performance dell'industria tedesca, delle imprese tedesche, e invece appunto ci pone in una posizione migliore rispetto a quella che è la patrimonializzazione in Spagna o in Francia. Ecco, noi stasera ne parliamo con Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria con delega al credito, finanza e fisco. Buonasera, vicepresidente.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Grazie a lei. Allora, prima di tutto ci spieghi perché è importante questo dato.
3: Beh, è importante naturalmente perché il livello cosiddetto di patrimonializzazione, quindi di robustezza patrimoniale e finanziaria di un'impresa, è evidente che è un dato estremamente importante per affrontare, per l'impresa stessa, processi di crescita, per affrontare le crisi, per affrontare nuovi investimenti. Più l'impresa è solida strutturalmente, ha una struttura finanziaria solida, più riesce a reperire anche le risorse finanziarie, certo, sia il debito bancario ma anche il capitale cosiddetto di rischio, per affrontare i suoi percorsi di crescita.
2: Quindi diminuisce diciamo, la dipendenza dal credito esterno in qualche modo, no?
3: Assolutamente sì. E negli ultimi 15 anni le nostre imprese hanno aumentato molto il livello di patrimonializzazione, quindi con grandi sacrifici anche hanno trattenuto utili in azienda, hanno fatto ricorso all'autofinanziamento, al capitale di rischio, quindi sono riuscite a darsi una struttura patrimoniale più solida. Questo anche grazie a degli strumenti di sostegno fiscale che c'erano nel nostro paese ma che sono stati abrogati come l'ACE, sì, e che gli ha consentito di aumentare molto il livello di patrimonializzazione. Va fatta una piccola precisazione a questo riguardo. Il circa il 50% di tasso patrimonializzazione a cui lei faceva riferimento, che ormai è analogo a quello tedesco, con cui noi ci rapportiamo molto, no? Perché certo, è la più grande impresa, paese manufatturiero europeo, vale per la manifattura, cioè per le imprese manufatturiere.
2: Certo, non tutti i comparti economici hanno queste performance.
3: Esattamente, il valore medio, diciamo, invece della patrimonializzazione scende di circa 10 punti percentuali, perché ci sono alcuni settori che non hanno lo stesso livello di patrimonializzazione, come i trasporti, le costruzioni, i servizi in generale. E quindi c'è un tema di settori e c'è anche di valore medio, un tema di settori, c'è anche un tema, come dire, come noi diciamo, di polarizzazione. Cioè in questo momento abbiamo una parte di imprese anche di piccole e medie dimensioni ben patrimonializzate, abbastanza solide, peraltro sono anche queste riuscite ad attivare meccanismi di esportazione molto importanti, certo, però ne abbiamo ancora tante di piccole soprattutto, che sono sottocapitalizzate e che se non riusciamo a sostenerle non riescono a fare, ecco, gli investimenti necessari.
2: Dottor Camilli, che quali sono gli strumenti che potrebbero essere usati per consolidare queste piccole imprese che appunto possono essere più esposte?
3: Beh, noi stiamo parlando e stiamo proponendo in termini di priorità appunto il tema della patrimonializzazione, cioè creare un nuovo strumento, perché l'ACE cosiddetta, che era un incentivo fiscale a chi tratteneva utili in azienda sostanzialmente, è stato abrogato nel 23, quindi oggi siamo in Italia in assenza di uno strumento che renda, come dire, anche fiscalmente conveniente mettere soldi propri rispetto al debito bancario, e da questo punto di vista secondo noi occorrerebbe un nuovo strumento, uno strumento permanente che quindi duri negli anni, perché poi questi certo, processi, le imprese sono processi di lungo periodo che durano anni, e quindi uno strumento permanente di lungo periodo che possa incoraggiare il livello di patrimonializzazione delle nostre imprese, riequilibrando un pochino il vantaggio fiscale tra capitale di debito e capitale di rischio cosiddetto. Quindi uno strumento fiscale permanente, questa è un'esigenza, è una priorità che a nostro avviso
2: che avete segnalato anche al governo, immagino.
3: Che abbiamo segnalato in generale nel più ampio tema della crescita delle nostre certo, piccole e medie imprese. Noi certo, abbiamo un tema che le nostre piccole e medie imprese hanno una dimensione media inferiore rispetto per esempio alla Germania o alla Francia, e questo ci dà uno svantaggio, diciamo, in termini di competizione quando le nostre imprese si misurano sui mercati in generale. Quindi certo, il tema della crescita delle nostre PMI è un tema importante, perché poi è collegato alla produttività in generale e quindi alla capacità di fare investimenti innovativi e di fare anche qualità in termini di occupazione e salari. Quindi se riusciamo a far crescere le nostre piccole e medie imprese in termini di dimensioni medie, sicuramente ne beneficia tutta la nostra economia e la nostra società.
2: Bene.
3: Il tema è patrimonializzazione e favorire le aggregazioni, cioè imprese che si mettono assieme o imprese che acquisiscono altre imprese. Tra certo, l'altro qui c'è tutto anche il tema del ricambio generazionale.
2: Allora facciamo una cosa, dottor Camilli, adesso facciamo un aggiornamento sul traffico e un contributo musicale, poi torniamo subito e ci parla di questo rinnovamento generazionale.

0: Eccolo il nuovo di Marco Mengoni, queste giornate perse. Andiamo subito sulla A7 perché sta migliorando la situazione dopo la soluzione dell'incidente. Ora la coda è scesa ad una lunghezza di 3 km dai 7 che fino a poco fa vi segnalavamo. C'è un nuovo incidente, attenzione sulla A8, la Milano Varese, siamo tra Fiera Milano e Cascina Merlata, in direzione sud si è subito formata una coda all'incidente al chilometro 0 e 500. Risolto l'incidente invece sulla A14 tra Cesena e Valle Rubino. Bicone, e anche le code che si erano formate in direzione di Ancona sono terminate. Attenzione ad una notizia che è arrivata poco fa sulla variante di Valico, il nuovo tracciato della 1, i rallentamenti perché abbiamo dei materiali dispersi al chilometro 29 e siamo tra Badia ed Aglio, i rallentamenti verso sud in direzione di Firenze. Torniamo a Bendetto.
1: Riprendiamo a parlare di imprese, di piccole e medie imprese, lo stavamo facendo appunto con il vicepresidente di Confindustria, Angelo Camilli, ci stava dicendo appunto l'importanza di aggregare, perché le nostre imprese sono appunto una fiore all'occhiello, il nostro sistema produttivo composto da piccole e medie imprese, ma a volte questa essere così piccole, composte da pochi addetti, espone di più ovviamente le nostre aziende, le nostre imprese a tutte le difficoltà. E ci sarebbe la possibilità di aggregarsi, e appunto il dottor Camilli ci spiegava che la leva fiscale potrebbe essere sicuramente una cosa che favorirebbe le aggregazioni. Ecco, ma perché diciamo, oltre alle aggregazioni, ci stava parlando prima dell'aggiornamento del traffico, del rinnovamento generazionale, questo potrebbe essere, diciamo, una cosa fatta in contemporanea alle aggregazioni?
2: Sì, diciamo, chiaramente la crescita dimensionale, come stava lei accennando, consentirebbe poi complessivamente al paese di affrontare meglio tutte le crisi che abbiamo davanti. Ormai dal 2010 in poi, da crisi finanziarie, Covid, crisi energetiche, guerre, siamo ormai veramente nel pieno di crisi continue, quindi una maggiore solidità in generale rende l'impresa, certo, più cioè, oggi resiliente, e quindi tiene meglio l'occupazione, sopravvive e prosegue magari nel suo percorso di sviluppo. Quindi il tema anche della crescita dimensionale collegato al tema delle aggregazioni da un lato, perché ovviamente se delle piccole imprese si mettono assieme per affrontare il mercato diventano più forti, e quindi qui si possono introdurre, come diceva, come accennava lei, anche attraverso la leva fiscale, delle agevolazioni. Si possono, noi per esempio stiamo proponendo di rinnovare, perché è uno strumento che è stato già utilizzato, un cosiddetto bonus aggregazioni, cioè è uno sconto fiscale,
1: certo,
2: a chi
1: un incentivo, si è, certo,
2: un incentivo, esattamente, piuttosto che per esempio un credito d'imposta sui costi di consulenza, perché le operazioni di merger and acquisition, quindi diciamo di fusione, hanno dei costi di consulenza molto rilevanti per le piccole imprese, che possono addirittura scoraggiare l'operazione, quindi anche qui un aiuto, diciamo, sotto il profilo fiscale, piuttosto che dei voucher, anche qui per esempio per acquisire delle competenze, come può essere un direttore finanziario, un CFO,
1: certo,
2: perché sono figure interne,
1: un,
2: che le piccole imprese,
1: temporary CFO, diciamo, quelli che sono,
2: esattamente, certo, sono figure che le imprese di piccole e medie dimensioni normalmente non hanno in azienda,
1: certo,
2: che invece sono assolutamente necessarie per attivare questi percorsi.
1: Ecco, l'interlocuzione con il governo come sta andando? Diciamo, c'è sensibilità da questo punto di vista?
2: Beh, certamente, insomma, il governo sa che ovviamente le prospettive della nostra economia sono un fattore fondamentale per la crescita del paese. Noi abbiamo già fatto presente quali sono, secondo noi, le priorità che dovremmo affrontare, proprio sempre per cercare di rendere competitivo il nostro sistema industriale. Questo ne va,
1: certo,
2: ovviamente dell'occupazione, della qualità dell'occupazione, del percorso che possiamo fare, diciamo, per il futuro. Quindi loro sono già, il governo è a conoscenza delle priorità che noi abbiamo individuato, e quindi vedremo poi nelle prossime settimane in relazione anche ai vincoli di bilancio.
1: Senta, invece un altro aspetto volevo chiederle, dottor Camilli, diciamo la capitalizzazione in borsa, cioè si dice spesso che le imprese italiane sono poco presenti nel mercato borsistico, questo potrebbe essere una leva sulla quale fare, diciamo, far appunto basare una crescita ulteriore della patrimonializzazione, oppure è, diciamo, un rischio?
2: No, no, sicuramente è un'opportunità, ma noi parliamo normalmente di una filiera del credito, no? Nel senso che poi le imprese, a seconda della loro dimensione, del momento in cui vivono, del settore di appartenenza, hanno bisogno di vari strumenti, no? Dal debito bancario, che comunque rimane
1: Certo.
2: fondamentale, ma possono aver bisogno per esempio anche di strumenti di debito come possono essere i mini bond, no? È sempre debito aziendale, ma già si avvicinano operazioni di finanza alternativa, è importante anche il percorso di quotazione in borsa, che può essere un percorso di acquisizione da parte
1: Di
2: dell'impresa di
1: nuovo
2: maggiori
1: capitale,
2: risorse,
1: certo.
2: di nuovo capitale. La borsa italiana ha anche un segmento dedicato proprio alle piccole e medie imprese, che è Euronext Growth, quindi sicuramente è un canale importante. Noi stiamo riattivando anche un rapporto di collaborazione molto intenso con Borsa Italiana su questi temi, e anche su temi di natura formativa. Diciamo, poi dobbiamo fare anche noi i compiti a casa, quindi le medie imprese devono organizzarsi per essere più
1: Certo.
2: trasparenti verso il mercato, maggiore cultura finanziaria, quindi fare per esempio formazione. C'è un programma importante che si chiama Elite, gestito da Borsa Italiana, con cui noi collaboriamo, fare formazione per l'imprenditore e i suoi collaboratori su questi temi, quindi avvicinando
1: Cioè,
2: l'impresa,
1: rendere
2: magari anche
1: più
2: se...
1: amichevole il rapporto, diciamo, tra il mercato,
2: Assolutamente
1: certo.
2: sì, anche se non immediatamente in borsa, ma avvicina l'impresa a strumenti nuovi che non siano il classico debito bancario,
1: Certo.
2: questo sicuramente avvicina anche alla quotazione in borsa. Combinato a
1: Bene.
2: questo, solamente una battuta, dobbiamo fare in modo che un po' del risparmio privato degli italiani che giace sui conti correnti senza alcun rendimento vada verso questi
1: Certo, il
2: strumenti
1: mondo
2: per renderli
1: produttivo,
2: più appetibili.
1: certo.
2: Esattamente.
1: Bene, grazie ad Angelo Camilli di essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi. Noi lasciamo la linea, come sempre, a Back Home di Silvia Salemi e Gianfranco Valenti e ci sentiamo domani.
3: CQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Rai Isoradio. Let's go.

0: Miley Cyrus, questa è la sua nuova Bus Persuades. Andiamo subito sulla A14 perché le code tra Bologna Fiera e Bologna Borgo Panigale finalmente sono terminate. Restano dei rallentamenti per lavori tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione di Ancona. Buone nuove anche dalla 11, le ultime code verso Pisa sono terminate. Abbiamo buone notizie anche per la A7, il traffico è tornato regolare tra Genova Bolzanetto e il bivio per la A10 verso Genova. Ricordo da poco l'incidente sulla A8 tra Fiera Milano e Cascina Merlata in carreggiata sud in direzione di Milano, l'incidente non è ancora risolto. Abbiamo le code sulla A4 e un tempo stimato di percorrenza di 45 minuti per il tratto compreso tra lo svincolo della tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Si è verificato un incidente anche all'uscita di San Cesareo, siamo sulla diramazione Roma Sud, molta prudenza se deciderete di uscire da questa stazione dalla diramazione Roma Sud. Per quel che riguarda il resto della viabilità, a parte la Firenze-Pisa-Livorno con rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna verso Livorno, il traffico si mantiene abbastanza regolare.
1: Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Rai Isoradio.
2: Buonasera, buonasera, buonasera, puntatone! Gianfranco Valenti non è con noi, è con noi Gianfranca. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Buonasera. Ma Gianfranco.
4: No, perché sai che chi ascolta può pensare, chissà cosa sarà successo. Sarà fermo sulla 24.
2: Uno vuole creare anche un po' di suspense.
4: Ma non gliene frega niente a nessuno di me, capito?
2: No, invece chi è? Arrivano 348 103 1010, sì. Tutte telefonate per te, perché fuori ci sono tantissime ragazze,
4: gruppi,
2: fan impazzite. Impazziti, sì. Non solo per Santi
4: Over
2: Rocchi,
4: 65,
2: ma anche per te.
4: Santi Rocchi ha il fascino discreto dell'uomo che ha una voce suadente, calda soprattutto. L'uomo che sa, la sapeva.
2: Prova il microfono.
4: No comment.
2: Si rinchiude, si trincera dietro un silenzio misterioso. Questa sera abbiamo veramente una carrellata di ospiti.
4: Troppa roba.
2: Troppa bella gente.
4: Infatti quasi vado via.
2: Al di là, ma infatti che c'entriamo noi con questa bella gente? Io non lo so. Al di là dell'acquario dove si è chiuso e nascosto ben bene il nostro scoppia.
4: Dovrebbe diventare la sigla di Back Home. Non so, potrebbe essere un'idea.
2: Scoppia Back Home.
4: Non so se Foderaro sarà d'accordo, il nostro vice direttore, però noi gli vogliamo bene.
2: Salutiamo anche la parte tecnica perché sei il solito maleducato.
4: Mascia!
2: Che mi ha anche dato 40 centesimi per comprare l'acqua. Perché
4: un
2: mi ha visto in difficoltà.
4: Di un'eleganza d'altri
2: tempi. Mi ha visto
4: tempi,
2: in difficoltà. Grazie per averci dato la parte idrica della trasmissione.
4: Voleva darti 50 euro, poi ha cambiato idea.
2: Poi invece, però io li accetto sempre molto bene. Questa sera abbiamo ospiti, ma prima c'è un aggiornamento e poi rientriamo.
0: Una buona notizia.
2: Grazie
4: Santi Rocchi, grazie.
0: Di rado capita, ma questa volta è capitato. Sì. Sulla 12 le code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 verso Genova sono terminate, erano motivate da un incidente, poi risolto, ora traffico regolare.
2: Benissimo.
4: Ora possiamo sentire un po' di musica.
2: Sì, buone notizie, vai.

0: Gli è piaciuta così tanto ieri sera che non ci fanno mettere le canzoni. C'è stata una richiesta espressa
1: così
0: dal
1: bene.
0: Nostro pubblico che non c'è più la canzone che avevamo scelto, ma c'è questa, perché fuori
1: ma
0: fa...
1: io non ero preparato proprio psicologicamente a questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma oggi ho la gonna, quindi il meteo viene meglio perché c'è quella leggerezza dell'animo con questa gonna svolazzante. Bisogna dire un meteo leggero.
1: Ma
0: saten, quasi saten.
1: C'era quella canzone, diceva alzati la gonna, fammi
0: ma
1: vedere.
0: Ma non sono io,
1: non
0: la teniamo
1: lei.
0: Abbassata. Ma facciamo un meteo discreto questa sera.
1: Molto basso.
0: Sì, un meteo basso.
1: Mi devo abbassare ancora?
0: Lei vuole dirci cosa c'è sulla prima rete con questa canzone?
1: Con questa sottofondo musicale?
0: Assolutamente.
1: Vabbè, allora
0: sì.
1: Io lo potrei
0: ci
1: anche
0: provi,
1: dire se vuole
0: provi.
1: Guardi, sul primo canale Tutto l'amore che resta. E si parla d'amore, quindi siamo perfettamente a tema.
0: Sì,
1: non
0: amore.
1: Uno, ma due episodi.
0: Due! Oh, che belli!
1: Lei sa che la seconda è sempre più gradita.
0: Sì.
1: Sul secondo appunto canale, sì, su Rai 2 c'è Boss in incognito.
0: Quindi non si vede il nascosto, ma una maschera per caso?
1: Potrebbe, le maschere sa che ogni tanto arrivano.
0: Belle le maschere!
1: A mezzanotte, glielo voglio dire perché...
0: Quindi dopo una certa ora?
1: Dopo una certa ora.
0: Possiamo fare tutto?
1: Abbiamo il

0: club, canzoni
1: il club?
0: Sotto la pelle.
1: Andiamo nei locali?
0: Non è una cosa,
1: ma è un locale per tutti o solo per una certa categoria?
0: È condotto da Federica Gentile, il gentil sesso è protagonista.
1: Federica è una ragazza così per bene, non si direbbe, non si direbbe.
0: Signorina, guardi, per chiudere su Rai 3
1: chiude?
0: C'è filo rosso.
1: Ah, no, no.
0: È perfetta questa.
1: Ah, c'è un fil rouge tra me e lei.
0: No, fra lei e la conduttrice di filo rosso. Tra noi non c'è nulla, è meglio
1: quindi
0: che
1: quindi una
0: dica.
1: Cosa saffica, vuole dire?
0: Sì.
1: Mettiamo Cher, che è meglio.
0: Mettiamo Cher.

0: non è un caso che abbiamo ascoltato Pino Daniele, perché abbiamo proprio un aggiornamento su Napoli.
1: Sulla tangenziale via Campana Arco Felice, su questo tratto, anzi Arco Felice via Campana, è stata corretta proprio ora la notizia di un incidente verso Capodichino. Attenzione, si è verificato da pochissimo al chilometro 2 e 500.
0: Quindi noi ci rimettiamo al domani. Al cosa domani. Ci aspetta domani?
2: Del domani non c'è certezza, mia cara.
0: Noi invece ce l'abbiamo.
2: Noi
0: le
2: ce
0: certezze.
2: L'abbiamo la certezza,
0: solo noi.
2: Domani è 14 ottobre, quindi segnatevelo sull'agendina,
0: ma
2: se non lo ricordate.
0: Ma ti rendi conto?
2: Con questa colonna sonora vuoi dire.
0: Lo sai che le donne impazziscono per gli uomini così, quelli che hanno il senso, capito? Tu sei uno sartoriale, capito? L'agendina.
2: Ma io infatti la faccio su misura ogni tanto.
0: Domani
2: è San Callisto primo.
0: E secondo?
2: E quello non lo sappiamo.
0: Non è arrivato, non è pervenuto.
2: Dato saperlo.
0: Vabbè, però San Celeste?
2: San Celeste.
0: Di Burino, com'è?
2: No, quella non lo so, quelle sono cose
0: verde,
2: vostre.
0: Celeste.
2: Burino Celeste. Bella questa, come mi è piaciuta.
0: San Gaudenzio invece che t'ha fatto?
2: È il patrono della città di Rimini, salutiamo le riminesi e i riminesi.
0: Ma nel 1066 si combatte la battaglia di Hastings, in cui i normanni guidati da Guglielmo il Conquistatore, che faceva questo che conquistava? Se le portava tutte a cena?
2: Con la signorina del Sexy Meteo, credo.
0: Esatto.
2: Stavano insieme.
0: Quella della gonna satellite. Sconfiggono l'esercito inglese e uccidono il re Aroldo II. Questo era come.
2: È come il primo. Callisto primo, Aroldo II. Il terzo arriverà. Non si sa mai.
0: Vabbè.
2: 14 ottobre 1894, Domenico Melegatti.
0: No! Lo vedi che ce l'abbiamo, il Pandoro? Non si può fare pubblicità.
2: Ma intanto è un dato ufficiale, un dato
0: è
2: certo.
0: Così, che storia.
2: Questo signore brevetta il Pandoro di Verona.
0: È lui che dà proprio la scintilla.
2: Andiamo avanti perché
0: sennò perché ci chiama Rai Pubblicità.
2: Ecco.
0: 1912, l'ex presidente statunitense Theodore Roosevelt viene ferito in un attentato a Milwaukee.
2: Yeah.
0: Ma decide comunque di tenere il suo discorso con il proiettile nel corpo. Pensa che
2: una pallottola nel cuore,
0: casa,
2: come diceva Proietti.
0: Dalle 5,
2: no?
0: Caro Milwaukee, come ti chiami, caro Roosevelt, deve cadere la penna.
2: 1926, invece, sempre domani, e sempre il 14 ottobre, viene pubblicato per la prima volta, the first time, il celebre libro per ragazzi Winnie the Pooh.
0: Pooh.
2: I tuoi amici.
0: Winnie the Pooh.
2: I fratelli.
0: 1980, a Torino si svolge la marcia dei 40.000, una storica manifestazione di quadri impiegati della Fiat. Ma stasera tutta pubblicità. Oh, che segna una profonda rottura nelle lotte sindacali italiane.
2: Sempre domani, parliamo di musica così siamo più tranquilli. Il 14 ottobre del 1977, un amico di Silvia Salemi, che è David Bowie,
0: ovvio, certo,
2: pubblica l'album Heroes.
0: Com'è?
2: Heroes.
0: Sei quello dell'agendina.
2: Quando uno vuol far finta di sapere l'inglese.
0: Metto un H e tutto si risolve. Invece gli Equipe 84 pubblicano il loro primo omonimo album, appunto nel 1965.
2: Sempre di anni 60, nel 1960 invece il 14 ottobre Mina inventa la classifica italiana
0: te
2: con
0: pare?
2: Il cielo,
0: certo,
2: in una stanza, che era quella di Gino Paoli, però l'ha interpretata anche Mina.
0: Il tenore senese Alessandro Safina, 1963, compie gli anni domani.
2: Domani li compie anche il nostro amico Gegé Telesforo. Tanti auguri Gegé.
0: Ma tu sei sempre amico di tutti.
2: Siamo dei
0: Io di David Bowie e tu di Telesforo.
2: Tutti i meridionali sono miei amici senza alcun dubbio.
0: Io voglio essere amica di Telesforo, va bene.
2: E gli facciamo, noi andiamo un messaggino e adesso glielo chiediamo, non ci sono problemi.
0: Musica.
3: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Scopri CQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
3: Rai Radio.

0: la gioia che in fondo è Walking in Memphis. 80 anni e non sentirli. Noi stavamo commentando con l'ospite che è appena entrato, che è una meraviglia, un angelo.
1: Ma lei o
0: nella
1: lui?
0: Voce, un lui, un lui, un lui.
1: No, lui è un angelo.
0: Lei
1: nella
0: è,
1: voce.
0: Cioè, lei lui è l'angelo che abbiamo seduto qui, una bellissima anima.
1: Angelo
0: stavamo commentando
1: dei ricchi
0: e poveri. Che noi abbiamo,
1: no, non so,
0: che abbiamo il mal di schiena adesso. Gianfranco, siamo onesti.
1: Ozonoterapia, tranquilla.
0: Ozonoterapia.
1: Soluzione perfetta, è la salvezza.
0: Dici,
1: ozonoterapia. Punture paravertebrali e passa la paura.
0: Vedi? Vedi, ma possiamo introdurlo, vai.
1: Isoradio 33.
0: Introduci quest'ospite che io mi commuovo perché è un fratellino in musica, quindi.
1: Signore e signori, Matteo Faustini, eccolo qua.
2: Buonasera. Buonasera, che bello che essere bello. Tra cuori gentili, che bello.
0: Ma Luigi, io no, io sono cattivissimo, io bevo benzina.
2: No, non lo sei, non lo
0: qua.
2: Sei.
0: Abbiamo anche fatto una canzone insieme
1: io
0: lui. Non so lui
1: voi.
0: Perché si è rovinato così, sto ragazzo, era un talento.
1: Facciamo finta di essere colti, avete come anello di congiunzione tale Mirko Rettani.
0: Marco Rettani,
1: sì.
0: No, però sì, nel senso
1: anche.
0: Scrive, e quindi quando uno scrive delle cose interessanti, poi magari le persone che amano la musica come noi ci buttano l'occhio.
1: E quindi possiamo dare questa notizia.
0: Ma lui,
1: possiamo
0: lui scrive
1: dire...
0: come un pazzo scatenato.
1: È incredibile.
2: Uno degli onori più grandi della mia vita è stato avere la mano e le corde vocali della donna qui al mio fianco,
0: amore.
2: Silvia Saleni.
0: Era appena scoppiata la guerra e viene fuori sto pezzo che è Noi contro di noi, che poi altro non è che Homo Homini Lupus di Hobbes, quindi filosofia pura.
2: Brava.
0: E sto ragazzo che tu dici, ma guarda che c'è tanta bella nuova musica che circola, non è che è solo quella un po' così, cioè pure quella bella.
1: Perché diciamolo, sono ragazzi. Non
0: sì,
1: possiamo,
0: è un ragazzo.
1: Non è carino dire l'età, però.
0: Vabbè,
1: è
0: lui
1: giovane.
0: C'ha 13 anni, guarda, guarda che pelle che si porta.
2: Una volta.
0: Senti, che momento musicale è, Matteo?
2: È un momento musicale dove sento di essere passato da ragazzo a uomo. Sono passati diversi anni adesso. Mi piace pensarmi più consapevole, più libero. Mi sveglio la mattina e mi ricordo che sono nato libero anche di cambiare idea e c'è un sacco di schifo là fuori, però mi ricordo ogni giorno che c'è un sacco di bellezza,
0: ecco.
2: È oggettivo,
0: è
2: non riesco a non
0: cosa.
2: Vederla, anche quella c'è.
1: Là fuori c'è bellezza, qua un po' meno, per dire la verità.
2: No, no. C'è.
1: No,
2: certo,
1: adesso
2: c'è.
1: Ecco, se ti giri di là c'è. Se guardi me, non c'è.
0: Aia.
1: Dove guardi.
0: Ma invece la domanda è: ma è più la musica per te è più per amore o per abitudine?
2: Meravigliosa.
1: C'ha degli autori la Salemi, ragazzi.
2: C'è amore, c'è necessità. C'è, per noi, lo sai, è come se fosse il forellino sulla pentola a pressione. È ciò che evita che noi scoppiamo.
0: È vero, è la valvola. Valvola di... Ma lui non può capire. Quello è un anima.
1: No,
0: ma
1: io non capisco niente.
0: Il cuore dei piedi.
1: Io ho preso la laurea con le scuole serali. Tu pensa,
0: ma non per quello,
1: messo.
0: C'è il cuore dei piedi. Cioè, tu sei un matematico, sei un uomo
1: vero,
0: di scienza,
1: sì.
0: Un uomo di consapevolezza.
1: Pensa
0: noi
1: che
0: qui
1: io
0: poveri,
1: per stare
0: capisci?
1: Con una donna di 30 anni mi metto con una di 18 e con l'altra di 60. Così faccio la media. È come se stessi con una donna di 30 anni.
0: È complicato lavorare con lui. Guarda la faccia di questo ragazzo. È già un ragazzo deluso dalla vita quando ti guarda, capisci?
1: L'è rimasto sbigottito il ragazzo.
0: Esatto.
1: È rimasto sbigottito.
0: Per fortuna che c'è Santi Rocchi che riequilibra la serenità di questa trasmissione. Perché ci
2: serenità,
0: dà un po' di cordialità.
1: È successo qualcosa di grave?
0: No, lo sapevo.
3: Siamo qui anche per questo.
0: No, dica.
3: I rallentamenti sulla 1 si sono subito formati. Siamo tra Val Samoggia e il bivio per la A14, verso sud, appunto in direzione di Bologna.
1: A questo punto, visto che abbiamo detto amore o abitudini, Matteo Faustini, ascoltiamolo.
0: Eccolo, Siso Radio.

0: Noi Grazio, siamo... Grazio, Grazio nella voce, ma anche cuore, ma anche penna, perché scrive così, come state sentendo, moderno, ma c'è sempre una grande contemporaneità in quello che fai. Amore e abitudine, Marco
1: bellissimo
0: Fastini.
1: Pezzo, tra l'altro sembra un pezzo balcanico, c'è di tutto dentro, è cantautorale, c'è il graffio, come diceva la collega Salem, collega tua naturalmente, ma è una storia, è autobiografico il pezzo?
2: Sì, sì, è autobiografico, è una cosa che ho visto e che vedo anche tanto attorno a me, quindi che ho scelto di trasportarla, trasporla in 180 secondi di note e di parole con questa coralità. La domanda è amore o abitudine? La risposta fa più paura, ma forse la vera domanda che mi sono fatto è: se non avessi paura di ricominciare, sceglierei ancora la persona con la quale sto?
0: Bello.
1: C'è profondo il ragazzo.
0: Infatti io
1: per uscire
0: io potrei chiudere qui se non fosse che dopo c'è un ospite che insomma non possiamo assolutamente uscire. Oggi non possiamo uscire da qui se non facciamo questi due ospiti meravigliosi.
1: Io non posso uscire da qui se non faccio la classica domanda che si fa a un cantante che arriva in Rai alla fine del 2026, e cioè nel 2027 c'è un festival di voci e volti non nuove che sarebbe il Festival di Sanremo.
0: Così è un festivalino.
1: Chi volemmo fa?
2: Guarda, sto cercando in tutti i modi, se conoscete, se avete il numero di Stefano.
0: Tieni, aspetta.
1: Allora, vai, che io
2: la canzone c'è.
0: Andiamo ad aspettarlo sotto casa, facciamo la ola, ti prego, in tutti.
2: Brava, come dico spesso, la musica è meravigliosa, il mondo della musica è a volte discutibile, difficile, ci sono dinamiche toste, ma la
0: diciamolo
2: volontà
0: pure
2: c'è.
0: Tossiche.
2: Tossiche, si può dire?
0: Tossiche, siamo tossici.
1: Ci avevo detto, vabbè, meno male tanto.
0: Vabbè, perché ragazzi, i posti, voglio dire solo una cosa, i posti sono scesi a 24, quindi sì, è anche pochi. Abbastanza normale che ci sia un affastellamento, diciamo, di proposte.
1: È curioso, Matteo, che i cantanti aumentano, i posti a Sanremo diminuiscono.
2: Vero?
1: Sì, strano, sì, ormai vero. Canta chiunque. Che ne pensi dell'intelligenza artificiale applicata alla musica, Faustini?
2: Allora, quanto tempo ho a disposizione?
0: Non respira più, allora, guarda, gli sta mancando il respiro, mi respira più, ragazzi.
2: Può essere, diciamo, diplomatico, può essere uno strumento, diciamo che per come sono fatto io, che sono cerco di mi appello al motivo per il quale uno è cantautore o cantautrice,
0: vedi,
2: cioè
0: come è dolce educato
2: di comunicare, di esprimersi eccetera, utilizzare, diciamo che a volte mi dà un pochino di fastidio perché come e a volte diciamo che posso dire che può essere uno strumento che alla larga può essere utilizzato per riuscire a capire meglio.
0: Sta sudando,
2: finita quella frase, aiutatemi,
0: vuole restare
1: cosa
0: gentile,
1: posso dire, con le domande quelle.
0: No, allora io vorrei
1: sono,
0: dire
1: dai.
0: Solo questo, intanto la musica ti ha portato a Isoradio,
2: è vero,
0: quindi c'è una cosa bella da dire, la possiamo dire, ti ha portato a Back Home, purtroppo con lui, ma insomma non si può avere tutto nella vita.
1: Hai ritrovato,
0: c'è Santirocchi però che fa da bilanciere, e quindi noi nel diciamo arrivare ai saluti vogliamo dirti: sei contento di come sta andando questo pezzo? Dammi una risposta velocissima e poi stiamo dicendo a tutti che tornerai, te lo dico.
2: Sì, sì,
0: sono
2: contento anche per quello che mi permette di fare, cioè anche vedere passare del tempo umano con altri esseri umani,
0: esatto,
2: validi.
0: Quindi ci hai siglato una promessa che tornerai
1: prima di Sanremo, torna da noi,
0: ma abbondantemente prima,
1: anche prima di Natale,
0: una puntata completa, e sarai con noi, ci racconterai il tuo percorso, va bene? Promesso?
1: Viva Matteo Faustini, amore e abitudine.
2: Grazie
0: per
2: voi.
0: Essere stato con noi.
2: A voi.
3: Allora, gli umani qualche volta si distraggono perché magari guardano sull'altra carreggiata cosa è accaduto. Per l'incidente tra Valsamoggio e il bivio per la 14 abbiamo detto i rallentamenti in direzione sud, più o meno allo stesso punto se ne è verificato un altro anche in carreggiata nord, quindi attenzione anche verso nord con questo secondo incidente al chilometro 188 carreggiata nord, quindi in direzione di Milano. Arrivano i titoli del TG1.
4: Papa Leone operato per un nodulo al polmone, l'intervento concluso positivamente, l'arrivo al Gemelli in tarda mattinata, il saluto di pazienti e sanitari. Via libera del governo al documento programmatico di bilancio in vista della manovra, sul tavolo anche ex Ilva e l'autonomia differenziata. Scostamento di bilancio, sì delle camere, Giorgetti Nuvoloni all'orizzonte, consolidiamo i conti, risoluzione unitaria del campo largo, ignorano i problemi reali. Tensioni NATO-Russia, droni contro navi vicino a coste bulgare, Polonia, prepararsi ad attacchi ibridi letali, Trump, forniamo ancora intelligenza a Kiev, Garlasco, se parlo sulle indagini per corruzione viene giù tutto, dice Sempio intercettato, la difesa, c'è una prova formidabile per scagionarlo, ogni tanto qualcuno deve morire, le frasi shock dell'autista accusato di aver ucciso 6 anziani in ambulanza, la pista del movente economico. Dalla patente mobile europea, multe inasprite ma solo per i comportamenti più pericolosi, in arrivo novità nel codice della strada. Festa del cinema di Roma, si parte con il red carpet del film d'apertura Il rumore delle cose nuove, dirette da Paolo Genovese. E nella capitale arriva Susan Sarandon, rivoluzionaria non solo al cinema. Quando le cose non vanno, dice, non ci sto.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Alle 20 in punto, ritrovata anche la voce di Frank Sinatra, Strangers in the Night. Andiamo sulla 14, c'è un veicolo fermo tra Fermo e Porto Sant'Elpidio e attenzione, la coda che si è formata già lunga 1 km, un veicolo fermo in galleria sulla corsia di sorpasso, quindi molto insidioso al chilometro 278. Le notizie dalla 8 la Milano Varese, l'incidente tra Fiera Milano e Cascina Merlata è del tutto risolto, anche le code che si erano formate in carreggiata nord in direzione di Varese sono terminate. Restano quelle tra Milano Nord e Cascina Merlata in direzione sud per un secondo incidente. Per la 1 abbiamo detto le code tra Val Samoggia e il bivio per la 14 verso sud dovute all'incidente, l'altro incidente poco più in là ma sempre sullo stesso tratto in carreggiata opposta, e sulla 4 i tanti che viaggiano verso San Siro ancora in coda tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino, il tempo stimato di percorrenza di 45 minuti.
1: Ebbene, bene, sì, sono le 20.01, non solo bei ragazzi, ma noi siamo bei partisan, abbiamo invitato anche una bella ragazza e anche molto brava.
2: Questa è l'imitazione del ministro Tremonti, io la ricordo perfettamente.
1: No, ma che davvero? Ma io sono me stessa, io non ci penso.
2: Tu
1: io...
2: quando avevi la remoscia parlavi così, mi ricordo.
1: Beh, questa è una forma di remoscia, ce ne sono tanti e secondo me lei se gliela chiedi qualche remoscia tira fuori.
2: Sa
1: perché
2: fare qualsiasi
1: allora,
2: cosa.
1: Posso, neanche devo leggere perché so, io so, lei è attrice.
2: Attrice.
1: Lei è doppiatrice, lei è cantante. Tante.
2: Lei è bella.
1: Lei, io dico lei canta anche a testa in giù, anche a bocca chiusa, canta con gli occhi. Quindi la possiamo solo che presentare. Guarda, fallo te perché io sennò mi sento male.
2: Mi allontano dal microfono perché devo urlare.
1: Respira,
2: attenzione,
1: respira.
2: Chi è in macchina sull'autostrada, vi
1: fermate, rallentate.
2: Aula, sì, aula. La piazzola di sosta. Giulia Nunzi!
1: Hai capito?
3: Ma ragazzi, ma mi fate arrossire subito così.
1: Così devi arrossire, sì.
3: Ciao, bellissimi.
1: Sì, perché lei si emoziona, anche se è brava. Lei si emoziona.
3: Io mi imbarazzo e mi emoziono. Sì, sì, te lo giuro, non è per dire. Proprio io non so
1: è
3: come rispondere con complimenti.
2: Quindi è una ragazza fuori dal tempo, perché ora non ci si emoziona più, purtroppo.
1: È fidanzata.
2: Ma
1: è
2: non ci sto
1: che,
2: provando, sento solo che
1: sempre
2: emoziona.
1: La prendi alla lontana. Cominci con i tuoi complimenti, devo dire, molto galanti. Però è fidanzata.
2: Ma lo so.
3: Ma voleva essere una cosa
2: poi
3: galante.
2: Io ho conosciuto anche il papà, quindi sarebbe...
3: Noi ci conosciamo da una vita.
1: Hai saltato il fidanzato. Il fidanzato non l'hai conosciuto.
2: Volevo chiedere la mano al papà, poi però lui ha portato la chitarra in quell'occasione.
1: Hai ragione.
2: Quindi vabbè.
1: Allora Giulia, da dove cominciamo? Perché tu davvero tantissime cose. Sei intanto una voce, perché
3: grazie.
1: Connotiamoti che comunque l'attrice parte sempre dalla voce, la cantante, la doppiatrice, quindi al centro metterei la voce.
3: Sì, sì, a me piace proprio questa definizione, cioè il dire che tutto parte dalla mia voce. Io su Instagram oggi vi dico questo scoop, che non è uno scoop perché se andate su Instagram vedete, però da qualche mese mi è venuto in mente di mettere voce del verbo, quindi giocare a performare. Perché io attraverso la voce esprimo tante cose, performo in continuazione quando doppio, quando canto, quando recito, quando sono a teatro, cioè quando ho fatto radio anche, quindi insomma
1: vedi,
3: attraverso
1: la voce.
3: Questo strumentino qui, queste corde vocali nella laringe, ho potuto insomma togliermi tante belle soddisfazioni.
2: Ha vinto,
3: devo dire,
2: anche un premio per la radio, mi sembra. Hai ricevuto un premio in Campidoglio,
1: solo uno, ma non lo
2: uno
1: so
2: sicuramente vero. Non so,
3: diversi
2: uno.
3: Anni fa
2: diversi
3: è vero
2: fa,
3: sì
2: vedi?
3: Sì sì che memoria. Io non
1: allora vedi. Adesso andiamo a ritroso, visto che mi parli di memoria. Quando è stato? Finalmente la posso fare io sta domanda, me la fanno sempre a me.
2: Quando hai capito?
3: È una domanda difficile, Silvia, no dai.
1: Guarda,
3: no.
1: Per me è tutto difficile, per te secondo me invece è facile. La domanda facile ma invece è molto profonda, nel senso che va dentro.
3: Sì.
1: Quando tu hai capito di volere usare la voce? Perché gli altri appena ti sentono parlare dicono ok, tu sei perfetta per. Ma tu quando l'hai capito?
3: Guarda, da molto molto piccola. In realtà, secondo me un po' inconsapevolmente, nel senso che io canto da quando ho 3 anni, ma veramente, cioè la mia prima volta sul palcoscenico, che era una cosa molto divertente, ho ancora il video conservato, io sono su questo palcoscenico in un villaggio che ancora frequentiamo con la mia famiglia, un pezzo di cuore, su questo palcoscenico di fronte a 300-400 persone io canto il carrozzone di Renato Zero.
1: Pensa un po'.
3: Vicino c'era mio papà che mi teneva il microfono, a un certo punto io gli dico no da sola papà, quindi lo caccio dal palcoscenico.
1: Già voleva stare one woman show.
3: Capito l'egocentrismo.
1: No,
3: degli artisti.
1: È giusto così.
3: È così.
1: Quindi fatemi esprimere, no? Voleva
2: Esprimiti.
1: Stare libera. No, lei dico, voleva lei, esprimersi, voleva
3: sì,
1: stare.
3: E poi invece pensa un pochino più avanti, verso gli 8-9 anni, così, quando si comincia a diventare leggermente più consapevoli, sei comunque una bambina, però cominci a fare i conti col mondo. Lì invece mi è subentrata molta timidezza, che ho invece sbloccato attraverso il doppiaggio cantato, quindi attraverso i cartoni animati, e da lì non mi sono, insomma,
1: ma
3: è stato l'inizio.
1: Ci doppi qualcosa, cioè, nel senso, ci fai sentire una delle tue voci?
2: Aspetta, facciamo la cosa più moderna, cioè, siccome è stata
1: messa da vecchia.
2: Aspetta, chiarisco il concetto, non vorrei mai, lo sai, la stima, l'affetto,
1: bravo,
2: e anche il trasporto che ho per te, diciamo,
1: cioè,
2: così,
1: con la gonna,
2: essendo
1: a Isoradio, anche senza
2: è un trasporto, per
1: col jeans, diciamo,
2: un trasportino, diciamo.
1: Trasportino, quello del cane.
2: No, moderna nel senso Naomi Watts. Qual è il nesso fra Naomi Watts, Spider-Man?
3: Guarda, questa cosa è allucinante.
2: E costei.
1: Tu, vai, diccelo.
3: Ma tu sai che io ho scoperto di essere stata la voce italiana di Naomi Watts in Spider-Man Brand New Day, l'ultimo,
1: sì,
3: l'ultimo
1: fatto
3: film di Spider-Man.
1: Non te l'hanno detto?
3: Non me l'hanno detto.
1: Vabbè,
3: io sui titoli di coda a un certo punto vedo, sai, siamo rimasti tutti noi doppiatori fino alla fine per vedere, no, i nostri nomi, era una prima, eccetera. A un certo punto vedo Ivy, Naomi Watts, Giulia Luzio. Naomi Watts.
1: Come Naomi Watts?
2: Due gran fighe, va detto, tutte e due, va detto.
3: Ma
2: vedi, insomma,
3: potevo credere.
1: Vabbè, allora
3: giuro,
1: a sto punto dobbiamo, sentiamola.
3: Allora, la voce di Ivy è stato molto bello lavorarla, perché il direttore di doppiaggio, Marco Guadagno, in Trisailo, uno stabilimento, tra l'altro,
1: ricordiamo da dove
3: vicino
1: viene Guadagno, cioè i cartoni animati, lui che era Anthony,
3: era il
1: addirittura
3: puffo.
1: Il puffo.
3: Era uno dei puffi.
1: Cioè, Marco Guadagno, quindi, è proprio la storia.
3: Sì, ed è attualmente uno dei più grandi direttori di doppiaggio, uno proprio che si dedica anima e cuore a questo mestiere, e lui mi diceva: Giulia, dobbiamo trovare una quadra tra siccome questa è un'intelligenza virtuale, però allo stesso tempo nel film rappresenta l'unica amica di Spider-Man, di Peter Parker, quindi diceva: non ti voglio troppo computerizzata.
1: Giusto.
3: Da una parte dobbiamo trovare un'anima amichevole nei confronti di questo ragazzo che si ritrova solo e che praticamente dialoga per una parte del film solo con lei.
2: Sto trovando, quindi, un gancio bellissimo, però scusami.
3: Sì, certo.
2: Perché siccome
1: con
2: lei
1: la lavatrice
2: adesso,
1: che devi fare dopo.
2: No, perché sembra quasi che questa ragazza la radio veramente la masichi, perché Night si chiama Night Live, come si chiama questa cosa? Night Channel Live Show, questo spettacolo con Alex Polidori.
3: Ah, Disney Channel.
2: Io ho visto Spider-Man la prima a fianco del doppiatore Alex Polidori.
1: Lei veramente
2: è bellissima.
3: Alex è un amico, è un grande amico.
2: E fate serate insieme.
3: Serate
2: cantate,
3: insieme. Abbiamo messo su questo progetto dove in realtà ci ha coinvolti una band di musicisti professionisti molto bravi. Calcola che il batterista Jacopo Volpini suona con Noemi, con insomma, un sacco di artisti, piuttosto che abbiamo.
1: Vabbè, diciamo che la signorina che ha suonato in diversi posti, anche locali, a pagamento, bla bla bla, si è portata in diverse serate
3: dei fior fior
1: di turnisti musicisti che suonano con le più grandi interpreti italiane, e
3: Jacopo Carlini,
1: per dirne uno. Io penso ho beccato il fratello, cioè il bassista
3: Matteo,
1: che
3: è fantastico,
1: e poi ho scoperto che il padre prima di tutti è un musicista, quindi è una famiglia,
3: sono figli d'arte,
1: sono veramente bravissimi,
3: sono pazzeschi.
1: Lei se le becca.
2: O padre pure figli d'arte, mira pure figli d'arte,
3: ma è totalmente, cioè io sono figlia d'arte nel senso che è vero, da mio papà ho respirato musica fin da piccolina, ma mio papà non ha mai studiato, è proprio un autodidatta.
2: Bravissimo, io l'ho sentito fare sia canzoni internazionali che canzoni italiane, il papà.
1: Però noi adesso lanciamo una canzone, così diamo il tempo
2: che
1: a lei
2: la riguarda.
1: Di prepararsi un po' una cosa, assolutamente.
3: Ah, sì?
1: Facciamo uno scherzetto.
3: Okay.
1: E poi torniamo con Giulia Luzzi e Naomi Watts.

fare l'alba come se fosse la prima volta che lo faccio. Ridere di gusto, avere tatto. A me capita con te di non sentire la sveglia, di avere fretta, di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta. A me capita con te di non avere fame, di avere sete, di non sapere più che fare. E ora togliamoci la voglia, togliamoci

0: chiacchiere.
1: Siamo in diretta su Iso Radio e questa era Togliamoci la voglia di Giulia Luzzi e Rage.
2: Lo vedi? Lo vedi?
3: Hanno levato il messiere immediatamente.
2: Basta, esci da questa stanza, ti accompagno. Ciao, ragazzi, andiamo via, resta la Luzzi.
1: Reminiscenze, vecchie reminiscenze.
2: Così magari noi qualche sera andiamo pure a cena, no?
3: È giusto, sì, volentieri, anche tutti insieme, mica.
2: Bene, bene, bene, grazie. Ma Giulia ha una voce splendida, veramente da. Sì. Poi la gestisce la voce, non è che la butta là così. Lei potrebbe cantare 6 ore, 7 ore, io l'ho vista cantare dal vivo, non si stanca.
3: Ma voi cantantesse più fate, meglio
1: ma
3: fate.
1: Ma poi voglio dire, ma parla Silvia, capito? Cioè, come se
2: è
1: lei,
2: appunto,
1: lo so.
2: E appunto, io perché
3: c'è tanto miele là, comunque levate c'è troppo miele, levatelo.
1: Ci sarà pure
3: miele.
1: Il miele, però
2: c'è
1: le
2: la
1: cose
2: stima,
1: vanno dette,
2: ragazzi.
1: Signori, signori.
3: Io l'ho detto spesso in diretta, lei adesso si schernisce.
2: Sì.
3: Però lei è una tra le cantanti.
1: Ma stai scherzando,
3: più
1: Silvia?
3: Intonate Silvia, che io abbia mai ascoltato, non conosciuto. Ascoltato.
2: Va bene, allora quanti giorni mancherà a Natale? Lo faccio
3: 73?
2: Con lei. 73? Lo faccio io, lo fa pure lei.
3: Andiamo insieme.
2: Facciamolo insieme. Vai. Vabbè, lei non sa la tonalità che prendo io adesso, povera. Allora fai il
3: ma lei è in grado di prendere qualsiasi
2: tonalità?
3: Io prendo
2: la mia, poi lei la rifà per quello che le va.
3: Ma
2: lei
3: l'ha capita sta cosa? L'avete preparata?
2: No, la faccio adesso.
1: Ma che
2: così
1: no, aiuto, non so nulla.
3: Non
1: io
3: seguo.
2: Ogni sera noi ormai stiamo facendo il countdown a Natale. Io dico quanti giorni mancherà a Natale, lui mi dice i giorni esatti a Natale. Che sono?
3: 73, mi sembra.

0: Tieni!
1: Che stiamo a fare i Santi Rocchi e Dio qua?
2: Andiamo via.
1: No, è stato un bel momento.
3: Ma senta la pulizia delle corde, la vibrazione perfetta, 4:40, signore e signori.
0: Allora, qui c'è proprio il mio cuore, perché io sono una grande amante del Natale.
3: Posso dire che non era preparata?
1: Non era preparata.
0: No, vabbè, ma come si fa a non conoscere sta canzone?
1: Però attenzione, perché in un noto programma televisivo del quale non faccio il nome, qualche giorno fa si è parlato dei Beatles e dei giovani.
3: Oddio, non lo sapevano?
1: E non, no. Non l'hanno
0: Ragazzi, è vero, l'ho sentita.
1: Non si può dire, però vabbè, qualcuno avrà capito. Invece Giulia Luzzi è il jukebox vivente.
3: E questa mi parte, questa è questo, è il digettone parte.
1: Io ho detto farà un pezzettino, una strofa, invece stavate arrivati fino alla fine.
3: Quindi adesso ci deve fare, dopo che l'abbiamo sentita al canto, rimane una delle cose che le fa sempre benissimo, che è il doppiaggio.
0: Ok, volete un pezzettino di Ivi adattata per Isoradio?
3: Ma togliamo un po' la base, così la sentiamo più realistica, pulita, senza niente. Sì. Oddio, cosa mi sta facendo vedere? Senk?
1: È successo qualche cosa.
3: Ah, ci dobbiamo fermare.
1: E allora facciamo che la suspense del nostro pubblico.
3: Silenzio.
1: Isoradio diventa di nuovo Infomobilità.
3: Sì.
1: E poi doppiamo.
3: Per forza.
4: Allora, tra poco doppiamo, ma intanto diamo conto di questo incidente sulla tangenziale di Napoli. La coda si sta allungando tra Arco Felice e Via Campana verso Capodichino. Restano code anche verso Pozzuoli, tra Capodichino e Corso Malta. Queste sono dovute al traffico intenso.
1: Adesso possiamo tornare di nuovo.
3: Okay, scusate,
1: a
3: come dice lui Arco Felice. Possiamo fare un mix tra Arco Felice.
1: Poi attenzione un attimo, perché Davide Santirocchi, oltre ad essere un'abile voce di Isoradio, l'Infomobilità lo precede.
3: La musica di questo
1: conosce
3: canale.
1: Conosce benissimo la musica, quindi avrà apprezzato certamente questo duetto.
3: Beh sì, è tutto quello che sentite.
4: Fatto segno, andiamo via.
1: È stato veramente
0: qua con noi.
3: No,
0: dai,
3: ma infatti
1: sembravamo
3: la
1: prima formazione dei ricchi e poveri. Tu sei più la marinocchiena o
3: lei è ricca?
1: Lei è ricca e tu sei la povera. Vabbè,
3: esatto.
1: Perfetto.
3: Sentiamo, sono molto curiosa.
0: Allora, Ivi. Buonasera, ascoltatori di Isoradio. Io sono Ivi, l'intelligenza virtuale di Peter Parker. Ciao Gianfranco. Ciao Davide. Buonasera Silvia. Come è andata la vostra giornata?
3: Ragazzi, mi sono pietrificata.
1: Ragazzi, è bellissimo.
3: Sembra, capito? È veramente
1: dobbiamo
3: un umanoide.
1: Dobbiamo fare l'appuntamento viso. Con queste cose.
3: No, guarda che tu stai dicendo una cosa per una volta giusta. Sei riuscita a dire una cosa giusta in un intero palinsesto insieme.
0: È una conquista.
1: Quando
0: questa, Gianfranco.
1: Ordinai la cacio e pepe in quel noto ristorante dei Parioli, non dissi una cosa giusta?
3: Sì.
1: 8 anni fa?
3: Cacio e pepe.
1: Che costava anche meno rispetto
3: a
1: oggi.
3: Sì, hai ragione, la cacio e pepe con Gianfranco fu proprio memorabilia. No, però veramente, siamo pietrificati, bravissima. Sembrava veramente che lei fosse diventata tutta cavi e tutta batterie, cioè tutta una cosa di
0: acciaio.
3: Ma
0: l'avete visto? Allora, Gianfranco ha detto che l'ha visto. Tu, Silvietta, l'hai visto il film? Ti manca. Guarda, veramente, non perché sono di parte,
1: però è
0: veramente un bel film.
1: Va
0: visto, sì.
3: Lei è l'unica, che può chiamarmi Silvietta senza esplodere in aria, lo sai?
1: Io
0: davvero?
1: Mi fermo a Silvi.
3: Perché è l'unica, perché ha questo viso, lei ha questo viso
1: angelico.
3: Sì, buono, carino. Sì. Che dici, come fai?
1: Buona,
3: a non amarla?
1: È buona.
3: Esatto.
1: Ho sempre detto che Giulia Luzzi è buona.
0: Allora,
1: io
0: meno male che mi hai perdonato.
1: Buona assai, molto buona.
3: Bene, però adesso, visto che ci hai fatto abituare alle cose belle, continuiamo a doppiare qualcosa, che tu ti viene bene tutto, quindi
1: Ad esempio, no? Sì. Così gancetto.
0: Allora, una cosa carina che ho fatto un paio di anni fa è un personaggio su Oceania 2.
1: Sì.
0: Fighissimo, perché per la prima volta in un film Disney ho fatto sia la parte del parlato che quella del cantato, che tra l'altro era un rap, quindi mi sono cimentata in un rap.
3: Difficilissimo.
0: Poi la cosa carina è che il direttore del doppiaggio, Massimiliano Manfredi, voce di 2 miliardi di attori, tra cui Ryan Gosling, mi ha chiesto di scurire molto la mia voce, perché questo personaggio era insomma un peperino, però insomma un po' più maschiaccia. E quindi c'è questa scena, che cosa, vediamo se me la ricordo, fa tipo: oh, oh, nuovissima, design elegante, la mia migliore fino ad oggi, stupendo, grande comodità per l'equipaggio. E poi c'è il rap che fa: per questo non smetto mai di progettare, trovare idee da organizzare, ho un cervello tale che ritengo sia geniale per risolvere i problemi, ho un fiuto eccezionale, falliamo alla grande, ammettiamolo, ma fare errori è fantastico, so che non vi va, ma si fa, quando fai un errore riprovi e si vedrà. Sì, è molto elementare, è il motto di Lotto, fallisci senza timore, errori dopo errori, impari, poi muori.
3: Ragazzi, io dico una cosa sola, che non faccio doppiaggio, quindi non ne capisco, ma una cosa ve la posso dire: la gestione del respiro di sta ragazza.
1: Impressionante.
0: Ma non fumo, non fumo, è quello. Stupendo.
1: Pensa come fa l'amore questa.
0: Non si fa questa domanda.
1: No,
3: come si chiama il tuo fidanzato?
0: Davide.
3: Davide, no, Davide, Davide, aspettalo. Perdonami. Fuori, fai alla Sicilia, aspetta fuori. Noi adesso andiamo in una pausa brevissima, break, torniamo break. Tra pochissimo con Giulia Luzzi.
1: Anche perché ci abbiamo tante
3: per
1: cose.
3: Respira, va, che sta arrivando Davide.
2: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
2: E di interessi?
5: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Tutti quanti puntano al massimo.
9: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Rai Isoradio.

0: parli più.
1: Questo è il nuovo di Cesare Cremonini, paparazzi. Andiamo subito sull'auto alla Milano Varese, perché l'incidente tra Fiera Milano e Cascina Merlata finalmente è risolto, le code che si erano formate verso Milano terminate. Abbiamo notizie invece di un incidente sulla 14, quello tra Fermo e Porto Sant'Elpidio. Qui la coda di un chilometro resta ed è in aumento verso nord in direzione di Ancona. Le notizie ci portano anche a parlare della situazione della A9, abbiamo Fino Mornasco chiusa in entrata per entrambe le direzioni, questo per un cantiere di lavoro, e poi abbiamo detto che sulla 1 c'è questo incidente con code tra il bivio per la 14 Valsa Moggia verso Milano, incidente avvenuto all'altezza del chilometro 187, restano le code sulla A4 nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Tra poco inizia il match che vedrà appunto l'Inter di scena al San Siro.
2: Possiamo dirlo, perché tanto magari qualcuno adesso è in viaggio, che l'intervento di Papa Leone è riuscito e concluso ed è nella sua stanza, quindi siamo tranquilli, al Gemelli tutto è andato bene, insomma, quindi questa è una notizia che ci fa piacere dare ai nostri ascoltatori. Ai nostri ascoltatori ci fa piacere anche dire che Silvia Salemi è sempre qua, Gianfranco Valenti per forza di cose, ma Giulia Muzzi
3: non è andata via.
2: No, Silvia Salemi, sai che una volta, non dirò mai in che occasione, Silvia Salemi si era appunto allontanata dallo studio per andare a fare una cosa.
3: Cosa stai dicendo?
2: E io dissi in quell'occasione, anni or sono.
4: Ah sì, guarda, veramente.
3: Che t'ha detto Silvia?
2: Cioè, no, Silvia, qualcun altro.
4: Cosa avevi detto in diretta?
2: No, vabbè, adesso dai.
4: L'ha detto in diretta, è andata in bagno. L'ha detto urbi e torbi.
2: Ma in maniera diversa comunque.
4: È più pesante, molto... io l'ho detta gentile.
3: No.
4: Sì,
3: no,
4: lui ha proprio specificato.
2: No. Ma no.
4: Ha specificato, capisci? Noi siamo signore. No. Cioè,
2: avevamo fatto una
3: storia,
2: puntata perfetta.
4: Perfetta, lui l'ha rovinata così.
2: Ma mi dissero, però questa cosa non si dice.
3: Ecco. Beh.
2: Poi ascolti la radio come è diventata e dici,
4: ma forse ero troppo gentile.
2: Va bene, allora, si è accennato prima al doppiaggio e quindi anche Angelo Maggi, ricordiamolo, doppiatore.
3: Ciao Angelino, se ci stai ascoltando, credo
4: da
3: di
4: lassù,
3: sì.
2: Sì, detta così è messo un po' d'ansia.
3: Gli abbiamo allungato la vita.
2: Insieme con Angelo Maggi, protagonista Giulia Luzzi di Doppio Incanto.
3: Sì.
2: Dove cantano, doppiano, fanno qualsiasi cosa.
4: È diventato un uomo serio lui comunque.
3: È diventato serio adesso.
2: Se no sembra che sono un cazzo.
3: Però non troppo, c'è sempre quella via di mezzo. No, sì, questo è un progetto molto carino al quale io e Angelo in realtà lavoriamo da almeno 2 anni. Ci siamo conosciuti in occasione del suo Doppiatore, che Angelo porta in giro per l'Italia, questo spettacolo sul doppiaggio a teatro, quindi lui doppia dal vivo, e tra l'altro Angelo è, vabbè, non ve lo devo dire io, è pazzesco.
2: E
3: mi invitò in una delle sue serate al Teatro Olimpico, ma anche prima, insomma, ha fatto diversi teatri qui a Roma, e mi disse: io e te dobbiamo fare una cosa insieme sul doppiaggio cantato. E io dissi: Angelo, che figo, va bene, lavoriamoci. Poi sai, passano gli anni, pensiamoci, cervelliamo, eravamo partiti con una cosa che però non era tanto realizzabile, quindi adesso abbiamo trovato un compromesso, abbiamo fatto un debutto al Modena Nerd, che è una fiera super, sai, di queste, dei comics, insomma, super seguite, ed è stato bellissimo. E spaziamo tra vari prodotti di doppiaggio cantato, partendo da Cantando sotto la pioggia, sì, arrivando a La bella e la bestia, quindi prodotti più...
4: Ecco, come la spieghi, Giulia, che due, diciamo, artisti di questa caratura così elevata possano...
2: Ma non è che devi essere invidiosa che questa parla bene.

0: come cambia voce, lo vedi? Lo vedi? Tremenda. Tu le dai un là, sì, lei si va subito, cioè è già pronto il file, non gli sì, devi, non
1: questo
0: devi
1: è il file
0: dire niente.
1: Smettila, Silvia, per favore.
0: Ma capito?
2: Oh, mo basta però. Capito, poi però uno si sente veramente una nullità. Fai sì, finta no, di essere scadente.
3: Ma guardate che lo sapete sì fare anche voi. Scadente.
2: Non esageriamo. Sì, a certo questo punto mettiamola sì alla prova.
0: E dai,
2: chiediamole di fare la circumnavigazione dello studio, del tavolo,
0: dell'Africa,
2: e di dare delle.
0: Sì, la vado lì. Non ma è mai Ivi successa Esoradio, ah, vai, okay, vai come ti pare, con la voce che vuoi, vai tu a leggere, non l'ha fatto fare neanche a noi, sentirò che noi ci, cioè, noi ci bullizza, capito, ci tiene lontani, invece a te lo fa fare, è impossibile, però proviamo, vai.
4: Questa che è terminata ed è un'ottima notizia.
1: Inventa. Devo leggere da qui?
2: Ah. È bellissimo, okay, tutto
0: se
2: in
0: ci
2: diretta,
0: riesce un
2: fantastico
0: mito, perché non, nessuno lo sa.
3: Vabbè,
0: fare.
3: Io leggo,
0: vai,
3: vado.
0: Vai.
3: Ok, come Ivi, dai, rifacciamo sì come, la, come Spider-Man. A04 Torino Trieste, Sesto San Giovanni, Bivio A4, Raccordo Viale Certosa, Ovest Torino, questa era la direzione. Code a tratti per importante manifestazione sportiva.
0: Cioè, ragazzi, assunta! Io non ho parole! Non ho parole! Non ho parole. Cosa gli hai fatto a Santirocchi? Perché davvero lui non schioda mai, perché giustamente è una cosa che va detta con una certa
3: sapienza. Io ti ringrazio,
0: sapienza,
3: caro Davide, allora. Ne sono onorata.
5: È stato un
3: davvero
5: piacere.
3: Grazie, grazie anche per me.
5: Sapere adesso che quella coda è finita.
3: È finita. È
0: come,
3: finita.
0: Come farai, Davide, pensa adesso a farla tu dopo una voce così bella?
5: Infatti, ma stengo volentieri.
2: Un'altra volta. Beh, vabbè, sai cosa è invece una curiosità?
0: Fermo, non lo fare. Non lo dire. Quando tu dici nata vota, a me mi parte l'embole anche a scoppio.
2: Scoppio.
0: Gli parte quella, gli parte
2: vota
0: per forza. Adesso con questa che cosa farà lei? Io le do in là, vediamo cosa combina lei. Prendi il meteo per domani, Giulia.
3: Non alziamo le aspettative però, signori,
0: però
3: vi prego.
0: Fai,
3: no,
0: fai
3: il meteo per domani?
2: Meteo.
3: Sì,
2: tu
3: ve lo leggo
2: meteo
3: così.
2: Allora, intanto lei, Silvia, io beh, sì, facciamo perché, finta di sapere improvvisare, insomma, ogni
0: no,
2: tanto.
0: No, perché intanto
2: devi
0: sono
2: cambiare.
0: Le...
2: Ecco, devi farla così anche.
3: Allora, metti 30,
2: sì. Trova, metti qualsiasi sito del meteo, insomma.
0: Sì, però comincia a entrare nel
3: comincio ad entrare un po' così.
0: Vedi? Lo vedi che non ci vuole niente.
2: Di solito la meteorina.
3: Sì, però aspetta, perché non è che posso leggere questo.
0: Sì,
3: devo
0: tu, quello, sì, quello letterale. Giulia.
2: Di solito come la meteorina ha sempre una spalla in questo programma.
0: Vabbè, sono le 20:30 e questa è Rai Isoradio.
2: Isoradio.
0: Ci stanno per cacciare dall'azienda pubblica.
2: Domani, fino a fine puntata,
0: però
2: resistiamo.
0: Resistiamo ancora qualche minuto.
2: 28 minuti come
0: dica
2: quella trasmissione.
0: Va bene, sì.
3: Non riesco a trovare nulla.
2: E allora facciamo così.
0: No, però la dottoressa porno cyborg non ce l'avevamo
2: mai
0: avuta.
2: Vabbè, ragazzi, possiamo dire però.
3: Guarda,
2: hai
3: questo ho trovato.
2: Hai trovato, vai.
3: Durante la giornata di oggi la temperatura massima
0: di più.
2: Più erotica, più erotica.
3: Ah, più erotica.
0: Sì.
3: Durante la giornata di oggi la temperatura massima.
0: Che cavolo mi fate fare? Voi vai, siete vai, vai.
3: Sì? La temperatura massima registrata sarà di 23 gradi. La minima di 13 gradi.
2: Non mi guardare così, Giulia Luzzi. Non mi guardare così. Oh.
0: Continuano a viaggiare i nostri ascoltatori. E la coda diventa sempre più corta.
3: Basta, è finito.
2: È finita la coda.
3: Lo zero termico si attesterà a 3562 metri.
0: Brrr. Ci sta, ci sta.
2: La parola metri e siamo andati in visibilio. Vabbè, adesso possiamo fare un momento.
0: Davide
2: perché
0: Santirocchi si è dissociato in tutto
2: sì,
0: ciò. Ha detto: io non lavoro più con voi, non
2: effetti,
0: mi mettete più
2: sì,
0: con voi. In quell'ora difficile, lui se ne va sì dall'azienda.
2: Però abbiamo dato delle belle notizie con la voce di Giulia
0: beh,
2: Luzzi,
0: sì,
2: che
0: dai,
2: non è
0: sì,
2: mica
0: sì,
2: male. No?
0: Anche Scoppio ha lasciato il soglio.
2: Sai cosa
0: è libero.
2: Chiederò invece a Giulia Luzzi dopo una canzone, probabilmente, se no facciamo un monologo di parole e basta e ci cacciano proprio per questo. Lei come se la cava con i dialetti? Uno ce l'ha, uno.
0: Ma, cioè, ma ti pare?
3: Allora aspetta,
2: perché,
3: dialetto no.
2: Angelo
3: cadenza,
2: Maggi,
3: cadenza,
2: Angelo
3: cadenza,
2: Maggi
3: cadenza
2: è diventato famoso anche grazie al
3: certo,
2: commissario Winchester.
3: Winchester
2: dei Simpson.
3: Certo.
2: Sarebbe bello se il commissario Winchester avesse una fidanzata, una figlia, una moglie che parlasse quindi anche in una lingua che non fosse italiano.
0: Capisci?
3: Carino, sì.
2: E potrebbe
0: lui è così, è psicotico, fa ste domande.
2: Mezza napoletana, mezza
3: questo
2: di po'.
3: Questo magari veniamo insieme con Angelo e facciamo una
2: un'altra ospitata,
0: la chiamiamo al telefono, no?
2: Sì.
0: Quel giorno
2: bravo,
0: e facciamo
2: hai
0: una
2: da
0: cosa
2: fare il 21?
3: Sì, il 21 da fare? Non
2: sempre sera
3: non
2: lui
3: credo.
2: Andiamo,
3: sì. Credo che
0: deve
3: sta troverà del
0: sta
3: tempo
0: guardando
3: per la Luzzi,
0: deve
3: piacere
0: stare con noi. Oramai è la nostra terzina magica.
2: L'hai avvisata che alle 20:58 dobbiamo andare via, eh?
0: Sì, ma io poi ci starei per sempre con lei, ci starei assolutamente per sempre. Allora, lanciamo una canzone, torniamo tra pochissimo con Giulia Luzzi. Questo è sempre Rai Isoradio, Back Home.

0: Di nuovo in onda on air, come leggiamo, e sono le 20:35. Questa è Raiso Radio. Silvia Salemi, Gianfranco Valenti a back home, è rientrato perché ha smesso di vergognarsi di noi, probabilmente. Davide Santirocchi, se non ci sono aggiornamenti, ci sono?
1: Ci sono, sono buoni, perché l'incidente,
2: meno male, dai,
1: sulla 1 tra il bivio per la 14 Valsa Moggia in direzione di Milano è stato risolto, non quello in direzione sud che crea ancora dei rallentamenti.
0: Adesso io vorrei mettere alla prova la vostra bravura, proprio ve la faccio così come mi viene. Io vorrei improvvisare, ecco, come diceva Gianfranco, su una cadenza, perché abbiamo capito che non sul dialetto deve ricadere questa richiesta, ma su una cadenza dove Giulia si sente più a suo agio e tirando fuori qualsiasi frase chiaramente dicibile in radio a quest'ora. Su che cosa vorresti, insomma, essere ascoltata, su quale cadenza?
2: Noi ci accontentiamo anche del romanese.
0: Sì, certo.
3: No.
0: Troppo banale per lei, brava.
3: No,
0: sai.
3: Che banale, che anzi, no, no, assolutamente. Non lo so, il toscano un po' forse...
0: Te lo senti?
3: Intervento riuscito e concluso, Papa Leone già nella sostanza. Agropoli, Salerno, metronotte trovato morto in auto, ipotesi omicidio.
2: Che detta così, basta. È perfetto. Salutiamo anche Chiara Francini che ci sta ascoltando, che avrà apprezzato.
3: Saluto tutti i toscani in ascolto.
0: Beh, l'ha fatto, cioè, spero di essere...
2: bene.
0: Io, sì, devo dire, torno da Lucca ieri. È veramente.
3: Allora, forse sai perché? Io ho fatto una tournée di 5 anni con Romeo e Giulietta, Ma cambia il mondo, di David, produzione David Zard. Più di 500 repliche in giro per tutta
2: Pensa
3: Italia.
2: Quanti soldi ha guadagnato?
3: Sì, guarda, non ti dico, con il teatro proprio si diventa ricchi.
0: Sì.
3: E la mia nutrice era la meravigliosa Silvia Querci.
0: Come
3: che è
0: no?
3: nata a Prato, e lei è proprio, ce l'ha proprio questa cosa, cioè è fantastica. Silvia non si nasconde dietro al fatto di, ecco, di essere toscana, proprio lo mostra fieramente, giustamente, e quindi ascoltando ore e ore e ore parlare lei, probabilmente, sai, noi cantanti abbiamo, no, magari un orecchio un po'
0: come
3: più sviluppato,
0: certo, sono suoni,
3: e quindi esatto, brava, sono suoni. E quindi
0: a me, infatti, quando dicono ma tu subito impari le lingue sono altri suoni,
3: assolutamente,
0: che forse
3: anche
0: per chi
3: io
0: canta...
3: adoro le lingue, non mi viene molto difficile, ecco, impararle,
0: esatto
3: perché
0: le
3: abbiniamo.
0: Lui come la mettiamo? Cioè lui come fa? cioè come te metti tu
2: sulle lingue, dici?
0: Sì.
2: non mi mettere
0: non
2: in difficoltà,
0: mette in difficoltà.
2: Dai, è difficile,
0: comunque
2: poi
0: ha mille fidanzate lui, quindi le conosce tutte,
2: tutte
0: le
2: sopra i 55 anni comunque,
3: vabbè
0: io infatti a me non mi guarda,
2: no, per me lei,
0: io sono piccola,
2: no, ma c'è pedofilia acuta, sì, nei suoi riguardi, sì, cioè, proprio piccola. No,
0: però
2: ha citato David Zard.
0: Adesso c'è Clemente, che insomma è anche lui il futuro, il presente e il futuro.
2: Però era burbero da morire.
3: Guarda, sì, cioè aveva questo carattere.
2: Era un numero uno assoluto.
3: Vi racconto cosa mi ha detto all'audizione per Romeo e Giulietta.
2: Vai.
3: Allora, io arrivo a questa audizione, mi ricordo ancora 10 febbraio del 2012, giornata di neve a Roma, quella proprio pazzesca.
0: Sì, me lo ricordo che facevano le calate
3: Benissimo.
0: Da Monte Mario.
3: Facciamo queste audizioni al MAS a Viale Marconi.
0: Sì.
3: E praticamente io avevo la fortuna di avere i miei nonni che vivevano lì a Viale Marconi. Quindi che succede? Parlo con i miei genitori, dico aspettate un attimo, domani è prevista la neve a Roma.
0: Dormo
3: da Morena,
0: da nonna.
3: Perché i miei genitori ancora vivono a Morena. Dico aspettate un attimo perché io all'audizione non ci arrivo. Quindi vado a dormire da mia nonna.
0: Capisci?
3: Ok, perfetto.
0: Si sveglia col brodino, le cose calde.
3: Tutta la sera prova ste canzoni dell'audizione che erano in francese, perché l'opera originale nasce in Francia, poi è stata tradotta meravigliosamente da Vincenzo Incenso con la regia di Peparini, che l'ha stravolta, e va bene. Arrivo a questa audizione e David Zard, a un certo punto faccio la mia audizione, David Zard mi punta, passo la prima fase dove praticamente la canzone era in francese, ma passata la prima fase mi danno il testo italiano. Io mi metto in questa saletta a provare, a un certo punto sento questa presenza vicino a me,
0: vicino
3: di David Zard, si siede vicino a me e mi fa: ma non è che se ti prendo poi tu mi lasci per andare a fare le fiction ti metto un milione di penale.
0: Capito?
3: No, David
0: gli ha detto sì così,
3: assolutamente,
0: era il suo modo di dirti sei con noi,
3: e io gli ho detto assolutamente questo è il mio sogno fin da bambina, e così è stato. C'era una quarta o quinta stagione dei Cesaroni da fare, che però io
0: Ho detto,
3: signori, io devo andare a fare sta cosa.
2: Ma devi stare tutta la giornata fino a stanotte, perché ci abbiamo mille cose.
0: C'è tanto da
2: dirti.
0: Raccontare, andiamo in pubblicità tra poco.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Nicola va bene sempre, è Vasco e quindi lo prendiamo sempre per buono, ma noi non ci va bene neanche così, perché abbiamo voluto alzare ancora
1: l'asticella
0: è diventare da 4 a 5, giusto? Perché arriva l'ospite telefonico.
1: Eh sì, arriva, perché siccome stasera si è parlato molto di tutta l'Italia, con i dialetti, il doppiaggio, la voce, questo ragazzo, questa persona, insomma, è pugliese, è passato per Roma, poi però è emigrato a Milano e fa musica e si chiama Fabio Mercuri. Ciao Fabio.
0: Pronto, buonasera, benvenuto.
2: Ciao a tutti, un piacere essere con voi. Arrivare dopo questo pezzo stupendo di Vasco Rossi.
0: Lo so.
1: Ma sei un fan, Fabio? Partiamo da questo, dai, sei un fan di Vasco?
2: Sono un fan, diciamo, dei primi tempi di Vasco.
0: Ora.
2: So che è abbastanza scontato, però è così. Questo pezzo qui, per esempio, ci sono molto affezionato.
0: Fabio. Posso dire, è giusto che sia scontato essere fan di Vasco, dai, è quasi naturale come il DNA.
1: Prepariamoci, 10 concerti, giugno 2027, Stadio Olimpico, ci saremo, ma... Il 16 ottobre invece, Fabio, Arcipelago X, nuovo album.
2: Esatto. Mio nuovo lavoro dopo un bel po' di tempo.
0: Sì. Ce lo tiene, ce lo devi raccontare.
1: Cioè, noi siamo perché siccome.
0: Tanto c'è anche Giulia Luzzi con noi che se ne intende di musica, quindi non vede l'ora.
3: Ciao Fabio, in bocca al lupo.
1: Ecco, vedi.
2: Ciao.
1: Questo disco.
2: Questo nuovo disco del quale sono molto molto contento, perché ho fatto una piccola raccolta di quadri, di riproduzioni del mio piccolo arcipelago. Sono molto contento.
0: Ma cos'è questo arcipelago? Perché X? Dai, noi ce lo devi spiegare, come se avessimo, diciamo, 3 anni insieme, un anno e mezzo.
1: Sì.
2: È una l'X, cioè, con la X volevo rappresentare una sorta di piccola incognita, perché io ho dipinto il mio arcipelago e mi piacerebbe che comunque sempre in espansione, perché è un arcipelago umano e mi piacerebbe che ognuno dipingesse il suo di arcipelago, per cui X è la mia incognita.
0: Va bene, allora facciamo che non è più un'incognita, l'ascoltiamo insieme e così è più spiegata anche dalla musica, che rende meglio di qualsiasi altra spiegazione. A tra poco, eccola.

0: Fabio Mercuri, un arcipelago che è ancora al telefono con noi.
1: Sì, eccoci.
2: Fabio, possiamo dirlo però in simpatia che un album che si intitola Arcipelago X, il singolo apripista, come dicono quelli bravi, un arcipelago.
0: Ci ha dato una certezza.
2: Le altre 7 canzoni del disco hanno altri titoli, naturalmente, no?
1: Certo.
2: Ma
1: certo.
2: Sai già quale sarà il secondo singolo? Così vogliamo dare un spoiler, come si suol dire in questi casi? No?
1: Il secondo singolo sarà Figli di Nessuno, che è il secondo brano del disco.
2: Ah, quindi segue proprio la sequenza. Il secondo e il secondo. Bellissima questa cosa.
0: Bella questa cosa.
2: Ogni tanto capita.
0: Però ci sono delle date, c'è una data importante in arrivo.
2: Il 24 ottobre cosa capita, Fabio?
1: Allora, in realtà è stato anticipato il 22 ottobre.
2: Va bene lo stesso.
0: Facciamo. Sì, 22 ottobre. Sì, meglio.
2: Così ci sbrighiamo. Germi, Milano.
1: Esatto, presentiamo il disco in questo posto molto molto bello e molto interessante, perché è un posto in cui danno tanto spazio alla musica emergente, e questa è una cosa insomma che mi piace molto e sono molto contento.
0: È piaciuto anche a noi darti spazio, Fabio, continua a scrivere, continua a proporre musica. Fabio Mercuri qui a Back Home, grazie per essere stato con noi.
2: Evviva! Ciao Fabio!
0: Ciao Fabio, abbiamo un aggiornamento.
1: Grazie a voi, grazie a te. E buon viaggio a tutti.
0: Ciao.
3: Fabio, si porta via anche questo incidente sulla 1, l'ultima notizia che avevamo, questo rallentamento verso Bologna, tra Valsamo oggi e il bivio per la 14, finalmente è tornata regolare la situazione.
2: Ma allora sto commissario di Winchester, che dice? No, doppio incanto, Angelo Maggi e Giulia Luzzi, ci sono delle date adesso?
4: Sì, ci sono 2 date in arrivo e poi speriamo tante altre, speriamo addirittura di farlo arrivare nei teatri questo spettacolo, perché secondo me lì troverebbe proprio il suo spazio giusto. Comunque il 7 novembre saremo a Montichiari al Gardacom e il 24 o 23 gennaio invece saremo al Nerd Show di Bologna.
0: Vedi, okay. Lei dice, quindi, bene anche le date.
2: Sì, sì, ma qualsiasi
0: lei
2: cosa.
0: Lei dice bene tutto.
4: Cioè, ma è importante, ma sennò sì, come si fa a promozionarsi?
0: Capito, no, ma proprio pronunciato bene, con le vocali aperte, le ossa aperte, quelle chiuse. Per esempio, tutti che dicono Giorgio, e si dice?
2: Giorgio.
4: Lo vedi? Però posso dirti la verità, sì. Io dico Giorgio.
0: Vabbè, certo.
2: Però
0: che
2: detto
0: poi vai,
2: così va bene.
0: Lei va in slang.
2: Dipende quando
4: si dovrebbe dire anche Cesare.
0: Sì.
4: Ma io dico Cesare, cioè nel senso non è che...
0: A Cesare!
4: Non è facile parlare sempre in dizione. E anche no,
0: sì,
4: cioè va bene,
0: certo,
4: pure no.
0: Ma certo,
4: no.
0: Ma certo, il saperlo fare quando serve.
4: Brava,
0: però tu
4: sì,
0: lo sai
4: sì.
0: Fare, c'è gente che sta in posti apicali e non sa parlare, insomma, quindi... Oh.
2: Tu ogni puntata devi trovare un termine un po' particolare, apicale.
0: Apicale. Sì. La facciamo la puntata del polemicozzo, eh? Il polemicozzo, la puntata su, per esempio, tu perché vieni con la camicia di jeans?
2: Ah, perché...
0: Io mi vesto bene qua con la Georgina, qua con la Georgette.
2: No, era l'unica che era stirata.
0: Sì.
2: Sai
4: ma
2: che...
4: perché non ma me le
0: scusa,
4: porti
0: ma non
4: più
0: ce l'hai il ferretto verticale?
2: No, mi piace.
0: No, ma mi porta sempre le camicie a me a casa, abitiamo vicini.
2: Fa tutto la Salemi.
0: Sì,
2: siamo entrambi a Torpignattara, viviamo, per cui...
0: Sai che è carino. Sai quante macchie di sugo, perché questo magna con le mani, non so, sembra gentile.
2: Tu ad esempio...
4: Ma che te lo fa fare, Silvia?
0: Sai che l'affetto.
2: È buona, è un'amica, è una sorella.
0: No, è buona, è buona.
2: Un'anima pia.
0: Pia.
2: Sitte pio.
0: Cucina pia, sì. Comunque, per noi è stato uno spasso, io devo dire, questa ora è volata e io quindi ti invito a ragionare seriamente,
4: sì,
0: se non diventare davvero la nostra terzina e stare qui spesso e farci divertire.
4: Io quando volete mi chiamate.
0: Davide
4: e
0: si riposa
4: e
0: in quel
4: qua.
0: Caso perché così
4: no,
0: fai anche la
4: Davide come facciamo? No, impossibile.
0: Lo so, però
4: se avete un posto in più aggiungi un posto a tavola,
0: certo.
4: Come oggi.
0: Lo faresti quel musical?
4: Aggiungi un posto a tavola. Sai che ce n'ho uno meraviglioso, però se devo pensare a quel tipo di musical, la commedia, no, musicale, ce n'ho uno particolarmente nel cuore che è Rugantino.
0: Certo, ragazzi, comprensibilmente.
2: Intanto io faccio un favore a Giulia Luzzi dicendo che c'è anche Disney Channel
4: con
2: Alex Polidori, quindi bisogna ricordare questo spettacolo molto bello, musica.
4: Sì, lo accennavamo prima, questa band di trentenni invasati, fatemi usare questo termine perché è vero, noi trentenni siamo invasati per tutto ciò che riguarda High School Musical, Anna Montana, di cui io tra l'altro sono la voce nel canto, Camp Rock, sono dei titoli che sono usciti su Disney Channel anni 2005-2010, quindi hanno preso la mia generazione, quella immediatamente successiva, e adesso c'è un po' questo effetto nostalgia e noi riproponiamo quindi tutti questi successoni, queste hit, tutte però suonate dal vivo. Abbiamo fatto una data a Largo Venue, un club qui a Roma, il 22 maggio, che ha spopolato, c'era gente fuori di testa. Se voi andate su Instagram e cercate This
0: ma
4: Night,
0: noi siamo vecchi,
4: Channel,
0: sai, quindi ci facciamo fatica,
4: dovete venire alla prossima data a Roma,
0: non sappiamo di che parliamo.
4: Tu devi portare tua figlia,
0: per
4: Silvia,
0: forza, per forza.
2: Ah, io porterò anche mia figlia,
4: perfetto,
2: va bene.
4: Allora venite,
0: sì,
4: accompagnate dai vostri figli.
2: Sarà qualcuna sparsa in Italia,
4: non è vero? Io c'ero cascata.
0: ma che c'ha ma guarda, è lui il figlio.
2: No, ma la domanda è c'è una nota serie TV con Lino Banfi che aveva
0: certo.
2: un closet,
0: sì,
2: lo vogliamo fare sto closet a cappella? Vogliamo levare la base, per favore? Grazie,
0: sì,
2: mille,
0: sì,
2: prego, closet.
4: Je t'aime.

0: Vedi che in famiglia, come non ricordarlo, che bello.
1: Che bella serie,
0: ci metteva
1: stupenda.
0: Tutti davanti alla televisione. Sì, noi siamo veramente ai titoli di coda per questa serata. Ringraziamo ovviamente la nostra ospite Giulia Luzzi per essere stata con
1: noi. Ringrazio
0: io
1: voi, mi sono divertita tantissimo.
0: Ma così è in discesa, cioè si fa troppo facilmente la radio quando viene quella gente brava. Bella puntata di ospiti, insomma, mi sono divertita, grazie davvero, grazie alla nostra parte tecnica.
1: Grazie mille a tutti.
0: Grazie al nostro
2: un
0: regista.
2: Signore che ha alzato la mano.
0: Sì, lui deve dare la
3: mano. Anch'io saluto con una buona notizia.
1: Dai!
3: L'incidente sulla 14 risolto, la coda che verso Ancona interessava chi viaggiava verso sud, verso nord, è terminata.
0: Quindi ci lasciamo col sorriso. A domani.
2: Meraviglioso, a domani.
1: Ciao, ciao a Franco tutti.
0: Valenti. Ciao,
2: signor Salemi.
0: Ciao.

ed eccola qui Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, l'amore non costa troppo, insomma non costa qualcosa, chissà cosa costa per la bella e brava Jennifer Lopez. J-Lo, 21 e 4 minuti, ben trovati. Cosa vi ridete dall'altra parte del vetro? Giovanni Leporale che saluto e ringrazio, Marco Mascia, l'avevo ribattezzato Giovanni anche a lui, che sono l'accoppiata vincente di questa serata del Ritmo della Sera su Rai Iso Radio. Bentrovati, 348 103 10 10 il nostro numero per mettervi in contatto con noi di Iso Radio, scriverci se volete su WhatsApp o su SMS qualora usaste ancora il sistema, quello più vetusto per la messaggistica dei cellulari. Dunque ripeto ancora piano piano, come diceva qualcuno una volta, carta, penna e calamaio, segnatevi il numero di Raiso Radio 348 103 10 10. Tra un po' naturalmente torniamo su strada.

Ed eccolo qui, Cocktail Blu, Mario Biondi, no, non era Barry White, nonostante insomma il vocione del grandissimo Mario Biondi. Questa è la sua nuova canzone che in qualche modo rifà e riarrangia queste sonorità jazz e un po' bossa nova anche con il suo tipico timbro caldissimo. Allora 348 103 10 10 Rai Isoradio, andiamo su strada, ci sono tre incidenti in questo momento sulla 24 Roma Teramo direzione est verso Roma Est, incidente al chilometro 8, poi sulla A56 tangenziale di Napoli tra Via Campana e Astroni, anche qui un incidente al chilometro 2 e 800 in direzione est verso Capo di Chino, e poi ancora andiamo sulla 11 Firenze Pisa Nord tra il raccordo Lucca Viareggio e la 12 Genova Rosignano, anche qui un incidente al chilometro 74 in direzione ovest verso Pisa. E adesso, in attesa di rivederlo dal vivo, perché il principe Francesco De Gregori sarà praticamente farà due date soltanto, farà due tappe, anzi due sedi, location soltanto, ovvero Roma Sala Umberto e poi Milano Teatro Out Off, con il suo Nevergreen Perfette Sconosciute Tour, ovvero delle tappe dei concerti in cui farà, metterà in scaletta quelle che sono le sue canzoni meno conosciute. Quindi dal 27 ottobre al 15 novembre sarà Roma la Sala Umberto, e poi dal 25 novembre all'8 dicembre a Milano al Teatro Out Off. Se potete andate, perché sarà una meraviglia.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Rai Sud.

Mr. Chance, Mr. Chance urla, ruggisce Mick Jagger con questa sua nuova canzone, ultimo brano single dal nuovissimo album Foreign Tongues, pubblicato il 10 luglio, proprio qualche mese fa, fresco, questi ottuagenari bellissimi, meravigliosi degli Stones, che continuano a imperversare con la loro musica i loro suoni. Allora, la situazione su strada è abbastanza tranquilla, c'è un incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il raccordo Lucca-Viareggio e quello a 12 Genova-Rosignano in direzione ovest verso Pisa al chilometro 74. Per il resto è appena arrivata la notizia di materiali dispersi in galleria sulla 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, siamo tra Baveno e Carpugnino in direzione sud verso Genova-Voltri al chilometro 187 e 100. E adesso questa ve la ricordate tutti, no? È il grandissimo Nicolò Fabi, è stato fatto anche un film con questo titolo qualche annetto fa. Nicolò Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma, e poi il meteo.

0: 21:32 minuti, ci colleghiamo adesso con Rai Meteo e con Vincenzo Tapozzi. Buonasera.
1: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. La nostra penisola è interessata da correnti settentrionali, le quali hanno accompagnato il transito verso Levante della perturbazione atmosferica che ieri ha interessato le regioni centrali e meridionali. La pressione atmosferica è in rialzo, segno della progressiva espansione di un'area di alta pressione. E dunque questa sera, in virtù di tale scenario, registriamo condizioni meteorologiche stabili associate ad assenza di precipitazioni e a locali nubi di scarso conto. L'aria, come è facile immaginare, è molto fresca su gran parte del paese, in particolare nei settori appenninici centrali e meridionali. Segnaliamo a questo proposito i 10 gradi misurati poco fa all'Aquila e gli 11 di Campobasso. Nel corso della notte, complice l'assenza di nuvolosità di rilievo, le temperature scenderanno al di sotto dei 10 gradi nelle aree interne del centro Italia ed anche in molte località di pianura del settentrione. Sulle regioni meridionali continueranno a soffiare venti sostenuti di tramontana, che raggiungeranno picchi di 60-70 km orari lungo le

0: Basso Adriatico, sul versante ionico e localmente anche nelle aree montuose della Campania e della Sicilia. La giornata di domani trascorrerà con cielo sereno poco nuvoloso su tutto il paese. Nel corso della mattinata l'area tenderà progressivamente a mitigarsi, soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali. Il termometro nel primo pomeriggio oltrepasserà agevolmente i 20 gradi nelle aree pianeggianti e di bassa collina, spingendosi sino a 24-25 gradi a cavallo tra Bassa Toscana ed Alto Lazio e nelle aree interne della Sardegna. Sarà invece più fresco al sud, dove la tramontana sarà ancora sostenuta. Il riferimento in tal senso va soprattutto alla Puglia e alla Calabria, nonché alle aree montuose della Campania, della Basilicata e della Sicilia. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Rai Isoradio.

testo questo qui di Annalisa insieme a Madame Mica, che bisognerebbe insomma studiare, fare un po' un'analisi del testo perché è molto intrigato. 21:43 su Rai Radio in diretta, questo è un martedì sera di calcio, c'è la Champions League in corso, la fine dei primi tempi, stanno terminando i primi tempi tra Villarreal e Napoli, Champions League naturalmente, così come tra Inter e Bruges. Villarreal sta vincendo per 2-1 contro la squadra partenopea, mentre l'Inter sta sotto di una rete a zero contro il Bruges. E insomma oggi è martedì, anche la serata dedicata dalle 22 a mezzanotte solitamente alla musica e alla musica scelta di Maria Cristina Zoppa con Cambio il lato C della musica dalle 22 a mezzanotte. Ma questa sera faccio la voce quella importante, datemi adito per favore dall'altra parte della regia, questa sera Cambio andrà in onda in forma ridotta per indisposizione della conduttrice e autrice del programma, dunque ci collegheremo brevemente all'inizio con Cristina da casa, così per lanciare una sua intervista a sorpresa, non ve l'anticipo, e insomma poi continueremo noi con la nostra musica, la nostra serata al ritmo della sera su Rai Isoradio con il sottoscritto sino a mezzanotte e dintorni. Su strada, ci sono poche le notizie in quest'ora, alle 21:44 c'è un incidente, ancora lo ribadiamo, sulla 11 tra il raccordo Lucca-Viareggio e il raccordo A12 Genova-Rosignano, siamo in direzione ovest verso Pisa, il chilometro interessato all'incidente il 74, e poi sulla 24 Roma-Teramo a Roma-Est, in direzione est verso Teramo, incidente al chilometro 8, poi ci sono dei materiali dispersi in galleria sulla 26 Genova-Voltri Gravellona, Toce, tra Baveno e Carpugnino, in direzione sud verso la Genova-Voltri. Adesso roccheggiamo un po' con Skin e i suoi Skunk Nancy, e questa canzone di qualche anno fa si chiama Lately su Isoradio.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, le condizioni di salute di Papa Leone terminato, l'intervento chirurgico è stato portato nella sua stanza. Allora ci aggiorna in diretta Francesca Paltracca. Buonasera Francesca.
2: Buonasera a voi. L'intervento al polmone, come dicevate a studio, al quale si è sottoposto Papa Leone nel pomeriggio, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato nella sua stanza, lo riferisce una nota della sala stampa vaticana. Queste sono le prime informazioni sull'esito dell'operazione per rimuovere il nodulo al polmone, ma ne stiamo attendendo altre, probabilmente a minuti. L'intervento è stato eseguito dall'equipe medica di chirurgia toracica coordinata dal professor Stefano Margaritore. Il Papa è arrivato al Gemelli poco prima delle 13, era sorridente e sereno, con lui c'erano i due segretari personali, il prefetto della Casa Pontificia e il medico curante Luigi Carbone. Il prevosto è stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario e dagli applausi della folla. Ricovero e intervento chirurgico sono stati accompagnati dalla preghiera qui al Gemelli, nella Cappella San Giovanni Paolo II. Il cardinale vicario di Roma, Valdo Reina, nel tardo pomeriggio ha presieduto la recita del rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma. Prima notte di ricovero dunque per il pontefice, che non si trova nell'appartamento utilizzato dai suoi predecessori Giovanni Paolo II e Francesco perché in ristrutturazione, ma sta trascorrendo la convalescenza sempre al 10° piano del Policlinico. E con Sergio Ciani dal Gemelli, linea allo studio.
1: E torneremo ad aggiornarvi anche nelle prossime edizioni. Ed è terminato il Consiglio dei Ministri, via libera al documento programmatico di finanza pubblica e ai disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. È stato approvato anche il decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, mentre prosegue lo sciopero negli stabilimenti.
3: È protesta a oltranza, con presidi fissi degli operai davanti ai cancelli degli stabilimenti dell'ex Ilva per rilanciare le proprie richieste. Garanzie reali sul lavoro, un futuro certo, un piano industriale concreto. No all'unica prospettiva della cassa integrazione. FIM, FIOM e UILM nazionali hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, sud e nord. Tra le richieste dei sindacati ci sono misure per accompagnare alla pensione lavoratori più vicini ai requisiti, il riconoscimento dei lavori usuranti e incentivi all'uscita volontaria. Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri, questa sera ha definito un decreto che si muove su un doppio binario. Da un lato la proroga della cassa integrazione in deroga fino a giugno 2027, estesa anche alle aziende dell'indotto e dell'appalto. Dall'altro una norma pensata per blindare l'area a caldo. L'obiettivo è mantenere gli impianti in modalità di preriscaldato senza produzione, bloccando il rischio di uno spegnimento definitivo, in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci il prossimo 20 ottobre sui ricorsi legati alla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Paola Bonanni, GR1.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il nuovo codice della strada. Tra le novità, una riduzione generalizzata delle multe con gli importi arrotondati al ribasso e lo stop agli adeguamenti automatici all'inflazione. Sale inoltre da 68 a 70 anni il limite d'età per guidare camion e autobus con verifiche biennali, stretta anche contro i comportamenti più pericolosi al volante. E siamo alle notizie dall'estero. L'Europa serra i ranghi sull'Ucraina. Zelensky giovedì al vertice dei 27 a Bruxelles, mentre la Polonia rilancia l'allarme per un possibile attacco russo alla NATO. Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev e lavora a una soluzione diplomatica, ma la tregua energetica resta in stallo e nel Mar Nero altri due mercantili sono stati colpiti. Nuovo allarme in Arabia Saudita. Forti esplosioni sono state avvertite nella capitale Riyadh, nei pressi di un impianto petrolifero della Aramco nell'est del paese. Le autorità hanno segnalato una minaccia aerea poi rientrata e da giorni il territorio è bersaglio degli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran. La cronaca, nuovi sviluppi nel caso Resinovic. Sui vestiti della donna trovata morta a Trieste nel 2022, il DNA di uno sconosciuto. Le perizie rivelano anche un contatto con gli indumenti del marito, unico indagato per omicidio.
4: Potrebbe esserci una svolta nel caso Resinovic. È stata ritirata la perizia dagli avvocati di Sebastiano Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua e gli esiti, secondo quanto riferito dai legali, attestano che sul cordino trovato al collo della vittima ci sarebbe unicamente il DNA di Liliana, da escludere con certezza certezza quello del marito. Inoltre, una parte delle conclusioni stabilisce che su due prelievi ci sono tracce di DNA maschile che appartengono con forte probabilità allo stesso ignoto cosiddetto X. Queste sono su due reperti, i jeans e il sacco nero. I legali si riservano del tempo per approfondire la perizia composta da 350 pagine, anche con l'aiuto dei loro consulenti scientifici. Il prossimo 30 ottobre ci sarà l'udienza relativa all'esame dei periti. Intanto arriva il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio Resinovic, fratello della vittima. Questa perizia ci dice che Lilly è stata uccisa e quindi qualcuno ce l'ha portata all'ex OPP, perché addosso non ha nulla del sito dove fu trovato il cadavere. Trieste, Giampiero Marrazzo, GR1.
1: Il meteo, l'anticiclone sull'Italia garantirà cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord e tempo stabile ovunque, nonostante una residua instabilità e forti venti settentrionali al sud. Le temperature massime risulteranno in generale aumento, con punte fino a 24-25 gradi durante le ore centrali della giornata. Ottobrata e sole fino a sabato, poi domenica cambia tutto. In arrivo una forte perturbazione che porterà piogge diffuse al nord e sulla Toscana. Il cinema in chiusura, ha preso il via ufficialmente la 21esima festa del cinema di Roma. All'Auditorium, Parco della Musica, ha inaugurato il red carpet con l'atteso film d'apertura di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove. È arrivata anche Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa e anche il leader dell'opposizione Schlein e Conte. Nei prossimi giorni i riflettori puntati sulle star internazionali, da Javier Bardem a Julia Moore. Sono le 21.55 minuti, la linea torna al calcio, il prossimo GR1 è alle 23.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Fino alla fine il grande rock and roll di Mr. Elvis Presley, Elvis the Pelvis, alle 22 in punto su Rai Iso Radio. Allora andiamo su strada, sono due incidenti, solo due incidenti fortunatamente in questa serata, sulla 24 Roma Teramo a Roma Est, direzione est verso Teramo, chilometro 8, e poi ancora sulla 11 Firenze Pisa Nord tra il raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la 12 Genova Rosignano. Siamo in direzione ovest verso Pisa. Come dicevamo, il martedì è in genere dedicato alla musica, al lato C della musica, con la nostra Maria Cristina Zoppa e con Cambio, ma questa sera Cambio andrà in onda in forma ridotta per indisposizione della conduttrice e autrice del programma.
1: Cambio, il lato C della musica, con Maria Cristina Zoppa e Simone Mercurio.
0: Ed eccoci qui dunque, e la nostra Maria Cristina Zoppa questa volta è davvero in collegamento dal letto di casa.
2: Sì, vabbè, mi sono alzata soltanto per voi ovviamente, in piedi, ero già a letto, sì, vabbè.
0: No, come stai?
2: Catalogo asilo 2026-2027 di mio nipote, quindi lo sto sperimentando, e quindi anche se non ho ancora fatto il vaccino, quindi per adesso li becco tutti, poi cercherò di vaccinarmi il prima possibile, faccio anche campagna di prevenzione influenzale che come insomma funziona sempre, adesso ancora non l'avevo fatto, quindi è andata così.
0: È andata così, mi hai m'hanno lasciato solo, come diceva Gassman.
2: Esatto, però nella prima parte ci sarà un'intervista a Giusy Ferreri, perché oggi l'avevamo annunciato sui nostri social, che ha scritto un libro, Le voci interrotte, per Solferino Editore. In realtà è un vero e proprio romanzo, anche con una venatura di giallo, però è anche un romanzo un po' storico, nel senso che comunque si parla appunto del sistema musica e anche di quello che può comportare poi l'introduzione dell'intelligenza artificiale in questo sistema, e quindi molti sanno
0: molto
2: che è stata una delle prime a depositare la propria voce, il proprio campionamento per tutelarsi, e a ruota insomma lo stanno facendo veramente tantissimi artisti, nonché anche politici, insomma, perché purtroppo le fake news legate anche e anche in realtà le canzoni finte degli artisti diventano sempre più frequenti, e quindi insomma bisogna tutelarsi.
0: E saranno vietate, come dicevamo, anche al Festival di Sanremo, ovviamente, le canzoni con l'intelligenza artificiale. Cristina, resti con noi? Vuoi annunciare te stessa o come vogliamo fare?
2: No, mai come stasera la devi annunciare te, anche perché insomma l'inviata dell'altro giorno è ben diversa da quella di stasera. E quindi lascio a te la presentazione e saluto tutti i radioascoltatori, sperando di trovarci martedì prossimo.
0: Mi raccomando, allora, mi raccomando, resisti, resisti. Sotto le pezze, ascoltaci, ascolta la tua stessa intervista,
2: certo.
0: Molto bella, sai, l'autrice è molto brava. E allora
2: brava,
0: linea brava, alla nostra Maria Cristina Zoppa, la nostra inviata in via Siago. Ciao Cri.
1: Il lato C della musica.
3: Ed è assai gradita la presenza di Giusy Ferreri qui negli studi, anzi nel meta studio di via Asiago, ma ben arrivata.
4: Grazie di avermi invitato e accolta, grazie.
3: Ma posso dire che io farei proprio un programma con Giusy Ferreri, perché insomma ne ha viste talmente tante, ne ha fatte talmente tante, e poi perché comunque lo troverete anche in questo libro, Le voci interrotte, che presentiamo oggi, la prima indagine di Minerva. Poi sulla Minerva ti devo dire subito una cosa, perché insomma sappi che a Roma è molto importante per gli universitari la Minerva.
4: Lo so, e l'ho citata proprio anche nel mio libro, perché me lo sono andata a studiare. Io sono partita dalla Dea Minerva di Pavia, ma a un certo punto ci sono proprio questi studenti che si confrontano e parlano appunto anche della differenza della Dea Minerva dell'Università di Roma e del perché un ragazzo da Roma ha deciso di venire a studiare proprio a Pavia, proprio per quella diceria. È tutto scritto lì nel libro, esatto.
3: Io poi ho frequentato Scienze della Comunicazione quando ero a Via Salaria, ma quando quando entravamo nella città universitaria, sai, tipo quelle
4: tappati gli occhi, esatto, non guardare
3: quando per poi dormire al buio,
4: esatto, l'esatto opposto di invece della, di quello che si dice della Dea Minerva di Pavia, che se invece la guardi ti porterà bene negli studi, e appunto invece l'abbiamo detto il contrario: a Roma se la guardi non passerai gli esami. E vabbè, ci ho voluto giocare su questa cosa, e uno degli scherzi, perché poi alla fine dovevo comunque animare questo mito della Dea Minerva, appunto il personaggio mitologico che noi conosciamo, e la volevo riportare in questa veste noir, diciamo, in quelli che sono argomenti attuali, soprattutto per quanto riguarda percorso creativo, per cui diciamo questa nuova diciamo era a quale ci stiamo accingendo, e anche l'avvento dell'intelligenza artificiale, e per cui nel libro si parla, e la Dea Minerva va in difesa appunto del talento naturale rispetto a quella che è questa straordinaria evoluzione dell'intelligenza artificiale, del quale io non è che ne sono negativa, e il libro non è che prenda una posizione, ma pone soltanto ad una riflessione, perché penso che le voci siano comunque parte del nostro DNA, della nostra anima, del nostro cuore, e di una sensibilità che è un contenitore di conoscenza mondiale e di quasi tutti gli esseri umani, comunque non può essere mai neanche paragonata ad una singola persona che parla con la sua purezza e verità. E la Dea Minerva è anche questo, la dea della giustizia e della verità.
3: Battendo moltissimo anche Paul McCartney, giustamente, per questa causa, non soltanto per quello che fa adesso, ma anche pensando a tutti già gli artisti che non ci sono più, per cui si ha veramente paura che escano degli inediti.
4: Esattamente.
3: A nome di chi, tra l'altro, è quello il problema.
4: Nel libro approccio proprio di quello.
3: Il cantante che ovviamente, perché appunto è un noir, che a un certo punto sparisce, cioè proprio non c'è più, no? C'è questo giallo, insomma.
4: Allora sì, no, diciamo che appunto le voci interrotte sono effettivamente le protagoniste vere di questo romanzo. La Dea Minerva è il personaggio principale, lei deve indagare, e non è un caso quello che tu hai appena raccontato. Io cosa ho voluto fare? Ho voluto prendere spunto anche da alcune biografie di alcune voci eccezionali, di cantanti veramente molto molto eccezionali, e le ho volute storpiare, rendere un po' simili, le scapriranno poi comunque i lettori, e ho scelto quelle tre vocalità che secondo me sono quelle le più, almeno a mio gusto, ma penso anche per la maggior parte delle persone di tutto il mondo, le più caratteristiche, le più indimenticabili, e proprio anche perché il concetto è proprio quello, si capirà poi alla fine nell'epilogo. Che insomma l'unicità, l'identità, insomma, sentirsela rubare non è poi una cosa così tanto facile da accettare, però è anche vero che l'intelligenza artificiale ti pone un po' un percorso come una scorciatoia, che tutti prenderebbero questa scorciatoia, perché ti può facilitare in tantissime imprese, però come tutte le scorciatoie, le strade brevi, sappiamo che alla fine ci sono poi, bisogna fare i conti anche con i lati negativi. Io ho voluto scrivere questo romanzo appunto perché siamo ancora ignari di quelli che saranno poi i risvolti negativi di questo uso eccessivo di intelligenza artificiale. Io penso che sia un contenitore che continuerà a succhiarci e rubarci delle idee, e di conseguenza però verranno messe un po' tutte insieme, se mal pilotate male, per cui non possono portare a un qualcosa di positivo, oppure non sai dove possono arrivare, insomma.

0: Cambio, il lato C della musica.
1: Tu scrivi proprio nella presentazione che minaccia i cantanti e quale epico scontro di potere si gioca sulle loro vite inconsapevoli. Ecco, noi l'anno scorso avevamo qui a Discorai Tropico Davide Petrella, che è uno degli autori più in voga in questo momento.
2: Sì.
1: E lui diceva: ragazzi, ma guardate che l'intelligenza artificiale è già in classifica. E io l'avevo preso veramente un
2: colpo.
1: Ma
2: io ero rimasta anche al fatto che, che avevano tirato via dalle piattaforme
1: sì.
2: materiali
1: 90.000 canzoni al giorno dalle piattaforme. Si sta facendo una guerra.
2: Ah, per cui stanno riuscendo
1: sì,
2: fuori.
1: Giorno,
2: bene, allora.
1: Ogni giorno. Questo, insomma, ce l'ha detto anche Dario Giovannini, che attualmente è presidente delle etichette indipendenti. Ogni giorno ripuliscono tutte le piattaforme musicali di 90.000 canzoni create con intelligenza artificiale.
2: Di persone inesistenti.
1: Sì, perché poi quando si vanno a pagare i diritti, ovviamente.
2: Eh beh, li prende solo una persona.
1: Sì, si vanno a riparametrare anche in base alle canzoni più trasmesse. Allora può succedere che una canzone molto trasmessa sia stata generata dall'intelligenza artificiale e quindi va a discapito degli autori veri. E quindi
2: certo.
1: Per fare questa pulizia ogni giorno ormai ci sono persone che ovviamente sempre con sistemi automatici individuano quelle canzoni generate con intelligenza artificiale.
2: Eh sì.
1: Quindi i famosi smanettoni che ci aiutano almeno in questo.
2: Che poi voglio dire, ci sono delle persone, non si può criticarle né giudicarle in questo, che alle volte apprezzano quel tipo di materiale. E ci può stare anche, però diciamo che il pensiero è più prolungato nel tempo. Se il futuro fosse soltanto a questo punto, possono fare a meno della personalità artistica, ma solo di cloni e virtualità e di personaggi virtuali. Però inizia a diventare un po' problematico.
1: Le idee originali, insomma, si riconoscono anche con l'intelligenza artificiale. Io mi ricordo che fine stagione, diciamo, radiofonica, a un certo punto esce Papa Tu è in una versione afro soul di Stromae. Mm-hmm. Ma bellissima. Solo che poi ascoltandola e riascoltandola, è ovviamente stato un fenomeno prima sui social e poi un'etichetta, adesso non dico quale, l'ha ripubblicata perché ormai era veramente un fenomeno. Dico: ma guarda che bel arrangiamento, però sembra anche un po' artefatto. Infatti, guardando e riguardando, era una versione ovviamente di Stromae, era la base, era l'idea, però era stata creata con intelligenza artificiale. E quindi
2: vedi, però sì, può piacere, questo non c'è nulla
1: originale.
2: Di male. E sono sì, come dici tu, comunque molto riconoscibile. Adesso quando sento delle voci artificiali riconosco subito quell'alone dietro, sembrano quasi inserite all'interno di un involucro strano, come se arrivassero da lontano, da un altro pianeta. Cioè c'è dietro quella,
1: anche
2: però
1: quando
2: per
1: si
2: carità
1: campionano
2: possono
1: le voci,
2: piacere,
1: magari succede anche ai giornalisti, si campionano le voci per fare cosiddetti
2: per
1: servizi.
2: Fare meno fatica, così si affatica meno la voce.
1: No, per non mandarli più volte studio, ma quando si fanno i famosi redazionali si campiona la voce del giornalista e poi si scrive il testo a parte e la legge la voce dell'intelligenza artificiale.
2: Esatto, però sono le scorciatoie
1: ma
2: di cui parlavamo poco fa.
1: Si riconosce bene perché non ci sono pause, non ci sono errori, non ci sono
2: incertezze.
1: Ah, vedi?
2: Insomma, però a noi ci piacciono le incertezze perché la vita è fatta anche di difetti, anche di errori, perché altrimenti nessuno è stato creato per essere la perfezione.
1: Ma scherziamo.

0: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, questa sua nuova canzone. Molto interessante quello che diceva riguardo l'intelligenza artificiale. Lei stessa si è tutelata dalla clonazione della sua stessa bellissima voce. E insomma, c'è anche questo romanzo molto interessante, questo noir, insomma, che parla proprio anche di intelligenza artificiale in qualche modo, che è molto interessante anche da leggere. Insomma, Edgar Allan Poe, Pirandello, Oscar Wilde sono questi i suoi riferimenti. Questa storia ambientata proprio a Pavia, Le voci interrotte, si chiama così il libro, edito da Solferino. Grazie anche a Maria Cristina Zoppa, la nostra inviata, che tornerà, si spera, insomma, sì, assolutamente, Cristina, la prossima settimana nella sua interezza. Allora, c'è un incidente sulla 30 Caserta Salerno tra Palma Campania e il nodo con la 16 Napoli Canosa. Siamo in direzione nord verso Caserta, camion e auto sono in corsia d'emergenza. L'incidente al chilometro 29. Poi altro incidente sulla 24 Roma Teramo a Roma Est, direzione est verso Teramo, e infine sulla 11 tra il raccordo Lucca Viareggio e la 12 Genova Rosignano.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Rai Radio.

Chaka Khan, il vocione di Snoop Dogg, con questa Boogie Zimazol 22:31 su Rai So Radio in questa serata, Ritmo della Sera, questo martedì inusuale perché insomma non c'è cambio, non c'è Maria Cristina Zoppa. Abbiamo sentito prima una versione ridotta, ma Cristina e io insieme torneremo la prossima settimana con la puntata completa del Che di Cambio, il lato C della musica, la musica scelta. Allora, torniamo su strada, andiamo su strada per le chiusure di questo martedì 13 ottobre, andiamo sulla A1, ovviamente l'autostrada più trafficata, Casal Pusterlengo Lodi, c'è il tratto chiuso per lavori in direzione nord verso Milano, chiusa anche l'entrata in entrambe le direzioni di Casal Pusterlengo, chiusa per lavori sino a domani mattina alle 5. Chiusa Fiorenzuola in uscita da Bologna, questa lunga scadenza fino al 14 ottobre, alle 5 del mattino anche in questo caso, poi chiusa l'entrata in entrambe le direzioni anche a Parma, ovviamente siamo sempre sulla 1. Restiamo sull'autostrada del Sole, chiuso il tratto per lavori tra Rio Veggio e località Aglio in direzione sud verso Firenze, corsie chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna, tratto chiuso tra Arezzo e Monte San Savino verso sud, verso la capitale, e ancora Fabbro chiuso questo tratto in direzione nord verso Firenze. Concludiamo la A1 con la chiusura dell'entrata verso Roma di Colleferro e poi del tratto tra Santa Maria Capovetere e Caserta Nord. E adesso andiamo un po' a sonorità che sanno ancora di estate, sanno di mare, di estate anni 80, con una voce meravigliosa, è stata anche la musa del grandissimo Franco Battiato, Giuni Russo, Mediterraneo.

Naked, che viene molto da imitarlo, di Some Kind of High, sì, è scoppiato il titolo, con Portugal The Man e Naked su Raiso Radio. Allora, oggi 13 ottobre finalmente si sono accesi i riflettori nella capitale per la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. C'è stata l'inaugurazione, a condurre la serata alla Sala Sinopoli e al Parco della Musica, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e c'è stata la nostra Emma Stoccolma, in quanto insomma lei Radio Rai, e il film d'apertura per la sezione Grand Public è un titolo italiano, Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, cast pazzesco, tutto italiano ovviamente, Stefano Accorsi, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Emanuela Fanelli, e poi insomma grande cinema comunque da oggi. C'è anche Sara Susan Sarandon sul red carpet, grandissima attrice e attivista, insomma è stata anche protagonista di alcune proteste negli scorsi giorni negli Stati Uniti. Ma quest'anno c'è anche una novità, che è dedicata anche al piccolo schermo oltre che al grande schermo, perché ultimamente le serie TV sono molto di altissima qualità, molto cinematografiche, e dunque c'è tutto uno spazio, una vetrina speciale dedicata al mondo delle serie. All'Auditorium Arte nasce infatti lo spazio che si chiama Roma Lazio in serie, curato da Steve Della Casa, un punto di riferimento che sarà aperto a tutti ad ingresso gratuito, dove si alterneranno incontri, podcast dal vivo, anteprime, tra i titoli più accesi e attesi presentati nell'ambito della festa. Ci sono anche le grandi produzioni ovviamente di Casa Rai, tra tutti la nuova stagione dell'Amica Geniale, e poi attesissimi prodotti seriali legati anche al nostro servizio pubblico. Non dimentichiamo tra l'altro le mostre all'Auditorium, Tutte le stelle portano a Roma, e l'omaggio a un fotografo bravissimo che si chiama Sergio Strizzi, e poi l'omaggio al grandissimo Nicola Piovani, il nostro maestro e premio Oscar, che riceverà un premio, il Banca Ifis Music Awards, dalle mani del grandissimo anche lui Marco Bellocchio, per un sodalizio artistico anche per loro lungo più di 40 anni. È bello bello la Festa del Cinema, andremo sicuramente a vederla. E questa canzone è insomma la versione originale, ha anche fatto parte di un grandissimo film. La prima cosa bella, lei è Malika Yane.

Eccolo qui, Luciano Ligabue, qualcosa per te su Reso Radio. Tra uno che ha fatto anche cinema, insomma, lui Radio Freccia, da 0 a 100, Made in Italy, quindi non solo cantante, non solo rocker, ma anche regista, davvero anche, insomma, anche tra l'altro molto premiato, perché con il suo esordio Radio Freccia vinse 3 Davidi di Donatello e 2 Nastri d'Argento. Mica male, mica male. Allora torniamo su strada per le chiusure di questo venerdì venerdì, sono già a fine settimana, questo martedì sera, giuro che siamo in diretta, sono le 22:52 e tra poco ci saranno saranno le notizie del GR1. Andiamo sulla 3, la Napoli-Salerno, dove è chiusa Napoli stazione, l'entrata verso Napoli, poi ancora Porto di Napoli, entrata verso Salerno, via Marina Centro, entrata anche qui verso Salerno. Restando sulla stessa 3, chiuso il tratto tra Pompei Est, Scafati e Castellammare di Stabia in direzione nord verso Napoli. Tra Cavere Tirreni e Salerno, anche qui tratto chiuso in direzione sud verso Salerno. Sulla 4, la Torino-Trieste, bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano, in uscita da Brescia, uscita chiusa per lavori. Sulla 4 ancora chiuso l'allacciamento A4 a 58 in direzione ovest da Brescia, chiusura del nodo per lavori. E infine andiamo sulla 5, in questa seconda tranche di racconti di chiusura. Sulla 5 chiuso il tratto tra Aosta Ovest e l'allacciamento tra A5 statale 26 direttissima direzione nord verso il Monte Bianco. Ancora sulla 5 chiusa Aosta Ovest in entrata verso il Monte Bianco, e chiudiamo con il tratto tra l'allacciamento A5 26 direttissima Aosta Ovest, ma in questo caso direzione sud verso Torino, chiusura del tratto per lavori. Musica, e subito dopo arriva il GR1.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: La solita strada, bianca come il sale.

0: Ore 23 e 1.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura di giornale le notizie sulla salute di Papa Leone. In serata l'intervento chirurgico in diretta ci aggiorna dal Policlinico Gemelli Francesca Paltracca.
3: L'intervento di rimozione del nodulo al polmone, aveva informato la stampa vaticana, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Poi poco dopo le 22 l'ultimo aggiornamento, Leone XIV è stato sottoposto come programmato all'intervento di chirurgia toracica per renderlo diciamo radicale. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato dunque la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, cioè un tumore maligno, come sospettato, si legge nel bollettino, dagli esami preoperatori. Lo rendono noto attraverso il bollettino della sala stampa vaticana il dottor Luigi Carbone, medico personale del pontefice, il professor Stefano Margaritola, che ha guidato l'equipe di 7 medici di chirurgia toracica che ha operato Papa Leone. L'intervento è riuscito, non ci sono state complicanze. Prevost è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Al termine si è svegliato regolarmente, dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli. Con Sergio Ciani, linea allo studio.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e i disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Ok anche un fondo pluriennale di 1 miliardo in 10 anni per l'area dei Campi Flegrei. Approvato il decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori della ex Ilva e dell'indotto, mentre prosegue lo sciopero negli stabilimenti.
4: Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri mira a salvaguardare la funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione dell'area ionica e sostenere la ricollocazione dei lavoratori. Gli impianti dell'area fusoria resteranno in riscaldo fino al 15 dicembre in attesa delle motivazioni della Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul destino dell'area a caldo. Sbloccata anche l'ultima tranche del prestito da 40,5 milioni di euro per Acciaierie d'Italia. Sul fronte occupazionale, il provvedimento garantisce la cassa integrazione fino a giugno 2027 per 4.200 lavoratori dell'indotto, oltre all'integrazione economica per i dipendenti diretti del gruppo. Ma la protesta a Taranto prosegue a oltranza. Le tute blu mantengono i presidi e paralizzano la viabilità. Stretta d'assedio la raffineria Eni, che non esclude il blocco degli impianti. Già a secco una stazione di servizio su 6 a Taranto, trasporti pubblici razionati. Negli aeroporti di Bari e Brindisi si teme per le scorte di carburante. Da Bari per il GR1, Donatella Cupertino.
2: In Albania ora scontri nella capitale Tirana dopo una manifestazione di studenti e cittadini davanti al Ministero dell'Educazione. Preso d'assalto anche il municipio della città, dove l'irruzione è durata pochi minuti. Almeno 17 i feriti, tra cui 6 agenti di polizia, 2 giornalisti e un diplomatico straniero. Una quarantina i feriti. Torniamo in Italia con la cronaca. La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su un'inchiesta a doppia curva che ha coinvolto il mondo degli ultrà, pene ridotte per 9 imputati, tra cui Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan.
5: Ottiene una pena concordata in appello di 8 anni rispetto ai 10 del primo grado. Luca Lucci, ex capo ultrà della Curva Sud del Milan, ha processo con altri 8 nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva, che nel settembre 2024 portò all'arresto di vertici e sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro, già condannato per traffico di droga in un altro procedimento. Il Toro, così era soprannominato, era imputato per associazione per delinquere e per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da questa accusa è stato però assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex braccio destro Daniele Cataldo, anche per lui 8 anni di carcere, che nei mesi scorsi ha confessato di essere l'esecutore di quel tentato omicidio, escludendo che Lucci fosse il mandante. Pene patteggiate dai 2 ai 4 anni anche per 6 degli altri 7 imputati, tutti ultra di Milan ed Inter. Hanno invece rinunciato all'appello gli ex capi della tifoseria interista Andrea Beretta e Marco Ferdico, diventati collaboratori di giustizia. Elena Baiocco, GR1.
2: E la la cronaca ci porta ora negli Stati Uniti, dove un dipendente di OpenAI, un ingegnere saudita, è stato arrestato dall'FBI perché trovato in possesso di un sofisticato dispositivo di registrazione nascosto nella sala riunioni della direzione dell'azienda a San Francisco. Lo riferisce il Ministero della Giustizia americana. Al momento, si legge in un post su X, nessun riscontro su un eventuale accesso improprio o l'esportazione di dati dei clienti. E in chiusura la musica, Mamma ho perso l'aereo, arriva a Roma il 29 dicembre, unica data italiana, due spettacoli all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Una formazione di 110 elementi tra orchestra e coro dell'Orchestra Italiana del Cinema eseguirà dal vivo la colonna sonora di John Williams in sincrono con la proiezione del film sul grande schermo, in lingua italiana con sottotitoli in inglese. Era la nostra ultima notizia, ci fermiamo qui, la linea va ora al mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Isoradio.

11 minuti dopo le 23, i meravigliosi Marillion anglosassoni, questa canzone del 1979, davvero una piccola perla nella nostra programmazione musicale. 11 minuti dopo le 23 e dopo il GR1. Bentrovati ancora, Simone Mercurio al microfono, Giovanni Leporale adesso alla parte tecnica. Staremo insieme sino a mezzanotte e dintorni per i fan di Cambio, il lato C della musica, insomma, di Cristina Zoppa, nel nostro programma del martedì sera. Ricordiamo che oggi, insomma, per indisposizione della conduttrice e autrice del programma, il programma è andato in onda soltanto con un'intervista in modalità ridotta. La nostra intervista a Giusy Ferreri è andata in onda tra le 22 e le 22:20, però martedì prossimo torneremo insieme con la musica scelta. Allora, torniamo su strada, andiamo su altri tratti autostradali per segnalare quelle che sono le chiusure di questa serata, in una serata, diciamo, piuttosto tranquilla dal punto di vista delle altre notizie. Fortunatamente rimangono aperti gli incidenti di cui parlavamo prima, li ricordiamo: sulla 11 tra il raccordo Lucca Viareggio e la 12 Genova Rosignano in direzione ovest verso Pisa, l'incidente al chilometro 74; sulla 14 tra Poggio Imperiale e Termoli, anche qui un incidente al chilometro 506 e 200 in direzione nord verso Pescara; e poi sulla 30 Caserta Salerno al chilometro 29 tra Palma Campania e il nodo a 30 a 16 Napoli Canosa. Ma ne arriva proprio in questo momento, mentre, insomma, discettavamo di cose che non accadono, è arrivato un altro incidente sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e Astroni, siamo in direzione ovest verso Pozzuoli, quindi sulla tangenziale di Napoli. Per quanto riguarda l'incidente invece di cui parlavamo prima, a 30 Caserta Salerno, arriva un ulteriore dettaglio: si tratta di uno scontro tra un camion e un'auto in corsia d'emergenza. Si sta creando invece una coda per tratto chiuso, al momento un chilometro con tendenza stabile, sul bivio A1 raccorda 14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione sud verso Firenze. Ma a questo punto, per le chiusure ne parliamo tra poco. Intanto una novità: arriva Selsam, questa su Rai Soradio alle 23:14, si chiama Scandalo al Sole.

0: Swim, ovvero Barry che non riesce, non può nuotare, ed è lo pseudonimo del producer e DJ scozzese Joshua Maney, originario di Edimburgo, poi trapiantato a Londra, ed è un ragazzo che insomma si è imposto negli ultimi anni tra i più talentuosi della scena clubbing house internazionale. Questo suo brano si chiama Dance Dance Dance ed è uno dei più trasmessi non solo da noi Isoradio, ma insomma in altissima rotazione un po' in tutta Europa, in tutto il mondo. Una carica veramente pazzesca, anche questo coretto davvero bello, interessante. Allora andiamo sulla 10, anche qui sono delle chiusure nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prime, direzione ovest verso Ventimiglia, poi ancora tra Arenzano e il Bivio a 10 a 26 tra Fori, in direzione est verso Genova, e infine a Sanremo ovest, sia in entrata verso Ventimiglia che in uscita da Genova. Riguardo gli altri importanti tratti, sicuramente quello più, uno di quelli più trafficati rimane quello della 14, che insomma parte da Taranto e arriva sino a Bologna, e dunque entrata chiusa per lavori, in questo caso una lunga scadenza, a Bologna, Borgo Panigale, in entrata verso il capoluogo Emiliano Romagnolo, questo fino al 27 novembre. Sino a domani mattina alle 5, invece, è chiuso il tratto per lavori tra il Bivio 14 a 1, Bologna Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord, direzione sud verso Ancona, ancora chiuso in direzione nord verso Bologna il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord, chiusa Cattolica in uscita da Ancona, chiusa Pedaso in entrata verso Pescara, chiuso il tratto tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione nord verso Ancona, e ancora Roseto degli Abruzzi sia in entrata verso Ancona che in uscita da Pescara. E infine, restando insomma nel tratto Emiliano Romagnolo, diramazione per Ravenna, nodo di diramazione Ravenna statale 16 Adriatica, Fornace Zarattini, chiuso il tratto in direzione nord verso l'autostrada Bologna-Taranto. E adesso, signore e signori, dotti medici e sapienti, arriva il grandissimo Edoardo Bennato su Isoradio.
1: È nel nome del progresso, il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti.

stato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddirlo il collega professore, ma costui è un disadattato.

Sound, eccoli qua. Il sound dei Strokes di Mr. Julian Casablanca su Rai Iso Radio, ancora ben trovati. Tra l'altro loro sono appena usciti con un disco molto molto bello, insomma, da andare ad ascoltare, e usano, Julian Casablanca non è solito usare non è solo l'intelligenza artificiale ovviamente, ma l'autotune. In questo disco usa leggermente in alcune canzoni l'intelligenza artificiale, però lo fa in maniera funzionale. È sempre stato un istrionico, andatelo a scoprire questa band, se non la conoscete. Brani come Last Night o Reptilia sono i loro grandi successi. Tra l'altro, insomma, a breve pare che potrebbero arrivare anche in Italia con

Contromano complanare di Bologna. Siamo tra Bologna Casalecchio e il quartiere Lame in direzione sud verso l'autostrada Bologna-Taranto. Veicolo contromano, attenzione, molto pericoloso, dunque sguardo lungo, cercare ovviamente di evitare questo pericoloso veicolo contromano sulla complanare di Bologna. Se possibile accostate in sicurezza, fermatevi a una stazione di servizio, insomma è molto pericoloso quando accadono queste cose, lo ripetiamo, aprite bene le orecchie. Complanare di Bologna tra Bologna Casalecchio e quartiere Lame, direzione sud verso la Bologna Taranto, c'è un veicolo contromano nei primi 12 chilometri di questo tratto della complanare, quindi dal chilometro 0 al chilometro 12 e 500, c'è questo importante rischio veicolo contromano. Attenzione, attenzione sempre a rischio queste situazioni, tra un po' torniamo ad aggiornare, ma intanto attenzione sulla complanare di Bologna per questo veicolo contromano. Arriva

0: c'è.
1: Laura Pausini canta Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Arriva fortunatamente subito una buona notizia, quantomeno speriamo che non sono accadute insomma cose gravi, perché non c'è più questo veicolo contromano. È stato intercettato evidentemente tra la Bologna Casalecchio e il quartiere Lame, sulla Complanare di Bologna, era in direzione sud verso la Bologna Taranto. La notizia, come dire, è diventata grigia nei nostri sistemi, segnale che insomma il veicolo è stato intercettato, non c'è più fortunatamente questo pericolo. Ma arriva sulla 11 una nuova notizia, quella di un incidente tra il Bivia 11 raccordo Lucca Viareggio e il raccordo A12 Genova Rosignano in direzione

Ovest verso Pisa, ma mentre leggiamo anche questa notizia evidentemente è stata superata e risolta. Bene così, allora rimane una coda per tratto chiuso sulla 1 Milano-Napoli tra raccordo A14 Bologna-Casalecchio-Sasso-Marconi Nord in direzione sud verso Firenze. Praticamente ogni notizia che leggiamo, mentre la leggiamo non c'è più la notizia, quindi portiamo fortuna e insomma portiamo bene, cosa ottima e cosa buona e giusta. Tra un pochino a mezzanotte ovviamente arriverà l'edizione della mezzanotte del GR1, ma intanto andiamo alla bella musica, bei connubi. Arriva il grandissimo Jeff Beck qui insieme a Rod Stewart. People Get Ready su Isoradio.

0: Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Che capolavoro questa canzone del grandissimo Lucio Dalla, che ci manca davvero tanto. Anna e Marco, pezzo del 1979, uno stile incredibile di scrittura insieme ai suoi autori e di interpretazione, quello di Lucio. Allora, sono le 23:44, questa è Rai Su Radio, sono le 13:10, fortunatamente non ci sono più notizie gravi, insomma, sulla rete autostradale, quindi no news good news. Rimangono in qualche modo appese le uniche due notizie di incidente da un po' di ore ormai, come quella sulla 14 tra Poggio Imperiale e Termoli, siamo in direzione nord verso Pescara al chilometro 506 e 200, e l'altra sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e Astroni in direzione ovest verso Pozzuoli. Questo incidente al chilometro 7 e 200, ma non abbiamo ulteriori dettagli. Quindi queste le notizie per quanto riguarda le chiusure. Continuiamo con la 26 Genova Voltri Gravellona Toce, le tre chiusure di questo tratto breve ma importante sulla BIA 26 a 10 Genova Ventimiglia, diramazione Predosa Bettole, c'è il tratto chiuso in direzione nord verso Gravellona Toce, stessa direzione ma tra la diramazione a 8 Milano Varese e Arona, anche qui il tratto chiuso. E poi, come già detto, tra Baveno e Arona direzione sud, in questo caso tratto chiuso per lavori. Diramazione Predosa Bettole, andiamo nel dettaglio, bivio diramazione a 26 a 7 tra Fori e Novi Ligure in direzione est verso la Milano Genova, anche qui il tratto chiuso ma per trasporti eccezionali. E infine sulla 27 chiuso il tratto tra Belluno e Fadalto direzione sud verso Venezia, e poi sulla 30 tra Nocera Pagani in uscita da Caserta e in entrata nella stessa. E adesso arriva una canzone nuova, Miss Taylor Swift, con questa canzone che ha un titolo molto particolare, si chiama Passion Zero, ma non c'entra nulla, non c'entra nulla, l'infezione è il virus. Taylor Swift su Rai Su Radio.

Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

Con questa canzone LP all'anagrafe Laura Pergolizzi, statunitense ma di chiare origini italiane, è stata ospite nel 2017 anche al Sanremo di quell'anno, nel 2017 se non sbaglio. Bene, allora tra un pochino arriverà il GR1, arriveranno le news della mezzanotte, poi ci salutiamo subito dopo il GR1 e intanto ci arriviamo però con questa Die With A Smile di Lady Gaga.

0: GR1.
1: Papa Leone operato per un tumore al polmone, intervento riuscito al Gemelli. Il pontefice sta bene, tornato in stanza, ha chiesto la cena. Via libera del governo all'autonomia differenziata per 4 regioni. Approvato anche il nuovo codice della strada e il decreto ex Ilva. Slitta la manovra. Missili russi su Kiev, almeno un morto. Zelensky denuncia, nessun preavviso dagli alleati. Trump, condividiamo l'intelligence e lavoriamo per fermare la guerra. Avvelenate per errore, il giallo sulla morte di madre e figlia in Molise. Il vero bersaglio della ricina forse era il marito. Perquisizioni informatiche nelle scuole. Si accendono i riflettori sulla festa del cinema di Roma. Apertura nel segno di Paolo Genovese. Premio alla carriera a Nicola Piovani. Susan Sarandon presenta il nuovo film e riceve un riconoscimento. Calcio, serataccia per le italiane in Champions League. Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Napoli sconfitto in Spagna 3-1 dalla Villarreal. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. In primo piano le condizioni di salute di Papa Leone XIV. In serata l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
2: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
1: Temi economici e non solo al centro della riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato tra l'altro i disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché attacca.

0: De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
1: Il governo ha approvato anche il documento programmatico di bilancio, rinviando l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Varato inoltre un decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva.
2: Ammortizzatori sociali straordinari per affrontare la crisi dell'ex Ilva. Il governo con un decreto legge stanzia circa 138 milioni di euro per l'integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. La misura potrebbe interessare fino a 9.200 lavoratori a zero ore in tutti gli stabilimenti. Prevista anche la cassa in deroga per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto. La ministra del Lavoro Marina Calderone.
3: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
2: Il decreto legge consente di mantenere riscaldati gli impianti dell'area a caldo in attesa della Cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre. Negli stabilimenti ex Ilva prosegue intanto lo sciopero per altre 48 ore. Valerio Dalò, segretario generale FIM CISL.
4: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio, la mobilitazione continuerà.
2: Amalia Carosi, GR1.
1: E sulla manovra si confrontano i partiti.
5: Plaude allo scostamento di bilancio Fratelli d'Italia, che critica le opposizioni. Pur di andare contro il governo, hanno cercato di impedire la deroga europea all'utilizzo dei fondi a favore di famiglie e imprese. Forza Italia con Antonio Tajani torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles.
6: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
5: Su pensioni, flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche insiste la Lega. Noi moderati pensa a misure per gli affitti a lungo termine e a zero tasse per i giovani. E davanti a Montecitorio, a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa, sono i leader del campo largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD Elly Schlein, che poi rivendica la nostra risoluzione unitaria è già una bozza del programma dei progressisti. Contro lo scostamento di bilancio anche Giuseppe Conte, orgogliosi di aver ricompattato le opposizioni sul non riarmo, afferma ed AWS Nicola Fratoianni.
7: Sono loro che possono decidere nella prossima manovra di bilancio di non spendere 14 miliardi come hanno appena votato con lo scostamento per nuove armi ed investire un po' di risorse del diritto all'abitare.
5: Filippo Amisano, GR1.
1: Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri anche il decreto legislativo sul nuovo codice della strada.
8: Il nuovo codice della strada ha un testo definitivo. Potrebbe entrare in vigore nel 2027. Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, il nuovo codice prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro vengono ridotte a 80 euro. Ma si inaspriscono per i comportamenti più gravi. Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. Se si guida senza assicurazione c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie, parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini e ok alle moto nella corsia d'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte 7 minuti, la pagina degli esteri con la guerra in Ucraina. Ripetuti attacchi con droni su navi cargo al largo della Bulgaria. Il Mar Nero si conferma il nuovo fronte del conflitto e in serata la Russia è tornata a bombardare Kiev, almeno un morto.
9: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili. missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo, in arrivo il direttore dell'FBI, Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Sulla stampa statunitense trapelano i contorni di un possibile piano di pace per l'Ucraina, mentre il presidente Trump torna a parlare del conflitto. Il corrispondente.
10: Washington sta ancora aiutando Kiev sul campo di battaglia, assicura Trump, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono se si sia concretizzata la minaccia trapelata nelle scorse ore di una sospensione del sostegno americano contro l'invasione russa. Continuiamo a condividere l'intelligence con l'Ucraina, risponde il presidente ai giornalisti, prima di partire per l'Alaska per un comizio in vista delle elezioni di metà mandato. Poi il presidente prosegue: sia Russia sia Ucraina vorrebbero mettere fine al conflitto, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando. Washington Post parla di un piano di pace in 4 punti che Stati Uniti ed Europa starebbero finalizzando. Conterrebbe anche garanzie di sicurezza per l'Ucraina con un meccanismo di difesa collettiva dalla Russia simile all'articolo 5 della NATO, come tra l'altro proposto dall'Italia negli scorsi mesi. Intanto oggi si è dimessa Kimberly Guilfoyle, ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia. Per il Wall Street Journal, Guilfoyle avrebbe chiesto a un donatore di Trump un pagamento di $100,000 a pochi giorni dalla conferma della sua nomina. Lo avrebbe fatto evidenziando i suoi legami con l'amministrazione. In passato fu anche fidanzata di un figlio di Trump. Il presidente taglia corto, stava lavorando bene, ma non ci piaceva quello che leggevamo. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni nella regione della capitale, nel sud e nell'est del paese. Poche ore prima, 2 le vittime di raid sauditi, colpita tra l'altro una raffineria a ovest della capitale Sana'a, controllata dai miliziani. In Francia centinaia di migliaia di studenti, ma anche insegnanti e genitori, sono scesi in piazza per ottenere più risorse per la scuola, i cortei più partecipati a Parigi. Nella capitale scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a fine giornata. Secondo le autorità, 36 le inchieste aperte per presunti episodi di violenza. Un'auto è stata data alle fiamme e un negozio vandalizzato. Tensioni anche a Lione, 5 i feriti. Per sabato prossimo previste nuove manifestazioni. Proteste degli studenti anche in Albania, a Tirana, davanti al Ministero dell'Istruzione. Scontri tra manifestanti e polizia. Preso d'assalto anche il municipio della città, dove l'irruzione è durata pochi minuti. Almeno 17 i feriti, tra cui 6 agenti di polizia, 2 giornalisti e un diplomatico straniero. Una 40 le persone fermate. Torniamo in Italia con la cronaca, il giallo della Ricina. Al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche che individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime.
11: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla Ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
12: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login, username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
11: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Jelzi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
1: Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. Inchiesta doppia curva sugli ultra di Inter e Milan. In appello, pena ridotta da 10 a 8 anni per Luca Lucci, ex capo della curva sud rossonera, assolto dall'accusa di essere il mandante del tentato omicidio di un tifoso nel 2019. 8 anni anche all'ex vice Daniele Cataldo, che ha confessato di aver sparato scagionando Lucci. Ridotte o concordate le pene anche per gli altri 7 imputati. E ora parliamo di stelle. Emergono nuove evidenze sul rapporto che le lega ai loro pianeti grazie ad uno studio internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e pubblicato sul Nature Astronomy.
13: Le caratteristiche dei pianeti dipendono dalla stella madre, quella attorno a cui nascono. Astri massicci e ricchi di metallo producono sistemi planetari grandi e turbolenti. Quelli più simili al nostro Sole generano invece sistemi planetari compatti e tranquilli. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
14: Questo studio per la prima volta mette in evidenza che stelle diverse fanno sì che i pianeti che gli stanno intorno hanno delle caratteristiche specifiche. Per stelle come il Sole c'è una preferenza per pianeti di tipo terrestre, cioè rocciosi. Per stelle più grandi, con una metallicità più elevata, tendono a formarsi pianeti grandi e gassosi.
13: La scoperta sarà utile per indirizzare meglio la ricerca di mondi potenzialmente adatti a ospitare forme di vita.
14: Poter andare a selezionare stelle che quasi sicuramente hanno pianeti di tipo terrestre, quindi più simili alla Terra, ci permette di focalizzare i nostri studi se stiamo andando a cercare la vita.
13: Daniele Morgera, GR1.
1: A Pisa, al Palazzo Blu, una mostra ripercorre la carriera artistica di Edward Hopper, il pittore delle atmosfere sospese dell'America profonda e solitaria. Opere e documenti provenienti dal Whitney Museum di New York.
15: Hopper e il Whitney Museum, un rapporto durato, possiamo dire, tutta la vita. Stefano Zuffi, collaboratore scientifico della mostra.
16: Edward Hopper ha cominciato la sua carriera grazie all'appoggio di Gertrude Vanderbilt Whitney e ha disposto di lasciare tutta la sua eredità al Whitney Museum di New York, che dunque è il custode delle opere.
15: E tutto quello che arriva in mostra a Pisa di Hopper è stato selezionato dallo stesso Whitney Museum.
16: Un panorama molto completo delle opere di Hopper, dipinti, acquarelli, illustrazioni, disegni e naturalmente opere monumentali, affiancato anche peraltro da altri artisti, pittori e fotografi della scena americana.
15: La star di questa mostra è il dipinto di Hopper, Soir Bleu del 1914. Un clown vestito da Pierrot siede nella terrazza di un caffè con la sigaretta che gli pende dalla bocca. Agli altri tavolini intorno a lui una varietà di persone e tra tutti loro nessuno sguardo che si incontra.
16: Forse la prima grande meditazione di questo pittore sul tema della incomunicabilità, della solitudine e dell'interiorità.
15: Federico Pietranera, GR1.
1: Ed ora a Roma con la festa del cinema aperta dal nuovo film di Paolo Genovese, ospite della rassegna anche Susan Sarandon, premio alla carriera a Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
17: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
18: Marco Bellocchio che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
19: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, Io poi ho scritto la musica per 230 film.
18: L'industria del cinema premia anche la carriera della produttrice Tessa Ross. Poi arriva il primo film. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film sui segreti, dice il regista, con tanti nomi amatissimi del cinema italiano. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
20: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere. E invece proprio sì.
18: Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Max Gambino e Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
21: GR1 Sport.
22: Mezzanotte 19 minuti, buonasera anche da Jacopo Barlotti. Seconda giornata di Champions League che si è aperta con due sconfitte per le italiane. A San Siro, Inter battuta 4-3 dal Bruges. L'inviato.
23: Clamorosa sconfitta anche per come è venuta dell'Inter, che dopo aver perso la prima ma in casa del Real Madrid cede in casa a San Siro contro il Bruges con un rotondo 4-3. E dire che il Bruges ha anche avuto la possibilità di segnare più gol, anche due legni da parte del Bruges, una traversa di Çalhanoğlu, ma Inter che è andata in difficoltà. Protagonista il giocatore italiano con doppio passaporto tedesco, Nicolò Tresoldi, che segna il primo gol su calcio di rigore nel primo tempo, atterramento di Çalhanoğlu su Carlos Forbes, trasforma impeccabilmente Tresoldi, ma nel finale di tempo è Lautaro al 43esimo che porta la situazione in parità. Sembrerebbe un secondo tempo tutto Inter, ma pasticcio difensivo tra Pepo Martinez e Akanji, ancora Tresoldi segna al 17esimo. Tresoldi fa tripletta al 29esimo minuto, ma Lautaro segna ancora, 36esimo, Inter viva fino al gol di Vermand al 88, che porta il Bruges sulla 4-2. Sono nel recupero con l'Inter stanchissima. Bonny riduce 4-3, ma non c'è più tempo. Vincono i belgi. Assistenza tecnica Gioele Campagna, Milano Giuseppe Bisantis, GR1.
22: Sconfitto anche il Napoli in Spagna 3-1 sul campo del Villarreal. L'inviato.
24: È una battuta d'arresto pesante quella che subisce il Napoli all'Estadio della Ceramica di Villarreal. Il Villarreal lo sconfigge in rimonta 3-1 e dire che il match si era messo subito bene per gli uomini di Massimiliano Allegri, che lo approcciano nel migliore dei modi e dopo appena 8 minuti vanno in vantaggio con il tocco sotto misura di Rachmani in mischia. La partita sembra in controllo per gli azzurri, quando però uno sciagurato errore di Politano, retropassaggio troppo molle per Milinkovic-Savic, dà la possibilità a Mikautadze di intercettare il pallone e di involarsi verso la porta e di segnare il gol del pareggio. È il 23. Tre minuti dopo arriva il gol del 2-1 con una gran botta da fuori di Santiago Mourinho, che trafigge Milinkovic-Savic per la seconda volta e manda al riposo il sottomarino giallo in vantaggio. Nella ripresa gioco tanto spezzettato, con il Napoli che non riesce ad imbastire trame offensive importanti e anzi deve subire all'86esimo su una ripartenza il terzo gol con Olowasewi, che da fuori mette la palla sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 3-1. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri nel maxi girone di Champions League dopo quella con l'Arsenal. I partenopei restano fermi a 0 punti e adesso c'è da cambiare marcia quanto prima. Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
22: Fra gli altri risultati, 2-0 dell'Atletico Madrid sul Manchester United, vincono anche Arsenal e Barcellona, 3-3 tra i norvegesi della Viking e il Bayern Monaco. Oggi in campo alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Sorride invece la nazionale femminile, l'1-1 contro la Bielorussia a Firenze vale il passaggio al secondo e ultimo turno dei play-off di qualificazione ai mondiali.
25: La buona notizia è che l'Italia di Soncin conquista la finale dei play-off e continua a inseguire il sogno mondiale. Quella meno positiva è che sulla strada verso il Brasile ci sarà la Finlandia, un'avversaria di livello superiore rispetto alla Bielorussia, che richiederà alle azzurre una prestazione di ben altro spessore. L'Italia era partita con il piede giusto, trovando subito il vantaggio con Bonansea, che ha festeggiato con una dedica speciale alla mamma recentemente scomparsa. Sembrava l'inizio di una serata in discesa, invece con il passare dei minuti le azzurre hanno perso intensità e brillantezza. Nella ripresa infatti, dopo diverse occasioni, la Bielorussia ha trovato il gol del pareggio con Alkoviec, un colpo anche sul piano psicologico per l'Italia, che non è riuscita a ritrovare la brillantezza dei primi minuti. Ma il cammino verso il mondiale brasiliano continua, il traguardo è più vicino, anche se per raggiungerlo servirà a dicembre un'Italia diversa. Da Firenze, Sara Meini, GR1.
22: In chiusura il basket, quinta giornata di Eurolega, Olimpia Milano sconfitta in casa 98-89 dal Real Madrid. Con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
0: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Dead or Alive, You Spin Me Round, mezzanotte 31 dopo il GR1, dopo le news, siamo giunti ai saluti, ai commiati e al cambio della guardia. Men in Black.
1: Sì, sono arrivato, ci sono, non vi preoccupate, sono arrivato.
0: Chi
1: sono,
0: sei? Cambio che oggi non è andato in onda, tra l'altro.
1: No.
0: È andato in onda in forma ridotta.
1: In forma ridotta, sì.
0: Per indisponibilità, indisposizione della conduttrice nonché autrice.
1: Benissimo.
0: Che ha fatto un intervento direttamente dal letto di casa.
1: Capita, i mezzi ci consentono di fare anche questo e quindi ne approfittiamo.
0: Io le ho detto fai come Bruno Vespa, che va anche se non, certo, insomma, non può fare il suo lavoro, e lei no, giustamente altra cosa. Allora parlavamo fuori onda, omaggiavamo il grandissimo Giorgio Brancardi,
1: che ci ha lasciato,
0: grande figura. Perché non mi hai
1: Perché non ti prendo il tattoo? Esatto, sì. Allora,
0: Francesco se la ride.
1: Dobbiamo dire una cosa. Ora, tu sei giovane rispetto a me. Alto Gradimento è nata.
0: So cos'è.
1: Questa trasmissione è nata prima che tu nascessi, ma prima che nascesse anche Francesco Pantaleo, che voi siete.
0: Io sono cinquantenne.
1: Insomma, metà anni 70. Alto Gradimento è iniziato all'inizio degli anni 70 e ha cambiato un po' la storia della radio e un po' tutti coloro come me che hanno iniziato a fare radio a metà degli anni 70 si sono un po' inevitabilmente ispirati a quel genere, perché fu un programma veramente rivoluzionario. Se lo confrontiamo come era la RAI all'epoca, veramente
0: ingessata.
1: Era ingessata, sì, effettivamente era un programma nel vero senso di rottura, ma non
0: surreale,
1: perché,
0: non
1: perché rompesse, perché effettivamente aveva rotto gli schemi
0: e non andava la notte,
1: andava di giorno alle 12:40 Alto Gradimento tutti i giorni, da lunedì al venerdì. C'era, mi ricordo, una replica il mercoledì pomeriggio.
0: Ma l'accoglienza come fu all'inizio? Cioè, quando la follia totale è andata in onda Ora di Pranzo su Radio Rai?
1: Fece scalpore subito, ebbe un successo strepitoso.
0: Interrogazioni parlamentari.
1: No, devo dire grandi Arbore e Boncompagni per aver avuto tutto sommato anche il coraggio di fare questo, ma bravissimi anche appunto Giorgio Brancardi, ma anche Mario Marenco, che erano due personaggi di una cultura notevole ma di una pazzia unica, perché
0: degli intellettuali, Marenco e Brancardi, musicisti entrambi, se non sbaglio,
1: praticamente facevano la parte dei pazzi, ma ci riuscivano perfettamente e ha funzionato per tanto tempo. Poi Alto Gradimento diventò non è la BBC, cambiò nome, poi diventò Radio Trionfo e nel corso degli anni ha cambiato. Poi c'è stata anche una riproposta anni fa di una sorta di rewind
0: a firma sempre di Arbore,
1: però diciamo che quel programma ha funzionato proprio perché è venuto fuori in quel periodo, e in quel periodo c'era bisogno proprio di rivoluzione. Siamo in un periodo post 68, dopo il 68 è cambiato un po' tutto.
0: Poi c'è stato anche un gran coraggio da parte dei dirigenti dell'epoca di Radio Rai.
1: Certo, cioè, un grande coraggio, sembrava quasi impossibile infatti che sulla Rai potesse andare in onda una cosa del genere, ma funzionò perfettamente.
0: Tanto ancora qualche replica la mandano sulla digitale, no? Radioteche.
1: Sì, Radioteche. Sì.
0: Come si chiama? Radioteche
1: Comunque no, poi tra l'altro questi personaggi sono stati riproposti anche in Quelli della Notte, Indietro Tutta di Arbore.
0: Questa è la prosecuzione televisiva un po' di quel mondo lì, con Marenco, il grande Giorgio Brancardi, che insomma perversava. C'era anche il Dracula di Brancardi,
1: no? Tantissimi personaggi, Vinella,
0: fratello di Franco Brancardi, il pianista celeberrimo di Maurizio Costanzo Show,
1: figli di musicisti, insomma, no, erano dei grandi musicisti, però si sono poi buttati, soprattutto Giorgio, a fare queste cose surreali, ma funzionavano benissimo.
0: Ti anticipavano in qualche modo i tempi, profetizzavano, insomma, grandissima avanguardia reale, avanguardia comica reale, ancora oggi modernissimo.
1: Ancora oggi modernissimo.
0: Ci sono eredi di Brancardi, secondo te? Non eredi proprio, credo, di quel tipo di comicità.

0: cambiato proprio il contesto, perché poi ogni tipo di comicità va sempre inquadrato nel periodo. È come, ecco, se adesso uscisse un comico tipo Totò, molto probabilmente non farebbe ridere, perché Totò va contestualizzato nel periodo in cui faceva quel tipo di umorismo. Quindi
1: Poi Bracardi, ecco, non faceva monologhi, diceva, vabbè, cioè no, lui erano versi, personaggi molto slogan, sì, sì, quindi sì. Tormentoni di fatto.
0: Tormentoni.
1: Non
0: sì.
1: C'era il monologo, vabbè, adesso ci sono i comici surreali come Lundini, come Angelo Duro, sì, sì, che fanno sì comicità, o ma la fanno in altre, Stefano Raponi, sono comici bravi, sì, ma molti, non fanno quelle cose
0: sì,
1: lì.
0: Sì, molti altri gradimenti erano tormentoni, che poi ti faceva ridere, perché in sé per sé, perché non sei venuta, cioè è una frase normalissima, sì, però sì, sì, sì, diventava un tormentone.
1: Un po' la Jalappa se ci ha giocato, sì, con sì, queste sì, cose sì, qua, la sì, Jalappa sì. Svendi con i suoi personaggi.
0: Poi utilizzavano le voci di personaggi politici e facevano entrare queste registrazioni, incursioni con dei tormentoni, anche perché ripetevano sempre le solite frasi di questi personaggi. Ai tempi c'era Andreotti, Fanfani,
1: Craxi.
0: E venivano di Craxi, venivano utilizzati all'interno di Alto Gradimento.
1: Che comunque, meraviglia, che meraviglia. Sì. Allora un gran saluto ovunque
0: certo.
1: Egli sia al grandissimo Giorgio Bracardi. Perché non sei venuto?
0: Io direi più che altro perché te ne sei andato?
1: Perché te ne sei andato? Ecco. 93 anni, grande, una vita molto ricca di esperienze.
0: Certo.
1: Bene, carissimo Alessandro, è stato un vero piacere ricordare con te questo grandissimo personaggio radiofonico. Io ringrazio chi mi ha supportato e sopportato. È vecchia questa, ma
0: vecchia,
1: fa sempre scena.
0: Funziona.
1: Giovanni Leporale, Marco Mascia, ti lascio con La Notte in Viaggio, il nostro Ciccio Pantaleone.
0: Pantaleone.
1: Perché no, ma Pantaleone suona bene,
0: sì,
1: però.
0: Sì.
1: Perché Pantaleone paga Pantalone, no? Com'era
0: sì, quella? Sì, va bene. Va bene, allora andiamo.
1: Buonanotte.
0: Andiamo.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: disturbato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Sfere basta. Lontano, mezzanotte e 41, inizia ufficialmente la notte in viaggio di Raso Radio. Ancora ben trovati all'ascolto, è la notte del mercoledì. Chi vi parla è Alessandro De Gerardis, Francesco Pantaleo la parte tecnica, e vediamo le poche notizie che abbiamo in questo momento in nostro possesso. Ci sono dei cantieri di lavoro che interessano la 8 tra Origi Ovest e Legnano in direzione di Varese, stanno provocando delle code. Poi abbiamo la coda per il tratto chiuso in A1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, il tratto chiuso è quello successivo. Incidente poi in A14 tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara, chilometro 506,2. Non ci sono code o rallentamenti da segnalare. Poi vedremo quali sono le chiusure, ce ne sono diverse. Intanto vi anticipo la chiusura del traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi per tutta la notte per lavori di manutenzione che si protrarranno fino alle 6. Ne parliamo più tardi.

0: che non esiste niente.
1: Dannate nuvole, era Vasco Rossi. Allora, parlavamo di chiusure, incominciamo a dare uno sguardo ai tratti interessati, anche agli svincoli interessati, iniziando dalla 1, Casal Pusterlengo Lodi chiusa in direzione di Milano fino alle 5, anche lo svincolo di Casal Pusterlengo rimarrà chiuso fino a quell'ora, in entrata in entrambi i sensi. Chiuso il nodo tra la 1 e la diramazione di Fiorenzuola in direzione nord per le provenienze da Bologna, ed è chiuso anche lo svincolo di Fiorenzuola in uscita da Bologna. Chiuso il bivio tra la 4 e il raccordo con la tangenziale est di Milano in uscita da Brescia, è chiuso il nodo tra la 4 e la tangenziale est esterna di Milano in direzione ovest per le provenienze da Brescia. Sulla 5 chiusura tra Aosta e il Monte Bianco, sia in direzione del Monte Bianco che in direzione di Torino, chiuso anche lo svincolo di Aosta Ovest in direzione del Traforo, che ricordiamo, come abbiamo detto prima, risulta chiuso fino alle 6 per lavori. Entrata di Serravalle Scrivia sulla 7 chiusa in direzione di Milano, chiuso anche il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova, chiusa all'entrata di Lainate Arese in direzione di Milano, chiusa all'uscita di Origio Ovest per le provenienze da Milano. Code segnalate tra Origio Ovest e Legnano verso Varese per lavori, ricordiamo anche lo svincolo di Legnano chiuso in entrata in entrambi i sensi, chiuso il tratto tra Castellanza e la Fiera di Milano sulla 8 in direzione di Milano, con chiusura anche di Castellanza in entrata in direzione del capoluogo lombardo. Chiuso il bivio tra la 9 e la 8 in direzione sud per le provenienze da Como, poi chiuso il bivio con la 36 pedemontana, quindi tra la 9 e la 36, anche qui in direzione sud per le provenienze da Como. Sulla 9 chiuso anche fino Mornasco in uscita da Lainate in entrata in entrambi i sensi, ed è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud da Lainate. In A26 chiusura tra Genova e la diramazione Predo Sabettolo in direzione di Gravellona Toce, chiuso anche il tratto tra diramazione A8 e Arona in direzione di Gravellona. Sulla 26 chiuso anche il tratto tra Baveno e Arona direzione Genova, diramazione Predo Sabettolo, chiusura tra la 26 e Novi Ligure in direzione dell'autostrada 7, e questo per il transito di trasporti eccezionali. Lavori interessano la 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso la Francia, chiusura anche tra Renzano e Bivia 26 in direzione di Genova, chiuso anche il raccordo tra la Complanare di Savona e la 6, quindi siamo nel raccordo tra la 10 e la 6 in direzione est da Ventimiglia. In A12 abbiamo la chiusura di Genova Est in entrata in entrambi i sensi, Rapallo in entrata verso Livorno, e ci spostiamo poi a Parma, che è chiusa in uscita da Bologna e in entrata in entrambi i sensi. Ci fermiamo qua in Emilia Romagna, riprenderemo il nostro viaggio attraverso le chiusure da questa regione. Adesso Usher con My Boo.

0: te.
1: Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo, Papa Leone operato al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno, asportato il lobo inferiore del polmone destro. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. Il Vaticano fa sapere che l'intervento, durato circa un'ora e mezza, si è concluso positivamente. Oggi le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. Il presidente ucraino denuncia: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito dei raid sulla centrale termoelettrica di Kiev, mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana all'Ucraina e la ora per una soluzione diplomatica. Resta in stallo la tregua energetica e torna a salire la tensione nel Mar Nero, dove altri due mercantili sono stati colpiti. La manovra, il testo, approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato invece il documento programmatico di bilancio in Consiglio dei Ministri da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti: non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona su taglio dell'IRPEF per il ceto medio e riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri via libera poi all'autonomia differenziata per le regioni che l'hanno chiesta: Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze oltre il 100% in più, a pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Calcio, Champions League, disfatta per Inter e Napoli. Nerazzurri subiscono un poker a San Siro dal Bruges, finisce 4-3 per i belgi. I partenopei cadono in Spagna 3-1 contro il Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord, Como. E tuttora c'è la notte di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

Grande gruppo progressive rock italiano, una formazione che ha scritto pagine indimenticabili della nostra storia musicale. Era il Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick, forse la canzone più conosciuta di questo gruppo, la canzone più commerciale, la canzone che ha avuto più successo, perché facevano musica un po' così di nicchia, e questa fu quella che insomma entrò anche nelle classifiche, perché per loro era forse quella più orecchiabile di tutte quelle che avevano composto. Allora torniamo intanto ai nostri appuntamenti con le chiusure, perché ce ne sono tante. Eravamo rimasti in Emilia Romagna e lì rimaniamo e da lì ripartiamo in A1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, 1 chilometro di coda per il tratto chiuso. Ricordiamo, il tratto chiuso è quello tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. È chiuso anche tra lo svincolo di Sasso Marconi e Sasso Marconi in direzione nord sul raccordo che congiunge Sasso Marconi con la statale 64 Porrettana, sempre chiusa Bologna Borgo Panigale fino al 27 novembre. Poi chiuso il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'autostrada del Sole. Chiuso il nodo tra la 14 e la 13 in direzione sud. È già stato riaperto il tratto della diramazione di Ravenna tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione della A14. Poi sulla 27 chiuso il tratto tra lo svincolo di Belluno e Fadalto direzione Venezia. Chiuso in A23 il tratto Gemono Zoppo Carni verso Tarvisio, in A13 chiusura di Bologna Arcoveggio in uscita da Bologna, Occhiobello in entrata verso Padova e il tratto Occhiobello Villa Malzanaro Vigo Sud in direzione di Padova. Occhiobello è chiuso anche in entrata in direzione di Bologna ed è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Malzanaro Vigo Sud anche in direzione di Bologna. Gli svincoli di Terme Ogane sono chiusi totalmente sia in entrata che in uscita. Riaperto già il nodo tra la statale 16 Adriatica e la diramazione per Ravenna. Arriviamo al tratto appenninico che è chiuso tra Rioveggio e Aglio verso Firenze e tra Aglio e Pian del Voglio in direzione di Bologna. In più in direzione di Bologna è chiuso anche il tratto tra la variante di Valico e Aglio, quindi in carreggiata nord. Ci fermiamo qui nel tratto appenninico, poi vedremo quali sono le chiusure al centro e al sud. Tra un quarto d'ora ci sarà anche l'appuntamento dedicato agli autotrasportatori con Paolo Barillari e la sua Camionisti. Adesso arriva Prince con Stone.

Simon Webb con Lay Your Hands, l'una e 23, mancano pochi secondi, continuiamo il nostro giro e ripartiamo da Firenze, Firenze Sud e Firenze Scandicci in A1 verso Bologna, corsie chiuse, siamo sulla complanare di Firenze in Pruneta, tratto chiuso in A1 tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma e tratto chiuso anche tra Fabro e Chiusi, direzione nord Firenze, poi abbiamo la chiusura di Colleferro sulla A1 in entrata verso Roma. Ritorniamo un po' a nord per ricordare anche le chiusure in A14 tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, Cattolica chiusa in uscita ad Ancona, Pedaso chiusa in entrata verso Pescara, chiuso anche il tratto tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Sulla 11 chiusura di Pistoia in entrata verso Pisa, Monte Catini Terme in uscita da Firenze, Lucca Est in uscita da Pisa, in A24 chiusura di Carsoglio Ricola in entrata verso Roma e in uscita per le provenienze da Teramo. In A24 è chiuso anche il tratto tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma ed è chiuso anche il tratto urbano della 24 nel bivio con la tangenziale est. E siamo a questo punto al sud, sulla 1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord e chiusura fino alle 6 in direzione di Napoli, chiusa anche la diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale in direzione della stessa tangenziale, riaperta già l'uscita di Caserta Centro sul raccordo A1 di Caserta Sud in direzione di Caserta. In A14 risolto l'incidente tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione di Pescara, poi abbiamo la chiusura del bivio tra la 25 e la 14 in direzione est, siamo a Pescara, chiuso il bivio a 16 a 30 in direzione ovest da Canosa, in A16 chiusura di Lacedonia e in uscita per le provenienze da Napoli, in A30 chiusi gli svincoli di Nocera Pagani in uscita da Caserta e in entrata verso Caserta. Arriviamo sulla tangenziale di Napoli dove è chiuso il tratto tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, chiusi gli svincoli di Arenella in entrata e in uscita, Capodimonte in entrata, Capodimonte Corso Malta chiuso il tratto verso Capodichino, chiuso anche lo svincolo di Capodichino in entrata verso Pozzuoli, chiuso il tratto tra la fine della tangenziale di Napoli e Doganella verso Pozzuoli, sulla 3 chiusura di Napoli Stazione, Porto di Napoli, Via Marina Centro, chiusi i tratti Torre del Greco, Torre Annunziata Nord e Pompei Est Scafati, Castellammare di Stabia in direzione nord, sulla 3 chiusura anche di Cava di Tirreni Salerno, direzione sud Salerno. Abbiamo visto praticamente tutte le chiusura in atto, adesso il tempo di ascoltare una canzone di Lenny Kravitz, I Belong to You, e saremo insieme a Paolo Barillari con Camionisti.

0: Benvenuti a Camionisti. Oggi parliamo di stati generali, una chiamata a raccolta per risolvere situazioni difficili. E nella storia ricordiamo i primi stati generali, che sono stati convocati in Francia nel 1302, il re era Filippo il Bello, per sanare un forte contrasto tra corona francese e il Papa, una disputa sulla tassazione del clero da parte dello Stato. E sempre in Francia i decisivi stati generali tra nobiltà, clero e terzo stato nel 1789, il cui fallimento portò alla rivoluzione francese. Questo è Camionisti, non è una lezione di storia, perché oggi parliamo degli stati generali dell'autotrasporto che si sono svolti a Roma la settimana scorsa, l'8 e il 9 ottobre. Lo facciamo con il nostro ospite, che è stato parte attiva di questo incontro e che ci racconterà motivi e temi di questa importante riunione del settore trasporto merci e logistica. Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, grazie per essere con noi.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, 8 e 9 ottobre a Roma, stati generali, quindi una cosa importante, perché ci sono degli importanti e complicati problemi da risolvere nel mondo dell'autotrasporto?
1: Beh, i problemi sono sicuramente molti. In questi due giorni tutte le associazioni di categoria dell'autotrasporto insieme al Ministero hanno cercato di sedersi al tavolo per trovare alcune soluzioni. L'obiettivo era dare delle indicazioni legislative per poter procedere con quelli che possono essere dei decreti attuativi su alcune indicazioni che abbiamo cercato di concordare insieme con tutte le associazioni. E devo dire, insomma, che sono venuti fuori diversi spunti interessanti.
0: Quindi stati generali, una risposta forte

0: tali per dare una risposta completa.
1: Allora, vediamo chi era presente agli stati generali dell'autotrasporto. Tutte le associazioni di categoria, tutte le principali, ma anche le istituzioni?
0: Sì, erano presenti tutti i dirigenti del Ministero dei Trasporti, era presente anche il rappresentante del Ministero degli Interni, addirittura anche il Ministero del Lavoro e anche la divisione europea, per cui c'è stato un coinvolgimento molto importante.
1: Ecco, i problemi del trasporto non sono solo di competenza del Ministero dei Trasporti, perché sono dei problemi che colpiscono tutta l'economia del paese. E allora si sono divisi i lavori in più tavoli. Mi parli del primo tavolo, quello che aveva il titolo Regolarità dell'autotrasporto.
0: Sì, il primo tavolo era il più complesso, forse, e anche quello che aveva la sfida più importante. Devo dire che sono uscite molte cose. Le tre principali che io vorrei sottolineare sono forse quelle che rimangono più impresse e avranno sicuramente un impatto importante. La prima è ampliare i controlli dell'albo anche nella regolarità fiscale delle imprese. Questo sarà un ulteriore traguardo, perché l'obiettivo è quello che ci sia una concorrenza leale tra le nostre imprese che sono iscritte all'albo e non ci siano magari situazioni, diciamo, grigie all'interno che possono costituire una concorrenza sleale. Un'altra cosa invece importante è stato andare ad affermare l'aumento delle sanzioni anche nei confronti dei committenti che non applicano le norme del trasporto. E quando parlo di non applicano le norme del trasporto vuol dire quando non applicano la clausola del fuel surcharge, quando non viene applicata i tempi di carico e scarico, quando non viene applicata la norma sulla subvenzione. Per cui è stato chiarito che bisogna incrementare i controlli verso la committenza e soprattutto le sanzioni. Ultimo, ma non ultimo, sicuramente si andrà a toccare anche la cosiddetta clausola della fuel surcharge, ampliandola a tutte quelle che sono oggi i concetti energetici, diverse possibilità di utilizzo non solo del gasolio ma anche di altri carburanti, inserendo l'indicizzazione ma soprattutto rafforzando la norma e rendendola ancora più efficace. E questo è un impegno che tra l'altro ci siamo presi tutte le associazioni, che abbia una priorità assoluta. Per cui sono venute fuori già tre cose molto molto importanti per un'impresa di autotrasporto.
1: E noi ci fermiamo per la nostra pausa. Alessandro Peron, ci risentiamo tra pochi minuti, perché ci sono altri tre tavoli dei quali lei ci deve raccontare temi e possibili soluzioni. A più tardi.

0: Francesca Michelin con la mia ragazza. Intanto è stata riaperta a Pistoia molto prima del previsto, perché la tabella di marcia prevedeva le 6 come orario di apertura, ma già si può transitare sulla entrata di Pistoia in direzione di Pisa. Intanto in A14 attenzione, perché è chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Gargano e proseguire sulla provinciale 35 per poi rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. E a questo punto la seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati a Camionisti. Oggi abbiamo come ospite il segretario generale della FIAP, Alessandro Peron. Alessandro Peron è stato presente l'8 e il 9 ottobre a Roma agli Stati Generali dell'Autotrasporto e ci sta facendo un rapporto giornalistico di quello che è successo in quei due giorni. Allora Peron, il primo tavolo, regolarità dell'autotrasporto, controllo fiscale, committenti che devono seguire le regole, fuel surcharge, tempi di carico e discarico, insomma cose molto importanti. Però ci sono stati altri tre tavoli e uno di questi aveva il titolo o il tema competitività e digitalizzazione.
2: Sì, si è presa una direzione univoca, molto sentita, e devo dire sono molto molto contento di spingere l'adozione di un cosiddetto DDT digitale, cioè una lettera di vettura digitale obbligatoria. Naturalmente verranno previsti 24 mesi di adeguamento, ma poi renderla obbligatoria, tale per cui si renda questo settore molto più trasparente, facilitando tutta la comunicazione e l'integrazione dei dati tra clienti e fornitori, ma soprattutto andremo poi anche a digitalizzare quelli che sono tutti i controlli, per cui vedi problemi di cabotaggio, vedi problemi di subvenzione, vedi problemi magari di mancato rispetto di quelle che possono essere le norme attuali. Per cui anche questo credo sia stato un passo in avanti, perché la digitalizzazione può veramente aiutare a rendere questo settore molto molto più trasparente.
1: Altro tavolo, e questo è importante perché l'Italia non è sola, e all'interno dell'Unione Europea il tavolo delle politiche europee.
2: Le esigenze delle associazioni erano molte, ma vorrei ricordare che noi non possiamo influire nelle decisioni europee. Quello che è venuto fuori è che noi subiamo le decisioni europee molto spesso, e per cui anche quando qualcuno vuole cambiare, che ne so, la 561 sulle ore di guida e riposo, non lo possiamo fare noi perché sono regolamenti europei. Quello che si è concordato, al di là di sollecitare per esempio la polizia a aumentare i controlli sui trasporti internazionali, poi di attivare il governo su alcune norme, vedi le norme sugli ETS, vedi le norme sulle ore di guida, secondo me il risultato più importante è stato quello di costituire un gruppo di lavoro presso il Comitato Centrale di monitoraggio di quelle che sono le norme che sono in fase di realizzazione in Europa, per attivarsi in maniera preventiva e non successiva per poter influire in queste decisioni. E questo credo sia un lavoro magari meno impattante per un'impresa di trasporto subito, ma in realtà è una visione futura molto interessante, perché noi italiani siamo abituati ad arrivare sempre dopo e invece dobbiamo cominciare ad abituarci a lavorare sulle norme ancora prima che vengano scritte.
1: Ultimo tavolo, lavoro e occupazione, e io leggo condizioni di vita, accesso alla professione, quindi questo riguarda principalmente chi lavora nel settore guidando un camion.
2: Qui si è cercato di parlare soprattutto della carenza degli autisti sul tema della CQC. Siamo tutti concordi che il rinnovo, ma anche la presa della CQC, deve essere completamente riformulata, semplificata, resa in più lingue, resa più moderna, ecco, diciamo così. L'impegno del Ministero c'è stato, per cui verrà assolutamente presa in mano. Si è parlato di anni di sosta, non possiamo aspettare il 2040, ma dobbiamo anticipare, dobbiamo prevedere degli investimenti importanti. Si è parlato anche di trovare le modalità eventualmente per reclutare anche autisti dall'estero, però con tutte quelle che sono le norme corrette che devono essere applicate, per cui si è cercato di affrontare questi temi in maniera abbastanza strutturale, e credo insomma che soprattutto, lo dico per l'ambito della CQC, i risultati dovrebbero arrivare già a breve, per cui diciamo che siamo assolutamente soddisfatti.
1: Alessandro Peron, allora, quattro tavoli, due giornate di lavoro, come si è chiusa questa sessione di Stati Generali con una promessa di risolvere un po' di questi problemi?
2: Noi abbiamo le indicazioni, abbiamo l'impegno del Ministero, adesso naturalmente queste cose si devono trasformare in norme e leggi. Naturalmente qui ci va il lavoro di tutti noi associazioni e di ministeriali. Diciamo che è un primo passo, non è un punto d'arrivo, è un primo passo. È stato importante trovare coesione tra tutte le associazioni, perché anche questo serve per portare avanti le cose, tenendo presente che soprattutto su alcuni ambiti, e qui lo dico per esempio nella clausola del gasolio, le aziende non hanno i tempi della politica, per cui dobbiamo assolutamente correre, perché il momento è complicato e se è vero insomma che il gasolio rimarrà così per molto tempo, è molto importante che questa clausola, che è per noi fondamentale, funzioni e sia efficace per le nostre imprese.
1: Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, grazie e ci sentiamo presto.
2: Grazie e grazie a tutti i radioascoltatori.
1: E per oggi chiudiamo qui, appuntamento a domani, tema la proposta di far guidare i camionisti fino a 70 anni, solo per chi lo vuole. Che ne pensano gli autisti? 351-525-8281 per i vostri WhatsApp vocali. E su Rai Play Sound trovate tutte le nostre puntate. Da Federico Scoppio in regia e da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto, buona strada e rimanete con noi su Rai Soradio.

Le donne è un universo meraviglioso, complicato, affascinante, impossibile da racchiudere in un'unica definizione, e i neri per caso ce l'hanno raccontato con quella loro straordinaria capacità di trasformare le voci in strumenti musicali, un intreccio di armonie, ritmo, anche un po' di ironia, rigorosamente però a cappella. Era Donne, questa celebre canzone di Zucchero reinterpretata dai neri per caso negli anni 90, e passiamo a qualche aggiornamento. In A4 tra Rovato e Ospitaletto si è verificato un incidente verso Brescia al chilometro 204, risolte le code per lavori in A8 tra Origiovest e Legnano verso Varese. Abbiamo invece le code per il tratto chiuso in A1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord direzione Firenze, un chilometro di coda, siamo tra il chilometro 198 e 199, unica coda peraltro presente adesso sulla viabilità autostradale. Arrivano gli U2 con Street of Dreams.

0: Daniel Pouser con Bad Day, un giorno cattivo, speriamo che non lo sia questo giorno che sta iniziando così pian piano dalle ore piccole. Intanto ci avviciniamo all'1:56 al GR1 delle 2, poi nel corso della prossima ora avremo il nostro consueto spazio dedicato alle canzoni riprese durante i concerti dal vivo intorno alle 2:30. Intanto ricordiamo che si è verificato l'incidente tra Rovato e Ospitaletto, direzione Est Brescia, siamo al chilometro 204. Poi code per il tratto chiuso in A1, siamo nel tratto appenninico tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, un chilometro di coda tra il chilometro 198 e il chilometro 199. Rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze. Stessa situazione anche sulla parallela variante Rivalico tra Firenzuola e Aglio in direzione di Firenze, anche qui a causa di materiali dispersi ci sono dei rallentamenti in direzione del capoluogo toscano. Noemi con Tu cosa fai questa sera ci accompagna fino al GR1. A dopo.
1: Stai.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute di Papa Leone XIV in serata, l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
2: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
1: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni.